0: Pubblica SVT, la coalizione progressista guidata da Magdalena Anderson otterrebbe il 49,4% dei voti, pari a 175 seggi contro il 49,1, e cioè 174 seggi, dunque una differenza di un solo seggio per l'alleanza del premio uscente Kirk Stone al potere dal 2022. Il dato vero è che arretra invece l'estrema destra.
1: Con lo scrutinio la distanza tra i due blocchi si è andata ridimensionando. Ora sono in sostanziale parità. Manca ancora tuttavia lo spoglio di un sesto dei voti espressi e gli stessi protagonisti della contesa ammettono che la notte sarà lunga. In questo momento guida ancora il blocco di centrosinistra, ma con un solo seggio di vantaggio. Primo partito restano i socialdemocratici di Magdalena Anderson con il 28%. Tengono i moderati del premier uscente Ulf Kristersson che anzi guadagnano un punto, sarebbero quasi al 20%. Mentre arretra, sorpresa, la formazione di ultradestra dei democratici svedesi di Jimmy Åkesson, con radici neonaziste, che aveva sostenuto dall'esterno il governo di centro e a cui il premier uscente aveva promesso l'ingresso nell'esecutivo. Berlino, Barbara Gruden, GR1.
0: E torniamo in Italia con la politica. Prove di campagna elettorale, partiti a confronto. La Russa dice si voterà a fine legislatura, mentre Tajani è sicuro della vittoria. Sul fronte opposto Schlein chiama gli alleati all'unità, mentre Conte dice sì alle primarie ma no al candidato imposto dal partito più forte. E il governo è al lavoro sulla manovra di bilancio 2027, tra le proposte sul tavolo un'agevolazione fiscale sugli aumenti di stipendio per i giovani lavoratori. L'obiettivo della misura, come spiega il ministro dell'economia Giorgetti, sarebbe quello di favorire la crescita delle retribuzioni degli under 30. Allora sentiamo.
2: I giovani sotto una determinata età potrebbero avere un trattamento fiscale agevolato. Ricordo il grande successo che ha avuto l'iniziativa del governo di riconoscere

Come on.

0: GR1.
1: Ben ritrovati da Pierfrancesco Pensosi. Apriamo con la guerra in Ucraina che sfiora la Polonia. Ha colpito un treno passeggeri senza vittime poco distante. Su un altro treno temporaneamente fermato viaggiavano i consiglieri per la sicurezza dei vari paesi, compreso l'italiano Fabrizio Saggio. Varsavia denuncia un'escalation opposta alla versione di Mosca. La corrispondente.
2: Le infrastrutture ferroviarie colpite nella parte occidentale dell'Ucraina venivano utilizzate per il trasporto di materiale militare proveniente dai paesi europei. Il Ministero della Difesa russo commenta così l'attacco alle ferrovie ucraine al confine con la Polonia. Putin intanto ha concluso la sua visita a Nuova Delhi, dove ha partecipato al vertice dei BRICS. Negli incontri con Xi Jinping e Modi, il presidente cinese e il premier indiano hanno offerto ancora una volta la disponibilità a mediare per il raggiungimento della pace in Ucraina. Turchia ed Emirati Arabi Uniti invece sono pronti a ospitare gli incontri trilaterali tra Russia, Ucraina e Stati Uniti. Negoziati che il portavoce del Cremlino non esclude si possano tenere già a ottobre. Peskov critica Zelensky, il cui stile dice favorisce l'escalation, mentre il consigliere diplomatico di Putin Ushakov auspica un esito positivo per i futuri colloqui di pace, nei quali, dice, rimarranno centrali gli accordi di Anchorage dell'anno scorso. Il Cremlino intanto ha giudicato impossibile l'ipotesi di Zelensky di incontrare Putin al G20 di Miami il prossimo dicembre, proponendo invece al presidente ucraino di vedere Putin nella capitale russa. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
1: Si inasprisce il conflitto nello Yemen, attacchi incrociati nelle scorse ore tra i ribelli Houthi filo-iraniani e l'Arabia Saudita, alleata del governo locale. Quasi 86.000 gli sfollati nel paese, dove l'avanzata degli Houthi, che controllano di fatto lo stretto di Bab el-Mandeb, porta del Mar Rosso. E non cala la tensione anche sull'altro stretto, quello di Hormuz, annunciato l'invio dell'incontro previsto oggi in Oman tra rappresentanti dell'Iran e degli altri paesi del Golfo. In serata segnalata esplosione a Sirik nel sud dell'Iran, vicino a Hormuz. E intanto il petrolio vola nei primi scambi sui listini asiatici dopo la chiusura dell'oleodotto di collegamento est-ovest e rinvio dei colloqui sul transito dello stretto. Il WTI a quota $102.30 al barile, mentre il Brent a $107. Ed è scontro sullo sviluppo dell'intelligenza artificiale. Dall'Irlanda il presidente americano replica l'allarme lanciato dai big del settore sui rischi di uno sviluppo troppo rapido. Trump rivendica il vantaggio degli Stati Uniti sulla Cina. Chi vince questa sfida, dice, vince tutto. Ma dai colossi del settore arriva l'allarme: tra 6 mesi potrebbe l'intelligenza artificiale controllare internet. L'inviata.
3: Per il presidente americano non ci sono rischi sullo sviluppo dell'intelligenza artificiale. Ci sono forze negative che si oppongono, ma io non credo si debba rallentare, perché chi vince in questo settore vince su tutto. Il riferimento è all'allarme lanciato da alcuni sviluppatori di AI. Trump ha passato la giornata a Bloomberg sui campi da golf per poi ripartire in serata e ha parlato ancora con i giornalisti dei conflitti e dello scenario internazionale. La guerra in Iran finirà presto, prima delle elezioni di midterm, e interrogato su un possibile vertice a tre con Ucraina e Russia dice senza mezzi termini: Zelensky deve smettere di colpire le raffinerie russe, provoca scarsità di carburante. E sulla scia delle polemiche lanciate con l'idea di una riunificazione delle due Irlande, ribadisce: è una cosa naturale. Da Dublino, Nicoletta Manzione per il GR1.
1: E veniamo a parlare delle elezioni in Svezia. È testa a testa tra i socialdemocratici e moderati. La coalizione progressista guidata da Magdalena Andersson otterrebbe 176 seggi contro i 173 dell'alleanza del premier uscente Kristersson al potere dal 2022. Arretra invece l'estrema destra. E torniamo in Italia, prove di campagna elettorale, partiti a confronto per il presidente La Russa, si voterà a fine legislatura, il ministro Tajani si dice invece sicuro della vittoria. Sul fronte opposto, Schlein chiama gli alleati all'unità, mentre Conte dice sì alle primarie, ma no al candidato imposto dal partito più forte. La cronaca, la procura di Venezia indaga per omicidio nautico sullo scontro tra un barchino e un taxi nella lacuna in cui ha perso la vita il 25enne Sean Michieli. Ancora dispersa Gabriela Querino, la moglie di 26 anni, si erano sposati appena 3 mesi fa. E ha soffocato la suocera di 96 anni con un sacchetto di plastica e poi ha chiamato i carabinieri dicendo di averla uccisa. È accaduto a Saonara, nel Padovano. Arrestato un pensionato di 70 anni che insieme alla moglie accudiva l'anziana affetta da diverse patologie e da declino cognitivo. Militare.
2: Rai, Radio 1 Sport.

se ti chiamo mi dà spento. Non ti ho vista in strada, in Insta già da tempo. Ma se mi prendi la mano, tu mi riaccendi col cavo.

0: GR1.
1: Ben ritrovati da Pierfrancesco Pensosi. Apriamo con la guerra in Ucraina che sfiora la Polonia. Colpito un treno passeggeri senza vittime. Poco distante, su un altro treno temporaneamente fermato, viaggiavano i consiglieri per la sicurezza di vari paesi, compreso l'italiano Fabrizio Saggio. Varsavia denuncia un'escalation, opposta la versione di Mosca. E si inasprisce il conflitto nello Yemen. Attacchi incrociati tra i ribelli Houthi, filo-iraniani e l'Arabia Saudita, alleata del governo locale. Quasi 86.000 gli sfollati nel paese dopo l'avanzata degli Houthi, che controllano di fatto lo stretto di Bab el-Mandeb, porto del Mar Rosso. E non cala la tensione attorno all'altro stretto, quello di Hormuz. Annunciato il rinvio dell'incontro previsto oggi in Oman tra rappresentanti dell'Iran e degli altri paesi del Golfo. In serata segnalata esplosione a Sirik, nel sud del paese. E intanto il petrolio vola nei primi scambi sui listini asiatici dopo la chiusura dell'oleodotto di collegamento a est-ovest e rinvio dei colloqui sullo stretto. Il WTI tocca quota $102,30 al barile, mentre il Brent i $107. Ed è scontro sullo sviluppo dell'intelligenza artificiale dall'Irlanda. Il presidente americano replica l'allarme lanciato dai big del settore sui rischi di uno sviluppo troppo rapido. Trump rivendica il vantaggio degli Stati Uniti sulla Cina. Chi vince questa sfida, dice, vince tutto, ma dai colossi del settore arriva l'allarme: tra 6 mesi l'intelligenza artificiale potrebbe controllare internet. E parliamo delle elezioni in Svezia, perché è testa a testa tra i socialdemocratici e moderati. Secondo i primi dati, la coalizione progressista guidata da Magdalena Andersson otterrebbe 176 seggi contro i 173 dell'alleanza del premier uscente Kristersson, al potere dal 2022. Arretra invece l'estrema destra. E torniamo in Italia con la politica. Il centrodestra difende la legge elettorale sul tema, ed intervento anche del presidente del Senato.
2: Andremo al voto a fine legislatura, lo prevede il presidente del Senato Ignazio La Russa, che poi spiega votare Vannacci e come votare per la sinistra. E su Meloni al Quirinale precisa: lei ora non ci pensa, ma perché no in futuro? Quindi rivendica la bontà della legge elettorale, che per il partito della Premier è essenziale per avere stabilità, condizione per garantire credibilità in economia. Marta Schifone.
3: La promozione di Fitch conferma che la stabilità del governo Meloni è un valore. Grazie a Giorgia Meloni l'Italia non è più un problema, ma è un modello di affidabilità che conquista la fiducia dei mercati e degli investitori internazionali.
2: Matteo Salvini, Lega, insiste sulla sicurezza chiedendo più soldati nelle strade. Dalla festa dell'UDC il segretario De Poli difende la legge elettorale, ci farà tornare tra la gente. Anche l'azzurro Antonio Tajani guarda le elezioni: non ci saranno campi larghi o stretti che tengano, noi vinceremo, dice nel giorno di chiusura della festa dei giovani del partito. Batteremo i ciucci di sinistra, conclude Gianluca Ruggirello, GR1.
1: E al vice premier Antonio Tajani rispondono Verdi e Sinistra, mentre Bonelli e Fratoiani sollecitano gli alleati a chiudere il programma. E sulle primarie Conte avverte: no alla regola egemonica del partito più forte. Intanto Elly Schlein chiude la festa in unità a Reggio Emilia, mandando un messaggio agli alleati. Il racconto del nostro inviato.
4: Accelerare sul programma, allargare la coalizione. Dal palco di Reggio Emilia Elly Schlein manda un messaggio agli alleati, poi si dice certa, vinceremo, cambieremo l'Italia.
5: Siamo testardamente unitari perché ce lo chiedete voi, che volete e meritate un'alternativa dopo il fallimento di Giorgia Meloni dal punto di vista economico, sociale, ambientale.
4: Fallimento che significa pile salari al palo, al contrario dei prezzi di carburanti ed energia. Ecco perché la maggioranza, spiega la segretaria PD, cerca di evitare la sconfitta approvando una pessima legge elettorale. Se vincono loro, spesa militare al 5%, se vinciamo noi, spesa sanitaria al 7%, sintetizza Schlein, che ricorda i tanti punti del programma del campo largo: salario minimo, tassa sugli extra profitti, congedo paritario e poi riconoscimento della Palestina, ma anche aggiunge sostegno all'Ucraina, seppure nella cornice della diplomazia europea. Già governiamo insieme in tante regioni, ricorda la segretaria, e governiamo bene, ma se al centro c'è il programma, Schlein non arriva retra di fronte all'ipotesi primarie. Se ci saranno, le vinceremo, assicura. Non abbiamo certo paura del voto. Da Reggio Emilia con Federico Foroni, Lucio Bondi, GR1.
1: La cronaca: la Procura di Venezia indaga per omicidio nautico sullo scontro tra un barchino e un taxi nella laguna in cui ha perso la vita il 25enne Sean Micheli. Ancora dispersa Gabriela.

0: Sono delle patate.
1: GR1.
2: Buongiorno e ben ritrovati da Pierfrancesco Pensosi. In apertura alla guerra in Ucraina che sfiora la Polonia, ha colpito un treno passeggeri senza vittime, poco distante su un altro treno viaggiavano i consiglieri per la sicurezza dei vari paesi, compreso l'italiano Fabrizio Saggio. Varsavia denuncia un'escalation opposta alla versione di Mosca.
3: Le infrastrutture ferroviarie colpite nella parte occidentale dell'Ucraina venivano utilizzate per il trasporto di materiale militare proveniente dai paesi europei. Il Ministero della Difesa russo commenta così l'attacco alle ferrovie ucraine al confine con la Polonia. Putin intanto ha concluso la sua visita a Nuova Delhi, dove ha partecipato al vertice dei BRICS. Negli incontri con Xi Jinping e Modi, il presidente cinese e il premier indiano hanno offerto ancora una volta la disponibilità a mediare per il raggiungimento della pace in Ucraina. Turchia ed Emirati Arabi Uniti invece sono pronti a ospitare gli incontri trilaterali tra Russia, Ucraina e Stati Uniti. Negoziati che il portavoce del Cremlino non esclude si possano tenere già a ottobre. Peskov critica Zelensky, il cui stile, dice, favorisce l'escalation, mentre il consigliere diplomatico di Putin Ushakov auspica un esito positivo per i futuri colloqui di pace, nei quali, dice, rimarranno centrali gli accordi di Anchorage dell'anno scorso. Il Cremlino intanto ha giudicato impossibile l'ipotesi di Zelensky di incontrare Putin al G20 di Miami il prossimo dicembre, proponendo invece al presidente ucraino di vedere Putin nella capitale russa. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
2: Altro fronte, non cala la tensione attorno allo stretto di Hormuz. Annunciato l'invio dell'incontro previsto oggi in Oman tra rappresentanti dell'Iran e degli altri paesi del Golfo. In serata segnalate esplosioni a Sirte nel sud del paese. Ma secondo la CNN, gli USA sarebbero pronti a riprendere i colloqui con Teheran, anche se l'Iran chiede prima di risolvere la questione dello stretto di Hormuz. E si inasprisce anche il conflitto nello Yemen, attacchi incrociati tra i ribelli Houthi filo-iraniani e l'Arabia Saudita, alleata del governo locale. Allerta nella notte nel sud del paese arabo per le città di Nahiran, Khamis Mushait, Jazan e Aba. E intanto il petrolio vola nei primi scambi sui listini asiatici dopo la chiusura dell'oleodotto di collegamento est-ovest e rinvio dei colloqui nello stretto. Il WTI tocca quota $102.30 al barile, mentre il Brent i $107. Ed è scontro sullo sviluppo dell'intelligenza artificiale. Darryl Land, il presidente americano, replica all'allarme lanciato dai big del settore sui rischi di uno sviluppo troppo rapido. Trump rivendica invece il vantaggio degli Stati Uniti sulla Cina. Chi vince questa sfida, dice, vince tutto. Ma dai colossi del settore arriva l'allarme: tra 6 mesi l'intelligenza artificiale potrebbe controllare internet. E scrutinio serrato in Svezia, dove la coalizione di centrosinistra guidata da Magdalena Andersson procede di soli 3 seggi il blocco di governo guidato dal premier Kristersson, 176-173, mentre arretra l'estrema destra. Con un parlamento spaccato a metà, la corsa resta apertissima. Il verdetto definitivo arriverà solo dopo il conteggio dei voti dall'estero, atteso non prima di mercoledì. E torniamo in Italia, prove di campagna elettorale, partiti a confronto. Per il presidente La Russa si voterà a fine legislatura, il ministro Tajani si dice sicuro della vittoria. Sul fronte opposto Schlein chiama gli alleati all'unità, mentre Conte dice sì alle primarie ma non al candidato imposto dal partito più forte. E governo al lavoro sulla manovra di bilancio 2027, tra le proposte sul tavolo un'agevolazione fiscale sugli aumenti di stipendio per i giovani lavoratori. L'obiettivo della misura, come spiega il ministro dell'economia Giorgetti, sarebbe quello di favorire la crescita delle retribuzioni degli under 30. Ma sentiamo il ministro.
4: I giovani sotto una determinata età potrebbero avere un trattamento fiscale agevolato. Ricordo il grande successo che ha avuto l'iniziativa del governo di riconoscere sostanzialmente una tassazione flat tax al 5% sugli aumenti contrattuali dell'anno scorso.
2: La cronaca ha soffocato la suocera di 96 anni con un sacchetto di plastica e poi ha chiamato i carabinieri dicendo di averla uccisa. È accaduto a Saonara, nel Padovano. Arrestato un pensionato di 70 anni che insieme alla moglie accudiva l'anziana affetta da diverse patologie e da declino cognitivo. Ai militari l'uomo avrebbe detto di aver agito in una situazione di profondo disagio emotivo. E la Procura di Venezia indaga per omicidio nautico sullo scontro tra un barchino e un taxi nella laguna in cui ha perso la vita il 25enne Sean Micheli. Ancora dispersa Gabriella Querino, la moglie di 26 anni. Si erano sposati appena 3 mesi fa.
0: Non ce l'ha fatta Sean Micheli, 25 anni. I medici hanno dichiarato il decesso dopo aver fatto passare le 6 ore per completare l'iter di accertamento. La moglie Gabriella Querino è ancora dispersa nella laguna di Venezia, battuta palmo a palmo da carabinieri e vigili del fuoco. Sposi da 3 mesi, il loro barchino su cui viaggiavano si è scontrato con un taxi acqueo. Di lei sono stati trovati solo i documenti e la borsa accanto al
3: RAI, Radio 1 Sport.

0: GR1.
1: Buongiorno e ben ritrovati da Pierfrancesco Pensosi. La guerra in Ucraina sfiora la Polonia, colpito un treno passeggeri senza vittime. Poco distante, su un altro treno, viaggiavano i consiglieri per la sicurezza di vari paesi, compreso il nostro. Varsavia denuncia un'escalation opposta, la versione di Mosca.
2: Torna ad alzarsi la tensione tra Europa e Russia. Droni di Mosca hanno colpito un treno ad appena 2 chilometri dal confine con la Polonia. Il premier polacco Tusk ha parlato di escalation e ha dichiarato che nelle prossime settimane gli attacchi russi potrebbero coinvolgere anche il suo paese. Il convoglio colpito viaggiava con 206 passeggeri nella tratta Kiev-Varsavia. L'allarme lanciato dalle autorità ucraine ha funzionato e tutti sono rimasti illesi. Poco prima, nella stazione, era transitato anche un treno su cui viaggiavano l'ex premier britannico Johnson, ma anche diplomatici di diversi paesi europei, tra loro il nostro consigliere della sicurezza nazionale Fabrizio Saggio. Incolumi tutti quelli che viaggiavano sul convoglio, che cessato l'allarme è ripartito. Zelensky ha definito deliberata la scelta di attaccare al confine con la Polonia e sui social il ministro degli esteri ucraino Sibiha si è rivolto ai paesi europei scrivendo: i barbari russi sono già alle vostre porte. Nei bombardamenti sull'ovest dell'Ucraina sono state colpite infrastrutture ferroviarie destinate al trasporto di materiale militare proveniente dall'Europa, la secca replica di Mosca. Tuttavia, il portavoce del Cremlino Peskov non ha escluso una ripresa dei colloqui trilaterali tra Kiev, Mosca e Washington, forse già da ottobre. Marco Barbonaglia, GR1.
1: Altro fronte, non cala la tensione attorno allo stretto di Hormuz, annunciato il rinvio dell'incontro previsto oggi in Oman tra rappresentanti dell'Iran e degli altri paesi del Golfo. In serata segnalate esplosioni a Sirik nel sud del paese, ma secondo la CNN gli USA sarebbero pronti a riprendere i colloqui con l'Iran sul nucleare, ma Teheran chiederebbe prima di risolvere la questione dello stretto. E si inasprisce anche il conflitto nello Yemen, attacchi incrociati tra ribelli Houthi, filo iraniani e l'Arabia Saudita alleata del governo locale. Allerta nella notte nelle città di Nahiran, Khamish Mushat, Jazan e Abba nel sud del paese. E intanto il petrolio vola nei primi scambi sugli listini asiatici, il WTI ha toccato quota $102.30 al barile, mentre il Brent ha toccato i $107. Ed è scontro sullo sviluppo dell'intelligenza artificiale. Dall'Irlanda il presidente americano replica l'allarme lanciato dai big del settore sui rischi di uno sviluppo troppo rapido. Trump rivendica il vantaggio degli Stati Uniti sulla Cina. Chi vince questa sfida dice vince tutto, ma dai colossi del settore arriva l'allarme: tra 6 mesi l'intelligenza artificiale potrebbe controllare internet. E scrutinio serato in Svezia, dove la coalizione di centrosinistra guidata da Magdalena Andersson precede di soli 3 seggi il blocco di governo guidato dal premier Kristersson, 176 a 173, mentre arretra l'estrema destra. Con un Parlamento spaccato a metà, la corsa resta apertissima. Il verdetto definitivo arriverà solo dopo il conteggio dei voti dall'estero, atteso non prima di mercoledì. E torniamo in Italia con la cronaca. L'inchiesta sull'attentato a Siffredo Ranucci, l'ex compagna di La Vitola, ascoltata in procura, avrebbe riferito di un incontro tra il giornalista e l'imprenditore all'indomani dell'attentato. Ricostruzione che l'ex conduttore di Report smentisce.
3: Nega di aver mai avuto interessi negli affari di La Vitola. Mai un euro, assicura Siffredo Ranucci alla festa del Fatto Quotidiano. Ho fatto tutto in un rapporto di amicizia. Il giornalista smentisce le rivelazioni di Natalia Potenza. Nel colloquio Fiume coi PM antimafia, l'ex compagna del faccendiere mandante reo confesso dell'attentato avrebbe raccontato di un incontro a telefoni spenti tra Ranucci e La Vitola a casa di quest'ultimo pochi giorni dopo l'esplosione della bomba. Non ho messo da parte il mio cellulare, puntualizza l'ex conduttore di Report. Dopo la perquisizione alla Vitola non c'ero, ero in tournée. Giusto, aggiunge, che i magistrati mi riascoltino. Agli inquirenti Potenza, che avrebbe negato di sapere dell'ordigno, ha consegnato un faldone di documenti sugli affari di La Vitola, parlando, secondo quanto trapelato, di investimenti tramite presunti prestanomi che dall'Italia si estendono all'America Latina e all'Africa, compresi quelli nel settore del carbon credit. Per far luce sulla provenienza dei capitali dell'ex editore, da qui potrebbe partire un secondo filone di inchiesta. Elena Baiocco, GR1.
1: E chiudiamo con lo sport. Calcio Serie A, il Napoli ritrova la vittoria con il Bologna, la Juve perde 3-2 con il Sassuolo e Lecce supera 3-2 il Monza. Oggi in campo Como Parma, Torino Roma, Inter Udinese. Per il volley gli azzurri superano anche la Slovacchia, Formula 1 Kimi Antonelli primo anche in Spagna. Ed è tutto, prossimo appuntamento con le notizie alle 6, ora la linea alla programmazione di Radio 1.
4: Thank you.
0: anche quest'anno, Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea, EUNIO. Tutte le informazioni

0: italiano delle patate.
1: GR1.
2: Buongiorno da Luana Cremasco. La guerra in Ucraina sfiora di nuovo l'Unione Europea e la NATO. Droni russi su un treno diretto in Polonia. Poco prima erano transitati altri due convogli. Su uno viaggiavano diversi consiglieri per la sicurezza occidentali. Su un altro treno l'ex direttore della CIA, Petraeus.
3: Torna ad alzarsi la tensione tra Europa e Russia. Droni di Mosca hanno colpito un treno ad appena 2 chilometri dal confine con la Polonia. Il premier polacco Tusk ha dichiarato che nelle prossime settimane gli attacchi russi potrebbero coinvolgere anche il suo paese. Il convoglio colpito viaggiava nella tratta Kiev-Varsavia. L'allarme lanciato dalle autorità ucraine ha funzionato, tutti sono rimasti illesi. Poco prima, nella stazione, era transitato anche un treno su cui viaggiavano l'ex premier britannico Johnson, ma anche diplomatici di diversi paesi europei. Tra loro il nostro consigliere della sicurezza nazionale, Fabrizio Saggio. Incolumi tutti quelli che viaggiavano sul convoglio, che, cessato l'allarme, è ripartito. Zelensky ha definito deliberata la scelta di attaccare al confine con la Polonia e sui social il ministro degli esteri ucraino Sibiha si è rivolto ai paesi europei scrivendo: i barbari russi sono già alle vostre porte. Nei bombardamenti sull'ovest dell'Ucraina sono state colpite infrastrutture ferroviarie destinate al trasporto di materiale militare proveniente dall'Europa, la secca replica di Mosca. Tuttavia, il portavoce del Cremlino Peskov non ha escluso una ripresa dei colloqui trilaterali tra Kiev, Mosca e Washington, forse già da ottobre. Marco Barbonaglia, GR1.
2: Il ministro degli esteri dell'Oman ha annunciato il rinvio del vertice previsto per oggi, che avrebbe visto la partecipazione dell'Iran e degli stati del Golfo Persico alla ricerca di un accordo sulla navigazione nello stretto di Hormuz. Nello Yemen, attacchi sauditi contro i ribelli Houthi con raid aerei, colpi di artiglieria nel nord, controllato dai ribelli alleati dell'Iran che presidiano la fascia costiera del Mar Rosso e il passaggio strategico dello stretto di Bab el-Mandeb. Vola il petrolio nei primi scambi di questa mattina sui listini asiatici dopo la chiusura dell'oleodotto che taglia da est a ovest la penisola arabica e il rinvio, lo abbiamo sentito, dei colloqui sul transito nello stretto di Hormuz che hanno rinnovato le preoccupazioni sulle forniture globali di greggio. Il WTI sale a $102.30 al barile mentre il Brent raggiunge quota $107. Le elezioni in Svezia è risultato ancora incerto, testa a testa tra i due schieramenti. La coalizione di sinistra in leggero vantaggio, 176 seggi contro 173 ottenuti dal centrodestra, ma lo spoglio continua. I socialdemocratici sono il primo partito, in calo l'estrema destra dei democratici svedesi. Secondo il primo ministro uscente di centrodestra, Ulf Kristersson, la questione di chi governerà resta aperta, mentre la leader dei socialdemocratici, Magdalena Andersson, dichiara: siamo pronti a governare. Non ce l'ha fatta Sean Michieli, il pescatore 25enne che era ricoverato in condizioni disperate dopo lo scontro con un taxi acqueo nella laguna di Venezia. Ancora senza esito le ricerche della moglie, Gabriella Quierino, 26enne di origini brasiliane. La coppia si era sposata appena 3 mesi fa. Illeso l'uomo alla guida del taxi, si indaga per omicidio nautico. La morte di Denise Cosco, la figlia di Lea Garofalo, morta giovedì dopo essersi lanciata dal palazzo in cui viveva ad Ariccia, vicino a Roma. Oggi i PM della Procura di Velletri ascolteranno il compagno che al momento della tragedia si trovava in casa, sequestrato anche il cellulare della 35enne che dal 2018 era uscita dal programma di protezione. Come da prassi il fascicolo è stato aperto per istigazione al suicidio. Il meteo inizio di settimana soggeleggiato su gran parte d'Italia, grazie all'anticiclone delle Azzorre. Temperature nella media stagionale o leggermente superiori. Da mercoledì in arrivo una perturbazione atlantica con rovesci temporali a partire dalle regioni del nord. Lo sport, dal trionfo di Kimi Antonelli a Madrid nella Formula 1 alla quarta giornata di Serie A.
4: Il gol dell'ex condanna la Juventus alla prima sconfitta stagionale. Azic firma il 3-2 per il Sassuolo al 94esimo. Ai bianconeri non basta la doppietta di Zegrova. Riparte invece il Napoli, 1-0 al Bologna, decisivo Lobotka a metà ripresa. Vince anche il Lecce, 3-2 al Monza. E oggi si chiude la quarta giornata con Como Parma e Torino Roma alle 18.30 e Inter Udinese alle 20.45. Formula 1, Kimi Antonelli trionfa anche a Madrid ed è in fuga per il mondiale. Ora più 81 su Russell. Deludono le Ferrari, quarto Leclerc, ritiro a inizio gara per Hamilton. MotoGP a Misano e podio tutto spagnolo. Vince Marc Marquez, ora leader del mondiale a pari punti con Martin. Poi il fratello Alex e Acosta, cadute per Bezzecchi e Bagnaia. Pallavolo, terzo successo per gli azzurri agli europei. Slovacchia KO in 4-7 e ottavi già blindati con 2 turni d'anticipo. Tennis US Open a New York, il campione è Alexander Zverev, battuto in 4-7 l'idolo di casa Ben Shelton. Emanuele Granelli, GR1.
2: Sono le 6 e 5 minuti, la linea va all'edicola di Radio 1, buon ascolto.
0: dicono che per essere felici bisogna trovare il...
5: RAI, Radio 1 Sport.

0: specialista italiano delle patate.
1: GR1.
2: Russia-Ucraina, guerra ai confini dell'Europa. Droni di Mosca colpiscono un treno che da Kiev stava arrivando in Polonia. Sfiorati altri convogli con a bordo diplomatici europei e l'ex direttore della CIA, Petraeus. Yemen, attacchi incrociati tra ribelli Houthi, filo-iraniani e Arabia Saudita. Blocco di Hormuz, rinviato il vertice per trovare un accordo sulla navigazione. Conseguenze sul prezzo del petrolio. Elie Schlein chiude la festa dell'unità con un messaggio chiaro. Pronti a vincere le elezioni, pronti a vincere le primarie, ma prima il programma. E oggi in Senato si riparte con la legge elettorale. Domani il voto. Scuola, settimana di ripartenza, oggi in classe in 7 regioni, il resto tra domani e il 17, in tutto 8 milioni di studenti. Calcio, crollo Juventus sul campo del Sassuolo, torna al successo il Napoli, oggi tocca a Como, Roma, Inter, Formula 1, Kimi Antonelli vince a Madrid e domina il Mondiale. Buongiorno da Luana Cremasco. Torna a infiammarsi la tensione tra la Russia e l'Europa. Droni di Mosca colpiscono un treno che da Kiev stava entrando in Polonia e sfiora altri convogli con a bordo diplomatici europei e l'ex direttore della CIA, Petraeus.
3: I barbari russi sono già alle vostre porte, agite subito, scagliate tutto il peso delle sanzioni contro il regime aggressivo di Putin, basta mezze decisioni. È perentorio il ministro della difesa ucraino Sybiha nel suo appello all'Unione Europea e alla NATO. A soli 2 chilometri dalla Polonia ieri droni russi hanno centrato la locomotiva di un treno passeggeri diretto a Varsavia, tutti incolumi, ma poco prima erano transitati nello stesso punto altri 2 convogli, uno con l'ex premier britannico Johnson e i consiglieri per la sicurezza di vari paesi europei, tra cui l'italiano Fabrizio Saggio, e un altro con l'ex direttore della CIA Petraeus. È stato un atto deliberato, dichiara il presidente Zelensky, mentre Mosca sostiene di aver colpito infrastrutture per il trasporto di armi da paesi europei. Il premier polacco Tusk parla di un'escalation che nei prossimi mesi potrebbe coinvolgere anche il territorio polacco. Trump frena il leader ucraino, Zelensky smetta di colpire le raffinerie russe perché, dice il tycoon, sta danneggiando il mondo provocando una carenza di diesel. Cecilia Rinaldini, GR1.
2: Si inasprisce il conflitto nello Yemen. Attacchi incrociati nelle scorse ore tra gli Houthi, filo-iraniani e l'Arabia Saudita, grande alleata del governo locale. Raid aerei, colpi di artiglieria nel nord, controllato dai ribelli che presidiano la fascia costiera del Mar Rosso e il passaggio strategico dello stretto di Bab el-Mandeb. Non cala la tensione poi anche attorno a Hormuz. Il ministro degli esteri dell'Oman ha annunciato il rinvio del vertice previsto per oggi a Salalah, nel sud del paese. Riunione che avrebbe visto la partecipazione dell'Iran e degli stati del Golfo Persico alla ricerca proprio di un accordo sulla navigazione nello stretto. Una situazione questa che aggrava la crisi energetica in Medio Oriente con il prezzo del petrolio che torna a salire. Questa mattina sui mercati asiatici il WTI è a $102,30 al barile, mentre il Brent ha raggiunto quota $107.
4: Si stringe la morsa intorno all'Arabia Saudita e il conto rischia di arrivare presto anche ai distributori italiani. Conseguenza dell'interruzione dell'oleodotto che taglia da ovest ad est la penisola arabica dopo l'attacco di droni all'infrastruttura. Trader sauditi hanno riferito che Riyadh dispone di riserve di greggio per garantire le esportazioni per una settimana al massimo. Oltre tale termine, fino al 4% dell'offerta globale di petrolio potrebbe essere a rischio. Il presidente di Nomisma Energia, Davide Tabarelli.
5: È una pessima notizia la chiusura dell'oleodotto East-West. I prezzi del greggio torneranno a salire di $5-7 verso i 110 già toccati ad aprile. E questo vuol dire che anche i prezzi del gasolio e della benzina da pompa saliranno di almeno 5-10 centesimi al litro.
4: Una situazione esplosiva che di certo non aiuta il lavoro del governo, che sta mettendo a punto una serie di aiuti contro il caro carburante in vista della scadenza dell'ultima proroga del taglio degli accise sul gasolio, fissata per giovedì 17. Gelsomina Testa, GR1.
2: Il presidente americano Trump critica gli allarmi sull'intelligenza artificiale lanciati dai colossi del settore, Anthropic e OpenAI. Forze negative vogliono rallentarne lo sviluppo, ma chi vince in questo settore vince su tutto, ha affermato il presidente di ritorno dalla sua visita in Irlanda, dopo che il capo di Anthropic, Dario Amodei, aveva affermato l'intelligenza artificiale potrebbe prendere il controllo di internet entro 6 mesi, bisogna rafforzare i meccanismi di sicurezza. E anche la premier Giorgia Meloni ha affrontato il tema dei possibili rischi nel corso di un intervento inedito avvenuto durante il confronto a porte chiuse tra i leader europei all'ultimo G7 di Evian e pubblicato oggi dalla stampa. La Presidente del Consiglio sottolinea la necessità di nuove regole globali in termini di intelligenza artificiale. Difendiamo la verità, il lavoro, l'identità dell'uomo, ha detto. Vivere in un mondo in cui non si distingue più cosa sia vero da cosa sia falso significa rinunciare alla base della democrazia. Abbiamo il dovere di difendere la dignità personale, ha concluso Meloni, da forme degradanti di manipolazione come i deepfake. E siamo alla politica, il centrodestra difende la legge elettorale, oggi riprende l'esame in Senato, domani il voto.
6: Non ha dubbi il presidente del Senato Ignazio La Russa a votare Vannacci, e come votare per la sinistra, quindi prevede: andremo al voto a fine legislatura e su Meloni. Al Quirinale precisa: lei ora non ci pensa, ma perché no in futuro? Quindi rivendica la bontà della legge elettorale. Il 60% dei nostri eletti, dice, arriverà con le preferenze. Una legge elettorale che per il partito della premier è garanzia di stabilità, condizione essenziale per avere credibilità in economia. Marta Schifone.
7: La promozione di Fitch conferma che la stabilità del governo Meloni è un valore. Grazie a Giorgia Meloni l'Italia non è più un problema, ma è un modello di affidabilità che conquista la fiducia dei mercati e degli investitori internazionali.
6: Matteo Salvini, Lega, insiste sulla sicurezza chiedendo più soldati nelle strade, mentre l'azzurro Antonio Tajani guarda alle elezioni. Batteremo i ciucci di sinistra, dice, non ci saranno campi larghi o stretti che tengano. Gianluca Ruggirello, GR1.
2: Centrosinistra è pronto a contrastare in Parlamento la legge elettorale, in particolare l'innalzamento delle firme necessarie per presentare le liste per chi non è più in Parlamento. Ma si guarda anche alla dialettica interna all'alleanza progressista, con Conte 5 Stelle che rilancia sul programma basta armi all'Ucraina e che sulle primarie dice la regola del partito più forte è egemonica. E su questi temi, senza ingaggiare un contraddittorio diretto, è intervenuta la segretaria del PD Elly Schlein, chiudendo la festa dell'Unità a Reggio Emilia. Sentiamo l'inviato.
8: Con loro spese militari al 5% del PIL, con noi spesa sanitaria al 7%. Ecco, dice Elly Schlein, una delle differenze tra Giorgia Meloni e la coalizione progressista. Il governo ha fallito su tutto, continua, salari e PIL fermi, prezzi dell'energia alle stelle, inflazione in salita. Una pessima legge elettorale studiata solo per evitare la sconfitta, ma i messaggi sono anche per gli alleati.
9: Ora è tempo di accelerare sul programma comune, con tutta l'alleanza progressista con cui già governiamo nelle regioni. Si può e si deve ancora allargare, ma non restringere.
8: Per il programma non si parte da zero, le proposte ci sono, frutto, ricorda la segretaria PD, di anni di lavoro comune. La riduzione dell'orario di lavoro, il congedo paritario, le misure per le donne e i giovani, il salario minimo, la tassazione degli extraprofitti. In politica estera, riconoscimento della Palestina e sanzioni alle colonie in Cisgiordania, ma anche sforzo diplomatico europeo a supporto di Kiev. Insomma, prima il programma, ripete Schlein, ma se ci saranno le primarie le vinceremo, come vinceremo le elezioni. Da Reggio Emilia con Federico Foroni, Lucio Bondi, GR1.
2: Le elezioni in Svezia, testa a testa tra i due schieramenti. La coalizione di sinistra all'opposizione, in leggero vantaggio sulla coalizione di governo uscente di centrodestra. Si attende lo spoglio dei voti a distanza e il risultato finale previsto per mercoledì. I socialdemocratici sono il primo partito, in calo l'estrema destra dei democratici svedesi. Affluenza record. Secondo il premier uscente Kristersson, la questione su chi governerà resta ancora aperta, mentre la leader dei socialdemocratici Magdalena Andersson dichiara: siamo pronti a governare. La cronaca a Venezia, proseguono le ricerche della 26enne Gabriella Querino, ancora dispersa dopo lo scontro nella laguna tra un taxi acqueo e il barchino su cui si trovava insieme al marito 25enne Sean Michieli. Anche lui non ce l'ha fatta, le sue condizioni erano apparse subito molto gravi. La coppia si era sposata appena 3 mesi fa, illeso l'uomo alla guida del taxi, e si indaga per omicidio nautico. Ha soffocato la suocera di 96 anni con un sacchetto di plastica, poi ha chiamato i carabinieri confessando di averla uccisa. È accaduto a Saonara, in provincia di Padova. Arrestato un pensionato di 70 anni che insieme alla moglie accudiva l'anziana affetta da diverse patologie, da declino cognitivo. Ai militari ha raccontato di aver agito in una situazione di profondo disagio emotivo. L'inchiesta sull'attentato a Sigfrido Ranucci, dopo l'audizione fiume della ex compagna di Walter Lavitola, accusato di essere il mandante, filtrano indiscrezioni sulla testimonianza fornita dalla donna riguardo i rapporti tra il faccendiere e l'ex conduttore di Report, che però smentisce.
10: Nega di aver mai avuto interessi negli affari di Lavitola. Mai un euro, assicura Sigfrido Ranucci alla festa del Fatto Quotidiano. Ho fatto tutto in un rapporto di amicizia. Il giornalista smentisce le rivelazioni di Natalia Potenza. Nel colloquio Fiume coi PM antimafia, l'ex compagna del faccendiere mandante reo confesso dell'attentato avrebbe raccontato di un incontro a telefoni spenti tra Ranucci e Lavitola a casa di quest'ultimo pochi giorni dopo l'esplosione della bomba. Non ho messo da parte il mio cellulare, punto realizza l'ex conduttore di Report. Dopo la perquisizione alla Vitola non c'ero, ero in tournée. Giusto, aggiunge, che i magistrati mi riascoltino. Agli inquirenti Potenza, che avrebbe negato di sapere dell'ordigno, ha consegnato un faldone di documenti sugli affari di Lavitola, parlando, secondo quanto trapelato, di investimenti tramite presunti prestanomi che dall'Italia si estendono all'America Latina e all'Africa, compresi quelli nel settore del carbon credit, per far luce sulla provenienza dei capitali dell'ex editore. Da qui potrebbe partire un secondo filone d'inchiesta. Elena Baiocco, GR1.
2: L'addio a Emma Bonino, oggi seconda giornata di apertura della Camera Ardente nella Protomoteca del Campidoglio a Roma. Già ieri tantissimi cittadini che hanno fatto la fila per dare l'ultimo saluto alla storica leader radicale. Domani a 12:30 i funerali di Stato in forma laica, sempre in Campidoglio. Rientro in classe per la maggior parte degli studenti oggi. Dopo Trentino Alto Adige, Valle d'Aosta e Veneto, oggi le lezioni riprenderanno in altre 7 regioni, non senza cambiamenti a partire dalla didattica.
11: La lista delle novità, già corposa in partenza, promette di allungarsi ancora nei mesi che verranno, con una serie di piccole e grandi riforme annunciate nelle passate settimane dal ministro Valditara. Niente compiti dopo le 8 di sera, gli istituti tecnici che cambieranno nome e diventeranno licei, e poi il capitolo studenti stranieri. Non più del 30% in ogni classe, il limite spesso inapplicato esiste dal 2010, fissato da una circolare dell'allora ministra Gelmini, e corsi di italiano per i genitori. Entro dicembre arriveranno anche le nuove indicazioni per i programmi delle superiori. Quelle per il primo ciclo, elementari e medie, entrano invece nelle aule adesso. Più scrittura a mano, più memorizzazione, musica, inglese, informatica sono alcuni dei pilastri. Spazio anche all'intelligenza artificiale. Ogni scuola dovrà regolarla, ma delle linee guida comuni su come usarla e come no ci sono. Debutta poi il servizio Ascoltami, di supporto psicologico per adolescenti dai 13 ai 15 anni, su richiesta e fino a esaurimento fondi. Via infine alla sperimentazione del liceo matematico. Mentre vanno a regime quella sulla filiera del 4+2 per tecnici e professionali e quella sulla condotta, che prevede, in caso di sospensioni lunghe, attività solidali e di volontariato. Paola Guarnieri, GR1.
2: Sport. Dalla Formula 1 al calcio, è stata una domenica dalle forti emozioni.
12: La Juventus crolla a Reggio Emilia, il Sassuolo vince 3-2 per i bianconeri, la prima sconfitta stagionale. Si risolleva invece il Napoli, che al Maradona supera 1-0 il Bologna. Va a Lecce lo scontro salvezza con il Monza, 3-2 per i salentini. Oggi si chiude la quarta giornata alle 18:30 Como Parma e Torino Roma, in serata Inter Udinese. In Formula 1 è dominio di Kimi Antonelli, il ventenne italiano vince a Madrid davanti a Verstappen e Norris ed è sempre più primo nel mondiale, quarta la Ferrari di Leclerc. MotoGP, a Misano podio tutto spagnolo con il successo di Marc Marquez. Bezzecchi cade al primo giro. Europei maschili di volley, l'Italia di De Giorgi batte anche la Slovacchia ed è già agli ottavi. Infine il tennis, US Open vinti dal tedesco Zverev, statunitense Shelton, KO in 4 set. Giorgio Matteoli, GR1.
2: Torna la saga familiare dei Casalet di Elizabeth Jane Howard. La nipote, la scrittrice inglese Louisa Young, porta in tour in Italia il primo romanzo della trilogia, Le ore d'oro. L'abbiamo intervistata.
3: Passano generazioni di personaggi e anche di autori. Perché ha deciso di raccogliere il testimone? È cominciato quasi per gioco, poi l'idea è piaciuta alla mia gente e mi sono detta, è interessante, forse un po' irriverente, ma magari geniale. Ha ereditato oltre 50 personaggi. Com'è stato entrare in un mondo che già esisteva? È stato fantastico, come entrare in una casa di bambole o aprire una vecchia scatola di costumi di scena. Un onore e anche molto complicato. Mi sono divertita. Lei è cresciuta nella casa dove era stato scritto Peter Pan. L'ha influenzata. Sì, è stato molto divertente. Mio padre andò ad abitare in quella casa a Londra davanti ai giardini di Kensington negli anni 20. La mia famiglia ha vissuto lì per quasi 100 anni. Sembrava una cosa normale. Da piccola mi dicevano, lavati i denti o viene Peter Pan a portarti via. E io pensavo, quanto mi piacerebbe. Francesca Cosentino, GR1.
13: La musica ai fan di una delle band più amate al mondo, con il fiato sospeso per l'annuncio oggi alle 17 delle nuove date del tour. Gli Oasis, secondo indiscrezioni, potrebbero esibirsi per due volte a Roma. Ieri sera uno spettacolo di droni ha illuminato a sorpresa il cielo intorno allo Stadio Olimpico, disegnando l'iconico logo in bianco e nero della band. 7:15 minuti, la linea ai GR regionali, poi come ogni lunedì c'è Radio Anch'io Sport, restate con noi, buon ascolto.
14: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/audizioni.
15: Rai Radio 1 Sport.

0: In modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato, sei pronto per qualcosa di veramente straordinario. GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
1: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
3: Nuvola la trovi su siscom.eu.
4: 99, 99, non è possibile.
5: Tesoro? Tutto ok?
4: 99, Puma, microtasso!
5: Calmati, ora chiamo qualcuno.
4: 99, Puma.
5: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
4: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
6: Vale, non vale. Vale, non vale. Con Ant non c'è dubbio. Se lo lasci, vale. Con un lascito testamentario ad Ant, aiuti a garantire assistenza medica domiciliare ad oltre 10.000 pazienti oncologici. Puoi lasciare immobili, liquidità, oggetti preziosi o di uso quotidiano. Vale tutto e vale tanto. Scopri di più su ant.it.

0: Radio Anch'io Sport.
1: Lo ha rifatto ancora una volta. Kimi Antonelli ha vinto anche il Gran Premio di Spagna, centrando a Madrid l'ottavo successo stagionale. L'ennesimo trionfo conquistato con grande naturalezza ed un po' di fortuna per il ventenne fuoriclasse bolognese, sempre più solo in testa alla classifica, con ben 81 punti di vantaggio a 9 gare al termine della stagione. Un predominio assoluto che potrebbe far girare la testa, cosa che è sicuramente successa ieri sera alla Juventus del veterano Spalletti, battuta 3-2 dal Sassuolo della matricola Aquilani. Un vorticoso e un po' folle Luna Park di emozioni che ha finito con il punire le troppe disattenzioni difensive della vecchia signora. Si rialza invece il Napoli di Allegri, mentre questa sera rivedremo insieme Como, Inter e Roma, le altre tre protagoniste della Champions League. Buongiorno da Filippo Corsini, ben ritrovati all'ascolto di Radio Anch'io Sport in questo lunedì 14 settembre, che apriremo tra poco tornando sul caso Malagò e sulla presunta ineleggibilità del neopresidente della Federcalcio. Secondo il procuratore generale dello sport Ugo Taucher, Malagò avrebbe dovuto essere già tesserato con la FIGC per partecipare alla corsa alla presidenza federale, elezione invece legittima secondo la procura federale. Ne parleremo ascoltando tra poco il parere dell'avvocato Mattia Grassani, esperto di diritto sportivo. Dalle 8:30 poi torneremo sul rocambolesco 3-2 di Sassuolo Juventus, e lo faremo ascoltando in diretta l'attuale amministratore delegato bianconero Giovanni Carnevali, ex dirigente proprio del Sassuolo. Inviateci subito i vostri messaggi e i vostri WhatsApp al 335-699-2949. Ed ora, come sempre, microfono a Guido Ardone per la consueta rassegna stampa del lunedì.
2: A una settimana di distanza sembra aver fermato il tempo Kimi Antonelli, che anche questa mattina, come lunedì scorso in pratica, fa il pieno sulle prime pagine dei quotidiani sportivi. Fuga Kimi, scrive la Gazzetta dello Sport. A Madrid un trionfo con vista mondiale, facendo due conti, e come ricordava Filippo Corsini. Saluta tutti, scrive il quotidiano in vetta alla classifica. Ferrari ancora giù dal podio, e questa volta nessun alibi, e nessun alibi aggiungiamo noi neanche per la Juventus, anzi follia, scrive in chiave calcistica ovviamente la Gazzetta nel taglio alto. Disastro bianconero, mentre riparte il Napoli grazie alla vittoria sul Bologna, ma ci attende un lunedì da leoni. Siamo nel taglio laterale, testa tosta, è l'ora dei primi Inter e Roma, ma attenzione con le trappole Udinese e Torino, e c'è anche alle 18:30 il Como contro il Parma. Torniamo ad Antonelli, Corriere dello Sport. Ha vinto a Madrid, dunque Real Kimi, il mago dei sorpassi, fa il vuoto, primo in classifica con 81 punti di vantaggio su Rass, e poi ancora non è da Juve, rimonta per due volte ma poi al 94esimo viene battuta e perde con il Sassuolo. Ci vuole meno filosofia, il commento a margine. Tutto sport, abbiamo sì la Formula 1 nel taglio alto, Kimi colpo mondiale, ma poi c'è l'appello accorato rivolto a Spalletti in chiave Juventus: Lucio, fai qualcosa. Ma attenzione anche alla Torino, ovviamente con la Roma emergenza in attacco, e poi tutti gli altri riflessi della domenica. Allegri riparte, e oggi Inter e Como, che occasioni. Buongiorno da Guido Ardone, ben ritrovati alla rassegna stampa di Radio Anch'io Sport. Al lungo mondiale di Kimi Antonelli arriveremo tra pochissimo, perché sarà un lunedì di alta quota in Serie A e tutto in diretta su Rai Radio 1 naturalmente. Una ghiotta chance per l'Inter, per la Roma, attenzione, lo dicevamo anche al Como, perché alle spalle rallentano, addirittura frenano come ha fatto la Juventus in modo rocambolesco in casa del Sassuolo.
3: Attenzione Esposito, solo la girata, rete! Il Sassuolo è in vantaggio con Esposito, immobile la difesa della Juventus. Sassuolo 1, Juventus 0. Zegrova aveva segnato il gol del momentaneo pari, ci riprova Zegrova, la conclusione, gol! Zegrova, doppietta Zegrova, e al 90esimo minuto si è di nuovo in parità. Sassuolo 2, Juventus 2, che partita! Può ripartire la Sassuolo, attenzione, il lancio dall'altra parte, Hadžić sta per entrare nel rigore, lo fa in questo momento, Hadžić, il tiro, gol! Ha segnato il Sassuolo al 93esimo minuto!
2: Il classico e velenoso gol dell'ex a chiudere una gara davvero da montagne russe, quella raccontata da Giuseppe Bisantis. Gol arrivato anche con la complicità involontaria, certo, di una difesa della Juve quantomeno da rivedere, mettiamola così, come conferma del resto sulla Gazzetta dello Sport Guglielmo Buccheri. Noi lo andiamo a leggere con Valentina Antonelli, che anche questa mattina ci accompagna in studio.
0: C'è qualcosa che non va nel mondo Juve, quel qualcosa sta diventando un peso insopportabile, cominciando dal fondo della giostra di Reggio Emilia. C'è da chiedersi come sia possibile prendere un gol oltre i titoli di coda, abbassando le difese fino a zero. Vista dall'alto l'azione del 3-2, è ciò che accade quando l'allenatore si mette il fischietto in bocca e chiude l'allenamento di metà settimana. Vince il Sassuolo per meriti, perdono i bianconeri per distrazioni in serie e per non aver mai dato l'impressione di voler vincere, se non dentro quei 7-8 minuti dopo aver battuto il Muso per la seconda volta. E stasera la vetta può già essere a 5 punti. Così male, i bianconeri non cominciavano dal 2021.
2: Ma non è su questo pur significativo aspetto statistico che si sofferma ai nostri microfoni e nel dettaglio proprio con Giuseppe Bisantis, il tecnico della Juve, Luciano Spalletti.
4: Io vado a vedere soprattutto quell'aspetto lì, che la squadra ha reagito ed è stata una reazione importante, per certi versi anche difficile da contenere, perché poi nel primo tempo abbiamo tenuta in gestione, però abbiamo creato troppo poco per quello che è stato il vantaggio della superiorità territoriale. Quando siamo andati sotto, vedere questa reazione qui, a me fa più piacere questa cosa qui che non tanto aver perso la partita. I punti si lasciano per non ritrovarli più, quelli persi, per cui c'è un'altra partita, noi si va a giocarla magari mantenendo la stessa voglia aggressiva e la stessa volontà di vincere la partita, avendo naturalmente più equilibrio.
2: E la partita in questione è quella che la Juventus giocherà giovedì a Torino contro gli olandesi della NEC. Parliamo di Europa League, della giornata inaugurale. Toccherà invece mercoledì al Milan, a San Siro, in un suggestivo incrocio con il Benfica. Reduce proprio dal KO a livello europeo, ma in Champions League, e da altre due precedenti sconfitte in campionato per un totale di 3, il Napoli ha conquistato 3 punti preziosi grazie a questo gol.
5: Fasuli, che quando entra a palla piede crea molti problemi, ancora lui protagonista, il cross in mezzo, la deviazione, rete! Il Napoli è passato in vantaggio con la bocca, se non andiamo errati, al minuto 21 nel corso del secondo tempo. Dopo tanto spingere, la formazione di Massimiliano Allegri è passata meritatamente in vantaggio. La girata, crediamo a questo punto, proprio dello slovacco Lobotka, in traffico abbiamo fatto fatica, sì, ma si tratta proprio di lui.
2: Effetto energizzante, l'espressione chiave attorno alla quale ruota il pezzo sul Corriere della Sera di Monica Scozzafava.
0: Qualcosa si è mosso in casa Napoli. I 3 punti presi al Maradona contro il Bologna sono una fiala di vitamina che Allegri deve augurarsi sia a lunga tenuta, come quegli integratori che, se presi durante gli sforzi massimi, compensano carenze fisiche e mentali, sostengono, danno forza. L'effetto energizzante si chiama Costantino Favasoli e un po' Noah Lang, inseriti all'intervallo e che di fatto stravolgono il canovaccio di una partita fino a quel momento brutta, povera di rabbia. Basta una scintilla per vincere, per Max sarebbe bastata qualsiasi cosa pur di fare risultato, ed è quella che si accende nella testa di Allegri quando cambia gli esterni. Il gol lo fa Lobotka, inconsapevolmente ben piazzato ma imprendibile.
2: E l'effetto vitamina nelle parole di Massimiliano Allegri con Francesco Repice, che era per noi al Maradona.
6: Era importante vincere prima di tutto, poi soprattutto fare una partita del genere. Abbiamo concesso poco e niente, a parte quando siamo addormentati sulla punizione dove abbiamo subito gol, fortunatamente era fuori gioco. Però direi che sono contento dei ragazzi, è il primo passettino, abbiamo vinto la prima partita in casa. Ora bisogna preparare bene la partita di Firenze, perché è una partita bella, tosta, contro una squadra tecnicamente molto forte. E poi dobbiamo recuperare un bel po' di giocatori, perché abbiamo 9 partite in 27 giorni. Ma no, non è che inizia la nuova stagione. Intanto abbiamo vinto una partita in casa, ora bisogna arrivare alla sosta. Io credo che alla seconda sosta sarei quello se vede dove è la squadra, dove sarà la squadra.
2: E rispetto a quello che dice Allegri, per non perdere di vista il calendario, dopo il prossimo turno di campionato ci sarà appunto la prima sosta, quest'anno più lunga, 3 settimane, perché sono concentrati più impegni delle nazionali. Poi la seconda sosta di cui parlava il tecnico del Napoli arriverà alla metà di novembre. Ma senza spingerci così lontano, guardiamo invece alla giornata di oggi. Il lunedì molto particolare, ore 18:30 Torino-Roma, Como-Parma, alle 20:45 Inter-Udinese. Ribadisco che seguirete come sempre tutte le partite in diretta su Rai Radio 1. Uno lunedì che può dire tanto nella parte alta, altissima della classifica, come conferma su Repubblica Andrea Sereni.
0: Un trono per quattro, Como, Roma e Inter a caccia della Lazio capolista. Chivu e Gasperini con una vittoria rispettivamente contro Udinese e Torino guarderebbero tutti dall'alto e sabato si sfidano. Fabregas con il Parma vuole alimentare l'entusiasmo del lago dopo la festa vista in Europa. Giusto un anno fa l'Inter si schiantò sull'Udinese. 12 mesi dopo il cantiere aperto si è trasformato nella squadra campione d'Italia. Stasera con l'Udinese giocherà una formazione vicina a quella ideale. Spazio dietro a Stones, in porta ci sarà Martinez nonostante l'errore di Madrid, davanti Thuram per mettere minuti nelle gambe. Nel pomeriggio la Roma a Torino avrà la sua possibilità di issarsi in vetta in solitaria. La sensazione è che il tecnico giallorosso voglia provarle tutte per restare attaccato al treno che corre lì davanti in vista dello scontro diretto con l'Inter di sabato. Al Sinigaglia il Como, dopo la notte felice con il Lipsia, cerca continuità. Il Parma di Questa è rognoso, sa difendersi bene, contro però avrà quella che oggi sembra una macchina perfetta, considerata ormai da tutti una pretendente al trono. Sarà una lunga corsa.
2: Una lunghissima rincorsa è quella verso un titolo mondiale in Formula 1 vinto da un italiano, un'attesa che dura da oltre 70 anni come saprete, e veniamo così a Kimi Antonelli che ha fatto sua la prima volta sul circuito cittadino di Madrid.
7: Ultimo giro per Kimi Antonelli che guida la corsa, ultimo giro per Verstappen e Norris che sono secondo e terzo e continuano a lottare, ultimo giro per Leclerc e Russell, quarto e quinto, anche loro in battaglia per un posizionamento migliore, mentre arriva la bandiera a scacchi e Kimi Antonelli taglia il traguardo e vince il Gran Premio di Spagna, ottava vittoria stagionale per il leader del mondiale. Alle sue spalle chiudono Max Verstappen e Lando Norris a disegnare il podio, Kimi Antonelli vince ancora.
2: Questo è il racconto di Emanuel Codignoni, mentre provate a immaginarlo in musica, davvero per palati fini, l'incipit, la bella citazione sul Corriere dello Sport di Fulvio Solms.
0: Ho visto un re, un re felice perché non riusciva più a sbagliare nulla, neanche provandoci, un re giovane, 20 anni, che si chiama Andrea Kimi Antonelli, lungo, infatti il primo nome si sta perdendo per strada, e vince tutto, quello che non potrebbe, parliamo di Monza una settimana fa, e quello che non dovrebbe, come il primo GP spagnolo del Madring, che era, senza sembrava, destinato a Lando Norris. Ho visto un re, anzi due, perché sul podio a premiare il re della nuova Formula 1 è stato il re di Spagna Felipe VI. Ha vinto con fortuna Kimi, ma non ha rubato nulla. La Virtual Safety Car dà e toglie, stavolta semplicemente gli ha restituito quanto gli aveva sottratto sempre in Spagna, a Barcellona, laddove il beneficiario era stato Hamilton. Con l'ottavo successo ha prenotato la corona, un'opzione forte, i punti di vantaggio sul primo inseguitore, sempre Russell, sono passati da 66 a 81 e il mondiale si svilupperà su altre 8 gare, vuol dire che Kimi potrebbe perdere anche 10 punti a weekend, dunque non siamo qui più a parlare del se, ma del quando.
2: Nel frattempo è molto più incerta la situazione nel mondiale delle due ruote, parliamo della MotoGP per un italiano che ha vinto in Spagna. Gli spagnoli hanno dominato a Misano, Gran Premio di San Marino, ma anche lì Kimi Antonelli è stato evocato, come racconta dalle colonne della Stampa Matteo Aglio.
0: Almeno Kimi ha vinto. Bagnaia dice quello che tutti pensano dopo il GP di Misano, mentre a Madrid sventolava il tricolore sul gradino più alto del podio. In Italia sei piloti spagnoli concludevano in parata la gara. Non era mai successo prima in MotoGP. Le speranze della vigilia erano tutte su Bezzecchi, ma si sono spente in meno di un giro. Il tempo di vederlo andare al comando e poi finire a terra. A quel punto Marc Marquez ha approfittato del regalo, solo Martin ha cercato di mettergli i bastoni fra le ruote. Intanto Bagnaia cadeva e per il terzo GP consecutivo torna a casa senza un punto. Non ci resta che piangere. Per la rivincita bisognerà aspettare solo pochi giorni. Il prossimo weekend si corre il Gran Premio d'Austria.
2: E in effetti si torna subito in pista, lo ha detto al nostro inviato Luca Cesaretti anche Marco Bezzecchi. Sì, deluso per la caduta, ma non del tutto sfiduciato. Sentiamo.
8: Fondamentalmente ho preso una piccola sbacchettata prima di frenare e non sono riuscito a chiudere perfettamente la linea. Ho provato comunque a tirare dentro la moto, mi si è chiuso davanti purtroppo. Purtroppo le cose adesso stanno così e non bisogna focalizzarsi troppo sui negativi ma più sulle cose positive. Ancora mancano tante gare, non ho mai pensato dopo le prime 7 gare di avere già la mano da qualche parte. E sono sicuro che neanche Mark ci sta pensando adesso. Però se fosse stato facile lo facevano tutti e se non volevamo questi tipi di pressioni io andavo a lavorare in officina da mio babbo. Invece sto provando a fare il pilota e quindi bisogna lottare con queste cose qua.
2: E poi la domenica ha detto davvero molte altre cose, allora andiamo avanti rapidissimi a colpi di titoli. Tennis: Zverev spegne la rivoluzione USA, il tedesco ha vinto il suo secondo slam stagionale nella finale contro uno Shelton teso e falloso. Siamo sul Corriere della Sera, secondo successo appunto per il tedesco che si avvicina a Jannik Sinner nel ranking. Corriere dello Sport: Pardomati, il ventenne, esalta l'Italia. Parliamo di pallavolo, degli europei, azzurri matematicamente agli ottavi, ma naturalmente bisognerà consolidare il piazzamento nel girone. Domani c'è la Repubblica Ceca, poi l'ultima contro la Slovenia giovedì 17. E dagli Ultimate Championship di atletica, il nuovo torneo dei campioni a Budapest, prima edizione, un Tamberi da favola che è volato a 2.37 e ha vinto dopo l'europeo anche il nuovo titolo con un'ottima misura. Grande Jimbo. Poi sullo sfondo c'è un tema che riguarda il nostro calcio, anzi i vertici del nostro calcio, complicato, controverso, se ne parlerà e cerchiamo di capirci qualcosina in più. Filippo Corsini, ancora buongiorno a te.
1: Esatto, buongiorno Guido, lo facciamo con quello che io definisco il nostro faro nella notte, l'avvocato Mattia Grassani, che ci aiuta come sempre a far chiarezza. Buongiorno avvocato.
9: Buongiorno a voi.
1: Allora, questa presunta ineleggibilità del neo presidente della Federcalcio Malagò, dicevo in apertura, per il procuratore generale dello sport Ugo Taucher, Malagò avrebbe dovuto essere già tesserato con la FIGC per partecipare alla corsa alla presidenza federale, però a quanto pare esisterebbe nello statuto della Federcalcio una norma appunto che non prevederebbe questo, ma basta la preferenza appunto delle varie componenti. Ecco, così, avvocato, che cosa ci può dire?
9: Innanzitutto esordisco con una battuta: tanto tuonò che piove, nel senso che la candidatura e poi l'elezione di Giovanni Malagò, che sembravano ormai in cassaforte blindate, sono state sicuramente messe in discussione da questa iniziativa del procuratore generale dello sport, che invoca un'interpretazione rigorosa e non esattamente letterale dell'articolo 29 dello statuto, il quale appunto parla di essere in regola con il tesseramento, ma non introduce un obbligo di tesseramento in capo a chi si candida e poi viene eletto, tanto che sia Giancarlo Abete dopo Calciopoli, sia Gabriele Gravina quando fu eletto dopo l'eliminazione con la Svezia dal playoff per il Mondiale del 2018, furono candidati e poi eletti e governarono nei rispettivi mandati senza essere stati tesserati quando si candidarono e poi vennero proclamati presidenti federali nei rispettivi periodi.
1: Quindi, ecco, possiamo dirlo con certezza, non c'è il rischio ventilato di un possibile commissariamento da parte del CONI, della Federcalcio?
9: L'iniziativa della Procura Generale, con trasmissione degli atti anche alla Giunta CONI, quindi con anche coinvolgimento di una componente politica dell'ente che governa lo sport italiano, non consente di escludere comunque ulteriori sviluppi rispetto a questa iniziativa. Il commissariamento è un passo assolutamente estremo che in questo momento mi sento di escludere. L'ipotesi che Giovanni Malagò non fosse candidabile comunque potrebbe portare, non ne sono convinto e non è la mia interpretazione, al più ad un annullamento delle elezioni del Presidente federale e quindi con necessità poi di intervenire in una seconda tornata. Ma il commissariamento opera quando ci sono gravissime irregolarità, violazioni e incapacità della federazione di potersi governare da sola, e questa non credo sia l'ipotesi attualmente in discussione.
2: E d'altra parte c'è chi ha fatto notare come il Presidente del CONI, Luciano Bonfiglio, interpellato su questo aspetto scivoloso specifico, non abbia né confermato né smentito, insomma attende il numero uno dello sport italiano. Avvocato, attingendo, visto che Filippo Corsini parlava insomma di lei come un faro, da un suo recente intervento apprendiamo che c'è una sorta di precedente, se abbiamo ben compreso, una decisione, pronuncia diciamo così, del 2021 del Tribunale federale della FIGC, secondo la quale appunto il tesseramento non è requisito. Però torniamo al punto di partenza, perché qui la partita si gioca tra il fronte federale FIGC e quello che invece sostiene in queste settimane la Procura Generale presso il CONI, sostanzialmente, cioè una federazione contro l'organo che tutte le governa in pratica.
9: Siamo ad un'ipotesi di scontro tra la Procura Federale della FIGC e la Procura Generale del CONI.

0: Giovanni Fontanarossa, che da non tesserato venne eletto consigliere del governo regionale della FISICI, per cui vale la stessa regola di Malagò, e la Procura Generale dello Sport accolse la richiesta di archiviazione formulata da Giuseppe Chinè in quel caso, che invece oggi vede la Procura Generale dello Sport in una posizione esattamente opposta. Quindi c'è anche, diciamo, una valutazione di coerenza e di equiparazione delle due posizioni: Fontanarossa sì, Malagò no. Malagò no, la Procura Generale dello Sport era la medesima, e quindi anche questo tipo di posizione fa pensare circa un cambiamento di opinione. E Malagò certamente è una figura molto più ingombrante e presente di Fontanarossa, però ecco, certamente l'atteggiamento in precedenti situazioni, due, una del Tribunale Federale e una della Procura Generale nel caso Fontanarossa, hanno portato a esiti di conferma e validità dell'elezione anche di un dirigente federale non tesserato al momento della presentazione della candidatura.
1: Avvocato Grassani, visto che le cose capitano tutte insieme, c'è anche la questione della Diana Bianchedi scelta da Malagò come capo delegazione della nazionale di calcio. Luciano Buonfiglio, il presidente del CONI, ha deciso, per vedere se ci sono problemi, di chiedere un parere all'ANAC, che sarebbe l'autorità nazionale anticorruzione. Che cosa succederà secondo lei per il caso Bianchedi? Anche qui via libera, disco verde?
0: Questa secondo me è una posizione ancora meno scivolosa e controversa rispetto a quella di Giovanni Malagò. Probabilmente se le due componenti, FIGC e CONI, avessero dialogato, avessero concertato di comune accordo questa nomina, e non si sarebbe neanche arrivati a scomodare il massimo ente in materia di trasparenza e regolarità delle funzioni amministrative e anche delle federazioni. Probabilmente l'esito sarà di definire meglio il ruolo della Bianchedi in seno alla FIGC, e con un mandato ben delimitato il via libera dovrebbe arrivare anche dall'ANAC.
1: Benissimo, è stato chiaro come al solito. Grazie all'avvocato Mattia Grassani. Buon lavoro, avvocato, ci risentiremo presto e noi torneremo
0: grazie
1: dopo il GR1 delle 8.30, no Guido?
2: E ci tufferemo sui temi del campionato, in particolare sulla gara di ieri sera decisa da un gol dell'ex, ed è un ex anche il dirigente importante del nostro calcio, che sarà ai nostri microfoni, Giovanni Carnevali, attualmente direttore generale della Juventus. Dopo il GR1 torniamo con la seconda parte di Radio Anch'io Sport.
1: A tra poco, buon GR.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
4: Ladies and gentlemen, welcome on board. We are ready to take off.
5: Siete a bordo di Spiritual Hub, un viaggio per parlare di spiritualità come ricerca interiore.
3: Ascolta il podcast Spiritual Hub, oltre il visibile, su RaiPlay Sound. Podcast Original, storie tutte da ascoltare.
6: Verde, viaggiare informati.
7: Buongiorno e bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia a Casadeira e mobilità. Sono le 7:55 minuti. Partiamo dalla 10. Genova Ventimiglia, dove ci sono code tra Genova Aeroporto e l'allacciamento con la 7 in direzione di Genova. Sulla 13 Bologna Padova si segnalano code a tratti tra Ferrara Sud e Bologna Interporto per chi viaggia verso Bologna. Andiamo in autosole. Milano Bologna, code tra l'allacciamento con la 15 e Parma in direzione di Bologna a causa di un incidente. Ci spostiamo in Toscana, sulla Firenze Pisa Livorno al momento 5 km di coda tra Montelupo Fiorentino e la Strassigna in direzione di Firenze, sempre per un incidente. E sul tratto urbano della 24 nella capitale 6 km di coda tra il grande raccordo anulare e la tangenziale est in quest'ultima direzione. In chiusura sulla tangenziale di Napoli code tra Fuorigrotta e Capodimonte in direzione della diramazione Capodichino. È tutto, prossimo aggiornamento alle 10:28. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
6: In collaborazione con il CIS.
8: Serve ancora la laurea? Se te lo domandi, ascolta il podcast originale su RaiPlay Sound, realizzato con EduNext, la rete di 35 università italiane per una formazione universitaria accessibile, flessibile e pensata per la vita reale. Scopri i corsi su edunext.it.

0: www.radioradio.eu.
1: Sei un azionista TIM e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
2: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Ecco perché.
2: Non fartela scappare.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
5: Spesa gourmet online? Ma vai da Conad!
6: Via, via.
5: Dal 10 al 23 settembre, acquistando 3 prodotti sapori e dintorni e sapori ed Conad a peso fisso, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
7: Zolfo, iodio, acqua termale. Ecco la ricetta per essere sempre in forma.
8: Vediamo. 23 centri termali convenzionati con il servizio sanitario. Bagni, fanghi, aerosol. Tutto il piacere di una vacanza dove l'ospitalità e la salute sono sempre di casa. Ma sono le terme dell'Emilia Romagna.
7: Brava, il modo migliore per rilassarsi e star bene tutto l'anno.
8: Dottore, mi dica subito dove posso andare.
7: Richieda la guida gratuita al numero verde 800 88 88 50.
8: Terme dell'Emilia Romagna.
7: Il perfetto equilibrio di salute, benessere e relax.
9: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
10: La vostra sete di salute è ammirevole, celluline. Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio, poco sodio, tanto calcio. E adesso tocca a voi.
9: Acqualete!
11: Acqualete.
10: What the?
11: Ottima mossa per le tue ossa.
12: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
13: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
14: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: ore 8.
1: IoD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: La minaccia di Mosca, guerra Russia-Ucraina vicino al confine europeo, colpito da droni russi, un treno che da Kiev stava arrivando in Polonia, sferrati altri convogli con a bordo diplomatici europei e l'ex direttore della CIA, Petraeus. La crisi degli stretti, attacchi incrociati in Yemen tra ribelli Houthi, filo iraniani e Arabia Saudita. Blocco di Hormuz, rinviato il vertice per trovare un accordo sulla navigazione, conseguenze sul prezzo del petrolio. Intervento di Giorgia Meloni sull'intelligenza artificiale. Servono regole globali per tutelare verità, lavoro, identità. La Premier chiede un'iniziativa europea. Al Senato si riprende oggi con la legge elettorale, domani il voto. Da Fratelli d'Italia Donzelli, vogliamo frenare le miniliste che creano solo caos. La doppia sfida di Alice Line alla Festa dell'Unità, vinciamo le primarie, poi battiamo il governo alle elezioni. E agli alleati il messaggio, prima il programma, il campo va allargato, non ristretto. Folla la Camera Ardente per Emma Bonino, volti noti e non. Il messaggio di tutti è grazie per le conquiste sui diritti. Sul feretro la bandiera dell'Europa, domani funerali di Stato laici. Scuola, settimana di ripartenza, oggi in classe in 7 regioni, il resto tra domani e il 17. In tutto 8 milioni di studenti. Tante le novità, dallo psicologo ai nuovi percorsi per le superiori. Oasis Mania, attesa per l'annuncio delle date europee del Tour 2027. Ieri sera spettacolo di droni con il logo della band sullo Stadio Olimpico di Roma. Un messaggio per i fan italiani, i fratelli Gallagher stanno arrivando. Formula 1, Kimi Antonelli, fuga per il mondiale, trionfo a Madrid, seria ipoteca sul titolo. Calcio, cade la Juve, riparte il Napoli e stasera in campo Inter, Roma e Como. Buongiorno da Luana Cremasco. Tornano a infiammarsi i rapporti tra Russia ed Europa. Un raid con droni di Mosca ha colpito un treno al confine con la Polonia e ne ha sfiorato un altro con a bordo diplomatici europei.
4: Momenti di paura alla stazione di Yahodin. I passeggeri scappano via dal treno mentre la locomotiva, colpita da un drone russo, esplode e prende fuoco. Poco prima, nello stesso punto, ad appena 2 chilometri dalla Polonia, erano passati altri 2 convogli, uno con i consiglieri per la sicurezza di vari paesi europei, tra cui l'italiano Fabrizio Saggio, e l'altro con l'ex direttore della CIA Petraeus. Si impenna di nuovo la tensione tra Mosca e l'Europa. Lancia l'allarme il ministro degli esteri ucraino Sebiha. I barbari russi sono già alle vostre porte, reagite e scagliate tutto il peso delle vostre sanzioni contro il regime di Putin. No a mezze decisioni, dice rivolgendosi all'Europa e alla NATO. Si tratta di un atto deliberato, tuona il presidente Zelensky, mentre Mosca sostiene di aver preso di mira infrastrutture utilizzate per i rifornimenti militari dall'Europa. E il premier polacco Tusk avverte, nei prossimi mesi l'escalation potrebbe coinvolgere il territorio polacco. Sul fronte diplomatico, intanto, da Russia e Ucraina segnali su una ripresa delle trattative dirette con la mediazione degli Stati Uniti già a ottobre. Cecilia Rinaldini, GR1.
3: Il Medio Oriente, il ministro degli esteri dell'Oman ha annunciato il rinvio del vertice che era previsto per oggi a Salalah, nel sud del paese. Riunione che avrebbe visto la partecipazione dell'Iran e degli stati del Golfo Persico alla ricerca di un accordo sulla navigazione nello stretto di Hormuz. Nello Yemen continuano gli attacchi incrociati tra i ribelli Houthi, alleati dell'Iran e le forze governative sostenute dall'Arabia Saudita. Sentiamo il corrispondente.
5: In Yemen si continua a combattere. Forze del governo legittimo e Arabia Saudita nelle ultime 24 ore hanno condotto contro gli Houthi 58 attacchi aerei in 6 province. Ma gli Houthi mantengono le posizioni conquistate nei giorni scorsi, in particolare il porto di Mocha e l'isola di Perim, che ora permettono ai ribelli, alleati dell'Iran, di controllare lo stretto di Bab el-Mandeb, porta di accesso meridionale al Mar Rosso. Intanto cresce il numero di civili in fuga dalla guerra, 85.000 secondo l'ONU, soprattutto nella provincia di Taiz, la provincia che comprende la costa meridionale del Mar Rosso. Nonostante il controllo sullo stretto, al momento non risultano azioni Houthi contro i traffici marittimi internazionali, il numero dei transiti resta inalterato. I ribelli promettono che bloccheranno solo le navi dell'Arabia Saudita, minaccia seria per Riyadh, che dopo la crisi di Hormuz ha spostato sulle rotte del Mar Rosso e Bab el-Mandeb le forniture di petrolio ai paesi asiatici. asiatici. Resta aperta l'alternativa del canale di Suez, ma questa richiede 22 giorni di navigazione in più per raggiungere l'Asia. Dal Cairo, Leonardo Sgura per il GR1.
3: Una situazione, questa, in Medio Oriente, che continua ad avere ripercussioni pesanti sul fronte energetico. Greggio ancora in salita. Facciamo allora il punto qui in studio con Giuseppe Di Marco.
0: Sì, prezzo del petrolio sotto pressione dopo l'interruzione dell'oleodotto che taglia da ovest a est la penisola arabica via alternativa allo stretto di Hormuz. Riyadh, primo esportatore mondiale di petrolio, dispone di riserve di greggio per garantire le esportazioni per una settimana al massimo. Dopo, fino al 4% dell'offerta globale di petrolio potrebbe essere a rischio. Questa mattina sui mercati asiatici il Brent ha raggiunto i $107,3 al barile, il WTI è salito a $102,3 al barile. Tra meno di un'ora capiremo se ci saranno anche ripercussioni sulle borse. Ma adesso abbiamo in diretta il presidente di Nomisma Energia, Davide Tabarelli. Buongiorno.
6: Buongiorno e grazie.
0: Dunque, fin dove potrebbero arrivare i prezzi del greggio?
6: 120, anche di più, 150, ma questo lo diciamo da 6 mesi. I prezzi non hanno ancora scontato la gravità della situazione, dell'ammanco fisico dallo scorso febbraio, anche nell'ultimo weekend, perché sperano i mercati che Trump abbia ragione, cioè che la guerra finisca entro pochi giorni, poche ore addirittura. Però le cose, i mesi passano, stiamo entrando nell'inverno con grossi problemi di quantità.
0: Sì, ovviamente ci saranno anche ripercussioni, ricadute sui prezzi dei carburanti, che sono già alti.
6: Sì, infatti questa mattina il gasolio, che è quello che manca in tutto il mondo, ha raggiunto nuovi record. A differenza del petrolio, 107, era già stato raggiunto 117 lo scorso aprile, ma il gasolio è a massimi di $1,500 per tonnellata. Vuol dire che alla pompa nelle prossime ore 5-10 centesimi in più ci saranno.
0: Ecco, a proposito, giovedì scadrà lo sconto sulle accise sul diesel. Il governo sta lavorando su misure mirate, si parla di un bonus legato al reddito o alla professione. È questa la strada da seguire?
6: Assolutamente sì, perché ridurre le tasse, come è stato fatto finora, ci è costato più di 2 miliardi, va a vantaggio di tutti, anche di quelli ricchi che hanno delle macchine grosse e che non hanno problemi, mentre è giusto mirare per gli agricoltori, i pescatori, i camionisti, ricordandoci che però loro già godono di forti riduzioni o di completa esenzione sulle tasse. Detto questo, poi bisogna dare i soldi ai più poveri, questo è un po' più complicato.
0: Grazie, grazie al presidente di Nomisma Energia, Davide Tabarelli.
3: Alle 8:07, le parole del presidente americano Trump, che sposta sull'Ucraina il tema del caro energia. Sentiamo.
7: Ho chiesto al presidente Zelensky di non colpire le raffinerie russe da cui proviene il gasolio. Con queste parole Trump torna a intervenire sul conflitto russo-ucraino. Di rientro dalla visita di 2 giorni in Irlanda, dove già aveva accennato al tema, il presidente sull'Air Force One addossa la responsabilità del rialzo dei prezzi del gasolio a livello mondiale agli attacchi di Kiev in risposta all'invasione russa. Infine commenta la richiesta di regole più stringenti sull'intelligenza artificiale dopo l'appello del CEO di Anthropic, Dario Amodei. Non minimizzo i rischi, dice Trump, ma gli aspetti positivi saranno più di quelli negativi. Nelle ore precedenti aveva evocato forze negative che stanno sollevando il tema, mettendo in guardia dalla perdita del vantaggio competitivo sulla Cina. Chi vince la gara sull'intelligenza artificiale, avverte il presidente, vince tutto. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
3: E sul tema dei rischi derivanti dall'uso dell'intelligenza artificiale, anche le parole di Giorgia Meloni nel corso di un intervento inedito, avvenuto durante il confronto a porte chiuse tra i leader europei all'ultimo G7 di Evian e che è stato pubblicato oggi dalla Stampa. Ce ne parla Carla Macrellino, con cui siamo collegati in diretta.
8: Sì, buongiorno. La Presidente del Consiglio pone diversi interrogativi, partendo dall'assunto che l'intelligenza artificiale rappresenta la rivoluzione tecnologica più dirompente della storia dell'umanità, così ha detto, a differenza di altre scoperte del passato. Ma questa volta stiamo delegando ad una macchina il pensiero, evidenzia la Premier, che poi rivela che la sua introduzione è stata scritta da un algoritmo, dimostrando, quindi lanciando anche la vera sfida, cioè saper riconoscere il vero dal falso per non rinunciare alla base della democrazia, dice. dice: abbiamo bisogno di una bussola morale per non perderci, spiega, di un umanesimo tecnologico, e serve un'azione politica per delimitare e difendere i confini della sovranità umana, aggiunge la Premier, che specifica 3 livelli di azione, partendo dalla difesa della dignità della persona, anche per non perdere il suo ruolo pratico e centrale nel lavoro, poi l'individuazione di chi è responsabile delle azioni degli agenti di intelligenza artificiale, li chiama così, e la tutela dei dati personali, aspetto questo fondamentale, secondo la Presidente del Consiglio, per evitare rischi a cittadini ma anche a istituzioni, e per questo chiede ai leader europei di adottare sistemi di certificazione digitale. È tutto, linea allo studio.
3: La pagina della politica con Filippo Amisano in diretta qui in studio.
9: Sì, oggi si torna in aula al Senato con l'esame della legge elettorale, al voto domani, legge che il centrodestra difende. In un'intervista al Corriere, Giovanni Donzelli, Fratelli d'Italia, spiega: pensiamo agli italiani e vogliamo arrivare fino alla fine. E alle critiche per l'emendamento che aumenta le firme necessarie per la presentazione delle formazioni politiche che non sono già presenti in Parlamento, risponde: scegliamo di frenare le mini-liste che creano solo caos. Certo che si andrà al voto a fine legislatura anche il presidente del Senato, Ignazio La Russa, che avverte: votare Vannacci è come votare per la sinistra. Sulla legge elettorale anche l'intervento alla festa dell'UDC del segretario Antonio De Poli. Sentiamo.
10: Io credo che oggi, anche con la modifica della legge elettorale, con le preferenze, ritorneremo nei territori per far capire alla gente che c'è bisogno di politica.
9: Altra festa di partito, quella dei giovani di Forza Italia a Monte Silvano, chiusa dal segretario Antonio Tajani, che dal palco ha scandito: non ci saranno campi larghi o stretti che tengano, noi vinceremo le elezioni. Ascoltiamo.
11: Vedete, sono pieni di contraddizioni, sono un po' veramente dei ciucci a scuola, sono dei ciucci della politica, per quello non vinceranno mai.
9: Campo progressista che respinge le critiche e in cui ci si organizza per il voto alle politiche, ma prima c'è da stringere su programma e primarie. Giuseppe Conte, alla festa del Fatto Quotidiano, ribadisce: basta armi all'Ucraina, e sulle primarie avverte: la regola del partito più forte è egemonica. Parole pronunciate poco prima che la segretaria del PD chiudesse a Reggio Emilia la festa dell'Unità. Da Elly Schlein nessuna risposta diretta, ma un messaggio chiaro, come ci racconta il nostro inviato.
12: Andiamo a vincere e a cambiare l'Italia. Elly Schlein da Reggio Emilia lancia la coalizione progressista, che si può e si deve allargare, dice agli alleati, a cui chiede di accelerare sul programma prima di pensare alla leadership.
13: Ma se faremo le primarie, vinceremo insieme quelle primarie. Non abbiamo nessuna paura del voto.
12: Il record di longevità del governo, un'occasione sprecata, hanno fallito su tutto, continua la segreteria PD, che cita inflazione, PIL e salari fermi, costo dell'energia, ma anche una legge elettorale pensata con il solo obiettivo di evitare la sconfitta.
13: Se vincono ancora loro, porteranno al 5% del PIL la spesa militare. Se vinciamo noi, portiamo al 7% quella sanitaria.
12: Schlein elenca: salario minimo, tassazione degli extraprofitti, congedo paritario, abolizione della Bossi-Fini, ma anche il clima, altrimenti noi non ci saremo, citazione di Francesco Guccini, riconoscimento della Palestina e sostegno all'Ucraina attraverso uno sforzo diplomatico europeo. Diciamo quello che faremo, spiega la segretaria, e faremo quello che diciamo, mai più larghe intese. Meloni dica quando si vota, conclude: prima è e meglio è. Da Reggio Emilia con Federico Foroni, Lucio Bondi, GR1.
3: Per parlare delle elezioni in Svezia, risultato ancora incerto. Socialdemocratici primo partito, centrosinistra in leggero vantaggio, in calo l'ultradestra. Ma bisognerà aspettare i risultati definitivi e la possibile coalizione di governo non è scontata. La corrispondente.
14: Centrosinistra primo in Svezia, ma rispetto agli exit poll il vantaggio si riduce notevolmente, solo 0,4% di scarto, che si traduce però in 3 seggi parlamentari in più. Questo è il risultato quando manca ancora il 5% delle schede. Quello definitivo si avrà probabilmente appena a metà settimana, quando verrà scrutinato il voto estero. Confermata la leadership dei socialdemocratici con il 28,1%, ma in calo di 2 punti. E arretra a sorpresa l'ultradestra dei democratici svedesi con radici neonaziste, che punta al governo. Perdono quasi 3 punti, sono al 17,6. Si rafforzano invece i moderati del premier uscente Ulf Kristersson. Hanno annunciato di voler formare una coalizione con l'ultradestra, ma guadagnano quasi l'1%, sono al 19,9. Se saranno questi i dati definitivi, si aprirà comunque una partita complessa per la formazione del governo. Il centrodestra, compresi i radicali, è compatto sui programmi, mentre i socialdemocratici dell'ex premier Magdalena Andersson potrebbero faticare a formare una maggioranza stabile. Berlino, Barbara Gruden, GR1.
3: Rai Radio 1, in questo lunedì di metà settembre rientro in classe per la maggior parte degli studenti italiani. Dopo Trentino Alto Adige, Valle d'Aosta e Veneto, questa settimana le lezioni riprenderanno mano a mano in tutte le altre regioni. Le novità non mancano per studenti grandi e piccoli, e poi altre se ne annunciano già all'orizzonte. Facciamo il punto qui in studio con Paola Guarnieri.
15: E sì, Luana, c'è una lista corposa di novità e ce ne sono altre che il ministro Valditara ha annunciato nelle settimane passate da mettere a terra nel corso dell'anno scolastico. Anno scolastico che, come dicevate, prende il via in modo massiccio questa settimana. Entro giovedì tutti gli 8 milioni di studenti saranno in classe. Lunedì prossimo ci sarà l'inaugurazione ufficiale dell'anno scolastico con Mattarella e Valditara. Quest'anno da Amatrice lo seguiremo. Le novità annunciate: stop ai compiti dopo le 8 di sera, gli istituti tecnici cambieranno nome, diventeranno licei, poi il capitolo studenti stranieri nella scuola statale sono ormai il 12%, oltre 864.000. Il limite che Valditara intende fissare è non più del 30% in ogni classe, limite che in realtà esiste già dal 2010 ma è spesso inapplicato. E poi il ministro intende avviare anche corsi di italiano per i genitori degli studenti stranieri, appunto. Poi entro fine anno arriveranno anche le nuove indicazioni nazionali per i licei, quelle per il primo ciclo, cioè elementari e medie, entrano invece nelle aule adesso. Prevedono, per esempio, più scrittura in corsivo, più memorizzazione, musica, inglese, informatica. Poi c'è il capitolo intelligenza artificiale. Ogni scuola dovrà regolarla, ma dal ministero sono arrivate le linee guida comuni su come usarla e come no. Al debutto quest'anno il servizio Ascoltami, che offre supporto psicologico agli adolescenti dai 13 ai 15 anni su richiesta e fino a esaurimento fondi. I fondi sono 18 milioni di euro l'anno. Parte poi in 100 istituti la sperimentazione del liceo matematico, mentre vanno a regime quelle sulla filiera del 4+2, riguarda gli istituti tecnici e professionali, e quella sulla condotta, che prevede in caso di sospensioni lunghe attività solidali e di volontariato. Intanto però la campanella è già suonata, noi andiamo subito a Milano a sentire cosa sta accadendo con Francesco Perugini.
16: Primo giorno di scuola in Lombardia per 1 milione di studenti, noi lo festeggiamo davanti al liceo Marconi, una delle 5 scuole in Italia premiate per i percorsi di internazionalizzazione. Pensate, qui si studia anche cinese, ma è solo una delle tante tendenze della scuola milanese. Per esempio un'altra è quella della settimana corta alle superiori, ormai sono 51 su 58 gli istituti che hanno adottato le lezioni da lunedì al venerdì, e poi all'alberghiero Carlo Porta parte il primo corso del liceo del Made in Italy. Accanto alle novità, i classici problemi a partire da quello delle docenze. Sono 28.000 secondo l'ultimo bollettino le cattedre che mancano in Lombardia, le chiamate sono in corso, ma inevitabilmente e soprattutto sul sostegno gli docenti arriveranno ormai ad anno scolastico già cominciato. Una giornata molto speciale sarà quella del Virgilio, dove nella ormai quarta D ci sarà il ritorno in aula di Francesca, Sofia, Leonardo e Kian, i 4 ragazzi ustionati nella tragedia di Carmontana la notte di Capodanno, tornano in classe dopo oltre 9 mesi.
15: Novità e antichi nodi irrisolti sono comuni a tante realtà, ne ricordiamo due: le supplenze tardive, malgrado le 206.000 stabilizzazioni tra docenti e ATA sono ancora 155.000 i docenti precari, e la fragilità delle strutture. Una scuola su tre, ricorda Legambiente, è da ristrutturare o adeguare anche al cambiamento climatico. Ce ne parla Claudio Pappaianni dalla sede di Napoli.
17: L'apertura ufficiale è fissata per domani, ma in Campania per la maggior parte delle scuole la campanella tornerà a suonare tra meno di un'ora. In alcune realtà l'anno scolastico ha già avuto un prologo nei giorni scorsi. Le temperature tropicali di questa estate avevano alimentato il dibattito su un possibile rinvio di qualche settimana, ma è stata né più né meno una suggestione social. Ma resta il problema. In Campania sono solo 281 gli edifici scolastici climatizzati su un totale di 6.382. Per il resto le criticità sono quelle di sempre: le cattedre da coprire, il personale precario, la manutenzione e la messa in sicurezza, specie nei campi flegrei. A Pozzuoli le scuole apriranno domani, l'unico plesso che resterà chiuso è il Marconi, le cui classi saranno trasferite in altre sedi. Sul fronte degli insegnanti sono stati immessi in ruolo 2.775 docenti, tante ancora le supplenze. Molte le novità di quest'anno sotto il punto di vista della didattica: nuovi programmi per l'infanzia, analisi sull'intelligenza artificiale per imparare a gestirla, riforma degli istituti tecnici e spazio anche al latino opzionale già in terza media. Claudio Pappaianni, GR1 Napoli.
3: La cronaca nella laguna di Venezia: proseguono senza sosta le ricerche della donna ancora dispersa dopo il tragico incidente in laguna tra un taxi acqueo e il barchino, con a bordo anche il marito, che ha perso la vita.
18: Sul caso la Procura di Venezia indaga per omicidio nautico. La coppia, che si trovava sul barchino dopo il violento scontro, è finita in acqua. L'uomo, 25 anni, Sean Micheli, non ce l'ha fatta. I medici hanno dichiarato la morte cerebrale. Gabriella Acquerino, la moglie di 26 anni, risulta invece ancora dispersa. Violento l'impatto con un taxi acqueo al largo dell'isola di Tessera. Le forze dell'ordine hanno ritrovato la borsa della donna con i suoi documenti accanto alla barca capovolta, in parte inabissata. Questa mattina sono riprese le ricerche. Le acque sono limacciose, torbide per la melma, difficile orientarsi anche nel raggio di pochi metri. L'unico testimone dell'incidente è il tassista. Non ci sono telecamere nella zona né barca velox. Difficile quindi ricostruire la dinamica dell'incidente. Lo scontro è avvenuto all'alba di sabato, quando era buio e la nebbia della laguna non dava un gran margine di visibilità. La coppia era sposata da 3 mesi. Lui, originario di Burano, pescatore da generazioni. La moglie, di origini brasiliane, seguiva il marito in questo lavoro che per entrambi era una passione. In campo per le ricerche sono sommozzatori, un elicottero e alcune moto d'acqua. Elena Paba, GR1.
3: E a Saonara, provincia di Padova, un 70enne ha soffocato la suocera di 96 anni con un sacchetto di plastica. Poi ha chiamato i carabinieri confessando di averla uccisa. Insieme alla moglie accudiva l'anziana affetta da diverse patologie e da declino cognitivo. Ai militari ha raccontato di aver agito in una situazione di profondo disagio emotivo. L'inchiesta sulla bomba sotto casa di Sigfrido Ranucci. Dopo l'audizione in procura dell'ex compagna di Walter Lavitola in carcere, con l'accusa di essere il mandante dell'attentato, filtrano indiscrezioni sulle rivelazioni della donna riguardo i rapporti tra il faccendiere e l'ex conduttore di Report, che però nega.
19: Ho fatto tutto in un rapporto di amicizia in cui ho creduto. Dalla festa del Fatto Quotidiano a Marina di Pietrasanta, Sigfrido Ranucci mette in chiaro: mai avuto interessi negli affari di Lavitola, mai un euro. Il giornalista smentisce le rivelazioni di Natalia Potenza. Nel colloquio Fiume coi PM antimafia, l'ex compagna del faccendiere mandante reo confesso dell'attentato avrebbe raccontato di un incontro a telefoni spenti tra Ranucci e Lavitola a casa di quest'ultimo pochi giorni dopo l'esplosione della bomba. Non ho messo da parte il mio cellulare, puntualizza l'ex conduttore di Report. Dopo la perquisizione alla Vitola non c'ero, ero in tournée. Giusto, aggiunge, che i magistrati mi riascoltino. Agli inquirenti Potenza, che avrebbe negato di sapere dell'ordigno, ha consegnato un faldone di documenti sugli affari di la Vitola, parlando, secondo quanto trapelato, di investimenti tramite presunti prestanomi che dall'Italia si estendono all'America Latina e all'Africa, compresi quelli nel settore del carbon credit. Da qui potrebbe partire una seconda tranche di inchiesta per far luce sulla provenienza dei capitali dell'ex editore. Elena Baiocco, GR1.
3: L'addio a Emma Bonino. Domani funerali di Stato in forma laica nella Protomoteca in Campidoglio a Roma. Camera ardente aperta al pubblico anche oggi dalle 10 alle 19, sempre in Campidoglio. Sulla bara la bandiera dell'Europa e una sua fotografia. Nella sala c'è il sindaco di Roma Gualtieri. Si sono visti tra gli altri gli ex presidenti delle Camere Fini e Casini, l'ex commissario europeo Gentiloni, tanti cittadini con un solo messaggio: grazie per le conquiste sui diritti. Ascoltiamo le loro voci.
20: È importante esserci perché Emma è stata una donna che ha segnato il futuro delle donne della mia generazione, senz'altro. Ci ha proprio insegnato che il pensiero politico deve essere un pensiero fatto di affetto, umanità e condivisione.
21: Secondo me ha aiutato moltissimo noi donne, specialmente noi anziane, che all'epoca eravamo molto molto condizionate e costrette.
22: È stata una donna che ha rappresentato tanto per il paese, per il rispetto della donna, fa fare dei grandi passi in avanti in ambito sociale. Essere qua è il minimo che posso fare per ricordarla.
23: La Bonino è stata un elemento rappresentativo molto importante per la lotta e il riconoscimento di tutta una serie di cose a favore delle donne.
3: Il meteo, l'anticiclone delle Azzorre, sta portando temperature più miti in gran parte d'Italia. Si avvicina però una nuova ondata di maltempo. Le previsioni con il primo maresciallo Antonio Sequino dell'Aeronautica Militare.
24: Inizio di settimana con tempo stabile, anche se pioverà sul nord-est già da queste prime ore del mattino, ma soprattutto al sud tra Sicilia e Calabria. Situazione che si ripeterà anche nella giornata di domani, ma non ci saranno piogge al nord. Da mercoledì ci aspettiamo un primo cambiamento, piogge temporali prima al nord, poi al centro-sud giovedì e venerdì. Sabato resterà un po' di variabilità e domenica ritornerà il bel tempo.
3: Buon compleanno Papa Leone, il pontefice compie oggi 71 anni, nato a Chicago il 14 settembre del 1955, Robert Francis Prevost è stato eletto l'8 maggio dello scorso anno, è il primo Papa statunitense nella storia, il primo appartenente all'Ordine di Sant'Agostino. Musica, cresce l'attesa per l'annuncio delle nuove date del tour degli Oasis. Ieri sera uno spettacolo di droni ha illuminato a sorpresa il cielo di Roma disegnando l'iconico logo della band sopra lo Stadio Olimpico, un messaggio inequivocabile per i fan italiani. Il gruppo sta arrivando e intanto i fratelli Gallagher fanno il piano di incassi anche sul grande schermo.
1: Nel mercato musicale sono abituati a esordire in vetta, ma forse non si aspettavano lo stesso al cinema. E invece gli Oasis hanno conquistato le sale. Giovedì, al suo primo giorno di proiezione, Don't Look Back in Anger, documentario sulla loro reunion, è stato l'incasso più alto in Italia, con poco più di 162.000 euro. Intanto, mentre i fan applaudono il racconto dei fratelli Gallagher e le immagini dal vivo che scorrono sul grande schermo, sui social della band una misteriosa serie di video stuzzica le fantasie sul prossimo tour. L'annuncio è stato affidato a una parata di droni su Manchester, a alert sincronizzati alle 17. A quell'ora si sapranno le date dei concerti degli Oasis del 2027, che stavolta includeranno anche l'Europa, e l'appuntamento di Roma potrebbe rivelarsi doppio. Francesco Riccardi, GR1.
3: Sono le 8:25, è lunedì e come ogni settimana c'è Radio Anch'io Sport. Buongiorno Filippo Corsini.
9: Buongiorno Luana, buongiorno a tutti. Torneremo sul campionato, torneremo soprattutto su Sassuolo-Juventus di ieri sera e lo faremo con un doppio ex molto celebrato, Giovanni Carnevali, attuale amministratore delegato del club bianconero. Vi aspettiamo.
3: E restate allora al nostro ascolto, questa è Rai Radio 1, direttore Nicola Rau, vice direttrice Paolina Meli, coordinamento edizione Salvatore Sabatino. Oggi in regia Massimiliano Savino e Alessio Caranzetti, Luana Cremasco al microfono. Dalla redazione del GR1 a tutti voi l'augurio di una felice giornata. Ora la linea va allo sport.
2: Suzuki. Cielo e terra. Design e innovazione. Silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
4: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
2: Dual Motor, Dual Desire.
4: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
2: Suzuki.
5: Come fa Conai a far emergere l'innovazione nascosta che rende gli imballaggi più sostenibili? Ne parliamo con Simona Fontana, direttore generale di Conai, Consorzio Nazionale Imballaggi.
6: Il nostro consorzio valorizza le buone pratiche attraverso il bando Conai per l'ecodesign, dando visibilità alle innovazioni realizzate che troviamo già a scaffale, quando con l'innovazione si è raggiunto il miglior equilibrio tra le funzioni dell'imballaggio, proteggere, conservare, ridurre lo spreco, e il suo impatto ambientale.
5: Quali sono gli interventi che le imprese adottano?
6: Principalmente si tratta di risparmiare materia prima, con pesi e spessori ridotti, rendere più riciclabile l'imballaggio, utilizzare materiale riciclato anziché vergine, introdurre imballi riutilizzabili e semplificare l'imballaggio.
5: Per info, conai.org.
25: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre, la Coop sei tu.
26: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti?
27: Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 4,99, TAIG 5,59. Info e condizioni su maserati.it.
28: Regina, ma che bel sorriso!
29: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
28: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
30: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro. Giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
0: La vita è come un appuntamento al buio. Non sai mai se scatterà la scintilla. E se scatta, buon per te, a meno che non venga dalla tua auto. In quel caso, spero tu abbia la garanzia furto incendio di Allianz Direct. Perché Direct è chi Direct fa. Assicura la tua auto online con Allianz Direct. Pubblicità. Leggi stati informativi sul sito. Previste franchigie, scoperti, limitazioni. Furto acquistabile solo con altre garanzie.
7: GR1 Sport.
1: In studio Emanuele Granelli, il trionfo di Kimi Antonelli a Madrid è l'allungo forse decisivo per il titolo mondiale di Formula 1. Tra poco ci torneremo, ma partiamo dalla Serie A. Cade la Juventus sul campo del Sassuolo in un incredibile finale di partita.
8: Una sconfitta clamorosa quella della Juventus, perché ci sono stati due gol nei 4 minuti di recupero e perché i bianconeri, dopo aver rimontato due volte, hanno regalato il gol vittoria di Azic. Tutti all'assalto, contropiede, 3 contro 2 e l'ex segna, Luciano Spalletti.
10: Proviamo a fare la giocata individuale, perdiamo palla e loro ripartono, ma se viene gestita bene quella palla lì siamo uno di più, e se si vince la partita che cosa ci viene a dire?
8: Che è una genialata.
10: Una genialata.
8: 3-2 per il Sassuolo con gol tutti nella ripresa, la sblocca Sebastiano Esposito, la pareggia Zegrova, in campo da poco per Conceição, e poi i minuti finali: 88esimo segna Baui, anche lui subentrato, 91esimo pareggia ancora Zegrova, 94esimo Azic. Tripudio Sassuolo, Alberto Aquilani.
11: Ho visto coraggio, ho visto voglia di andare a proporre quello che alleniamo, quello su cui basiamo un po' la nostra forza, e il merito dei ragazzi che lo stanno facendo con l'attitudine corretta.
8: La Juve non si è accontentata del punto in un campo dove tutti faranno fatica. Assistenza tecnica Andrea Neri, Reggio Emilia, Giuseppe Bisantis, GR1.
1: Riparte invece il Napoli, 1-0 al Bologna, decisivo Lobotka a metà ripresa, il tecnico azzurro Massimiliano Allegri.
12: Era importante vincere prima di tutto, poi soprattutto fare una partita del genere, abbiamo concesso poco e niente, però direi che sono contento i ragazzi, è il primo passettino, abbiamo vinto la prima partita in casa, però bisogna arrivare alla sosta. Io credo che alla seconda sosta sarei curioso se vede la squadra, dove sarà la squadra.
1: Vince anche il Lecce 3-2 al Monza, e stasera si chiude la quarta giornata con Como Parma e Torino Roma alle 18:30 e Inter Udinese alle 20:45. Ora, come promesso, la Formula 1, Madrid in corona, Kimi Antonelli sempre più in fuga per il titolo.
13: Le mani sul mondiale, quelle di Kimi Antonelli, che a Madrid fa 8 vittorie in stagione e piazza il colpo potenzialmente decisivo nella rincorsa ad un titolo che ci manca come italiani dal 1953. Il furetto bolognese vince anche a Madrid davanti a Verstappen e Norris, fortunato per il timing della virtual safety car che mortifica la corsa dello stesso Norris che la guidava con autorità, ma è bravo a farsi trovare al posto giusto al momento giusto e ad amministrare con la sapienza di un Mario Andretti o un Alain Prost una seconda parte di corsa d'attesa, aspettando che Leclerc faccia la sua sosta, che sotto virtual safety car non aveva fatto avendo gomme dure, per poi al momento giusto piazzare l'allungo decisivo. Maturità, saggezza, in una parola 81 punti di vantaggio su Russell ancora opaco, solo quinto, e 101 su un Hamilton che la corsa non la finisce per problemi ai freni. Ferrari da rivedere, come detto il baronetto esce subito di scena mentre Leclerc guida la corsa per 40 giri con un azzardo giusto ma che non paga e chiude quarto. Bravo, fortunato, lanciato, per Kimi 8ª vittoria in stagione, il titolo, ma non diteglielo, è oramai a un passo. Manuel Codignoni, GR1.
1: E se in Spagna fa festa un italiano, a Misano invece in MotoGP è un monologo iberico.
14: 6 spagnoli davanti a tutti, il primo italiano solo settimo e Bezzecchi nella ghiaia al primo giro quando era in testa ed ora a meno 33 nel mondiale. Peggio di così per i colori azzurri, la domenica in Riviera non poteva andare. Il riminese, dopo un'ottima partenza, ha provato a fare subito la differenza, troppo, ma non alza bandiera bianca.
15: Fa male, è innegabile, però ancora mancano tante gare. Non ho mai pensato, dopo le prime 7 gare, di avere già la mano da qualche parte, e sono sicuro che neanche Mark ci sta pensando adesso. È ovvio che Mark è un pilota di esperienza, un pilota molto veloce, quindi sicuramente non è un avversario facile, però se fosse stato facile lo facevano tutti, e se non volevamo questi tipi di pressioni io andavo a lavorare in officina da mio babbo.
14: Marc Marquez ringrazia, vince e con Martin Quinto si issa in testa al campionato. Dopo il Mugello era a meno 102 dall'italiano dell'Aprilia, ora è in controllo della corsa al titolo. Da Misano, Luca Cesaretti, GR1.
1: Europei di pallavolo, gli azzurri calano il tris contro la Slovacchia e sono già agli ottavi con 2 turni d'anticipo.
16: Un set concesso alla Slovacchia, il secondo perso ai vantaggi, ma è ancora percorso netto. Italia a punteggio pieno e con la qualificazione agli ottavi in cassaforte. Pardomati, 20 anni, centrale di Modena, si prende la scena alla sua prima da titolare. 22 punti, miglior realizzatore, la sua gioia.
17: È stato molto bello, soprattutto aver dato questa mano alla squadra è un onore. Non dico che era una partita come le altre, ma bisogna pensare alla prossima.
16: Domani la sfida con la Repubblica Ceca, quali indicazioni ha dato la gara con la Slovacchia al CT De Giorgi? Cosa imparare da quel secondo set?
2: Set perso, non dico che ci sta, perché nel senso che uno non vorrebbe mai perderlo. Diciamo che è stato un momento che abbiamo gestito male alcune situazioni, è stato importante rispondere con qualità. È un europeo lungo, quindi bisogna prendersi sempre tutti i feedback che poi vanno usati di partita in partita.
16: Modena, Manuela Collazzo, GR1.
3: Tennis US Open, Alexander Zverev è il nuovo re di New York.
4: Pronti via, subito break per Zverev. Shelton falloso al servizio, Sasha piazza il secondo break e chiude 6-3 il primo set. Secondo parziale molto equilibrato, si va al tie break e Zverev lo gioca da campione e lo vince 7-2. Terzo set a sorpresa, l'americano sale in cattedra, aggressivo al servizio e Ben chiude 7-5. Nel quarto Zverev torna a dettare legge, brecca subito Shelton, parziale di 11-4, trionfa da fuori classe 6-3, 7-6, 5-7, 6-2, 3 ore e 32 minuti. Il tedesco in trance agonistica si rende conto della vittoria qualche secondo dopo aver chiuso la pratica Shelton. Zverev, 6 anni dopo l'incredibile KO con Thiem, conquista la grande mela, 3 finali slam consecutive in un magnifico 2026. Vittorie a Parigi e New York, sconfitta con Sinner a Wimbledon, primo posto solitario nella race. Jannik prepara il rientro, sarà un finale di stagione al Cardiopalma con la sfida per il trono tra il barone rosso della racchetta e il tedesco di Amburgo, che è diventato un campione vero, e il terzo incomodo, Carlitos Alcaraz. Emilio Mancuso, GR1.
3: Ora torna a Radio Anch'io Sport, buon ascolto su Rai Radio 1.
9: Radio 1, un mondo da sentire.
18: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
19: Infatti.
18: E perché nella foto sei su un palco?
19: È una storia lunga.
18: Quanto lunga?
19: Fino alle 5 del mattino.
18: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.
20: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
21: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
22: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
23: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300€, IVA esclusa.
24: Convenienza? Ma vai da Conad.
31: Via, via.
24: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre, barattolo di Nutella da 750 grammi a 4,49€. Scopri di più su Conad.it.

0: Radio Anch'io Sport.
1: Ripartiamo in leggero ritardo, le 8:37, ancora buongiorno da Filippo Corsini, Radio Anch'io Sport. Subito i nostri amici opinionisti, buongiorno a Paolo Casarin. Ciao Paolo.
2: Ciao Filippo e buongiorno ai nostri amici.
1: Buongiorno e ben ritrovato ad Alberto Cerruti. Ciao Alberto.
3: Buona giornata a voi e a chi ci ascolta a casa e in macchina.
1: E ovviamente qui in studio accanto a me, come sempre, Guido Ardone. Ciao Guido.
4: Ancora buongiorno Filippo, un saluto a chi ci ascolta. Ricordiamo rapidamente i nostri contatti, 335-699-2949 per i vostri messaggi, sms e whatsapp, e poi il numero verde per intervenire in diretta 800-050-001. Non è finita la giornata di campionato, anzi il meglio deve ancora venire. Alberto Cerruti, alle spalle rallentano o frenano tra il Milan e la Juve, prova a ripartire il Napoli, ma comunque lassù occasione d'oro oggi per l'Inter, per la Roma, attenzione ovviamente anche alla Como. Sarà una giornata particolare.
3: Sì, una giornata molto interessante. Attenzione all'Udinese che gioca in casa dell'Inter, è l'unica squadra che fin qui ha fermato il Como e quindi non c'è nulla di scontato. Tornando alle partite del fine settimana, a parte i complimenti al Sassuolo che ha battuto e raggiunto la Juventus in classifica, voglio fare i complimenti al Cagliari, in questo momento quarto davanti al Milan, alla Juventus e al Napoli. Non vinceva tre partite nelle prime quattro dai tempi di Gigi Riva, e questo dice tutto.
1: Paolo Casarin, ci sono volute quattro giornate, ma alla fine si sono rivisti anche i rigori, ne sono stati assegnati due proprio ieri. Questo che cosa vuol dire secondo te?
2: Beh, che i rigori esisteranno sempre, magari in numeri limitati, ma il rigore fa parte del calcio. Non si può dire qui non ci saranno più rigori. Perché? Perché poi? Che cosa vuol dire questo? Comunque direi questo, Filippo, che quelli di questo turno di campionato sono state giocate 7 partite e sono stati fatti 31 gol, il che vuol dire 4,43 per gara. Numeri assolutamente mai visti. Noi in campionati scorsi non arrivavamo mai a 3 per gara, siamo andati a finire a 4,45. È solo bravura o ci sono tanti errori in difesa, naturalmente? Ecco, questo è uno dei discorsi che mi fa pensare che questo campionato è appena cominciato e dobbiamo vedere ancora tante altre cose per giudicarlo.
1: E sicuramente le vedremo. Allora, possiamo salutare il nostro ospite, che ringrazio davvero di cuore per aver accettato il nostro invito. Buongiorno a Giovanni Carnevali, l'amministratore delegato della Juventus. Buongiorno Carnevali.
5: Buongiorno a tutti voi.
1: Allora, intanto complimenti, perché non è da tutti davvero nel nostro ambiente accettare e confermare un invito dopo una brutta serata come quella di ieri. Brutta serata nel risultato, ma credo che il suo ritorno, Carnevali, nello stadio del Sassuolo, che l'ha vista protagonista per tanti anni ed è diventato grande anche grazie a lei, sia stato qualcosa di particolare, no? Ce lo può raccontare, Carnevali?
5: Beh, sicuramente qualcosa di speciale, perché dopo che io Sassuolo sono stato 13 anni e c'è stato un percorso importante, perché è un percorso in cui c'è stata veramente una grande crescita da parte di questa società, e è chiaro che il ritorno è stato anche abbastanza emozionante, anche perché si è rivisto tanti amici, tanti collaboratori. E poi chiaramente la proprietà con la famiglia Squinzi è quella che anche onestamente mi ha aiutato in questo percorso anche mio di crescita, e per cui i ricordi sono andati al dottor Squinzi e alla moglie, e adesso da un po' di anni con la collaborazione con i figli, che sono delle persone straordinarie, e ho potuto constatare comunque che il Sassuolo è una grande società, è una grande squadra, e con un allenatore che ha fatto vedere anche ieri le sue qualità. Per cui bene per il Sassuolo, ed è stata comunque una giornata speciale, al di là del risultato sicuramente che non ci voleva questo.
1: Alberto Aquilani, allenatore del Sassuolo, a lui davvero vanno i complimenti dopo questo rocambolesco 3-2, appunto rocambolesco 3-2, un risultato e un'altalena di emozioni, un frullatore un po' da incubo per i tifosi della Juventus. Insomma, sembrava il pareggio ormai decretato, tra l'altro da un ritrovato Zegrova. Poi l'incubo finale, ma insomma, ecco, nell'impreparazione della difesa juventina abbiamo visto tutti qualche cosa di inedito, mai c'era sembrata così impreparata la retroguardia bianconera. Carnevali, che cosa ne ha pensato?
5: Ma guarda, se guardiamo sicuramente il risultato, è un risultato negativo, è vero, abbiamo commesso vari errori, anche se poi anche è vero che abbiamo creato delle occasioni. Fa parte un po' di questo percorso di crescita di questa società, di questa squadra, è inutile nasconderlo che sono stati fatti errori, che la Juventus non può permettere di fare questi errori qua. Probabilmente questi errori sono dovuti anche dal fatto che dopo aver recuperato per due volte la partita e c'erano tutte le opportunità magari per poterla andare a vincere, abbiamo cercato di vincere a tutti i costi, ma in questo modo abbiamo creato delle grandi opportunità per il Sassuolo, dove loro sono stati bravi, perché è una squadra forte il Sassuolo, per cui dobbiamo dare il merito anche agli avversari oltre che il demerito nostro assolutamente. Abbiamo perso quell'equilibrio, ma proprio per cercare di vincerla questa partita qua, perché credo che deve essere, ecco, io di positivo onestamente devo trovare anche qualcosa, che è lo spirito che di voler cercare a tutti i costi di portare a casa un risultato positivo.
1: È vero,
5: io spero che questa sconfitta ci possa servire anche di insegnamento, perché credo che questo, in tutte le cose dobbiamo trovare anche qualche cosa per poter pensare a quegli errori che abbiamo fatto e per poterli non ripetere, perché a volte si dà colpe, non so, anche al reparto difensivo, il fatto che abbiamo perso equilibrio e tutto, ma le colpe sono di tutta la squadra, sono di tutti noi.
1: Certo. Allora, tante domande, tante curiosità per Giovanni Carnevali. Cominciamo da Alberto Cerruti. Vai, Alberto.
3: Buongiorno Giovanni, ecco, l'insegnamento può arrivare giovedì sera, la Juventus debutterà in Europa League a Torino contro gli olandesi del NEC Nijmegen. Nel 1977 la Juventus ha vinto la sua prima Coppa Europea, era la Coppa UEFA contro l'Athletic Bilbao. Dopo 50 anni l'Europa League può essere un obiettivo forse più raggiungibile dello Scudetto?
5: Buongiorno Alberto. Per me è una competizione importante, per cui dobbiamo cercare di ottenere il massimo risultato, perché io credo che per competere per lo scudetto c'è ancora molto da fare e c'è molto da lavorare. Credo che invece l'Europa League, sebbene una competizione non facile, sia sotto l'aspetto degli impegni contro squadre che comunque sembrano a volte facili sulla carta ma non lo sono, perché ogni trasferta è difficile, ed è soprattutto l'impegno dell'Europa League con le trasferte, con le partite di campionato, ma può essere un'opportunità assolutamente, e per noi deve diventare un'opportunità.
1: Paolo Casarin, prego.
2: Sì, buongiorno Carnevali. Come le sembra questo campionato appena cominciato, a dire la verità, con questi arbitri che non fischiano o fischiano poco? Anche ieri Sacchi, che è l'arbitro, ha fischiato 21 falli in tutta la partita, 9 nel primo tempo e poi 12 nell'altra parte. Ecco, le sembra uno sviluppo positivo, oppure può essere solo una fase iniziale che poi troverà un equilibrio diverso?
5: Buongiorno Paolo, ma sicuramente molto positivo. E spero che questo tipo di atteggiamento si possa portare avanti anche nel corso di tutte le altre partite di campionato. Ieri Sacchi ha fatto un'ottima gara, per cui lui sotto le altre componenti arbitrali molto bene, ma io sono contento del metodo di lavoro che sta portando avanti il signor Rossato, perché è bello, il calcio è diventato anche più veloce, c'è meno perdita di tempo, la nuova regola appunto dei 5 secondi può aiutare, credo che questo aiuti lo spettacolo. Il campionato è un campionato più divertente, è un campionato più competitivo, per cui penso che per quanto riguarda un po' lo spettacolo questo può aiutare, per cui credo che il lavoro che si sta portando avanti è un ottimo lavoro.
4: Carnevali, torno sulla sua Juventus. È chiaro che siamo di fronte a un primissimo scorcio di stagione, quindi cautela da parte nostra nei giudizi. Però, secondo una prima parziale analisi di molti osservatori, molti calciatori che sembravano non centralissimi nel progetto durante la scorsa, ormai scorsa estate, cito non casualmente Zegrova, ma lo stesso Conseil Sao, Cobb Manners, Douglas Luiz, invece si stanno rivelando importanti nello scacchiere di Spalletti. Al contrario, ma anche qui siamo soltanto al primo assaggio, ripeto e sottolineo, ci si poteva attendere un impatto diverso dal ritorno di Colomouani, alla Ibegovic da coltivare, da far crescere, quindi magari sospendiamo la valutazione. La sua qual è in questo momento?
5: Ah no, sai, le valutazioni devono essere sempre fatte, però bisogna avere anche, sapere il lavoro che stiamo facendo. Io sono alla Juventus da 3 mesi, però in questi 3 mesi abbiamo cercato innanzitutto di capire quello che possono essere le opportunità, le possibilità. Sono arrivato in un grande club, per cui in questo momento sto cercando anche di studiare, perché la Juventus è una società in cui vista dal di fuori è differente da vederla all'interno, per cui si respira veramente questo spirito di grande, grande società. Abbiamo creato un gruppo di lavoro molto buono con Mister Spalletti, che io ritengo un allenatore straordinario, perché vedendolo allenare sul campo veramente è un allenatore, io penso che sia un allenatore più bravi che ci possano essere, per cui siamo fortunati ad avere un mister come Spalletti. Poi con l'area sportiva nostra, con Massara, Ottolini, per cui un gruppo di lavoro in cui ci vuole anche un po' di tempo, poi giocatori che erano in uscita, non in uscita, noi abbiamo cercato di capire i giocatori che abbiamo a disposizione e tutti assieme, parlo proprio tutte le componenti, parlando, ci abbiamo cercato di fare dei ragionamenti, cercando anche di capire quelli che possono essere legati a tutto quello che possono essere le componenti economiche, le componenti legate al center della griglia. Cioè, ci sono tantissime situazioni in cui va fatto dei ragionamenti per cercare di non commettere degli errori. Ci vuole del tempo? Sì, ce ne vuole tanto. Dobbiamo lavorare senza pensare a quello che è stato fatto oggi o soprattutto a quello che è stato fatto nel passato. Dobbiamo cercare di guardare quello che possiamo fare domani. Cioè, oggi il risultato negativo, dobbiamo lasciarcelo già alle spalle. Oggi inizia l'allenamento, dobbiamo pensare alla partita di giovedì, dobbiamo pensare alla partita che avremo contro l'Atalanta. E sapremo che è un campionato dove dovremo lottare tutte le domeniche, ma deve essere anche lo spirito per essere un grande club come la Juventus.
1: Carnevali, tanti infortunati del momento tra l'altro non aiutano certo, insomma rendono la situazione ancora più complicata. Vi manca sempre questo, non dico grande attaccante, ma un attaccante almeno concreto, credo che lo abbiate cercato un po' dappertutto, non c'era davvero modo per riallacciare con Vlahovic ad esempio? Com'è andata la vicenda esattamente?
5: Allora, inizio col discorso di Vlahovic. Io non ho mai parlato con ragazzo, ma anche perché appena arrivato so che era stata fatta una proposta molto importante, perché poi dopo c'è tutto un aspetto economico generale che va conteggiato, non accettata dal giocatore, per cui non sono la persona che va a correre dietro ai ragazzi, perché non, uno deve avere assolutamente immagino che Vlahovic sia stato molto rispettoso dalla maglia della Juventus, ci mancherebbe altro, però io fai la proposta, non viene accettata, da quello che mi è stato detto punto, basta, per me finisce. Credo che, io sono convinto che la Juventus sia una buona squadra, ha tanti giocatori. Per cui, tornando al discorso degli infortunati, sì, ne abbiamo parecchi, perché abbiamo avuto parecchi, soprattutto anche infortuni dove devono stare lontano dal campo per un po' di mesi e sono giocatori importanti. Però abbiamo tanti altri importanti, per cui lavoriamo su quelli che ci sono. Fa parte dello sport, di questo gioco. Nel calcio ci si può far male, assolutamente. Per quello che non è che abbiamo 11 giocatori contati. Abbiamo una rosa ampia e abbiamo dei giocatori giovani e dei giocatori di prospettiva, per cui bisogna anche cercare di lavorare pensando un po' a quello che tu puoi costruire.
1: Ancora Cerruti per Giovanni Carnevali.
3: Ecco, poco fa hai definito straordinario Spalletti e io sono d'accordo, però molti tifosi già invocano il ritorno di Conte, che tra l'altro vive a Torino. La Juventus l'anno scorso ha cambiato l'allenatore, ecco, può essere che i risultati facciano cambiare idea e programma alla società?
5: Alberto, tu mi conosci, sai che nello mio spirito non è quello di cambiare allenatori così in modo frequente, non ci penso assolutamente. Io penso che noi dobbiamo cercare di programmare, di costruire. Se qua non si programma e si cambia facilmente tutto, non riusciamo a costruire niente, per cui bisogna dare del tempo, bisogna avere pazienza, sapere che dovremo ingoiare bocconi amari, sì, ma poi dopo troveremo anche qualche soddisfazione anche da parte nostra. Il calcio è anche un ciclo, la Juventus ha vinto tantissimo nel corso degli anni, chissà che in

0: non possiamo pensare che la Juventus sia diventata una società di un livello più basso rispetto a quello che era, ma guarda, fa parte un po' di tutti, per cui è un ciclo in cui ci sono dei momenti in cui sei all'apice, dei momenti in cui poi hai delle difficoltà, e dalle difficoltà bisogna uscirne.
1: Ma l'obiettivo principale di questa stagione qual è? Che cosa avete chiesto a Spalletti esattamente? Ritornare tra le prime quattro?
0: Ma io penso che l'obiettivo di una società come la Juve è quella di vincere. Poi arrivi nelle prime quattro, nelle prime tre, dici di fare il massimo che tu puoi fare, sapendo che... ma perché? Perché rappresenti una grande società. Nello stesso tempo devi sapere come sei, quello che devi fare, e devi lavorare. Io penso, guarda, che tante volte le chiacchiere contano poco e nulla. Noi abbiamo soltanto un sistema per crescere, lavorare, e credo che la voglia di lavorare non manca a nessuno, e dobbiamo poi dopo far capire anche a tutti i componenti che l'obiettivo è proprio questo.
1: Paolo Casarin.
2: Sì, lei Giovanni avrà visto ovviamente che si sta giocando più a centrocampo rispetto a un tempo, ma non tanto lontano, e quindi non si va mai in area di rigore o poche volte, e quindi ci sarà probabilmente un limite nei calci di rigori concessi. Ecco, le sembra che tutto questo, che tra l'altro è favorito proprio dal fatto che l'arbitro non fischia a metà campo e lascia andare, ecco, e molte volte ha pure ragione, ecco, le sembra che questo sia un calcio del futuro, oppure stiamo facendo noi un calcio particolare e poi magari fra 2 o 3 mesi giocheremo come le altre squadre o le altre nazioni? Ecco, mi sembra che invece sia stato indovinato proprio il portare molti giocatori in mezzo al campo dove ci si può combattere, ma senza grandi falli, e se ci sono falli è proprio perché il gioco si smuove rapidamente in direzione dell'area di rigore.
1: Carnevali.
0: Io penso che nella nuova metodo o filosofia di lavoro c'è proprio il fatto di non fermare troppo il gioco, per cui di non fermare il gioco su dei falli che a volte sono falli da gioco ma leggeri, per cui si dà la possibilità di continuare. Certo, non dobbiamo esagerare, perché non dobbiamo esagerare, perché poi tante volte invece il gioco va fermato nel momento in cui c'è un fallo che è visto un po' da tutti, ma se questo aiuta, come dicevo prima, allo spettacolo, meno poi il fatto del centrocampo, dell'attacco conta poco, cioè si fischiano magari meno rigori. Bene, perché magari tante volte vengono fischiati dei falli, con soprattutto falli di mano, di braccio, che sono a volte anche così ridicoli, ed è giusto che invece non vengano fischiati. Però penso che anche da parte nostra, di tutte le società, dobbiamo cercare di accettare ed aiutare il mondo arbitrale, dobbiamo cercare di contribuire, perché una volta possiamo essere danneggiati noi, l'altra volta è danneggiata la squadra avversaria, gli errori ci stanno e dobbiamo anche noi dare un aiuto, e fa parte anche questo del gioco.
1: Carnevali, il tempo è volato, guardando l'orologio ci siamo accorti che dobbiamo chiudere, e dunque va bene, ci siamo sentiti all'inizio stagione, lo faremo ancora, speriamo, a fine stagione, con notizie migliori per l'ambiente Juve. Noi glielo auguriamo buon lavoro, la ringraziamo davvero tanto per la sua disponibilità, e appunto appuntamento alla prossima. Grazie a Giovanni Carnevali,
0: grazie a voi, buona giornata, grazie, buon lavoro.
1: Grazie ad Alberto Cerruti, grazie a Paolo Casarin, grazie a Ombretta Conti in regia, e Alessandro Rosi e a Luciano Pecoraro, che oggi hanno curato la parte tecnica, ci hanno assistito in regia.
3: Guido. Come abbiamo ampiamente ricordato, sarà un lunedì molto particolare per il nostro campionato, con i 3 posticipi di questa quarta giornata, dunque apertura anticipata per zona Cesarini alle 18:25 in vista del calcio d'inizio alle 18:30 di Torino-Roma e Como-Parma, e poi questa sera a seguire alle 20:45 ci sarà anche Inter-Udinese. Poi si andrà avanti nei prossimi giorni tra Europa League, anticipi della prossima giornata, insomma non ci si ferma. Appuntamento a lunedì prossimo, Filippo Corsini.
1: Non c'è dubbio, a tutti voi buona giornata e buon ascolto qui su Radio 1.
4: Radio 1, un mondo da sentire.
5: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta

0: pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
2: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
3: Nuvola la trovi su siscom.eu.
4: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
5: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
6: Sì.
7: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
5: Scegli ora ING Business Banking.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: ore 9.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Salvatore Sabatino. In primo piano ancora l'attenzione tra Russia ed Europa dopo che i droni di Mosca hanno colpito un treno che da Kiev stava andando in Polonia, sfiorati altri convogli con a bordo diplomatici europei e l'ex direttore della CIA Petraeus, ed interviene il governo ucraino.
4: I barbari russi sono già alle vostre porte, agite subito, scagliate tutto il peso delle sanzioni contro il regime aggressivo di Putin, basta mezze decisioni. È perentorio il ministro degli esteri ucraino Sibiha nel suo appello all'Unione Europea e alla NATO. A soli 2 chilometri dalla Polonia, ieri droni russi hanno centrato la locomotiva di un treno passeggeri diretto a Varsavia, tutti incolumi, ma poco prima erano transitati nello stesso punto altri 2 convogli, uno con l'ex premier britannico Johnson e i consiglieri per la sicurezza di vari paesi europei, tra cui l'italiano Fabrizio Saggio, e un altro con l'ex direttore della CIA Petraeus. È stato un atto deliberato, dichiara il presidente Zelensky, mentre Mosca sostiene di aver colpito infrastrutture per il trasporto di armi da paesi europei. Il premier polacco Tusk parla di un'escalation che nei prossimi mesi potrebbe coinvolgere anche il territorio polacco. Trump frena il leader ucraino. Zelensky smetta di colpire le raffinerie russe perché, dice il tycoon, sta danneggiando il mondo provocando una carenza di diesel. Cecilia Rinaldini, GR1.
3: E si inasprisce anche il conflitto in Yemen. Attacchi incrociati nella notte tra gli Houthi filo-iraniani, l'Arabia Saudita, grande alleata del governo locale, raid aerei e colpi di artiglieria nel nord, controllato dai ribelli che presidiano la fascia costiera del Mar Rosso e il passaggio strategico dello stretto di Bab al-Mandeb. Non cala la tensione poi anche attorno ad Hormuz. Il ministro degli esteri dell'Oman ha annunciato il rinvio del vertice previsto per oggi a Salalah, nel sud del paese, riunione che avrebbe visto la partecipazione dell'Iran e degli stati del Golfo Persico alla ricerca di un accordo sulla navigazione nello stretto. Una situazione questa che si riverbera sulle quotazioni del petrolio, che ha raggiunto cifre record in Asia questa notte. Si teme ora un effetto domino qui in Europa. Allora colleghiamoci subito con Milano perché i mercati si sono appena aperti. Luigina Venturelli, buongiorno, come sta andando?
5: Sì, diciamo che la settimana dei mercati finanziari inizia decisamente in salita, soprattutto per il prezzo del petrolio, con l'Arabia Saudita che ha chiuso l'oleodotto est-ovest e l'incontro in Oman tra Iran e Stati del Golfo rinviato. Il greggio adesso è scambiato oltre i $107 al barile, più 2,5% in giornata, più 7% rispetto ad una settimana fa. Dall'altro però ci sono anche gli allarmi lanciati da alcune importanti aziende di intelligenza artificiale come Anthropic sui rischi di uno sviluppo incontrollato dei modelli più avanzati, che pesa sui titoli tecnologici e causa un'ondata di vendite. Così le borse europee hanno aperto in rosso. Milano, Francoforte e Parigi cedono circa 0,5 punto percentuale in avvio di contrattazioni, ed è stata una seduta in rosso anche per le piazze asiatiche. Tokyo meno 0,5%, il gruppo SoftBank ha perso fino al 13% dopo che Altman di OpenAI ha dichiarato che la società non sarà quotata in borsa quest'anno per concentrarsi sulla sicurezza. E poi anche Hong Kong ha perso oltre 3 punti percentuali. A voi.
3: Intelligenza artificiale, dopo i pesanti allarmi lanciati dai colossi del settore, sminuiti tuttavia dal presidente americano Trump, ne ha parlato anche Giorgia Meloni nel corso di un intervento inedito all'ultimo G7 di Evian, pubblicato oggi sulla stampa. La premier ha affrontato il tema dei possibili rischi, sottolineando la necessità di nuove regole globali. Difendiamo la verità, il lavoro e l'identità dell'uomo, ha detto. Vivere in un mondo in cui non si distingue più cosa sia vero da cosa sia falso significa rinunciare alla base della democrazia. Abbiamo il dovere di difendere la dignità personale, ha concluso Meloni, da forme degradanti di manipolazione come i deepfake. E di nuovo allerta rossa sull'Etna per l'emissione di cenere in corso. Secondo il bollettino Vonad per l'aviazione, la nube vulcanica a un'altezza stimata di circa 4 chilometri si sta muovendo ora verso sud in direzione dell'aeroporto di Catania. Scuola dopo Trentino Alto Adige, Valle d'Aosta e Veneto questa settimana. Le lezioni riprenderanno in tutte le regioni d'Italia. Entro giovedì tutti gli 8 milioni di studenti entreranno in aula. Le novità non mancano, dalle nuove indicazioni nazionali per infanzia, elementari e media, al supporto psicologico per gli adolescenti tra i 13 e i 15 anni, fino alla sperimentazione del liceo matematico che parte in 100 istituti. Il meteo, inizio di settimana soleggiato su gran parte dell'Italia grazie all'anticiclone delle Azzorre. Temperature nella media stagionale o leggermente superiori. Da mercoledì però torna il maltempo con piogge e temporali a partire dal nord. E chiudiamo con la musica. I fan di una delle band più amate al mondo con il fiato sospeso per l'annuncio oggi alle 17 delle nuove date del tour, con diverse tappe in giro per Europa, Italia compresa. Gli Oasis, secondo gli...
1: Rai Radio 1 Sport.

più sei bianco, sembri fatto, togliti sto viso sfatto. Circa 20.000 buone ragioni per star zitto e restare in fila. E non importa la cura, la soglia del dolore, la tua gente ti aspetta e ti rispetta con la stessa voglia e lo stesso fuoco.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo i

0: delle patate.
1: GR1.
2: Buongiorno da Danilo Giannese. La guerra in Medio Oriente, nello Yemen, quasi 60 attacchi aerei nella notte dall'Arabia Saudita contro i ribelli Houthi alleati dell'Iran, che nei giorni scorsi hanno preso il controllo della fascia costiera sul Mar Rosso e dello stretto strategico di Bab el-Mandeb. Secondo le Nazioni Unite si contano circa 86.000 profughi e si prevedono altre migliaia di sfollati. Intanto, saltato l'incontro in Oman, in programma oggi tra delegazioni dell'Iran e dei paesi del Golfo alla ricerca di un accordo sullo stretto di Hormuz. Secondo Teheran, sono stati i sauditi a chiedere di cancellare l'incontro. E le tensioni nel Golfo Persico si ripercuotono sui prezzi di gas e petrolio, gas che schizza 83 euro al megawattora. Vola anche il petrolio dopo la chiusura dell'oleodotto che taglia da est a ovest la penisola arabica. WTI a 102 dollari al barile, il Brent raggiunge quota 107. Abbiamo chiesto al presidente di Nomisma Energia, Davide Tabarelli, fin dove possono spingersi i rialzi.
3: 120, anche di più, 150, ma questo lo diciamo da 6 mesi. I prezzi non hanno ancora scontato la gravità della situazione, dell'ammanco fisico dallo scorso febbraio, anche nell'ultimo weekend, perché sperano i mercati che Trump abbia ragione, cioè che la guerra finisca entro pochi giorni, poche ore addirittura. Però le cose, i mesi passano, stiamo entrando nell'inverno con grossi problemi di quantità.
2: Ex Ilva, a Taranto in corso la protesta dei lavoratori dell'indotto dello stabilimento siderurgico, strade bloccate, sciopero di 24 ore fino a domani mattina alle 7. La mobilitazione in segno di protesta contro i possibili licenziamenti dopo lo stop all'area a caldo confermato dalla Corte d'Appello di Milano. Nella laguna di Venezia proseguono senza sosta le ricerche della donna ancora dispersa dopo il tragico incidente tra un taxi acqueo e il barchino sul quale si trovava con il marito. Marito che non ce l'ha fatta, ci aggiorna Massimo Buongiorno.
4: Dopo aver lottato per quasi 2 giorni tra la vita e la morte, alla fine Sean Micheli non ce l'ha fatta. La commissione medica dell'ospedale di Mestre ieri sera, poco dopo le 21, ne ha ufficialmente dichiarato il decesso. Fatto questo che comporta sul piano giudiziario l'apertura inevitabile di un fascicolo per omicidio nautico. Sean Micheli non aveva mai ripreso conoscenza dopo essere rimasto gravissimamente ferito nello scontro tra il barchino su cui si trovava e un taxi nautico nel canale di Tessera, sulla laguna di Venezia, avvenuto tra le 5 e le 5.30 del mattino sabato scorso. Sul barchino su cui si trovava viaggiava anche la giovane moglie, Gabriella Quirino, di 26 anni, che si era trasferita dal Brasile. È su di lei che adesso si concentra l'attenzione, perché la si sta cercando ininterrottamente dall'alba di sabato scorso. Sul luogo da poco sono riprese le ricerche, ci sono i sommozzatori dei vigili del fuoco e anche i carabinieri del nucleo nautico di Venezia. È illeso il tassista, che è quello che ha reso le prime dichiarazioni su quanto avvenuto. Importante gli esami tossicologici. Si attendono gli esiti degli esami tossicologici sul tassista. Secondo alcune indiscrezioni non confermate, potrebbero essere positivi. Per il momento è tutto, a voi la linea.
2: Ed è di nuovo allerta rossa sull'Etna per l'emissione di cenere in corso, con una nube vulcanica stimata in circa 4 km di altezza. Chiuso l'aeroporto di Catania, attività sospese per il momento fino alle 16. Meteo, cielo sereno su gran parte dell'Italia, l'anticiclone delle Azzorre sta portando aria più fresca e temperature nella media stagionale. Facciamo il punto con il primo maresciallo Antonio Sequino dell'Aeronautica Militare.
5: Inizio di settimana con tempo stabile, anche se pioverà sul nord-est già da queste prime ore del mattino, ma soprattutto al sud tra Sicilia e Calabria. Situazione che si ripeterà anche nella giornata di domani, ma non ci saranno piogge al nord. Da mercoledì ci aspettiamo un primo cambiamento. La piogge temporali prima al nord, poi al centro-sud giovedì e venerdì. Sabato resterà un po' di variabilità e domenica ritornerà il bel tempo, con temperature di fine estate che andranno dai 24 ai 30 gradi.
2: Riaperta in questi minuti la camera ardente di Emma Bonino, seconda giornata di omaggio popolare con centinaia di persone in fila alla protomoteca del Campidoglio a Roma. Resterà aperta fino alle 19. A seguire una veglia civile e poi domani i funerali di Stato in forma laica. calcio, oggi le ultime tre partite della quarta giornata di Serie A: alle 18.30 Torino-Roma e Como-Parma, alle 20.45 Inter-Udinese, tutto in diretta su Radio 1. Ieri sera brutta sconfitta della Juventus sul campo del Sassuolo, un ritorno amaro nello stadio della squadra di cui è stato dirigente fino a poco fa per Giovanni Carnevali, oggi amministratore delegato e direttore generale della Juventus. Sentiamo.
0: Rai Radio 1 Sport.

Maybe time's the cure. Maybe

0: italiano delle patate.
1: GR1.
2: Buongiorno da Danilo Giannese. In apertura, i rincari dei prezzi di gas e petrolio, conseguenza delle tensioni nel Golfo Persico e della recente interruzione dell'oleodotto che taglia da ovest a est la penisola arabica. Gli aggiornamenti in diretta da Milano con Luigina Venturelli.
3: Sì, il prezzo del petrolio si impenna ulteriormente rispetto all'apertura di questa mattina, dopo che l'Arabia ha dovuto chiudere l'oleodotto est-ovest. Il previsto incontro in Oman tra Iran e Stati del Golfo è stato rinviato. Il greggio ora è scambiato oltre i $108 al barile, più 3,5%. E altrettanto fa il gas sulla piazza di Amsterdam, €84 al megawattora, in aumento quasi del 6%. Dall'altro lato è una giornata difficile per i mercati, anche per gli allarmi lanciati da alcune aziende di intelligenza artificiale sui rischi di uno sviluppo incontrollato che sta pesando sui titoli tecnologici. Così le borse europee, che già avevano aperto in modo debole, accentuano le perdite. Milano cede 1%, seguita da Parigi e Francoforte -0,7-0,6%. Solo Londra resta in territorio positivo. A Piazza Affari vanno bene gli energetici come Eli, invece molto male titoli tecnologici come Prysmian -6%, e il produttore di semiconduttori per l'intelligenza artificiale STM -5%. A voi.
2: Una situazione, lo accennavamo, creata dalle forti destabilizzazioni in Medio Oriente. Yemen, quasi 60 attacchi aerei nella notte dall'Arabia Saudita contro i ribelli Houthi, alleati dell'Iran, che nei giorni scorsi hanno preso il controllo della fascia costiera sul Mar Rosso e dello stretto strategico di Bab el-Mandeb. Secondo le Nazioni Unite si contano circa 86.000 profughi e si prevedono altre migliaia di sfollati. Intanto è saltato l'incontro in Oman, in programma oggi, tra delegazioni dell'Iran e dei paesi del Golfo alla ricerca di un accordo sullo stretto di Hormuz. Escluso infine dagli Stati Uniti il capo del nucleare di Teheran dal vertice dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. Il raid dei droni russi, che ieri ha preso di mira un treno ucraino vicino al confine polacco, ha chiaramente lo scopo di spaventare i paesi occidentali affinché smettano di sostenere l'Ucraina e si astengano dal recarsi sul posto per esprimere il loro sostegno. A dichiararlo è l'alto rappresentante dell'Unione Europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Kaja Kallas, al suo arrivo a Rovaniemi, in Finlandia, per un vertice sull'Artico. In Italia ora, per la cronaca, violenza su una ragazza poco più che maggiorenne, attratta con l'inganno nella cantina di un uomo di 26 anni conosciuto in rete. È accaduto a Castellammare di Stabia, nel napoletano. La giovane è stata sequestrata per diverse ore e costretta a subire gravi violenze fisiche e sessuali. Il ragazzo è stato arrestato. È di nuovo allerta rossa sull'Etna, che torna a deruttare, e tornano i disagi per il trasporto aereo.
4: Voli dirottati negli scali siciliani, quello di Palermo in particolare, dopo l'allerta rossa, stop quindi ai voli nell'aeroporto di Catania Fontanarossa, interessato dalla nuova emergenza Etna a causa di un'imponente nube di cenere alta almeno 4 km diretta verso sud. La società catanese di gestione dell'aeroporto ha disposto la sospensione degli arrivi fino alle 16 a causa della nube di cenere. Nella notte l'INGV, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, aveva emesso un avviso dell'Osservatorio Vulcanologico per l'aviazione. Le telecamere di sorveglianza visibile termica dell'osservatorio sono attive 24 ore su 24 per monitorare lo spostamento della nube di cenere. I passeggeri sono pregati di verificare con la compagnia aerea lo stato del proprio volo prima di recarsi in aeroporto. Seguiranno ulteriori aggiornamenti così sul suo sito l'aeroporto di Catania. Elena Paba, GR1.
2: Proseguono le ricerche della 26enne di origini brasiliane Gabriella Querino, ancora dispersa dopo lo scontro nella laguna di Venezia tra un taxi acqueo e il barchino su cui si trovava con il marito Sean Micheli. L'uomo, pescatore di 25 anni, non ce l'ha fatta. La coppia si era sposata appena 3 mesi fa. Si indaga per omicidio nautico. Scuola, dopo Trentino Alto Adige, Valle d'Aosta e Veneto, questa settimana le lezioni riprenderanno in tutte le regioni d'Italia. Entro giovedì tutti gli 8 milioni di studenti saranno in aula. Le novità non mancano, dalle nuove indicazioni nazionali per infanzia, elementari e medie, al supporto psicologico per gli adolescenti tra i 13 e i 15 anni, fino alla sperimentazione del liceo matematico che parte in 100 istituti. Sport, calcio, dopo il ritorno al successo del Napoli, 1-0 al Bologna, il primo KO della Juve, 3-2 sul campo del Sassuolo, stasera si chiude il programma della quarta giornata di campionato con 3 partite. Alle 18.30 Como Parma e Torino Roma, alle 20.45 Inter Udinese, tutto.
0: Rai Radio 1 Sport.

0: delle patate.
1: GR1.
2: Buongiorno da Giorgio Schiavoni. Ancora lontana la riapertura dello stretto di Hormuz, salta il vertice tra i paesi del Golfo Persico e l'Iran, mentre lo stretto di Bab al-Mandeb, dalla parte opposta della penisola arabica, resta sotto il controllo delle milizie alleate di Teheran.
3: L'Arabia Saudita è nell'angolo con i due stretti di Hormuz e di Bab al-Mandeb chiusi al passaggio delle petroliere e con l'oleodotto est-ovest fermo da giorni dopo l'attacco delle milizie sciite irachene. In più i sauditi si trovano a dover far fronte agli attacchi sempre più potenti da parte degli Houthi che, appoggiati dall'Iran, in Yemen combattono contro le truppe governative sostenute da Riyadh e hanno preso il controllo di altre isole strategiche nel Mar Rosso meridionale, rafforzando così il loro dominio su una cruciale rotta di navigazione marittima. Ma ormai lo scontro è diretto. Gli Houthi attaccano anche in Arabia Saudita, che risponde con decine di raid aerei. Nell'incontro programmato per oggi in Oman, saltato, i paesi del Golfo cercavano un accordo con l'Iran sullo stretto di Hormuz. È stata l'Arabia Saudita a chiederne il rinvio, dice Teheran. Secondo la CNN, la Casa Bianca vorrebbe nuovi negoziati con la Repubblica Islamica, ma non su Hormuz, bensì sul nucleare. Intanto l'Iran accusa gli Stati Uniti di aver bloccato la partecipazione del proprio rappresentante alla conferenza sul nucleare dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica in corso a Vienna. Cecilia Rinaldini, GR1.
2: Non si ferma la corsa dei prezzi energetici a causa dell'interruzione dell'oleodotto che taglia da est a ovest la penisola arabica. Riflessi sul petrolio, con il Brent che ha superato i 108 dollari al barile e WTI i 103, mentre il gas è ben oltre gli 84 euro al megawattora, in aumento di quasi il 6%. In rialzo anche i prezzi dei carburanti. Quello della benzina al self-service sulla rete stradale è di 2,10 euro al litro, 2,21 per il gasolio. In autostrada invece 2,19 euro al litro per la benzina, 2,29 per il gasolio. Nuovi raid di Israele in Cisgiordania. L'esercito di Tel Aviv ha arrestato 4 palestinesi nel governatorato di Betlemme. Lo riporta l'agenzia palestinese Wafa, aggiungendo che i soldati hanno preso d'assalto la città di Betlemme, i campi profughi di Deishe e Aida, e fatto irruzione nella città di Tubas, dove hanno perquisito numerose abitazioni. Nella notte i militari israeliani, nonostante il cessato il fuoco, hanno anche attaccato la località di Haddatta, nel Libano meridionale. Una persona è morta e altre 25 risultano disperse dopo il ribaltamento di un'imbarcazione di migranti al largo dell'isola greca di Gavdos, vicino a Creta. 51 le persone tratte in salvo da un mercantile e da una petroliera, lo ha reso noto la Guardia Costiera greca. Sfida all'ultima scheda in Svezia. La coalizione di centrosinistra sarebbe in vantaggio con 176 seggi contro i 173 del centrodestra. Tuttavia lo scrutinio è al 94% e i leader dei partiti ancora non si sbilanciano. Se la vittoria del centrosinistra, guidato dalla socialdemocratica Magdalena Andersson, venisse confermata, la formazione di un governo potrebbe richiedere tempo, un vero e proprio rebus di possibili alleanze per raggiungere la maggioranza necessaria a governare. È stato arrestato ed è ora in carcere il 26enne, accusato di aver sequestrato, picchiato e violentato una ragazza appena maggiorenne a inizio agosto a Castellammare di Stabia. L'uomo avrebbe conosciuto la vittima sui social e, dopo averla attratta in una cantina buia isolata, l'avrebbe immobilizzata usando persino delle assi di legno per poi colpirla e abusare di lei. La denuncia della giovane avrebbe trovato pieno riscontro nei referti medici ospedalieri e in diverse testimonianze. Il GIP ha quindi disposto il carcere per il 26enne. È stato denunciato, con immediato ritiro della patente, il calciatore Daniel Maldini, figlio dell'ex capitano del Milan, Paolo. Ieri mattina, alla guida della sua Porsche, ha causato un incidente.
4: Era alla guida nonostante avesse bevuto troppo e sembra avesse assunto sostanze stupefacenti. Gli esiti del pretest, effettuato subito dopo lo schianto, dovranno essere confermati dagli esami del sangue. Daniel Maldini ha 24 anni, attualmente gioca con il Cagliari, 2 gol già all'attivo in questo campionato di calcio. Ieri mattina era con 3 amici, 2 ragazzi ed una ragazza, in via Caracciolo, a pochi passi dall'Arco della Pace a Milano, quando non avrebbe rispettato una precedenza ad un incrocio, urtando un'auto con 2 persone a bordo, un uomo ed una donna. Coinvolta nell'incidente anche una terza vettura che era parcheggiata a bordo strada. Nessuno ha riportato ferite gravi, ma Maldini è stato subito sottoposto dagli agenti della polizia locale milanese agli accertamenti previsti dal codice della strada. Test che hanno segnalato il superamento della soglia di 0,50 microgrammi per litro. litro di alcol nel sangue. Daniel Maldini ora è a casa ed è in buone condizioni di salute, ha fatto sapere il suo legale Danilo Buongiorno. A luglio era stato sentito come testimone nell'ambito dell'inchiesta sul presunto giro di escort nelle notti milanesi. Arianna Di Giorgio, GR1.
2: Caso Roggero, il Tribunale di Sorveglianza di Torino ha rigettato l'istanza di differimento della pena per grazia presentata dalla difesa di Mario Roggero, gioielliere cunese di 72 anni, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo che avevano assaltato la sua gioielleria nell'aprile 2021. La difesa aveva chiesto in via principale il differimento dell'esecuzione della pena in attesa della decisione del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sulla domanda di grazia e, in subordine, la detenzione domiciliare. La Procura Generale aveva espresso parere negativo. Ancora senza esito le ricerche nella laguna di Venezia della 26enne di origine brasiliana dispersa da ieri dopo lo scontro tra due imbarcazioni al largo dell'isola di Tessera. Sull'incidente, costato la vita al marito 25enne della ragazza, è stato aperto un fascicolo per omicidio nautico. Il barchino da pesca sul quale si trovavano i neosposi si è scontrato con un taxi acquatico. Voli sospesi all'aeroporto di Catania fino alle ore 16 di oggi per le nuove eruzioni dell'Etna, lo comunica SAC, la società di gestione dello scalo siciliano. Papa Leone XIV compie 71 anni. Robert Francis Prevost, nato a Chicago nel 1955, celebra il suo secondo compleanno da pontefice. Molti messaggi di auguri delle istituzioni, tra cui quelli della Premier Meloni, che sui social ha ricordato il suo sprone potente a riaccendere i sogni. Ad augurare buon compleanno al Papa anche il presidente del Senato, La Russa, che sottolinea l'importanza del suo richiamo alla pace in una stagione attraversata da conflitti. Sport, calcio, stasera si chiude la quarta giornata di Serie A in diretta su questa rete, come sempre i tre posticipi alle 18.30 a Como Parma e Torino Roma, poi in serata Inter Udinese. Ieri per la Juventus è arrivata sul campo del Sassuolo la prima sconfitta stagionale. L'intervista a Luciano
0: Spalletti. La squadra
2: Spalletti.
0: Ha reagito ed è stata una reazione importante, per certi versi anche difficile da contenere. Quando siamo andati sotto, vedere questa reazione qui, a me fa più piacere questa cosa qui che non tanto aver perso la partita.
5: Ho visto che ha fatto i complimenti ad Azic, è ancora un giocatore vostro, è un giocatore che può rientrare nei piani della Juve.
0: Azic ha il bagaglio pieno di grandissime qualità e deve fare ancora delle conoscenze, però attraverso poi la possibilità di giocare più frequentemente come sta facendo, e sta facendo anche gol, chiaro che la maturazione poi può avvenire velocemente e diventare un giocatore importante.
5: Avete subito l'opportunità di riprendervi giovedì Europa League, c'è il NEC.
0: La possibilità di riprendere poco, perché i punti si lasciano per non ritrovarli più, quelli persi, per cui c'è un'altra partita, noi si va a giocarla tentando di vincerla, magari mantenendo la stessa voglia e la stessa volontà e qualità di vincere la partita, avendo naturalmente più equilibrio.
5: Assistenza tecnica Andrea Neri, Reggio Emilia, Giuseppe Bisantis, GR1.
6: Rai Radio 1 Sport.

0: Piano delle patate.
1: GR1.
2: Golfo Persico chiuso, stretto sul Mar Rosso bloccato, volano i prezzi di petrolio e gas. Ultime battute per la legge elettorale al vaglio dell'Aula del Senato, domani il voto finale. Compleanno tra preghiera e lavoro, Papa Leone compie 71 anni, gli auguri di Mattarella, dialogo, inclusione, antidoto, errori sul del passato, la Premier Meloni, il suo cammino al servizio dell'umanità. Sequestra e violenta per ore una ragazza, arrestato un 26enne in provincia di Napoli, si erano conosciuti sui social. L'incidente di Daniel Maldini, l'attaccante del Cagliari positivo ai test di alcol e droga, denunciato per guida in stato di ebbrezza e patente ritirata. Primo giorno di scuola è la settimana in cui riprendono le lezioni in tutte le regioni, le novità delle guide a cominciare dall'intelligenza artificiale. Calcio, Inter e Roma in campo nei posticipi della quarta giornata in Serie A, nerazzurri al Meazza contro l'Udinese, giallorossi in casa del Torino, anche per il Como che ospita il Parma, guarda alla testa della classifica. Buongiorno da Alice Andreoli. In apertura l'escalation della crisi nei corridoi marittimi del Medio Oriente che infiamma i mercati dell'energia. Lo stretto di Hormuz resta chiuso, saltato il vertice tra i paesi del Golfo Persico e l'Iran che si sarebbe dovuto tenere in Oman. E intanto anche lo stretto di Bab el Mandeb dalla parte opposta della penisola arabica è bloccato dagli Houthi alleati di Teheran. Per gli ultimi aggiornamenti mi ha raggiunto in studio Marco Barbonaglia.
3: Lo stretto di Hormuz, presidiato dai Pasdaran, quello di Bab el Mandeb dagli Houthi, le navi che trasportano petrolio saudita hanno la strada bloccata. Riyadh non può neppure utilizzare l'oleodotto est-ovest, fermo da giorni, dopo l'attacco delle milizie sciite irachene, filo Teheran. Questa mattina gli Houthi hanno preso altre isole strategiche nel Mar Rosso meridionale, rafforzando il controllo su una rotta cruciale. E ormai è scontro vero e proprio tra le milizie yemenite sciite che colpiscono anche in Arabia Saudita e Riyadh che risponde con raid aerei. Almeno 58 denunciano gli Houthi, che hanno fatto sapere di aver lanciato decine di droni e missili balistici contro obiettivi militari in Arabia Saudita per rappresaglia contro gli attacchi di Riyadh. L'incontro in programma oggi in Oman con i paesi del Golfo per trovare un accordo con l'Iran sullo stretto di Hormuz è saltato. È stata l'Arabia Saudita a chiedere il rinvio, punta il dito Teheran. Per la CNN la Casa Bianca vorrebbe nuovi negoziati con la Repubblica Islamica, ma sul nucleare, non su Hormuz. L'Iran intanto accusa Washington di aver bloccato la partecipazione del suo rappresentante alla conferenza sul nucleare dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica in corso a Vienna e annuncia di aver convocato l'incaricato d'affari austriaco dopo che il suo governo non ha consentito al capo del programma nucleare iraniano di partecipare appunto alla conferenza.
2: La guerra russo-ucraina cresce l'allerta in Europa dopo l'attacco con droni russi su un treno che trasportava diplomatici e politici occidentali, tra cui l'ex premier britannico Boris Johnson e l'ex direttore della CIA David Petraeus. L'alta rappresentante dell'Unione per gli affari esteri, Kaya Kallas, ha parlato di un messaggio al mondo occidentale con l'obiettivo di dissuadere i paesi dal sostenere l'Ucraina e dal recarsi nel paese. Il Ministero della Difesa russo ha replicato che il treno attaccato era utilizzato per carichi militari. Del Cremlino giudizi positivi all'appello di Trump a Kiev a interrompere i raid contro le raffinerie russe e sulla disponibilità di Cina e India a mediare per porre fine al conflitto. E le tensioni russo-ucraine, la chiusura dell'oleodotto saudita di collegamento est-ovest e il rinvio dei colloqui su Hormuz mettono, lo dicevamo, sotto pressione il prezzo del petrolio. Il Brent ha superato i 108 dollari al barile, il WTI i 103 dollari, mentre il gas è ben oltre gli 84 euro al megawattora, in aumento di quasi il 6%, in rialzo anche i prezzi dei carburanti. La benzina al self-service sul la rete stradale è a 2,107 euro al litro, il gasolio a 2,21, in autostrada la benzina 2,19 euro al litro, il diesel 2,29. E come spiega il presidente di Nomisma Energia, Davide Tabarelli, le quotazioni al barile rischiano ulteriori aumenti.
0: 120, anche di più, 150, ma questo lo diciamo da 6 mesi. I prezzi non hanno ancora scontato la gravità della situazione, dell'ammanco fisico dallo scorso febbraio, anche nell'ultimo weekend, perché sperano i mercati che Trump abbia ragione, cioè che la guerra finisca entro pochi giorni, poche ore addirittura. Però le cose, i mesi passano, stiamo entrando nell'inverno con grossi problemi di quantità.
2: Testa a testa all'ultima scheda in Svezia, dove i primi risultati delle elezioni legislative delineano una maggioranza in bilico, un vero e proprio rebus governativo. La corrispondente.
1: Se questo risultato sarà confermato, la Svezia avrà un nuovo governo. La leader socialdemocratica Magdalena Andersson è ancora prudente, il suo è il primo partito con il 28% e la coalizione di centro-sinistra finora all'opposizione è avanti dei 3 seggi parlamentari. Ma bisogna scrutinare ancora il 5% dei voti, soprattutto quelli provenienti dall'estero. E in base al sistema elettorale svedese molto potrebbe ancora cambiare. Proprio per questo il premier uscente, il moderato Ulf Kristersson, non mostra alcun segno di voler ammettere la sconfitta. Ha guadagnato un punto, si trova al 19,9 e mette il dito nella piaga. Per i socialdemocratici sarà difficile formare un governo stabile con la sinistra, i Verdi e il partito di centro. L'unico dato consolidato sembrerebbe l'arretramento della destra estrema dei democratici svedesi, il movimento fondato a suo tempo da militanti neonazisti. 3 punti percentuali in meno e al 17,6. Garantendo il sostegno esterno al governo centrista di Kristersson, l'ultradestra era riuscita a far approvare leggi molto restrittive sull'immigrazione. Secondo la socialdemocratica Andersson, la Svezia deve mantenere la sua linea dura sul modello della Danimarca. Berlino, Barbara Gruden, GR1.
2: Cresce l'allarme sull'intelligenza artificiale dopo che il fondatore di Anthropic, Dario Amodei, ha lanciato la proposta di rallentarne lo sviluppo per evitare di perderne il controllo e dopo che Sam Altman, responsabile di OpenAI, ha annunciato ieri il rinvio della quotazione a Wall Street. Trump sostiene che l'intelligenza artificiale porterà più benefici che danni e parla di forze negative che vogliono rallentarne i progressi, pur non escludendo del tutto l'introduzione di tutele. Sul tema c'è anche un intervento inedito della Premier Meloni.
4: La rivoluzione tecnologica più dirompente della storia dell'umanità. Parte da questa definizione Giorgia Meloni nel suo intervento sull'intelligenza artificiale al G7 di giugno a Devion in Francia di fronte ai leader europei. Un discorso a porte chiuse pubblicato oggi dalla stampa durante il quale Giorgia Meloni pone diversi interrogativi perché a differenza di altre scoperte del passato spiega questa volta stiamo delegando ad una macchina il pensiero e questo concetto è stato scritto da un algoritmo, rivela Giorgia Meloni, dimostrando e lanciando la sfida sottintesa, cioè saper riconoscere il vero dal falso per non rinunciare alla base della democrazia, dice. Abbiamo bisogno di una bussola morale per non perderci, aggiunge, di un umanesimo tecnologico, serve un'azione politica per delimitare e difendere i confini della sovranità umana. Da qui la Premier specifica i 3 livelli di azione, partendo dalla difesa della dignità della persona per non perdere il suo ruolo pratico e centrale nel lavoro, poi l'individuazione di chi è responsabile delle azioni degli agenti di intelligenza artificiale e la tutela dei dati personali. Aspetto questo fondamentale, secondo la Presidente del Consiglio, per evitare rischi a cittadini e istituzioni e per questo chiede ai leader europei di adottare sistemi di certificazione digitale. Carla Macrellino, GR1.
2: Ultime battute per la legge elettorale al Senato, approvati i primi 2 articoli, domani il via libera finale di Palazzo Madama, la maggioranza difende il testo e rivendica la reintroduzione delle preferenze, l'opposizione parla di incostituzionalità e fa muro.
5: Una rivoluzione la nuova legge elettorale per Fratelli d'Italia nel rapporto tra Parlamento ed elettori e all'insegna della chiarezza, sottolinea capogruppo di Fratelli d'Italia al Senato Lucio Malan.
6: Questa legge è molto semplice, chi vince le elezioni ha la maggioranza per governare e dunque chi perde le elezioni non dovrebbe andare al governo.
5: Rivendica la battaglia per il ritorno alle preferenze anche Maurizio Lupino Moderati.
7: Finalmente dopo tanti anni ridare la possibilità ai cittadini con la preferenza di scegliere il proprio deputato e il proprio senatore.
5: Opposizioni che fanno invece muro su una riforma che dicono incostituzionale, il Dem Andrea Giorgis.
8: Questa scelta di alzare, di quadruplicare le firme è perfettamente coerente con lo spirito di questa legge, provare a penalizzare, a svantaggiare le opposizioni.
5: Anche sulle preferenze, solo una presa in giro attacca dal Movimento 5 Stelle Alessandra Maiorino.
9: Appena un 18% del Parlamento sarà eletto con le preferenze, quindi questa è una legge super truffa verso gli elettori e anche verso i candidati.
5: Alessandra Allegra, GR1.
2: Rai Radio 1, le 13:10 minuti, sequestrata e violentata per ore in una cantina a Castellammare di Stabia. La vittima, una ragazza poco più che maggiorenne, era stata adescata sui social dal suo aguzzino, un 26enne del posto.
10: Dovevano incontrarsi dopo essersi scambiati diversi messaggi in chat, ma l'appuntamento si è trasformato in un incubo. La giovane è stata attirata con una scusa nella palazzina di via Alcide De Gasperi, in un locale buio e isolato. Una volta dentro, il 26enne ha sbarrato la porta d'ingresso con un termosifone e le ha sottratto il cellulare. Poi l'avrebbe immobilizzata, minacciata di morte e picchiata più volte. Dopo un'intera notte di abusi, la ragazza si è confidata con gli amici, si è rivolta a un centro antiviolenza per poi denunciare tutto ai carabinieri, che hanno incrociato testimonianze e referti medici. Sequestrati anche i cellulari con i messaggi scambiati prima dell'incontro. Il 26enne è stato arrestato e accusato di violenza sessuale, lesioni personali e sequestro di persona, pluriaggravati, incensurato, ma per il giudice per le indagini preliminari c'era la possibilità che avrebbe colpito ancora. Fabrizia Ralla, GR1.
2: Si attende la conferma dell'esito positivo ai test alcolemico e tossicologico eseguiti al figlio dell'ex giocatore Paolo Maldini, Daniel, che ieri mattina a bordo della sua Porsche ha causato un incidente stradale a Milano.
11: Nessun provvedimento al momento è stato preso dalla società sportiva del Cagliari. Oggi Daniel Maldini dovrebbe rientrare in Sardegna per partecipare agli allenamenti della sua squadra. Ieri mattina l'incidente in via Caracciolo, zona Arco della Pace a Milano. Maldini era alla guida quando non avrebbe rispettato una precedenza ad un incrocio, urtando un'auto con due persone a bordo, un uomo ed una donna. Coinvolta nell'incidente anche una terza vettura che era parcheggiata a bordo strada. Ai test effettuati dagli agenti della polizia locale subito dopo lo schianto è risultato che avesse bevuto troppo e che avesse assunto sostanze stupefacenti. Gli esiti del pretest dovranno essere confermati dagli esami del sangue effettuati in ospedale. Daniel Maldini ha 24 anni, sabato con la maglia del Cagliari il suo secondo gol in campionato. La società aveva dato un giorno di riposo ai calciatori prima di rientrare e Maldini era tornato a Milano, dove vive la sua famiglia. Era con tre amici, due ragazze ed una ragazza, nessuno ha riportato ferite gravi. Arianna Di Giorgio, GR1.
2: Ancora disagi all'aeroporto di Catania per le nuove eruzioni dell'Etna. Stop ai voli.
12: Sospesi gli arrivi all'aeroporto di Catania a causa dell'attività eruttiva dell'Etna. La decisione è stata presa per la presenza di cenere vulcanica nell'atmosfera e per la direzione dei venti in quota. La società di gestione ha disposto la chiusura dello spazio aereo fino alle 16 di oggi. La situazione sta provocando pesanti ripercussioni sul traffico aereo dello scalo. 8 i voli in arrivo cancellati, 24 quelli dirottati verso altri aeroporti, Comiso, Palermo e Trapani. Un volo Euroflyer proveniente da Londra è stato invece dirottato a Bari. Per le partenze da Catania risultano cancellati 25 voli, mentre 9 decoleranno da altri aeroporti. La SAC invita i passeggeri a verificare con la propria compagnia lo stato del volo prima di raggiungere l'aeroporto. Da Palermo, per il GR1, Davide Camarrone.
2: È in corso lo sciopero di 24 ore dell'indotto dell'ex Ilva di Taranto, indetto dai sindacati FIM, FIOLM, UILM e USB. La protesta durerà fino alle 7 di domani. I lavoratori hanno occupato la strada provinciale per Statte in segno di protesta, ma è annunciato un blocco stradale anche sulla statale in direzione Bari. Il segretario generale FIOM CGL di Taranto, Francesco Brigati.
13: Stanno scioperando in primis per chiedere il blocco dei licenziamenti. Noi oggi chiediamo al governo, nell'incontro di una convocazione che ancora non è arrivata, il blocco dei licenziamenti per i lavoratori dell'appalto. Bisogna ritirarlo per avviare una discussione, altrimenti noi continueremo con iniziative di mobilitazione. Bisogna dare delle risposte a questi lavoratori, ai lavoratori dell'appalto, dell'indotto, di Acciaierie d'Italia, di Ilvines. Parliamo di più di 15.000 lavoratori che non hanno nessuna prospettiva.
2: Al Campidoglio, secondo giorno di apertura della Camera Ardente per Emma Bonino. Anche oggi tante le persone in fila per rendere omaggio alla leader radicale, protagonista di fondamentali battaglie per i diritti delle donne, non solo. Linea a Cristina Cusumano.
14: Chi stringe una rosa bianca tra le mani, chi è visibilmente commosso, il via vai di persona è continuo davanti alla camera ardente per Emma Bonino. Tra i tanti venuti a darle l'ultimo saluto, molte donne, quasi tutte della generazione che ha vissuto e combattuto le battaglie della storica leader del Partito Radicale. Ascoltiamo le loro parole.
15: Siamo qui perché vogliamo starci per forza, perché la merita.
16: Ieri sera sono tornata dalle vacanze, sono passata da casa di mamma. Ho detto andiamo mamma perché è importante. Noi siamo cresciute come donne, come cittadine, anche grazie a una persona così tanto coraggiosa da esporsi, da dire, da avere il coraggio di essere anche in contraddizione sempre con tutti.
14: E poi ci sono i ricordi di chi l'ha conosciuta personalmente.
17: Io ho conosciuto Emma Bonino che avevo 12 anni, perché mio padre era all'interno del Partito Radicale. La ricordo con una forza, una convinzione, una inarrestabilità.
18: È stata una gran donna, ci ricordiamo le grandi battaglie.
14: E sui due libri firma all'ingresso della Camera Ardente si moltiplicano, pagina dopo pagina, i pensieri di affetto. Sul feretro di Emma Bonino una foto in bianco e nero e sul monitor nella sala uno scatto che la ritrae sorridente. E oggi a dare l'ultimo saluto il vicepresidente del Consiglio e ministro degli esteri Antonio Tajani e il ministro della difesa Guido Crosetto. La Camera Ardente, allestita nella sala della Protomoteca del Campidoglio, rimarrà aperta fino alle 19 e poi in piazza del Campidoglio la veglia civile. Domani i funerali di Stato in forma laica, sempre qui nella sala della Protomoteca alle 12.30. Saranno presenti le più alte cariche della Repubblica. Dal Campidoglio è tutto, vi restituisco la linea.
2: Papa Leone XIV compie 71 anni, nato a Chicago nel 1955 e celebra il suo secondo compleanno da pontefice. Molti messaggi di auguri dalle istituzioni, tra cui quelli della Premier Meloni che ha scritto: il suo cammino al servizio dell'umanità lungo, e poco fa è intervenuto il Presidente della Repubblica Mattarella. In diretta c'è Valentino Russo.
19: Sì, gli auguri per il compleanno, ma anche per l'imminente onomastico, sono stati l'occasione per il presidente Mattarella per ricordare e fare sue le posizioni espresse da Papa Leone. Soprattutto, scrive il capo dello Stato, in un momento in cui la minaccia e l'uso della forza, lo spregio per le regole internazionali, le conseguenze dei cambiamenti climatici causano sofferenze per tanti innocenti. Donne e uomini di tutto il mondo guardano con speranza al suo alto magistero che sollecita popoli e nazioni alla responsabilità. Queste le parole di Mattarella, che invita, d'accordo con il pontefice, a edificare il bene, a tramutare l'autorità in servizio e ad avviare con giustizia percorsi di sincera riconciliazione e vera pace, favorendo l'uso equo delle risorse e la cura del pianeta. Linea allo studio.
2: Grazie Valentino Russo. Lo dicevamo, è il secondo compleanno da pontefice per Papa Leone, prima missionario, poi vescovo, teologo, agostiniano, pastore, uomo essenziale, ora guida della Chiesa Cattolica nel mondo. Sentiamo.
20: Il cuore è la missione, l'interiorità è la forza di andare nel mondo a portare la pace. Nato in una famiglia cattolica di un sobborgo di Chicago, Robert Prevost è da sempre un uomo di riflessione e decisione. Formatosi alla luce del pensiero e della spiritualità di Sant'Agostino, conosce lo sforzo della ricerca interiore e il fuoco della missione. Diventa così missionario, priore generale degli agostiniani, poi vescovo in Perù. Chiamato a Roma da Papa Francesco, si occupa di uno dei dicasteri più delicati della Curia, la Congregazione per i Vescovi, dove valuta i profili dei candidati all'Episcopato, un incarico che richiede prudenza, saggezza e una profonda conoscenza dell'animo umano. La sua esperienza della Chiesa Universale si arricchisce così all'ombra del cupolone. Ama lo sport e la condivisione, teologo, pastore, ma anche matematico, uomo essenziale di grande semplicità e dolcezza, sparire perché rimanga Cristo, ha detto nella sua prima omelia da pontefice. Antonio Scoppettuolo, GR1.
2: Si chiude il cerchio dei rientri in classe dopo Trentino Alto Adige, Valle d'Aosta e Veneto. Questa settimana le lezioni riprendono infatti in tutte le altre regioni e non mancano le novità, comprese le linee guida sul corretto uso dell'intelligenza artificiale.
3: Un nuovo anno scolastico prende definitivamente il via, dopo l'anticipazione avvenuta la scorsa settimana nelle regioni del Nord-Est, fino ai ragazzi e alle ragazze della Puglia, gli ultimi a rientrare in classe questo giovedì. Tra le novità principali, maggiore attenzione al corsivo, al latino e alla matematica, oltre all'inevitabile regolamentazione dell'intelligenza artificiale, in linea con quanto emerso dall'indagine dell'Istituto Indire, su 5.300 studenti, che mette l'accento sull'uso consapevole, critico e autonomo delle nuove tecnologie. Luigi Ballerini, presidente del Comitato Scientifico del Festival dell'Innovazione Scolastica e psicoterapeuta.
21: La tecnologia educa chi la utilizza. Noi dobbiamo educare i ragazzi a capire quando e come non usarla, quindi quando tenere uno spazio umano di lavoro. E quindi compito alla scuola educare a un tempo lento.
3: Tra le altre novità, l'educazione sessuale e affettiva e una maggiore presenza dello psicologo nelle scuole, con l'obiettivo generale di combinare competenze tradizionali e nuove tecnologie, rafforzando la qualità dell'apprendimento. Mauro Zanda, GR1.
2: Musica per la nuova stagione, tante novità e appuntamenti. Sentiamo le uscite della settimana.
22: Let's go!
23: Si scaldano i motori per un autunno discografico ricco. Già questa settimana il calendario è ghiotto di novità, partendo dalla voce inconfondibile di Miley Cyrus, che inaugura un nuovo capitolo della sua carriera, cambiando etichetta discografica e pubblicando Bass Persuades. Album solista per un veterano come Roger Taylor, leggendario batterista dei Queen. In attesa di vedere al cinema qui in Budapest la prima settimana di ottobre, intanto esce Violence Insane in a Beautiful World, dal chiaro messaggio: che bello il mondo in cui viviamo, non rovinatelo. Sul fronte nostrano, attesissimo il nuovo lavoro di Malika Ayane, Cicale, un bel ritorno per una delle voci più amate del panorama italiano.
24: Sei passata davanti, ma ho avuto poca fantasia.
23: Ritroviamo anche Benge Fede, progetto anticipato sui social dal racconto misterioso di una ragazza nella Ville Lumière. Chiudiamo con la tradizione. Domenico Modugno con L'affetto della memoria esce in digitale, quel concept album dedicato alla vita contadina del Sud Italia degli anni 50. Marcella Sullo, GR1.
2: Parte oggi la vendita dei biglietti per i concerti del tour 2027 di Harry Styles, tour che farà tappa a Roma con un doppio concerto il 7 e l'8 agosto al Circo Massimo. In migliaia stanno provando ad assicurarsi uno dei 120.000 biglietti disponibili per assistere ai due show nella capitale. La vendita sarà suddivisa in due fasi. I prezzi vanno dai 99 euro ai 162 per l'area sotto il palco, ma la pop star ha messo a disposizione anche biglietti gratuiti dedicati a chi fa volontariato. Le modalità per tentare di ottenerli sul sito di Harry Styles. Direttore Nicola Rao, vice direttore Fabrizio Ratiglia, coordinamento edizione Ferdinando Tarsitani, in regia Massimiliano Savino e Francesco Ciaffardini, da Alice Andreoli che ha condotto in studio. Una buona giornata, ora c'è lo sport.
25: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
26: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
27: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
28: Perché? Perché?
27: Ecco perché.
26: Non fartela scappare.
27: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
29: Zolfo, iodio, acqua termale. Ecco la ricetta per essere sempre in forma.
30: Vediamo. 23 centri termali convenzionati con il servizio sanitario. Bagni, fanghi, aerosol. Tutto il piacere di una vacanza dove l'ospitalità e la salute sono sempre di casa. Ma sono le terme dell'Emilia Romagna.
29: Brava, il modo migliore per rilassarsi e star bene tutto l'anno.
30: Dottore, mi dica subito dove posso andare.
29: Richieda la guida gratuita al numero verde 800 88 88 50.
30: Terme dell'Emilia Romagna.
29: Il perfetto equilibrio di salute, benessere e relax.
0: Negli anni sono molte le cose a cui mi sono legato. Una fra tutte è la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. Fai un lascito testamentario alla Lega del Filo d'Oro e regalerai a loro tanti anni d'oro. Vai su lasciti.legadelfilodoro.it.
1: 99, Puma, microtasso.
4: Tutto ok?
1: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro.
5: GR1 Sport.
6: Buongiorno da Giorgio Germanò. Calcio in primo piano, oggi si chiude la quarta giornata di campionato, in campo tre squadre accomunate dall'obiettivo di scalare la vetta della graduatoria. Il Como alle 18.30 riceve il Parma, in caso di vittoria i lariani aggancerebbero la Lazio, attuale capolista. Operazione sorpasso invece possibile per Roma e Inter, sempre alle 18.30 giallorossi sul campo del Torino, alle 20.45 al Meazza Inter Udinese. Intanto ieri altra delusione per la Juventus, sconfitta in casa del Sassuolo. Giovanni Carnevali, amministratore delegato e dirigente generale bianconero, è intervenuto stamane ai microfoni di Radio Anch'io su questa rete. Sentiamo.
7: Un ritorno amaro per Giovanni Carnevali, che da quelle parti è cresciuto come uomo e come dirigente. Ora dovrà però far crescere la sua Juve, apparsa a Reggio Emilia ingenua e fragile in difesa.
8: Una giornata speciale, al di là del risultato, sicuramente che non ci voleva. È inutile nasconderlo che la Juventus non può permettere di fare questi errori qua. È vero che abbiamo creato delle occasioni. Spero che questa sconfitta ci possa servire anche di insegnamento.
7: Almeno la buona notizia di giornata, la doppietta di Zegrova, come lui, da possibile esubero a pedina fondamentale. I vari con Seisao, Kop Meiners, Douglas Lewis, causa anche i tanti infortuni, una Juve forse diversa da come la si immaginava quest'estate.
8: Giocatori che erano in uscita, non in uscita, noi abbiamo cercato di capire i giocatori che abbiamo a disposizione e tutti assieme abbiamo cercato di fare dei ragionamenti per cercare di non commettere degli errori. Ci vuole del tempo? Sì, ce ne vuole tanto. Io penso che siamo fortunati ad avere un mister come Spalletti.
7: La chance di riscatto arriva presto, giovedì a Torino, gli olandesi del NEC Nijmegen nell'esordio in Europa League. Non sarà l'Europa che conta, ma...
8: Per me è una competizione importante, perché competere per lo scudetto c'è ancora molto da lavorare. L'Europa League, sebbene una competizione non facile, per noi deve diventare un'opportunità.
7: Guido Ardone, GR1.
6: Dal calcio ai motori, proscenio ancora per Kimi Antonelli, ieri primo al traguardo di Madrid e sempre più leader del Mondiale Formula 1.
9: L'errore che non si deve fare come italiani è quello di dare tutto per scontato. Che Antonelli vada così forte, che vinca con regolarità, che sappia tenere dietro avversari con molta più esperienza, senza timori reverenziali. Non ci si deve abituare alla bellezza, perché sì, di bellezza si tratta. Ieri il successo al Madrid, l'ottava meraviglia di una stagione irripetibile, è stato l'allungo probabilmente definitivo verso un titolo che ci manca come italiani dal 1953. Lo dice la classifica. Russell con la stessa macchina paga 81 punti, più di tre gare. Hamilton con la Ferrari addirittura a oltre 100 lunghezze. Ma soprattutto tutto lo dice la pista. Prendete il Madrid, si parte da zero, tutti, e al pronti via il furetto bolognese in qualifica mette la sua Mercedes in prima fila, mentre Russell la piazza solo al sesto posto. Questo è il termometro del talento, questa la misura di un ragazzo normale che fa cose straordinarie, la forza della leggerezza che nasconde in realtà una profonda introspezione e un grande lavoro su se stesso. L'anno scorso, ci aveva raccontato, le cose non andavano, ho pianto tanto, ma ogni lacrima mi è servita per costruire quello che sono ora. Perché poi ok la fortuna della virtual safety car al momento giusto, ma al posto giusto bisogna trovarci, sì. E inoltre guai a dimenticare i due sanguinosi zero per problemi meccanici di Barcellona e Silverstone, a compensare. Kimi è semplicemente il più bravo di tutti, al momento. A 20 anni ha il mondo ai suoi piedi, e questo mondo se lo sta per andare a prendere. Manuel Codignoni, GR1.
6: Tennis in chiusura, con la vittoria agli US Open, Alexander Zverev diventa protagonista assoluto del 2026 e della speciale classifica, ma anche nel ranking generale insidie per Sinner, che conserva al momento il primo.
10: Rai Radio 1 Sport.

0: Irreale.
1: No,
2: per la fantasia.
1: No, sentivo lo spot, giustamente sono tanti ragazzi che si domandano: ma serve ancora? Secondo
0: serve.
1: Me sì,
0: ma
1: serve,
0: certo che serve. Serve sempre, sì, sì. Potete dire a Mussida che i miei figli di 2 e 5 anni sono pazzi per Impressioni di settembre? In macchina non si può ascoltare meno di 4 volte di fila.
1: Perfetto, glielo diremo.
0: E poi dice, bella riprova, che quando la musica è bella non ci sono barriere
1: non
0: di età.
1: Non ci sono barriere di età.
0: È vero, è vero. E poi Marsandro da Scandiano dice, vi ringrazio per lo spazio che riservate sempre agli ascoltatori, siete la vera radio anch'io. Federica è di radio anch'io. E quindi no, la vera radio anch'io è quella lì e basta, insomma, voglio dire, è una trasmissione
1: con Super Zanchini,
0: però a noi sentirci dire questa cosa qua ci fa un onore pazzesco.
2: Bellissimo.
0: Sì, infatti, grazie Marsandro,
2: mi sento a casa, diciamo,
0: anch'io, sì,
1: da un piano all'altro.
2: Esatto.
0: Allora, adesso, a proposito di Franco Mussida, ascoltiamo un brano che fa parte di un disco suo solista uscito 3 o 4 anni fa, che era una storia interessantissima, perché è la storia del viaggio di un bambino attraverso la musica. Questo bambino si chiama Yotu,
1: che poi ci riporta un po' anche al messaggio del nostro ascoltatore.
0: È vero.
1: Di come i bambini vivono la musica.
0: Si chiama Yotu perché mette, ovviamente, cioè ci sono due forze dentro di lui, quella di un io egoico e un po' asociale, che invece è a confronto con quella
1: con
0: di
1: un tu
0: altruista. E questo viaggio è, insomma, è costruito attraverso 13 brani, un concept album come si faceva negli anni 70. Ci ascoltiamo un brano da questo concept che si intitola È tutto vero, e poi
1: lo avremo a
0: telefono.
3: Rai Radio 1 Sport.

0: Su Rai Play Sound, realizzato con EduNext, la rete di 35 università italiane per una formazione universitaria accessibile, flessibile e pensata per la vita reale. Scopri i corsi su edunext.eu.
1: Il mangia dischi.
2: Chissà com'è l'università pensata per la vita reale.
3: Perché c'è anche quella.

soli, non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è, ma trovi sempre un motivo per sorprenderti.

0: non sa come parlare, non sa quali parole deve mettere, ad esempio l'asterisco al plurale. C'è chi non sa più come ridere, non sa come scherzare, e vuole la tradizione se la confusione qua è generale.
1: Oggi va così, chissà domani.
0: Domani.

Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: L'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi...

0: GR1.
1: Buon pomeriggio da Ferdinando Tarsitani. L'escalation in Yemen fa schizzare le quotazioni dell'energia, l'avanzata degli Houthi all'imbocco del Mar Rosso rafforza il controllo delle milizie filo-iraniane su una zona importante per l'esportazione di gas e petrolio della regione, già penalizzate dalle difficoltà per la navigazione nello stretto di Hormuz. Il greggio è sopra i $100 al barile, il metano costa più di 83 euro al megawatt ora, in aumento anche i carburanti al self su strada, la benzina secondo l'Osservatorio prezzi del Ministero delle Imprese oggi è in media 2,11 euro al litro, il diesel 2,22 euro. Non si fermano gli attacchi israeliani in Cisgiordania, arrestati 4 palestinesi a Betlemme, lo riporta l'agenzia palestinese WAF, aggiungendo che i soldati dello Stato ebraico hanno preso d'assalto campi profughi e città dove hanno perquisito numerose abitazioni. E nella notte i militari israeliani, nonostante

0: Durante il cessate il fuoco hanno attaccato la località di Adata nel Libano meridionale. Intanto Tel Aviv si scaglia contro la proposta della Norvegia di mettere al bando il commercio con gli insediamenti dei coloni in Cisgiordania, infliggendo pene fino a 3 anni di carcere. Il conflitto tra Russia e Ucraina, l'attacco contro un treno passeggeri dimostra quanto Putin sia disperato. Così il segretario della NATO Rutte all'indomani di raid con droni russi al treno che trasportava diplomatici e politici occidentali, fortunatamente senza conseguenze. La nostra risposta è aumentare il sostegno a Kiev, ha proseguito Rutte dopo che il portavoce del Cremlino Peskov ha dichiarato che le forze militari di Mosca continuano e continueranno a svolgere il loro compito in Ucraina. Ora la cronaca. Nel canale che collega Venezia a Tessera sono riprese le ricerche di Gabriella Querino, la donna travolta da un taxi nautico sabato mattina mentre era a bordo di un barchino. Insieme a lei c'era anche il marito, morto il giorno dopo lo scontro. Disposta l'autopsia sul corpo dell'uomo.
1: La 26enne era caduta in acqua e mai più riemersa sabato mattina in seguito al violentissimo scontro fra un taxi nautico e il motoscafo su cui lei viaggiava con il marito, Sean Michieli, morto ieri sera all'ospedale di Mestre dopo quasi 2 giorni passati in terapia intensiva. I due stavano attraversando il canale da parte a parte mentre il taxi viaggiava in direzione dell'aeroporto di Venezia. Nelle prime ore dopo l'incidente la presenza della donna a bordo era stata messa in dubbio, ma poi sul barchino ripescato dalla laguna i carabinieri hanno trovato la sua pochette con i documenti e alcuni effetti personali. Anche i familiari di Michieli, pescatore da generazioni, avevano detto agli inquirenti che i due erano quasi inseparabili in barca e che quasi sicuramente anche sabato mattina erano usciti assieme alla ricerca di esche, partendo dall'isola di Burano, dove vivevano. E i carabinieri stanno indagando per accertare la dinamica dello scontro, in attesa degli accertamenti tecnici sul barchino su cui viaggiava la coppia. Stando ai primi riscontri, il taxi che lo ha colpito stava viaggiando al doppio della velocità consentita in quel tratto di laguna. Il tassista è stato sottoposto agli esami tossicologici, mentre la Procura di Venezia ha aperto un fascicolo per l'ipotesi di reato di omicidio colposo. Daniele Lettig, GR1.
0: Il caso di Mario Roggero. Il Tribunale di Sorveglianza di Torino ha rigettato l'istanza di differimento della pena per grazia presentata dalla difesa del gioielliere condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per l'uccisione di 2 rapinatori e il ferimento di un terzo responsabili dell'assalto al suo negozio nel 2021. I legali del 72enne di Cuneo avevano chiesto il differimento in attesa della decisione del presidente Mattarella su un'ipotetica grazia in subordine ai domiciliari. La Procura Generale aveva espresso parere negativo. Ora in Francia, dove il governo ha ultimato una nuova versione del provvedimento che vieta l'accesso ai social network per i minori di 15 anni dopo che la norma precedente è stata bocciata dal Consiglio Costituzionale. Il corrispondente.
2: Proteggere i nostri adolescenti quando navigano su internet è dal primo giorno la mia priorità. Inizia così la lettera inviata da Emmanuel Macron alla Commissione europea per presentare la nuova proposta di legge che vieta l'utilizzo dei social network per chi ha meno di 15 anni. La legge approvata dal Parlamento a inizio estate era stata poi bocciata dal Consiglio Costituzionale francese a metà agosto, ma l'inquilino dell'Eliseo ha deciso ora di riprovarci, tenendo conto delle osservazioni della Corte Costituzionale, secondo cui il provvedimento rappresentava una violazione sproporzionata della libertà di espressione degli adolescenti. Il nuovo testo introduce più flessibilità con alcuni divieti che scatteranno per chi ha meno di 13 anni e prevede un confronto serrato con le piattaforme digitali per limitare l'avvio automatico di video che spesso tiene i ragazzi incollati sullo schermo degli smartphone per diverse ore e per evitare il flusso continuo di notifiche negli orari notturni. Da Parigi, Gavino Moreno.
3: Rai Radio 1 Sport.

come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: delle patate.
1: GR1.
2: Buon pomeriggio da Alice Andreoli. L'escalation sulle rotte del petrolio, Arabia Saudita nell'angolo con i corridoi marittimi bloccati sul Mar Rosso e nel Golfo Persico, così come l'oleodotto di collegamento est-ovest. Gli Stati Uniti nel frattempo pongono il veto sul capo dell'agenzia nucleare iraniana a Vienna. Per gli aggiornamenti in studio Marco Barbonaglia.
3: Gli Stati Uniti si sono opposti alla partecipazione del capo dell'agenzia nucleare iraniana Mohammad Eslami alla conferenza annuale della IEA a Vienna perché soggetto sanzionato, ma il direttore generale dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, Grossi, ha dichiarato che da oltre un anno non è possibile verificare con continuità lo stato delle scorte di uranio dichiarate da Teheran, una situazione che, ha concluso, richiede un intervento con massima urgenza. Negare il visto d'ingresso in Austria al capo dell'Organizzazione Iraniana per l'Energia Atomica crea un precedente che riguarderà tutti, ammonisce Teheran, che accusa l'Arabia Saudita di aver chiesto il rinvio dell'incontro, previsto per oggi, con i paesi del Golfo per trovare un accordo sullo Stretto di Hormuz, un'opportunità persa, sottolinea Teheran. Riyadh, con lo Stretto di Hormuz presidiato dai Pasdaran e quello di Bab el-Mandeb dagli Houthi, e l'oleodotto est-ovest, che dopo l'attacco delle milizie sciite irachene filo Teheran sarà fuori servizio per alcune settimane e sotto scacco. Con gli Houthi sponsorizzati dagli Ayatollah è guerra aperta. L'Arabia Saudita ha risposto agli attacchi sul suo territorio con quasi 60

0: Sarai da aerei e milizie sciite e yemenite hanno lanciato per rappresaglia decine di droni e missili balistici su obiettivi militari sauditi. La Casa Bianca per ora ha deciso di non aprire un altro fronte intervenendo in risposta alle richieste dei sauditi.
1: E le crisi internazionali causano nervosismo anche sui mercati azionari. Ci colleghiamo con Milano, la linea Chiara Rancati.
2: Prima di tutto non si arresta la corsa del prezzo del petrolio. Il Brent europeo, dopo questi nuovi disordini di cui parlavate, è ormai a un passo dai $110 al barile, mentre il WTI americano tocca quota 104. In forte rialzo anche il gas naturale. Alla borsa di Amsterdam si scambia in questo momento a 83,70 euro al megawattora. Sono oltre 40 euro in più rispetto a 3 mesi fa e con i picchi di consumo dell'inverno che si fanno sempre più vicini. Un clima di tensione che inevitabilmente si riverbera anche sui mercati azionari, messi oggi in difficoltà anche dalla nuova ondata di incertezza che tocca l'intelligenza artificiale, stavolta non tanto per i timori di una bolla, ma per quelli di natura etica sollevati nei giorni scorsi da alcuni manager del comparto. A Milano l'indice FTSE MIB in questo momento perde l'1,28%, è il peggiore tra i principali listini europei, zavorrato proprio dal tech, con Prysmian e ST Microelectronics, entrambi in calo di oltre il 6%, negativo in avvio anche Wall Street, con in particolare il Nasdaq che scivola dello 0,85%. Linea a voi.
1: Nel giorno del suo 71esimo compleanno, Papa Leone XIV ha ricevuto gli auguri del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il Capo dello Stato ha ricordato le difficoltà dello scenario internazionale e le sfide relative alle nuove tecnologie, auspicando che il Pontefice continui a richiamare la centralità della persona. Mentre la Premier Giorgia Meloni sui social ha ricordato l'invito di Prevost ai giovani a riaccendere sogni e visioni e a non cedere alla rassegnazione. Il giocatore del Cagliari, Daniel Maldini, nel pomeriggio sarà regolarmente presente alla ripresa degli allenamenti della squadra. L'attaccante, coinvolto in un incidente sabato notte a Milano con conseguente ritiro della patente, è risultato positivo all'etilometro ma negativo ai test sulle sostanze stupefacenti. Lo rendono noto sia il club rosso-blu che una nota legale del calciatore. Arriverà domani in libreria La Santa di Casa, il nuovo romanzo di Patrizia Rinaldi, l'ideatrice del personaggio della giovane investigatrice non vedente Blanca, diventato popolare anche in TV. Abbiamo intervistato la scrittrice.
3: Torna alla sua Napoli, Patrizia Rinaldi, e in particolare ai Campi Flegrei, dove è nata e dove si svolge la storia della protagonista, Alena, a partire dagli anni 50.
4: Come molte donne degli anni 50, Alena aveva il sogno di un destino prestabilito. Si sposa col suo fidanzato storico e il parto, invece di essere un parto di un figlio, è un parto uguale ai gemellari. Ma ne perde una, Maria Stella, che va via quasi subito dopo la nascita con un sorriso strano.
3: E lei la santa di casa?
4: Lei diventa la santa di casa, diventa la persona a cui confidare i segreti e soprattutto è una presenza fortissima che porta Lena a poter digerire i soprusi della
5: Rai. Radio 1 Sport.

cane. Quale? Vendo un monolocale, free da redare, qui nel torace. Quante smancerie fai? Mangi, caghi, respiri, bugie, sai. Walk control.

0: GR1.
1: Giorgio Schiavoni in studio. Nuovo rialzo del prezzo del petrolio sui mercati internazionali, con il Brent sopra i $108 al barile. A pesare sono gli attacchi contro le infrastrutture energetiche dell'Arabia Saudita, mentre resta incerta la situazione nello stretto di Hormuz. L'oleodotto est-ovest, colpito da un attacco con droni, è bloccato e sono stati rinviati i colloqui tra l'Iran e i paesi del Golfo sulla sicurezza della navigazione. Donald Trump torna a difendere la corsa all'intelligenza artificiale. L'unico controllo di cui ha bisogno l'intelligenza artificiale è un presidente forte come me, ha scritto il capo della Casa Bianca sul suo social Truth, criticando Dario Modei di Anthropic, che ha lanciato la proposta di rallentare lo sviluppo dell'intelligenza artificiale per evitare di perderne il controllo. Se gli Stati Uniti frenano, ha dichiarato Trump, l'unico paese a rallegrarsene è la Cina. La cronaca: sequestrata e violentata per ore in una cantina a Castellammare di Stabia la vittima, una ragazza poco più che maggiorenne, adescata sui social da un 26enne del posto.
2: In chat si raccontavano le loro vite. Il 26enne, conosciuto sui social, le aveva persino parlato di un incidente stradale costato la vita al fratello. In apparenza l'inizio di una relazione che per la ragazza si sarebbe però presto trasformata in un incubo. Il giorno del primo incontro lui l'avrebbe attirata con una scusa nella cantina di un condominio di via Alcide De Gasperi a Castellammare di Stabia. Con un termosifone avrebbe sbarrato l'uscita per poi toglierle il cellulare. Da quel momento botte e abusi per più di 3 ore. Prima di liberarla l'avrebbe anche abbracciata come se niente fosse, facendole promettere di non dire nulla. La ragazza però ha trovato la forza di denunciare. Ai carabinieri ha fornito una descrizione precisa dell'uomo, soprattutto dei tatuaggi sul corpo. Incensurato, ritenuto dal giudice per le indagini preliminari socialmente pericoloso, dovrà rispondere di violenza sessuale, lesioni personali e sequestro di persona, pluriaggravati. Fabrizio Aralla, GR1.
1: Ancora una vittima sul lavoro ad Ostia, sul litorale romano. Un operaio è morto cadendo da un ponteggio. Ferito anche un secondo lavoratore, che non sarebbe però in pericolo di vita. In corso indagini dei carabinieri per ricostruire l'esatta dinamica. Lo sciopero di 24 ore dell'indotto dell'ex Ilva di Taranto, indetto dai sindacati FIM, FIOM, WIL,

0: e USB. La protesta durerà fino alle 7 di domani. I lavoratori chiedono di essere convocati dal governo e hanno occupato la strada provinciale per statte in segno di protesta. Sentiamo il segretario generale FIOM CGIL di Taranto, Francesco Brigati.
1: Stanno scioperando in primis per chiedere il blocco dei licenziamenti. Noi oggi chiediamo al governo, nell'incontro di una convocazione che ancora non è arrivata, il blocco dei licenziamenti per i lavoratori dell'appalto. Bisogna ritirarlo per avviare una discussione, altrimenti noi continueremo con iniziative di mobilitazione. Bisogna dare delle risposte a questi lavoratori, ai lavoratori dell'appalto, dell'indotto, di Acciaio d'Italia, di Binaes. Parliamo di più di 15.000 lavoratori che non hanno nessuna prospettiva.
0: Nel giorno del suo compleanno, Papa Leone abroga a motu proprio le misure di contenimento salariale adottate dal suo predecessore Francesco durante il Covid. Vengono così rialzati gli stipendi, anche quelli dei cardinali, che erano stati decurtati del 10%. Le misure possono ora essere superate nella certezza che le istituzioni della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano proseguiranno con strumenti diversi nell'impegno di garantire la sostenibilità economica, è quanto si legge nelle motivazioni della decisione. Restiamo a Roma, al Campidoglio, secondo giorno di apertura della Camera Ardente per Emma Bonino. Anche oggi tante le persone in fila per rendere omaggio alla leader radicale, protagonista di fondamentali battaglie per i diritti delle donne e non solo.
2: Prosegue senza sosta il viavai di persone davanti alla Camera Ardente per Emma Bonino.
3: È stata una donna che ci ha reso libere, è stata molto importante per i nostri diritti civili, soprattutto delle donne.
2: Da dove arriva lei?
3: Dalla Sardegna.
4: Mi siamo qui perché la merita.
5: Ieri sera sono passata da casa di mamma, ho detto andiamo mamma perché è importante. Noi siamo cresciute come donne, come cittadine, anche grazie a una persona così tanto coraggiosa.
6: Cara compagna, di tante battaglie, ti sia lieve la terra.
2: Sul feretro di Emma Bonino, una foto in bianco e nero, sul grande monitor della sala, uno scatto che la ritrae sorridente, tanti i messaggi di cordoglio. Ha saputo conquistare il rispetto e l'ammirazione di quanti hanno scorto in lei una figura di riferimento nella lotta per la dignità della persona. Così hanno scritto il Reale di Spagna, Felipe e Letizia, in un telegramma fatto recapitare ai familiari della storica leader del Partito Radicale. La Camera Ardente rimarrà aperta fino alle 19, poi in Piazza del Campidoglio la veglia civile. Domani i funerali di Stato in forma laica, saranno presenti le più alte cariche della Repubblica. Dal Campidoglio, Maria Cristina Cusumano, GR1.
0: È tutto, prossimo GR1 alle 18.
7: Rai Radio 1 Sport.

ragazze facili, facili, facili, facili, facili, facili. Ragazze facili, facili, facili, facili, facili, facili. Poche parole, troppe seghe mentali.

però alla faccia mia, alla faccia mia. Conosce la mia stanza e fa come se fosse casa sua questa esistenza. Conosce la pazienza, chissà se è lì che aspetta, che cerca compagnia. Quando vado via, quando vado via.

0: Italiano delle patate.
1: GR1.
2: Buonasera da Sonio Ranges. Dopo l'alto là di Donald Trump, anche la Cina definisce allarmismo l'appello di big del settore a rallentare lo sviluppo dell'intelligenza artificiale per ragioni di sicurezza, mentre il presidente americano rilancia denunciando una cospirazione contro gli IA e i data center che sostiene favorirebbe proprio Pechino. Trump annuncia poi che Mosca e Kiev hanno accettato di non colpire gli obiettivi energetici e attribuisce alla guerra russo-ucraina e non alle mosse dell'Iran l'aumento mondiale del prezzo dei carburanti. Intanto in Medio Oriente i ribelli yemeniti, sostenuti dall'Iran, hanno conquistato altre due isole a nord dello stretto di Bab el-Mandeb, allargando il controllo sul Mar Rosso e spingendo alle stelle il prezzo del petrolio. Riyadh chiede di rinviare il vertice del Golfo sullo stretto di Hormuz e gli Stati Uniti escludono Teheran dalla conferenza della IEA a Vienna. A Strasburgo si apre la plenaria dell'Europarlamento, prorogate le sanzioni a Mosca ma solo per altri 7 giorni, allerte in Europa dopo l'attacco con droni russi a un treno con diplomatici e politici occidentali.
3: Un attacco per spaventare l'Occidente e ridurre il sostegno a Kiev. Per Kaya Kallas è questo l'obiettivo del raid russo contro il treno passeggeri ucraino vicino al confine con la Polonia. Dobbiamo fare esattamente il contrario, dice l'alto rappresentante europeo. Anche il cancelliere tedesco Merz avverte: la pace in Europa è a rischio e la minaccia russa va presa sul serio. Per il segretario generale della NATO, Rutte, l'attacco dimostra quanto Putin sia disperato. Mosca vuole dividere gli alleati, ma la risposta sarà aumentare il sostegno a Kiev, sottolinea Rutte. Da Varsavia, il vice premier e ministro degli esteri polacco Sikorski sostiene che in caso di aggressione alla NATO, l'Europa avrebbe la superiorità aerea sulla Russia anche senza gli Stati Uniti. Il ministro degli esteri italiani si dice preoccupato per la guerra ibrida russa, non solo provocazioni militari, ma iniziative per dividere gli alleati. Tajani non crede a una volontà di Mosca di scatenare una guerra diretta contro la NATO. La guerra, dice, la sta già facendo ed è ibrida. Da Strasburgo, Marilu Lucrezio, GR1.
2: Il Papa compie 71 anni, gli auguri di Mattarella e Meloni, e nel giorno del compleanno Leone XIV cancella e taglia gli stipendi di cardinali, prelati e dipendenti vaticani decisi da Francesco durante la pandemia.
4: Con il motu proprio emanato nel giorno del suo compleanno, Leone XIV

0: L'undicesimo archivia la spending review voluta da Francesco nel 2021 in era Covid. D'ora in poi stop al blocco degli scatti biennali di anzianità per il personale e al taglio del 10% dei compensi dei cardinali di curia. La decurtazione dei dipendenti apicali, come capi e segretari dei dicasteri, era stata fissata invece dell'8%, anche questa sarà abolita. Le misure predisposte da Francesco per la pandemia, che aveva investito le attività del Vaticano e costretto ad una revisione al ribasso delle previsioni di spesa, non riguardavano comunque gli stipendi basilari. Questi ultimi, infatti, avevano conservato gli scatti biennali per preservare il reddito delle famiglie. Da oggi l'intero sistema retributivo della Santa Sede del Governatorato ritorna alla piena normalità pre-Covid. Antonio Scoppettuolo, GR1.
1: Ora la cronaca, una notizia dell'ultima ora: investito da un autobus il primo giorno di scuola, 18enne gravissimo, l'incidente vicino all'istituto Fumagalli di Castelnuovo nel Lecchese. E resta in carcere Mario Roggero, il gioielliere di Cuneo, condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso nel 2021 due rapinatori e ferito un terzo. Respinta la richiesta di differire la pena in attesa della decisione del Quirinale sulla grazia. A Venezia, ancora senza esito, le ricerche della 26enne dispersa nella laguna dopo lo scontro tra due imbarcazioni, scontro nel quale è morto il marito 25enne. È stata aperta un'inchiesta dalla Procura di Venezia. E chiudiamo sul meteo: in arrivo una nuova ondata di maltempo, da mercoledì colpirà in particolare le regioni settentrionali e il versante tirrenico. Chiudiamo qui, linea all'informazione regionale.
2: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
3: RAI Radio 1 Sport.

0: Buon pomeriggio, benvenuti a Zona Cesarini da Giacomo Pioreschi. 18, 25 minuti e 30 secondi spaccate in questo istante qui su Radio 1. Si chiude la quarta giornata di campionato di Serie A e quindi noi seguiremo insieme tutte e tre le partite di questo pomeriggio e di questa serata. Andiamo a vedere subito il programma. Como-Parma fra pochissimo in contemporanea con Torino-Roma. Queste le due partite che seguiremo a partire dalle 18:30. Poi alle 20:45 continueremo con Inter-Udinese, questi tre match appunto che chiudono il quarto turno del massimo campionato di calcio. Poi dopo ci saranno anche le interviste con i protagonisti, ascolteremo calciatori e allenatori insieme, quindi scriveteci al 335-699-2949, ve lo ripeto 335-699-2949, tutte le vostre curiosità su questa giornata di campionato che si avvia alla conclusione. Tra l'altro scendono in campo squadre che possono balzare in testa alla classifica su tutte Roma e Inter, quindi attenzione, al momento c'è la Lazio prima a 10 punti, Roma-Inter a 9 insieme al Cagliari che seguono, ma Roma-Inter devono giocare appunto fra pochissimo, quindi potrebbe cambiare ancora la classifica in campionato. Saluto la nostra squadra, regia Ombretta Conti, alla parte tecnica Gennaro Strazzullo e in redazione come sempre Tony Tisi, e ci avviamo verso la doppia sfida delle 18:30, quindi da una parte Torino-Roma con Diego Carmignani, dall'altra Como-Parma con Manuel Codignoni. Buon calcio.
1: I posticipi del campionato di calcio di Serie A.
2: Bentrovati dallo Stadio Olimpico Grande Torino. Le ultime tre gare di questo lunedì all'insegna della Champions. Per le gare che hanno appena attraversato, Roma, Como ed Inter, tre squadre che insomma hanno ambizioni altissime anche in classifica, e la Roma quest'oggi di scena a Torino con una vittoria potrebbe andare in testa momentaneamente alla classifica, attendendo naturalmente la gara di Inter-Udinese. Ovviamente stiamo parlando di squadre che ambiscono a finire questa quarta giornata a punteggio pieno. La Roma di Giampiero Gasperini, che proviene da un pari non da buttare certamente in Turchia, di fronte il Torino che proviene invece da un risultato pieno, quello di Firenze, che ha iniziato un po' a far capire di che pasta è fatta la squadra guidata da quest'anno da Ignazio Abate, anche con cambiamenti e nomi nuovi che imperversano sia fra i titolari quest'oggi ma anche nelle varie panchine delle due squadre che stanno facendo il loro ingresso in campo. Andiamo dunque a declinare l'undici della squadra di casa, il Torino allenato da Abate con Perri in porta, il trio davanti a lui, recuperato Saul Coco, a lui al centro dell'attacco, soprattutto a lui toccherà arginare le scorribande di Donny Malen, al suo fianco Comuzzo e Zomert. Per le fasce invece fuori Cacciamani nel Toro, Belgali sulla destra e Fortini sul lato opposto, riempito di centrocampisti la linea mediana. Sappiamo anche che ha avuto un ottimo esito nella gara di Firenze, anche condito con il gol di Mandragora dalla distanza. Gineitis, Fitzgim e appunto Mandragora, applauditissimo al momento dei titoli di testa di questa gara. Non c'è, c'è Adams, problemi fisici per lui, ce la fa Simeone nonostante i fastidi alla schiena, in avanti insieme a Vlasic. La Roma guidata da Giampiero Gasperini con un 3-4-1-2 presumiamo, visto che Dybala potrebbe essere al fianco di Malen, alle loro spalle Sule, oppure sarà doppio trequartista che parla spagnolo, due argentini ovviamente alle spalle dell'olandese, lo capiremo tra pochissimo. Diciamo anche che non c'è Ndicka in difesa visto che ha avuto un problema intestinale, dunque insieme a Svilar in porta ci sono Mancini, Balerdi alla prima da titolare con la maglia giallorossa ed Hermoso, altra prima da titolare per Molina sulla fascia, quella destra dovrebbe essere occupata da Lulli, la sinistra dall'argentino, Pisilli anche per lui una prima volta da titolare in questa stagione naturalmente, al fianco di Cristante c'è anche Wesley, entrambi in panchina. Sulle Dybala Malen vedremo come schierati lì davanti, l'arbitro è Maresca, tra poco si inizierà a giocare, grazie ad Alberto Gaetano per l'assistenza tecnica. L'altro campo della gara delle gare delle 18:30 è quello di Como. Manuel Codignoni, a te.
3: Grazie Diego Carmignani, buonasera anche dallo stadio Sinigaglia. Giornata bellissima quest'oggi a Como con il cielo limpido che sta per accogliere le ombre della sera in uno di quelli che è gli stadi più affascinanti di tutto quanto il campionato di Serie A, in riva al lago. Sfida importante per entrambe le compagini quella di questa sera, squadre che peraltro sono già in campo per i preliminari di rito. Il Como è l'unica squadra italiana che in Champions ha portato a casa il bottino pieno, andando a vincere 4-1 con il Lipsia proprio qui al Sinigaglia, al debutto assoluto in quella che una volta si chiamava Coppa dei Campioni, nella Champions League. Como che ha 7 punti in classifica, frutto di una vittoria, di 2 vittorie e di un pareggio, e vincendo questa sera andrebbe ad agganciare ovviamente momentaneamente la Lazio in testa alla classifica, fermo restando che ci sono altre compagini che però potrebbero superarla. Una su tutte è proprio la Roma, che gioca contemporaneamente. Dall'altra parte c'è un Parma che invece è affamato di punti, perché ne ha raccolto appena uno nello scontro salvezza di una settimana fa contro il Monza, e che con il proprio tecnico Cuesta che chiede risposte ai propri calciatori. Ci sono delle novità rispetto a quelle che erano le anticipazioni della vigilia, soprattutto per quello che riguarda il Como, che fa evidentemente turnover, o per meglio dire ruota gli uomini vista la qualità della rosa. Andiamo subito allora a leggervi le formazioni. La prima sorpresa riguarda subito la porta: non c'è Butè, ma c'è Sanchez a difendere i pali della squadra lariana. Difesa 4, Couto, Jacopo Ramon, Kempf e Caichi, preferito ad Alex Vaia. Centrocampo intoccabili: Maxi Perrone, Lucas Dacunha. Sulla tre quarti, Diao, Nico Paz e Baturina, e di punta non c'è Duvicas, ma c'è Moise Kean all'esordio, dunque era titolare con la maglia del Como. Per quello che riguarda il Parma invece, con un 3-4-2-1 abbastanza fluido dal punto di vista dell'organizzazione, Carlos Cuesta risponde così a Cesc Fabregas: Corvi in porta, Del Prato, Diego Carlos e Troilo in difesa. A centrocampo Bricchi, Sierro, Mandela Keita e Valeri. Sulla tre quarti El Bilal Touré e Lontani, l'autore dell'unico gol fino a questo momento in campionato del Parma, una settimana fa per l'appunto il gol che ha valso il punticino contro il Monza. E di punta c'è non Romero bensì Nesta El Fej, che è stato preferito alla sudamericano e dunque inizierà da titolare. A dirigere la sfida sarà il signor Mucera della sezione di Palermo, assistenti Biffi e Santa Rossa, quarto uomo Massa, Var e Avar, Giua e Mazzoleni. Tutto è pronto o quasi per il fischio d'inizio, visto che il Parma è già schierato alla destra della nostra postazione, mentre i giocatori del Como sono ancora raccolti tra di loro in cerchio per andarsi a cercare e trovare la motivazione, direi di tornare direttamente a Torino, dove magari si è già iniziato a giocare. Diego?
2: Tutto è pronto a quanto pare, con il pallone nel cerchio di centrocampo. Matisulè, la prima a battere sarà la Roma proprio in questo istante. In maglia bianca la formazione guidata da Giampiero Gasperini attaccherà verso destra nel corso di questo primo tempo. Maglia da trasferta con banda orizzontale giallorossa. C'è Paolo Dybala che tocca il primo pallone della sua partita, lo porta a spasso all'indietro, retropassaggio dalle parti di Balerdi, rimette in moto il pallone sul settore di sinistra, dove la Roma si sta muovendo in questo momento con Hermoso e la triangolazione che coinvolge Sule e Molina. Centra il gioco la squadra di Gasperini, retropassaggio ancora dalle parti di Mancini. È una Roma che, come abbiamo detto, si presenta con diverse novità, due esordi dal primo minuto nella loro carriera in giallorosso, vale a dire Balerdi e Molina, entrambi argentini, entrambi soddisfacenti, soprattutto Balerdi con le prime due apparizioni da subentrato. È una Roma che, come abbiamo potuto notare, non ha nel ballottaggio la staffetta di Bala Sulè, la caratteristica di questa serata. C'è infatti il pronosticato in campo Rodrigo Mora in panchina. Non ci sono tantissimi tifosi della Roma, la trasferta è vietata per i residenti nella capitale, dunque però presenza che c'è e come nella tassello dello stadio Granata, che ospita la tifoseria ospite, anche in tribuna diverse maglie giallorosse. In tenuta granata la squadra guidata da Ignazio Abate, che finora è rimasta a guardare un palleggio piuttosto sterile della Roma, che riparte ancora da dietro, muove il pallone sulla destra con Lulli. Attenzione a questo slalom di Paolo Dybala, poi scaccia via il pericolo Jomert per la rimessa laterale in attacco della Roma. 1 minuto e 30 è trascorso dall'inizio di Torino-Roma, parziale 0-0, Como.
3: Siamo una decina di secondi più indietro, perché qui si gioca da 1 minuto e 20 a 0-0 anche tra Como e Parma, con le divise tradizionali per entrambe le compagini, divisa con maglia blu, numerazione e inserti bianchi, con calzoncini bianchi e calzettoni blu per il Como, divisa invece tradizionale gialla con bande verticali e numerazione blu per il Parma, che adesso attacca dal settore di destra con Nesta El Fej, lato corto dell'area di rigore, gli mette le mani addosso Kempf portandolo fuori area, recupera il pallone il Como che prova a partire con Baturina, lo slalom, cerchio di centrocampo, il fantasista della squadra di Cesc Fabregas, va alla conduzione, va allo scambio con Moise Kean, che poi disponda, restituisce il pallone a Nico Pazza, che apre poi a destra per Diao davanti a Secio e Valeri, prova ad andare via all'ex cremonese Diao, poi invece sceglie ancora il retropassaggio per Nico Pazza, che va a dialogare con Maxi Perrone, poi arriva da Cugna anche a dare sostegno alla manovra. Attenzione la triangolazione, Baturin al limite dell'area di rigore, incespica un po' sul pallone anche grazie alla buona interdizione da parte della coppia Diego Carlos Troilo, che lo sbilanciano leggermente, ma subito una iniziativa interessante da parte del Como, che ha un po' gigioneggiato col pallone, poi con tre passaggi direttamente in verticale è riuscito a mettere la Baturina direttamente al limite dell'area di rigore, e ci è voluta tutta quanta, diciamo, l'esperienza di Diego Carlos e Troilo per andare a togliere il pallone da una situazione di potenziale pericolo. Diego Carlos, che peraltro è un ex, ed è proprio lui adesso a manovrare il pallone, lo scambio con Sierro, che poi apre per lo stesso Diego Carlos a destra, palla poi all'indietro per Troilo all'interno dell'area di rigore del Parma, lo scavetto in avanti a cercare la sponda di Elfej, che riesce in qualche maniera a mettere in movimento il Bilalturi. Attenzione Lontani, recupera il pallone vagante, Lontani lo appoggia poi a Valeri, lato corto dell'area di rigore, attacca il Parma, traversone di Valeri sul secondo palo, c'è in anticipo però Kempf che pulisce poi la propria area di rigore, ma una partita vivace, si gioca a tutto campo da una parte e dall'altra, si complica la vita il Como in fase di disimpegno perché Maxi Perrone non vuole buttare via il pallone sulla pressione di Mandella Keita, alla meglio, e riesce ad andare poi a retropassaggio verso il proprio portiere Sanchez. 3:15 sul cronometro, 0-0 tra Como e Parma, Torino.
2: Minuto 4 di Torino-Roma, parziale sempre di 0-0, il primo reale concreto pericolo di questi primi 6 minuti di gioco l'ha portato il Torino con un'imbeccata per vie centrali da parte di Fitzjim, il tentativo di imbucata, il movimento era stato di Mandragora, che aveva dettato il passaggio al compagno di squadra e di reparto, ma è stato attento Svilar in presa bassa ad uscire, ad anticipare la corsa del numero 8 Granata. Roma che prova a rifarsi in avanti a meno spazi di quelli che sembra avere il Toro quando attacca, anche perché i Granata difendono a 5 adesso in linea in questo istante mentre vi parliamo, è molto ben visibile il muro Granata, che ha in questo esatto istante procurato un calcio d'angolo alla Roma. Gli applausi che state sentendo sono per l'approdo nei pressi della bandierina di Paolo Dybala, provengono dal settore ospiti chiaramente, sta per partire la parabola con il mancino dell'argentino, centralmente allontana di testa Saul Coco, ancora Roma in possesso di palla, si mantiene in avanti, la rincorsa al pallone da parte di Emanuele Lulli, che non riesce ad ottenere il salvataggio sulla linea della rimessa laterale, non della porta, dunque rimessa laterale per il Toro. Siamo entrati nel sesto minuto, 0-0 tra Torino e Roma, torniamo a Como,
3: dove insiste il Parma, che prova a sfondare dal settore di destra con Bricci, buona la fuga da parte del giocatore svizzero sulla destra, poi cercato di mettere in mezzo il pallone, cercando secondo me più che altro di guadagnare un calcio d'angolo, considerato che non c'era nessuno al centro dell'area di rigore, poi il rimpallo è andato a favorire l'intervento del difensore, l'ultimo a toccare è stato proprio lo stesso esterno del Parma e dunque nulla di fatto. Si gioca da 5 minuti e un secondo, è 0-0 tra Como e Parma, sentite in sottofondo i tifosi del Sinigaglia che inneggiano alla propria squadra, questa peraltro è la prima partita in casa in campionato del Como ed è la squadra, diciamo, l'Arianna, l'unica squadra a non aver ancora giocato in tutti i 5 massimi campionati fino a questo momento una partita in casa. L'esordio in casa era stato in Champions, ma attenzione adesso al Parma con Mandella Keita, limite dell'area di rigore, poi si incaponisce nel tentativo di conclusione con il destro, alla fine trova sì il tiro ma sbilanciato, in precario equilibrio e soprattutto senza rincorsa, ne esce fuori una ciabattata che finisce direttamente in curva e che non crea nessun problema a Sanchez. Parma che comunque se la sta giocando in maniera interessante, non si limita a difendere ma cerca anche di ripartire, interessanti le iniziative principalmente sul settore di resta dove Bricchi e del Bilalturé sembrano abbastanza ispirati. Adesso però la palla danza a centrocampo con Dacugna che la porge all'indietro a Nico Pazza, Nico Pazza apre bene a destra per Diao che ha spazio per avanzare, il raddoppio di Valeri dopo che era andato a chiudere Del Prato costringe il giocatore del Como a servire nuovamente Dacugna che prova a muoversi in orizzontale tra le linee e si appoggia poi a Kempf che va ad alimentare il tema offensivo, siamo ai 40 metri, lo scambio in orizzontale per Perrone per Jacopo Ramon e al servizio ancora per Couto che prova a metterla in mezzo per Ken, non riesce alla sponda perché gli toglie il pallone dai piedi Troilo, poi c'è Ken che recupera un pallone in maniera regolare, resta a terra un giocatore del Parma, si continua a giocare, palla in aria per Ken, l'anticipo di Troilo elegante di testa che poi con l'esterno pulisce proprio i 16 metri, resta a terra intanto Simone Lontani per il Parma, ma si continua a giocare perché adesso è ancora il Parma che cerca di allungare il campo con il pallone per Valeri, viene messo giù Valeri questa volta in maniera irregolare secondo Mucera, l'intervento pallosa è stato fatto da Diao, calcio di punizione poco più dietro la linea mediana nella metà campo del Parma, ritmi alti 6:45, Como 0, Parma 0, Torino.
2: Minuto 8 di Torino-Roma, risultato sempre fermo sullo 0-0, gara godibile anche qua, ritmi alti, due affondi nel periodo non collegato, uno per parte, ancora il Toro con una combinazione e una coralità in attacco che ha visto la Roma sbandare, altro tentativo di imbeccata dentro l'area in verticale, attenzione a questo cross nell'area del Toro, Lulli recupera il pallone fuori area, Mancini probabilmente in posizione di fuorigioco, adesso viene segnalato, fa segno al compagno di squadra che insomma ha accelerato troppo il passaggio in avanti, dicevo, di una sortita con Fortini che dentro l'area ha cercato Simeone, gran chiusura in scivolata in calcio d'angolo da parte di Balerdi, dall'altra parte c'è stato un contropiede con Malen che ha messo in moto Dybala, cross ben piazzato a mezza altezza, a livello come dire di estetica e di tocco, nessun compagno però a ricevere dall'argentino dalla destra dove si era inserito perfettamente su questa azione in transizione da parte della Roma, si riparte con il calcio di punizione a favore del Torino in direzione della porta alla nostra sinistra, si avvia la battuta Lucas Perri, minuto 9 del primo tempo, 0-0 tra Torino e Roma, torniamo a Como.
3: Entriamo nel nono minuto anche a Como, 0-0 tra Como e Parma, attacca il Como, lo fa dal settore di destra con Couto che va a scambiare con Diao, poi palla all'indietro per Nico Pazza, ai 40 metri, cerca di inventare, va invece poi con il sinistro al centro per Kempf che sposta la palla dalla destra verso nuovamente la sinistra, arriva Baturina anche a dar manforte al giro palla del Como ma si chiude a riccio il Parma, allora cerca l'imbucata direttamente dal centrocampo Ramon, la respinta è della difesa del Parma ma adesso sta diventando un assedio perché attacca veramente con 9 undicesimi il Como, qui però non si capiscono, una triangolazione in vero abbastanza scontata se vogliamo, Caichi e Baturina, il pallone di ritorno per Caichi non trova lo scatto del fantasista balcanico, la palla finisce direttamente oltre la linea di fondo e dunque può respirare il Parma che andrà a battere questo calcio di rinvio, sarà affidato all'ex della partita Diego Carlos che va a posizionare il pallone all'altezza dello spigolo alto dell'area piccola del proprio portiere Corvi prima di andargli a restituire il pallone, sulla pressione di Moise Kean Corvi va allo scarico per Troilo all'interno sempre dell'area di rigore del Parma, alla fine ricorre al lancio lungo il difensore della squadra emiliana per andare ad evitare la pressione che gli veniva a portare ai giocatori del Como, ma sbagliano però gli ospiti, allora recupera la palla ancora Diego che prova ad andare via sul settore di destra, arriva anche Nico Pazza a dargli manforte, il passaggio corto per il giocatore argentino che poi sceglie di ripartire all'indietro da Maxi Perrone che gli detta una buona linea di passaggio all'indietro per andare ad allargare il gioco poi dalla destra verso la sinistra dove si fa trovare pronto Caichi, palla però all'indietro nuovamente per D'Acugna, anzi per Kempf che si appoggia in orizzontale a Perrone, siamo tornati all'altezza del cerchio di centrocampo, prosegue ammaliante il giro palla del Como che cerca di trovare spazi nella retroguardia della Parma che fino a questo momento si difende però con grande attenzione tattica cercando di chiudere tutte le linee di passaggio per le imbucate, per i tentativi di imbucata che pure ci sono stati, alza allora il pallone il Parma adesso a cercare Diao, lato corto dell'area di rigore, in due su di lui, va via Diao con l'esterno Nico Pazza, la Veronica in area di rigore viene portato fuori, poi da Mandela Keita, ancora Nico Pazza, palla al centro, poi Troilo in qualche maniera tocca il pallone, Mandela Keita evita anche il calcio d'angolo, un'iniziativa bellissima dal settore di destra da parte di Nico Pazza che ha saltato uomini come se fossero birilli, ancora Como, il traversone, Perrone dal limite dell'area di rigore sulla seconda palla, il tunnel a cercare ma non a trovare Nico Pazza, cerca di uscire in qualche maniera il Parma con Lontani che porta la palla verso la linea del fallo laterale ma ancora il Como a recuperare la palla, ancora con Diao, lato corto dell'area di rigore, adesso veramente il Como sta spingendo molto, ancora la giravolta di Diao su se stesso, Perrone, limite dell'area di rigore, la palla e poi per Couto che va all'indietro da Ramon ma siamo ancora nei pressi dei 16 metri della squadra parmigiana con il tentativo di attacco da parte del Como che è rutilante, Como che cerca di sfondare con Baturina, traversone d'esterno a cercare sul secondo palo di Aola, la palla viene messa in corner da Valeri, primo calcio d'angolo della partita, lo batterà il Como, 10:50, Como 0 Parma 0, Torino.
2: Minuto 12, parziale sullo 0-0 tra Torino e Roma, paio di minuti fa, chance clamorosa per i giallorossi, cross da sinistra da parte di Hermoso, in tuffo di testa Donny Malen, sembrava fatta per il vantaggio giallorosso, alto sopra la traversa, il suo colpo di testa, ricordiamo il 18 gennaio scorso, è stato il battesimo del gol, quello dell'Olimpico Grande Torino per Malen, appena approdato in giallorosso, vuole riprendere quel discorso, attenzione a Sule, dentro la di rigore, ci prova dalla distanza la Roma, la devi deviazione e la palla in calcio d'angolo, ancora una volta Malen, stavolta da fuori area con il portiere Perri che era stato messo leggermente fuori posizione da una sortita di Sule che era stata arginata in scivolata dalla difesa granata, palla risputata fuori, è arrivato di gran carriera proprio Donny Malen che è andata a cercare la porta, ancora muro granata che è riuscito a deviare, calcio d'angolo, nel frattempo ogni volta che va verso la bandierina Dybala si prende gli applausi dei suoi tifosi. Seguiamo ancora questa azione della Roma, corner da sinistra, tagliato di testa, allontana il Toro, riprende il pallone Lulli, contro cross ed è Perri che riesce ad avere la meglio su Mancini in elevazione, minuto 13, parziale di 0-0 sempre tra Torino e Roma. Torniamo a Como.
3: 0-0 anche a Como, tra Como e Parma, attacca però ancora la squadra di casa, siamo al 13esimo, lo fa con Nico Pazza che va da Baturina, che incespica un po' sul pallone, riesce in qualche maniera poi a servire nuovamente Nico Pazza, arriva anche Caichi ad alimentare il tema offensivo, traversone al centro area a cercare addirittura l'inserimento di Maxi Perrone che di testa, non proprio la specialità della casa, è riuscito a prendere il tempo ai difensori del Parma incuneandosi tra le linee ma non ad inquadrare la porta, un colpo sulla parte superiore della testa e non di fronte piena come invece bisognerebbe colpire da quella posizione, e dunque nasce una palombella che finisce direttamente sul fondo senza disturbare Corvi. Nel periodo non collegato c'è stata la battuta del calcio d'angolo sul quale ci eravamo lasciati, l'educatissimo sinistro di D'Acugna aveva trovato la testa di Kempf che però non aveva a sua volta trovato la porta. Adesso ancora il Como che cerca con Diaw di recuperare il pallone strappandolo a Del Prato che d'esperienza ne mantiene il possesso, poi da palla a Troilo che un po' di frustrazione, un po' perché non aveva tante altre possibilità essendo pressato da Nico Pazza, gli spara il pallone addosso, è andato a guadagnare una rimessa laterale nei pressi della propria bandierina di destra. È un Como che dopo una fase iniziale in cui aveva lasciato spazio anche a qualche sortita del Parma, adesso sembra pigiare decisamente sull'acceleratore e recuperare ancora il pallone con Baturina che va da D'Acugna, cerco di centrocampo, sfera all'indietro poi per Kempf che si appoggia nuovamente allo stesso D'Acugna, il capitano della squadra di casa, va ad appoggiare per Ramon davanti alla panchina di Fabregas, riceve il pallone, anzi davanti alla panchina di questa, l'allenatore del Parma, riceve il pallone Nico Pazza che pesca tra le linee Baturina che si incune in area di rigore, le finte, Ken, la conclusione, la parata di Corvi, conclusione centrale da parte di Moise Ken che si è fatto trovare pronto all'appuntamento ma poteva decisamente fare meglio perché era una sorta di rigore in movimento e qui ha provato a piazzarla rinunciando alla potenza ma non ha trovato neanche la precisione l'ex Juventus e Fiorentina. 14-10, Como 0, Parma 0, occasioni per il Como ma la partita non si sblocca. Torniamo a Torino
2: dove il 15esimo, Torino e Roma sono sempre ferme sullo 0-0, l'occasione più importante è quel colpo di testa di Malen in tuffo con la libertà di andare verso la porta, alto di un soffio sopra la traversa il tentativo da parte dell'olandese. Roma in controllo in questa fase dopo che c'è stato l'inizio che vi abbiamo raccontato abbastanza equilibrato anche con il Toro sorprendentemente efficace nelle sue sortite in avanti, Roma che sta avendo la meglio dal punto di vista del palleggio anche approfittando di qualche sbavatura arretrata da parte della formazione guidata da Ignazio Abate, prova a mettere velocemente il pallone in avanti, Mancini sbaglia direttamente rimessa dal fondo la palla, Mancini che insieme a Balerdi ed Hermoso, lo ricordo, costituisce il terzetto arretrato, non c'è Ndicka, in realtà c'era un ballottaggio Balerdi-Mancini, ci sono entrambi titolari in campo, Ndicka che ha avuto un problema fisico, non è possibile il suo impiego quest'oggi, non c'è in panchina mentre ci sono i recuperati Wesley e Kone, prova di Bala ad andarsene, viene fermato con le cattive maniere in questo caso da Vlasic che spiega le sue ragioni a Maresca, calcio di punizione per la Roma in avanti sulla tre quarti avversaria con Dybala pronto sul pallone, minuto 16, 0-0 tra Torino e Roma, Como.
3: 15:30 in riva al lago, 0-0 tra Como e Parma, fa fatica a mettere assieme tre passaggi di fila il Parma, attenzione Como in area di rigore con Moise Ken messo giù, l'arbitro dice che non c'è niente, si continua a giocare, errore scellerato in fase di disimpegno da parte del Parma che cerca di uscire palla al piede dalla propria metà campo ma sbaglia anche in questa occasione, palla recuperata dal Como che subito dal centrocampo è andata a servire Ken che in area di rigore però è stato spostato con il corpo d'esperienza da in questo caso Troilo che gli ha impedito di arrivare sul pallone, non c'è stata nessuna nessuna protesta peraltro da parte del centravanti del Como e della Nazionale, che si è rialzato subito. L'arbitro era molto vicino e ha detto che si poteva continuare a giocare. Si continua a giocare con il Como che continua ad attaccare, questa volta dalla sinistra, con Baturina che si avvicina ai 40 metri all'area di rigore del Parma. Si appoggia poi a D'Acugna che prova ad andare via lontani, l'appoggio poi per Couto, si propone largo a destra di Aou che riceve, palla tra i piedi del giocatore con la maglia numero 11 della squadra di casa, davanti a sé c'è Valeri, l'appoggio allora è all'indietro ancora per lo stesso Couto che ridà il pallone a Diego che deve un po' rincorrerlo, diciamo cercando lo spunto vincente, prova ad andare via convergendo a Valeri, traversone in area ancora per Moise Kean, trattenuto molto bene da Troilo che lo sta praticamente marcando a uomo. È un bel duello anche dal punto di vista fisico perché sono due marcantoni importanti, sia Moise Kean che Troilo. In questo momento il duello lo sta vincendo il difensore del Parma, che è riuscito a limitare quelle che sono le offensive dell'ex Fiorentina Juventus. Vedremo se continuerà ad essere così. Intanto il pallone tra i piedi del portiere del Parma, che riesce finalmente a servire Mandela Keita, finalmente, diciamo, perché aveva un po' traccheggiato con il pallone tra i piedi perché non trovava linee di passaggio. Infatti il Como recupera ancora il pallone con Maxi Perrone, che di prima va da Baturina al limite dell'area di rigore, perde un po' un tempo di gioco Baturina, poi aspetta che arrivi Caichi in sovrapposizione, Caichi va via un uomo, entra in area, prova a mettere in mezzo il traversone, la palla sbatte sugli stinchi di Diego Carlos e finisce fuori dall'area di rigore. 17:30, 0-0 tra Como e Parma, nuovamente Torino.
2: Minuto 18 sulla sinistra, Molina poi per Cristante va a cercare Mancini che era dentro l'area di rigore, era andato a presidiare il lato destro nelle avanzate in cui si sganciano a turni gli uomini di Gasperini. Qui Mancini si era inventato una posizione interessante, deviazione di testa della difesa del Toro, rimessa laterale della Roma che si conferma ancora la squadra che sta facendo la partita delle due. Il calcio di punizione precedente di Dybala è stato sprecato con un passaggio verso Sule che ha provato a mettersi in proprio, non è riuscito a trovare la porta. Rimessa laterale con Dybala, prova ad andarsene, viene fermato, Fortini fa buona guardia sul ritorno da parte di Lulli, sarà rimessa dal fondo a favore dei Granata che stanno proteggendosi, si stanno sicuramente facendo riconoscere nei duelli parecchi vinti dalla formazione guidata da Abate. In ogni caso Roma sempre minacciosa anche con la pressione avanzata, rischiosissimo qui Perri verso Mandragora che scaraventa avanti il pallone, Roma che recupera velocemente ancora verso Dybala, Campanile che si alza, rimessa laterale che si mantiene in attacco per la Roma, operata da Lulli, minuto 19, 0-0 tra Toro e Roma. Torniamo a Como.
3: Lo schema da calcio d'angolo per il Como ha liberato al tiro Nico Pazza dal limite dell'area di rigore, ha provato l'argentino a piazzarla, la palla però è stata deviata ed è finita fuori di un soffio. Se fosse stata nello specchio della porta Corvi non ci sarebbe mai arrivato. Morale della storia, si dispera Nico Pazza, terzo calcio d'angolo per il Como. Siamo arrivati, cari amici radioascoltatori, al tramonto del 19° minuto di gioco, è sempre 0-0 tra Como e Parma. La bandierina questa volta è quella di destra, ancora Lucas D'Acugna sul punto di battuta con il mancino, traiettoria a rientrare, 5 uomini del Como all'interno dell'area di rigore. La battuta invece è corta per Baturina che poi la ridà lo stesso D'Acugna che va al traversone sul secondo palo, palla rimessa in mezzo, anzi un tentativo probabilmente sì di rimetterla in mezzo effettivamente, che però non ottiene l'effetto sperato né dal punto di vista del centrare la porta né del servire un avversario. Si trattava ancora una volta di Kemp, come nell'occasione precedente, evidentemente è uno schema. La palla si spegne però sul fondo e dunque pericolo scappato per il Parma, che con Corvi questa volta sceglie il rilancio lungo a cercare Nesta Elfege che di nuca prova a mettere il pallone sulla corsa per Elbil Alture. In anticipo sull'ex giocatore dell'Atalanta c'è Caichi che riesce a difendere il pallone facendolo carambolare poi direttamente oltre la linea di fondo e dunque il nuovo possesso sarà in favore del Como. Quando siamo arrivati al 21° minuto di gioco, che inizia praticamente in questo istante, Como 0 Parma 0, dopo un inizio in cui il Parma aveva cercato anche di mettere il pallone al limite o all'interno dell'area di rigore del Como, c'è stato un monologo della squadra di casa fino a pochi istanti fa, monologo che potrebbe ancora continuare perché c'è questo lancio lungo in avanti a cercare nuovamente Moise Kean, anticipato per l'ennesima volta da Mariano Troilo che sta facendo fino a questo momento una gran partita. Rimessa laterale in zona d'attacco in favore del Como che però riparte da Maxi Perrone dal cerchio di centrocampo e allora ci fermiamo anche noi. 20:30, 0-0 tra Como e Parma, Stadio Olimpico, Grande Torino, Diego Carmignani.
2: 21esimo, Torino 0, Roma 0, Lulli sulla destra, il tentativo di andarsene in area di rigore, Lulli il pallone che viene salvato in scivolata da Saul Coco, riesce a mettere in calcio d'angolo anche con il brivido e l'illusione che la palla potesse carambolare direttamente in rete per un autogol, ma è stato sontuoso lo spunto da parte di Lulli, Coco è andato in scivolata a evitare che Malen andasse anche lui in estirata a mettere a porta vuota la palla dell'1-0 visto che era fuori causa Perri, ancora calcio d'angolo per la Roma perché Dybala ha preso un pallone di ritorno, è andato subito di destro a cercare i compagni dentro l'area, evidentemente no, evidentemente c'è stato un altro tocco di un romanista, pertanto sarà rimessa dal fondo proprio per il Toro affidata a Lucas Perri. Possiamo parlare della seconda importante opportunità per la Roma dopo il colpo di testa di Malen finito alto di poco, qui con la porta che era rimasta praticamente sguarnita dopo il tentativo disperato in uscita di Perri sulla sgroppata e sul gioco di prestigio sulla fascia di Lulli, è stato provvidenziale Coco ad anticipare Malen che nel periodo non collegato era stato trovato con grande un grande intuito da Dybala nel cuore dell'area di rigore con un assist a giro diciamo che avrebbe messo in condizione a Malen di andarsene, altro passaggio in avanti di Dybala, libera Malen davanti a Perri, Malen, Maren fuori gioco però, c'è fuori gioco segnalato adesso, il gol è annullato, assist in verticale immediato da parte di Dybala, lo scatto di Malen che avevamo visto in posizione quantomeno dubbia nel momento della fuga in avanti, si riparte in questo momento, non è stato verificato.
3: Ti chiedo scusa Diego, ha segnato il Como, è il 23esimo minuto, Como 1 Parma 0, ha segnato in mischia Ramon, a te.
2: Grazie, grazie a Manuel Codignoni, dunque nulla di fatto per il gol della Roma con Malen annullato per fuorigioco, rimane di 0-0 il parziale al minuto 23 qui allo Stadio Olimpico Grande Torino e invece in riva al lago il gol sembra essere arrivato. Manuel Codignoni.
3: È proprio così Diego, lo speaker pronuncia adesso in sentirete probabilmente in sottofondo il nome del marcatore Jacopo Ramon, lo facciamo anche sentire. Jacopo Ramon che in mischia è andato con una deviazione sotto misura a realizzare il gol dell'1-0 che raccontiamo sugli sviluppi di un calcio d'angolo nato da un bel tiro di Couto dai 25 metri che Corvi ha messo in corner, il pallone è finito sui piedi di Nico Pazza che è entrato in area di rigore, ha armato il mancino, è andato al tiro cross dalla destra e sotto misura si è avventato in posizione evidentemente regolare visto che il gioco riprende in questo momento e il gol ha passato anche l'imprimatur del VAR, proprio lo stesso Jacopo Ramon che lo ha convertito in tocco vincente per il gol del Como che dunque passa in vantaggio, un gol che possiamo dire era ampiamente nell'aria visto e considerato il dominio territoriale che la squadra di casa stava estrinsecando fino a questo momento, squadra di casa che però insiste perché vuole cercare di piazzare l'1-2, Baturin al traversone sul secondo palo a cercare di Aou che aggancia bene il pallone, esce così Corvi, alla fine è il solito Troilo a disinnescare la minaccia e a mettere il pallone vagante in fallo laterale, gli applausi del Sinigaglia che sentire in sottofondo testimoniano l'apprezzamento dei presenti, tantissimi nonostante sia un Monday night, diciamo Monday afternoon anzi più che night, pomeriggio di un giorno lavorativo al Sinigaglia per quello che sta facendo la squadra di casa, 24-10 il risultato, Como 1 Parma 0, il gol un paio di minuti fa da parte di Jacopo Ramon alla prima marcatura stagionale, è tempo per noi di tornare a Torino.
2: Siamo all'interno del 25esimo minuto, Torino 0, Roma 0, anche visti i cenni di cronaca nei nostri interventi, è una Roma, avrete intuito che sta uscendo dominante da questo primo tempo, un gol annullato, altre due chance importanti, soprattutto dall'altra parte Toro che non si è visto, è molto impegnato ad arginare le sfuriate giallorosse che passano anche attraverso la sortita dei suoi difensori, ora è Hermoso che prova la triangolazione errata con Molina, troppo potente il pallone di ritorno da parte dello spagnolo. Anche un'altra nota possiamo fare a proposito di difensori giallorossi, tre anticipi almeno da parte di Balerdi che hanno cancellato ogni tentativo di Simeone di raccogliere palloni invitanti, spesso anche preso d'anticipo di molto rispetto a quello che era l'intenzione del Ciolito, e in un'occasione Balerdi praticamente con il suo anticipo aveva fornito un assist in profondità che per pochissimo Sule non è riuscita ad agganciare, si sarebbe ritrovato praticamente a tu per tu con

0: dove Granata che riescono a fare muro e ad annullare ancora una volta le velleità dei giallorossi. Attenzione a questo tentativo però di Simeone per Belgali, tocco di Molina verso Svilar, si sarebbe involato l'algerino verso il portiere di giallo vestito quest'oggi della Roma. Insomma, capitano tante cose all'Olimpico Grande Torino, non gol, pertanto ribadisco 0-0 tra Toro e Roma al minuto 27. Torniamo a Como.
1: 27esimo anche in Riva al Lago, Como 1 Parma 0, il gol lo ricordiamo al 23esimo di Jacopo Ramon su invito di Nico Pazza. Como che però non è pago e continua ad attaccare con il suggerimento di D'Acuña per Caichi, i due però non si capiscono, poi a distanza si vanno a spiegare, allora la palla che finisce docile direttamente tra le braccia del portiere del Parma Corvi. Si sbraccia Carlos Cuesta, il giovanissimo tecnico del Parma, che evidentemente non è soddisfattissimo di quello che stanno facendo i propri calciatori, altrettanto chiaro che reggere l'urto, l'impatto di una squadra come il Como che attacca veramente con 9 10 undicesimi quando sceglie di spingere sull'acceleratore diventa complicato per qualsiasi compagine. Allora il Parma, come in questo caso, cerca di ricorrere al lancio lungo che però non ha esito, perché la palla finisce tra i piedi direttamente di Sanchez, che sulla pressione di Briczki va alla spazzata in avanti, palla recuperata, seconda palla recuperata dal Parma con Lontani che sbaglia però lo stop, la carambola favorisce però comunque l'intervento di Sierro che si addormenta sul pallone. Il grande pressing feroce da parte del Como porta alla recuperazione con Maxi Perrone che adesso cerca il pallonetto per il servizio verso Caichi, che commette però un'irregolarità. No, tutto regolare, si continua a giocare, era finito a terra in questo caso ancora Briczki, ma tutto buono. Allora Diao attacca sul settore di destra davanti a sé, c'è Valeri, si rinnova il duello con l'esterno ex cremonese, la palla all'indietro di Diao a pescare Couto che in orizzontale cerca D'Acuña, il fosforo, il cervello della squadra di Fabregas, alza la testa il capitano del Como e poi pesca nuovamente largo a sinistra Baturina che va nuovamente all'indietro nella zona di Kempf torna da Baturina, spigolo alto dell'area di rigore, prova ad andare via Briczki, converge Baturina, arma poi il destro, palla alta sulla traversa, ma al pubblico di Fede Comasca va bene così, sentire sottofondo gli applausi. 27-50, Como 1 Parma 0 Torino.
0: Minuto 29, lanci in avanti sempre all'indirizzo di Malen, sottovalutatissimo da Jomert, palla che poi non si sa come arriva dalle parti di Perri, pericolo Malen costante, anche se devo dire quest'oggi sembra avere le polveri bagnate visto un paio di possibilità che abbiamo descritto che il Malen dei momenti migliori avrebbe sicuramente messo alle spalle di Perri. Siamo al 29esimo, rimane di 0-0 il parziale, scatto in avanti sulla sinistra per il Toro con Comuzzo. Il duello è con Balerdi, si accentra, Comuzzo attende l'arrivo di compagni visto che è praticamente deserta l'area di rigore, sceglie di andare dalla parte opposta, quella di destra dove arrivava di gran carriera Belgali che non riesce a trovare il pallone, anzi lo trova dopo che è uscito, lo scaraventa addosso ai tabelloni pubblicitari. Sulle fasce devo dire il Toro aveva avuto un ottimo avvio soprattutto su quella di sinistra con Fortini, dall'altro lato il velocissimo Belgali si è dato da fare, non abbastanza, soprattutto la Roma che avendo un predominio tattico e di possesso palla così pronunciato costringe a stare sulla difensiva anche gli esterni. Attenzione al Toro però che ci prova dalla distanza con Jomert, una sortita centrale dopo aver vinto un contrasto e un rimpallo da fuori da 25 metri alto sopra la traversa, quello che probabilmente sì, è il primo tiro in porta del Toro, altissimo. Comunque segnali da parte dei Granata alla mezz'ora, 0-0 tra Torino e Roma. Torniamo a Como.
1: 29-20 sul cronometro qui al stadio Sinigaglia di Como, sempre Como 1 Parma 0 e non cambia neanche il Canovaccio, continua il Como ad attaccare, lo fa con Baturina al limite dell'area di rigore che riceve spalle alla porta dopo l'invito di Nico Pazza, portato fuori area d'esperienza da Troilo, riesce a servire Diao che finisce giù, tutto regolare perché Troilo gli toglie bene il pallone, prova ad innescare la velocità in Nesta Elfege, attenzione al break del Parma, 3 contro 2 Nesta Elfege, arriva anche Lontani a dare una mano, Nesta Elfege, serve lo stesso Lontani che cerca il traversone, arriva poi la chiusura da parte di Maxi Perrone che mette la Parma in corner, primo angolo della partita in favore del Parma, 4 ne ha battuti il Como, dunque seguiremo questo calcio d'angolo che verrà battuto dalla bandierina di sinistra, ovvero quella più prossima rispetto a quello che è il nostro punto d'osservazione, ma la porta è quella alla nostra sinistra. Vediamo cosa dice l'arbitro, dice che c'era stato forse un fallo in precedenza perché potrebbe esserci forse un calcio di punizione e non un calcio d'angolo, vediamo cosa l'arbitro sta parlando adesso con i calciatori. No, è calcio d'angolo, è andato semplicemente Lontani a prendersi il pallone che era lontano rispetto al punto di battuta, vogliate perdonare l'involontario gioco di parole ma si trattava di una locuzione di cronaca, e adesso andrà con il destro a battere il calcio d'angolo all'interno dell'area di rigore del Como con una traiettoria a rientrare, la battuta del corner su

0: primo palo e poi la palla che finisce nuovamente fuori. Vediamo se c'è stata una deviazione da parte del portiere. Mi è parso che il tentativo di colpo di testa sia stato di Del Prato, che ha anticipato tutti. Non c'è stata deviazione, calcio di rinvio, brivido per i tifosi del Como, ma non si sblocca la partita, o per meglio dire non si sblocca di nuovo. Il 31esimo, Como 1 Parma 0. Torniamo a Torino.
1: Contropiede del Toro con Fitzgim, allarga troppo, l'assist verso Simeone, costretto a rincorrere, arriva sul lato sinistro, non da parte Nenza, Belgai a dare una mano, palla all'indietro, Toro che ricomincia da capo, riparte da Comuzzo che poco fa in area di rigore, ha forse toccato con una mano, l'arbitro ha giudicato nullo il suo intervento, nonostante le proteste della squadra giallorossa. Roma che stava insistendo in quell'azione, in un paio di tentativi sulla destra, su lei si è messo in luce anche un calcio d'angolo, lui battuto, poi non è riuscito a concretizzare la Roma proprio sul cross a mezza altezza da parte dell'argentino, da cui anche questo contropiede che il Toro non è riuscito a capitalizzare nonostante la gran corsa di Simeone. Ancora un lancio in avanti, Toro che si mantiene piuttosto avanzato con i suoi effettivi. Fitzgim sulla destra riesce a trovare uno spazio per un'azione personale, un dribbling ubriacante, viene però fermato da Molina, possesso ancora del Toro sulla destra con Belgali, prova a centrarsi, si sposta a sul sinistro, lo cede a Vlasic, esternamente Mandragora carica il sinistro, che Svilar riesce a sventare, classico tiro che si sarebbe infilato all'angolino alla sinistra di Svilar, Mandragora col piede sempre caldo da lontano reduce dal gol di Firenze, dunque pericolo serio per la porta giallorossa, il più serio che finora ha portato il Torino. Siamo al minuto 33, rimane di 0-0 il parziale tra Torino e Roma, gara abbastanza aperta in questa fase. Como
0: 33esimo del primo tempo anche a Como, Como 1 Parma 0. Vi diciamo che ci eravamo lasciati con un calcio di rinvio in favore del Como, poi come da nuove regole, come da nuove disposizioni, c'è stato l'intervento del VAR a dare ragione di fatto a Del Prato e a dire che sì, c'era stata deviazione, dunque è stata invertita la decisione ed è stato battuto il calcio d'angolo, che però non ha avuto esito perché la traiettoria disegnata da Sierro, dalla destra, è finita direttamente tra le braccia di Sanchez. Si lotta adesso a centrocampo con il Como che recupera il pallone, il servizio per Ken all'area in area di rigore, Ken si libera bene da parte della guardia di Troilo, poi però con il sinistro non riesce ad inquadrare la porta, ma c'è stata probabilmente deviazione, è così, e allora ci sarà un calcio d'angolo. Calcio d'angolo è già il quinto che andrà a battere il Como, due ne ha battuti il Parma. La bandierina in questo caso è quella della sinistra, diciamo, del fronte offensivo della squadra dariana, la porta è quella alla nostra destra, dunque si tratta sostanzialmente della bandierina lontana rispetto al nostro punto d'osservazione. Sul punto di battuta c'è Baturina che va allo scambio corto con Dacugna, che poi gli ridà il pallone, ancora Baturina, morbido in area di rigore, il colpo di testa di Brischi a mettere nuovamente la sfera in corner, colpo di nuca anzi, perché Brischi è andato ad anticipare con la nuca Moise Kean, che era pronto ad approfittare dell'eventuale pallone vagante nel caso in cui l'esterno svizzero avesse mancato l'intervento, invece così non è stato e allora ci sarà un nuovo corner. Lo seguiamo prima di tornare nuovamente a Torino per Torino-Roma. La bandierina questa volta è quella di destra, l'entopede si avvicina al punto di battuta, ancora Lucas Dacugna, il capitano, l'anima del Como, con il mancino, vedremo se metterà la palla all'interno dell'area di rigore oppure se andrà allo scambio corto, credo che questa volta sarà una traiettoria diretta in area di rigore. Alza il braccio destro a chiamare lo schema, è così, sul secondo palo non ci arriva nessuno, rincorre il pallone Nico Pazza senza riuscire però a mantenere, ad ottenerne il possesso e dunque nulla di fatto. 34:30, la palla si spegne direttamente sul fondo, Como 1 Parma 0, ricordiamo il marcatore del gol che fino a questo momento decide la partita, Jacopo Ramon al 23esimo, e torniamo nuovamente allo Stadio Olimpico Grande Torino, Diego Carmignani, Torino-Roma.
1: 35esimo, cross di Sulè, colpo di testa da parte di Dybala, fuori, intesa tra argentini a distanza, questo al minuto 35 del primo tempo, parziale sempre fermo sullo 0-0. Il fatto più importante del momento qui sul campo del Torino è questa inversione in avanti tra Dybala e Sulè, con quest'ultimo che si è occupato della zona destra da diversi minuti, Dybala invece forse più vicino anche a Malen in posizione di seconda punta, ma sta agendo sul centro-sinistra a differenza di quanto capitato a inizio gara. Colpo di testa di Mancini a liberare con questa nuova sortita del Toro sul settore di sinistra con Fortini, stanno leggermente riequilibrandosi le cose da un po' di tempo per quantomeno l'occupazione degli spazi nelle due fette del campo, visto che nella zona centrale, diciamo, della nostra cronaca. È stato soltanto giallo-rosso il predominio. C'è Hermoso che prova una sgroppata centralmente, c'è da Pisilli, non tanto in mostra nel corso di questa partita. Verso Cristante vede Lulli, la ennesima sgroppata di quello che forse è il migliore della Roma finora, ovvero il giovanissimo classe 2007. Cede a Sule, si sistema il pallone sul sinistro per un eventuale cross dentro la di rigore, cede allontanando dall'area il pallone su Pisilli, a giro palla che ora va sulla sinistra con Molina, sballatissimo il suo tentativo di cross direttamente fuori, rimessa dal fondo a favore del Toro, minuto 37, 0-0 tra Torino e Roma. Torniamo a Como.
0: 37esimo anche in riva al lago, Como 1 Parma 0, il gol di Jacopo Ramon al 23esimo è quello che fino a questo momento decide la partita e non cambia il tema tattico del match. C'è da dire però che i ritmi si sono leggermente abbassati soprattutto da parte del Como, anche perché era fisiologicamente impossibile correre e pressare così come era stato fatto nei primi 25-30 minuti, e questo dà un po' di spazio anche al Parma per cercare di manovrare. Lo fa in questo momento nella propria metà campo con Diego Carlos che si appoggia in orizzontale a Troilo, Troilo per Del Prato, il capitano del Parma, cerco di centrocampo, va a servire Mandela, Keita, Mandela Keita ancora per Diego Carlos, palla all'indietro per Troilo, adesso sale nuovamente l'intensità del pressing del Como, allora lancio lungo in avanti per la sponda di Lontani che trova Valeri, attenzione Valeri entra in area di rigore, Valeri, le finte di Valeri che poi serve Lontani, traversone in area di rigore a cercare il Fej, buco da parte di tutti, pallone che viene recuperato dall'altra parte da Bricchi ma è tutto vanificato da una posizione di fuorigioco, il guardaline va ad alzare la bandierina a segnalare che effettivamente c'era un offside, dunque nulla di fatto, buono comunque l'iniziativa da parte del Parma sul settore di sinistra, tutta sull'asse Lontani Valeri, con un buon lavoro tra l'altro da parte del giocatore classe 2008 Lontani, Simone Lontani che è stato l'autore, lo ricordiamo ancora una volta, dell'unico gol fino a questo momento segnato in stagione dal Parma contro il Monza, classe 2008 Simone Lontani, che può diventare insomma un elemento interessante di questo Parma, ma siamo già dall'altra parte perché il rilancio lungo di Sanchez prova a pescare Ken che va al contrasto con con Del Prato, finiscono entrambi a terra, ha avuto la peggio Del Prato ma si continua a giocare, si rialzano entrambi, Parma che adesso prova a portare nuovamente il pallone in avanti con Bricchi, seguiamo questa offensiva del Parma che però rallenta, palla all'indietro per Keita e allora se il Parma rallenta noi ci fermiamo. 37-55, Como 1 Parma 0, Torino.
1: Siamo al 39esimo, 0-0 tra Torino e Roma, prova ancora di più il Toro a tessere e a costruire qualcosa, visto che sono stati rilanci soprattutto, anche efficaci in diversi casi, il tema principale degli attacchi dei Granata. Poco fa c'è stato ad esempio un tentativo di imbeccata verso Simeone, duello fisico con Mancini e con anche lamentele da parte dell'argentino per un atteggiamento troppo ruvido da parte del suo diretto avversario, fallo non fischiato e rimessa laterale per la Roma. Quello che sta per battere invece adesso il Toro è un calcio di punizione a ridosso del centrocampo, siamo vicini al minuto 40 del primo tempo, ci fermiamo, linea Saxa Rubra per la messa in onda dello spot pubblicitario.
2: Da Kuwait c'è chi si ferma per un saluto e chi per una pausa con la famiglia, tutta la famiglia. Ogni rifornimento è una storia e Kuwait ha le soluzioni per alimentarle tutte. Kuwait, muoviti più liberamente.
1: Malen, Malen, la palla in rete, il vantaggio della Roma! Il vantaggio della Roma al 40esimo! Al 40esimo minuto cambia il risultato dello Stadio Olimpico Grande Torino, imbeccata da parte di Dybala su un contrasto vinto a centrocampo, un flipper che ha messo in moto Malen davanti a Perri, inizialmente il suo tentativo non è andato a buon fine, la palla è rimasta lì, ha allungato il piedino Malen e ha fatto rotolare la palla docilmente in rete per il suo sesto centro in campionato. Tutto questo nasce da un'azione confusissima a ridosso della tre quarti, dove l'assist di Dybala in profondità è stata la cosa diciamo più lineare, poi il tocco da parte di Malen è stato un complesso gioco di collaborazione insieme a Perri, il suo controllo a seguire e la scivolata proprio da terra riuscendo ad estendersi il più possibile per far precipitare la palla in rete, la palla dell'1-0 che permette alla Roma di essere in vantaggio. Il contrasto vincente a centrocampo che ha originato tutto ha visto Pisilli, anche claudicante protagonista, diciamo un lavoro sporco e oscuro ma utilissimo alla causa giallorossa, significa al minuto 41 il nuovo parziale qui di Torino, Roma in vantaggio 1-0, la rete di Malen sui Granata che fanno ripartire il gioco da centrocampo. Como
0: A Como non si gioca invece, 41esimo minuto del primo tempo, perché è rimasto a terra Elbil Alturé, contuso dopo un contrasto all'interno della propria area di rigore. Poi in un primo momento il Como aveva anche continuato a giocare, ad attaccare, non essendosi reso conto appunto che il giocatore ex Atalanta era rimasto a terra. Poi gioco fermo e adesso il nuovo possesso in favore della squadra ospite. Como 1 Parma 0, dicevamo, non è successo granché nel periodo non collegato. Il rinvio di Corvi con il mancino, con la palla che supera la metà campo, il colpo di testa alla sponda di Nesta Elfege, che cerca di mettere in movimento proprio lo stesso Elbil Alturé, perfettamente ristabilito, la sponda anche abbastanza involontaria ma efficace di Brichi, che fa correre Elbil Alturé sul settore di destra. Poi non riesce la combinazione con lo stesso Brichi, anche perché c'è stata la buona interdizione della coppia Kempf-Caichi ad impedire appunto che il pallone finisse sui piedi del proprio compagno di squadra, e allora la sfera viene recuperata poi dal Como, che con la collaborazione del proprio portiere Sanchez la rimette in gioco. Nico Pazza, linea centrale del campo, spazio per avanzare a destra, alla verticale per Diao, si rinnova il duello in questo caso con Del Prato, lato corto dell'area di rigore, le finte di Diao che entra in area, palla poi al centro, prova a piazzarla Duvicas, la palla sbatte sulle natiche probabilmente di Moise Kean, di uno tra Moise Kean e Diego Carlos, onestamente non ve lo sappiamo dire, cari amici radioascoltatori, ma comunque è stata rimpallata. E adesso attenzione, perché c'è il break del Parma con Valeri, ancora velocissimo Valeri, cerca Nesta Elfege che entra in area, ed è preziosissimo l'intervento da parte di Jacopo Ramon, proprio l'autore del gol, che in questo caso in chiusura fa un gol da difensori, ovvero sia toglie la palla dai piedi di Nesta Elfege ed impedisce al Parma di portare in avanti un'offensiva che poteva essere molto molto molto efficace. Si continua a lottare però sul pallone che vagante girava sul settore di destra, alla fine si avvinghiano sul pallone Caichi e Brichi, finiscono entrambi a terra. L'intervento irregolare è stato dell'esterno svizzero del Parma, calcio di punizione del Como, 42-20 sul cronometro, Como 1 Parma 0, nuovamente Torino.
1: Qui siamo al minuto 43, cambiata da pochissimo la situazione, da 3 minuti, da quando al minuto 40 Malen ha portato in vantaggio la Roma in casa del Torino, cosa che è accaduta dopo 26 minuti nel suo esordio in campionato a fine gennaio del 2026, il suo esordio in Serie A, quello di Malen, condito da gol in quell'occasione. Siamo da quel momento al gol numero 20 da quando è iniziata la sua avventura in Serie A, festeggiato sotto la tifoseria giallorossa, che ha visto in presa diretta questa azione tutta in verticale per vie centrali, recupero a centrocampo, palla immediata di Dybala in velocità verso Malen, che è scattato verso Perri, diciamo che ha vinto un contrasto con il portiere granata, poi portandosi avanti e da terra in maniera abbastanza se vogliamo contorta, si è riuscita a trascinare verso il pallone rimasto lì e poi con la punta del piede a mettere in porta la palla dell'1-0. Toro che ha avuto una reazione, ha avuto una combinazione a ridosso della tre quarti che non è arrivata a buon fine con Simeone protagonista. Roma che ovviamente al minuto 44 vede ripagata quella che è stata una sicuramente gara di predominio sinora anche dal punto di vista delle occasioni, ma poco prima, ricordo, c'è stato anche lo squillo del Toro con Mandragora dalla distanza. Siamo vicini alla fine del primo tempo, minuto 45 che inizia adesso, Roma in vantaggio in casa del Toro con la rete di Malen, la sua sesta in campionato. Torniamo a Como.
0: La battuta del calcio d'angolo in favore del Parma, Valeri in area di rigore, la sponda, la palla che resta lì, si alza un campanile, poi Brichi cerca di arrivare sul pallone, in qualche maniera svirgola malamente Sierro, che poteva anche andare al tiro, invece ha cercato un improbabile appoggio, la palla finisce sui piedi di Sanchez che la rilancia, e siamo già dall'altra parte con Baturina che sbaglia l'invito però per Diao, che aveva attaccato bene lo spazio all'interno dell'area di rigore, troppo morbido però il passaggio di Martin Baturina con Diao che non può arrivarci. 44-30 sul cronometro, dunque ultimi 30 secondi, poi vedremo se ci sarà recupero qui in Riva al Lago. Como 1 Parma 0, Parma che in questi ultimi minuti cerca di alzare il baricentro buttando il cuore oltre l'ostacolo, ma fino a questo momento non registriamo parate da parte di Sanchez né occasioni particolarmente limpide per la squadra di Carlos Cuesta, che adesso cerca comunque di gestire il pallone, lo fa ancora con Sierro, maglia numero 4, linea centrale del campo, palla spostata poi all'indietro nella zona di Troilo, il migliore a parere di chi vi parla dei suoi, ancora lo stesso Sierro, un minuto di recupero, 60 ulteriori secondi da qui alla fine del primo tempo, vediamo questo possesso palla del Parma se ha esito prima di tornare a Torino per Torino-Roma con Mandela Keita che riceve il pallone, spalle alla porta, molto lontano però diciamo dai legni difesi da Sanchez, cerca la combinazione il Parma senza riuscire ad ottenerla e guadagna poi una rimessa laterale comunque in zona d'attacco affidata nuovamente a Bricchi che mette in movimento Sierro, attenzione, limite dell'area di rigore, Sierro prova l'altra versione a cercare il colpo di testa che non inquadra la porta da parte di Simone Lontani, bravissimo Lontani a prendere il tempo tra Kempf e Ramon, e questa è l'occasione più limpida per il Parma di tutta quanta la partita. 45-40, siamo agli sgoccioli della prima frazione di gioco, Como 1 Parma 0, ma occasione Parma. Torniamo a Torino,
1: dove la gara è finita per quanto riguarda il primo tempo, con il parziale che sorride la Roma avanti 1-0 sul Torino grazie alla rete di Donny Malen al minuto 40, squadra negli spogliatoi. A te.
0: E proprio in questo momento arriva anche il duplice fischio da parte di Mucera, che dice che per il primo tempo può bastare così, anche qui 1-0, ma in vantaggio è la squadra di casa. Vince il Como 1-0 sul Parma, la rete l'ha realizzata Jacopo Ramon dopo 23 minuti, ha dato il parziale, la fine del primo tempo, anche Diego Carmignani da Torino. E allora, visto che entrambe le partite sono all'intervallo, ci fermiamo, linea a Roma, GR1.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
5: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
4: E tutte quelle persone nella foto?
5: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
4: Vola in Italia con Wizz Air, fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
6: GR1.
7: Buonasera da Sony Oranges. L'intelligenza artificiale è la gallina dalle uova d'oro, parola del presidente americano Trump, che ne difende lo sviluppo in aperto contrasto con gli allarmi etici lanciati dagli addetti ai lavori. L'inviata.
8: Per Donald Trump la corsa all'intelligenza artificiale è soprattutto una gara con la Cina, e gli Stati Uniti hanno un unico imperativo: arrivare primi. Lo ribadisce in un post in cui afferma che c'è bisogno non di limiti, ma di un presidente forte e con un quoziente intellettivo alto, che grida ai rischi di uno sviluppo fuori controllo del settore, viene bollato dal presidente come cospirazionista, di più traditore. E non risparmia una frecciata diretta a Dario Amodei, numero uno di Anthropic, una delle aziende leader in tema di AI, colui che ha fatto un pubblico appello a rallentare la corsa allo sviluppo delle superintelligenze. La Cina entra nel dibattito e fa sapere che le paure sollevate dai big della Silicon Valley sono puro allarmismo, che si vada avanti, insomma, la stessa linea del presidente americano, che sempre sul suo social scrive anche di Iran, lo definisce un paese in fallimento che chiede di trattare. Annuncia poi che sia Mosca sia Kiev hanno concordato di non colpire più i reciproci siti energetici. Per il tycoon è la guerra russo-ucraina ad aver provocato l'aumento del prezzo del diesel, non il conflitto con Teheran. Da New York, Francesca Romana Elisei per il GR1.
7: Zelensky apre alla tregua sugli obiettivi energetici annunciata da Trump. Kiev è pronta a fermare gli attacchi se avrà garanzie analoghe da Mosca. Intanto a Strasburgo si apre la plenaria dell'Europarlamento, con l'Ucraina in primo piano dopo l'attacco russo a un treno al confine polacco. L'Unione proroga fino al 22 settembre le sanzioni alla Russia. Intanto in Medio Oriente i ribelli yemeniti sostenuti dall'Iran conquistano altre due isole nel Mar Rosso a nord dello stretto di Bab el Mandeb. Riyadh chiede il rinvio del vertice del Golfo sullo stretto di Hormuz e gli Stati Uniti escludono Teheran dalla conferenza dell'AIEA a Vienna. E le conseguenze si riflettono sui mercati azionari. Vola il prezzo del petrolio, ma si registra anche il crollo dei titoli high-tech per i timori sull'intelligenza artificiale. Milano, la peggiore, ha perso l'1,6%.
9: Il Brent sfiora i $110 al barile. Il futuro potrebbe essere ancora peggiore. Federpetrol Italia non esclude che si arrivi a $120. Pesano le tensioni nel Golfo Persico, soprattutto ora che l'importante oleodotto saudita Est-Ovest è stato colpito da un attacco e rimarrà in gran parte fuori servizio per diverse settimane a causa delle riparazioni necessarie. Oggi sono saliti ancora il prezzo di benzina e diesel alla pompa e gli industriali italiani si dicono preoccupati dai costi dell'energia. Il presidente di Confindustria Emanuele Orsini chiede al governo di fare presto sul decreto bollette. Lo rassicura il ministro dell'economia Giorgetti, che spiega gli interventi riguarderanno famiglie, imprese, settore pubblico, mobilità e serviranno a garantire la nostra sovranità non soltanto energetica ma anche tecnologica e a ridurre la dipendenza dall'estero. Amalia Carosi, GR1.
7: Ex Ilva, sciopero dell'indotto a Taranto fino alle 7 di domani, quando è previsto l'incontro sul futuro dell'acciaieria. La protesta dopo le lettere di licenziamento per 2500 lavoratori e la conferma dello stop all'area a caldo. Biagio Prisciano, film CISL Taranto.
10: Qui si tratta di disinnescare una vera e propria bomba sociale. Noi non possiamo immaginare una Taranto che viva solo e solamente di ammortizzatori sociali e subisce anche licenziamenti.
7: Legge elettorale, il Senato chiude l'esame della riforma, domani il voto finale prima del ritorno alla Camera. Tra le modifiche introdotte a Palazzo Madama, le preferenze con capilista bloccati, la revisione delle norme sulla raccolta delle firme e l'estensione del voto fuori sede ai caregiver. La cronaca, sequestrata e violentata per ore in provincia di Napoli. Dopo un mese di indagini è arrestato il presunto aggressore.
11: Si conoscono sui social, si scambiano qualche messaggio, poi si danno un appuntamento di persona. È la notte tra il 2 e il 3 agosto, con l'inganno l'attira in una cantina di un palazzo di Castellammare di Stabia. L'uomo sbarra la porta con un termosifone, le toglie il cellulare e le dice: stasera ti uccido. È l'inizio di un incubo per una giovane di 22 anni, lui la picchia, lei lo scongiura di lasciarla andare. Preghiere che restano inascoltate, le stringe le mani al collo e poi, bloccata con delle travi, la violenta per ore. Dopo un mese di indagini, i carabinieri arrestano il presunto aggressore, Romolo Russo, 26 anni, con le accuse di violenza sessuale, lesioni personali e sequestro di persona. Il GIP nell'ordinanza sottolinea la gravità dei comportamenti, la pericolosità sociale dell'indagato e il concreto rischio di reiterazione dei reati. Il racconto della ragazza ha trovato riscontro nei referti medici ospedalieri, nei rilievi fotografici effettuati dalla polizia giudiziaria e nelle testimonianze delle persone con le quali la vittima si era confidata. Eleonora Fioretti, GR1.
7: La scomparsa di Emma Bonino, chiuso ormai la Camera Ardente e in piazza del Campidoglio la veglia civile per la leader radicale. Domani alle 12.30 nella sala della Promoteca i funerali di Stato alla presenza delle più alte cariche della Repubblica. Tragico incidente in provincia di Lecco, uno studente di 18 anni è stato travolto da un autobus poco dopo l'uscita dalla scuola nel giorno di ripresa delle lezioni. È gravissimo, ancora da accertare la dinamica dell'incidente. Oggi Papa Leone XIV compie 71 anni. Dalle più alte cariche dello Stato gli auguri di buon compleanno al Pontefice. Le donne e gli uomini guardano con fiducia al suo magistero, ha scritto in un messaggio il presidente Mattarella. Il suo invito a riaccendere sogni e visioni, uno sprone potente per tutti noi, ha aggiunto la premier Meloni. In chiusura la musica, l'attesa è finita per i fan italiani degli Oasis. I fratelli Gallagher suoneranno a Roma nelle uniche due date italiane, il 29 e il 30 luglio 2027. L'annuncio è arrivato sui social della band con le istruzioni per registrarsi entro il 17 settembre e accedere all'acquisto dei biglietti dei due concerti allo Stadio Olimpico di Roma e per le altre date. Il tour partirà il 21 maggio da Glasgow in Scozia e toccherà altre 10 città, tra cui la loro Manchester, Monaco, Barcellona, Parigi, Boston e Las Vegas. I biglietti avranno prezzi tra i 92 e i 276 euro. Ci fermiamo qui, linea Onda Verde, poi torna la serie A. Buon proseguimento d'ascolto.
12: Onda Verde, viaggiare informati.
13: Buonasera da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 19.27, apriamo in A7 Serravalle Genova tra Vignole Borbera e Serravalle Scrivia in direzione Milano, dove si segnalano 8 km di coda per un incidente che ha visto coinvolto un camion. Il traffico defluisce attualmente sulla sola corsia di sorpasso e per le lunghe percorrenze è consigliato il percorso alternativo sulla A26. Andiamo in Lombardia in A1 tra Lodi e Casal Pusterlengo in direzione Bologna, segnalato un altro incidente. Rimaniamo in A1 ma sul tratto Firenze-Roma tra Guidonia e la diramazione di Roma Nord in direzione Firenze si registra 1 km di coda per un veicolo in avaria. In Abruzzo in A14 tra Vasto Sud e Vasto Nord in direzione Pescara una perdita di carico sulla carreggiata causa rallentamenti e infine chiudiamo in Sicilia sulla tangenziale di Catania tra Bicocca e San Giovanni Galermo in direzione dell'allacciamento con la A18 presenti code per traffico intenso. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
14: collaborazione con il CIS.
15: Così questa è la nuova Volvo X60.
16: Che ne dici? 100% elettrica.
15: Bellissima, ma giusto un limite.
16: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
15: È vero, ma il prezzo?
16: Come la tua ibrida.
15: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
16: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
15: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
17: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
18: Nuvola la trovi su siscom.eu.
19: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
20: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
19: E tutte quelle persone nella foto?
20: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
4: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
21: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre.
22: Ma settembre sta finendo.
21: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta.
23: La vita è come un appuntamento al buio. Non sai mai se scatterà la scintilla. E se scatta, buon per te, a meno che non venga dalla tua auto. In quel caso, spero tu abbia la garanzia furto e incendio di Allianz Direct. Perché Direct è chi Direct fa. Assicura la tua auto online con Allianz Direct. Pubblicità. Leggi set informativi sul sito. Previste franchigie, scoperti, limitazioni. Furto acquistabile solo con altre garanzie.
1: Stadio Olimpico Grande Torino, squadre negli spogliatoi in questo momento, le due squadre sono Torino e Roma, squadre che sono andate a riposo con il parziale di 1-0 per i giallorossi. Sta decidendo la rete di Malen al minuto 40, è uno dei due campi delle gare del 18:30, l'altro è quello di Como.
0: E neanche qui si gioca, caro Diego, cari amici radioascoltatori, squadre negli spogliatoi, ci sono i panchinari che stanno effettuando in campo esercizi di riscaldamento al termine dei primi 46 minuti, Como 1, Parma 0. A decidere è la rete di un difensore, quella di Jacopo Ramon al 23esimo minuto su assist di Nico Pazza. Jacopo Ramon al primo gol stagionale con la maglia del Como, Como 1, Parma 0, fra qualche minuto il secondo tempo ed è tempo per noi ritornare allo studio da Giacomo Prioreschi.
24: Perfetto, grazie Manuel Codignoni, grazie a Diego Carmignani. Fra pochissimo torneremo da loro ricordando solamente il programma di questa giornata, perché state seguendo appunto Como Parma e Torino Roma, sono le due partite iniziate alle 18:30 che chiudono questo quarto turno di campionato. Ce n'è un'altra alle 20:45, Inter Udinese, e anche qui la seguiremo insieme. Continueremo su Zona Cesarini con Francesco Repice e Fulvio Collovati al microfono, e poi ricco post partita che faremo subito dopo la sfida fra Inter e Udinese. Quindi scriveteci al 335-699-2949, ve lo ripeto, 335-699-2949. Saremo con Filippo Grassia, parleremo ovviamente di questa giornata proprio alla conclusione, ascolteremo anche le interviste poi di Como Parma e Torino Roma, insomma un po' tutti i protagonisti di questo lunedì di calcio che chiude il quarto turno del massimo campionato di calcio italiano, e trarremo anche le prime conclusioni, daremo un'occhiata alla classifica che si sta muovendo in questo momento con la Roma che al momento è davanti al Torino. Vedremo come andrà, ma torniamo sui vari campi per un commento poco prima dell'inizio, credo che manchi poco. Andiamo intanto a Torino da Diego Carmignani per un commento su questo primo tempo. Diego, ancora Malen, questa volta forse anche con un pizzico di fortuna, però quando c'è un'azione da gol è sempre lì lui.
1: Sì, fortuna ma anche grande voglia, non so se sei d'accordo, di metterla in rete, perché si è proteso fino all'impossibile su questo pallone vagante. Lo ripetiamo, è stato un pallone in profondità di Dybala dopo un contrasto che è stato vinto dalla Roma a centrocampo, immediato verso Malen che si è involato verso Perri, in scivolata anche con il disturbo di Comuzzo, primo tra virgolette contrasto col portiere vinto, e poi rincorrendo di nuovo la palla che era rimasta lì in estirata con la punta del piede a mettere alle spalle dell'estremo difensore Granata la palla dell'1-0. Ricordo ancora che qui ha inaugurato il suo filotto di gol appena arrivato in Serie A Malen, e qui si è andato a prendere di nuovo l'abbraccio dei propri tifosi per un vantaggio meritato per quello che sta dicendo la partita dal punto di vista della personalità, della qualità e del possesso stesso della palla, ma anche della partita in sé. Insomma, se c'è una protagonista di questi primi 45 minuti è la Roma, anche con un gol annullato a Malen, un colpo di testa alto, un salvataggio del Toro che dall'altra parte però è andato vicino al bersaglio grosso con l'unica vera parata dell'intero incontro, quella di Svilara alla sua sinistra con una stoccata direi del, possiamo dire, solito Mandragora. Toro che deve mischiare le carte perché ha chance anche in panchina, ha carte da giocarsi, e ora si stanno per riaffacciare le due squadre. Giacomo, a te.
24: Perfetto, grazie. Notizia dell'ultima ora: Çalhanoğlu out per la partita contro l'Udinese, affaticamento agli adduttori, sarà rivalutato nei prossimi giorni, quindi non ci sarà Çalhanoğlu. Poi più tardi ci collegheremo appunto con Francesco Repic e Fulvio Collovati per le ultime su questo. Torniamo invece a Como, da Manuel Codignoni per Como Parma. Piccolo quesito prima di ripartire, perché Manuel, penso che le squadre stiano rientrando in campo, ma è un Como che si sta permettendo anche, io lo definirei una sorta di mini turnover, sei d'accordo?
0: È assolutamente così, mini turnover, perché ci sono diversi giocatori tra quelli di primo piano che hanno iniziato la partita in panchina, ma diciamo parlare di turnover è comunque insomma anche ingeneroso nei confronti di chi c'è in campo, perché ok, non c'è Duvikas, gioca Moise Kean, stiamo parlando comunque di un giocatore importantissimo, non c'è Butte, gioca Sanchez, parliamo di giocatori di primissimo piano. La rosa è larga e ha bisogno di mettere in ritmo un po' tutti quanti, diciamo così, l'allenatore del Como. Como che ha fatto la partita, ha avuto diverse occasioni al di là del gol di Jacopo Ramon, l'unico squillo il Parma l'ha avuto proprio al tramonto del primo tempo con quel colpo di testa di Lontani. A te, perché qui sta per cominciare.
24: E allora torniamo a rimbalzo di linea, Torino-Roma con Diego Carmignani, Como-Parma con Manuel Codignoni, ripartiamo da Carmignani.
1: Grazie. Allora, il Toro sta cercando di ovviare alle carenze che ha avuto nel primo tempo, abbastanza eloquente, anche perché ci sono dei bocciati, uno ad esempio è Gineitis che non si è visto e che è stato anche insomma in qualche modo sovrastato a centrocampo, perché il predominio della Roma è stato, anche i numeri lo dicono, soprattutto lì fuori, appunto il numero 66 è il momento di Daniel Braganza, ma c'è un bocciato anche sulle fasce, non da buttare secondo me la gara di Belgali, che lascia spazio forse al più in palla Cacciamani, che tra l'altro insomma si potrebbe dire vede la Roma interessatissima, perché è un profilo che è stato a lungo inseguito dai giallorossi, ora se la vedrà proprio contro la squadra di Gasperini che lo stima moltissimo. Roma in avanti senza evidentemente cambi, è iniziata da una ventina di secondi la partita, Toro che attacca verso destra rispetto alla nostra postazione, è lì che dovrà cercare di rivolgersi per cercare di raddrizzare una gara che lo vede sotto 1-0, vi ricordo la rete numero 6 in campionato di Donny Malen, arrivata al 40esimo, che ci permette di ricordare il parziale di 1-0 a favore della Roma, mentre se ne sta per andare il primo minuto di gioco. Como, anche lì la partita potrebbe essere riniziata. Manuel Codignoni.
0: È così Diego Carmignani, ma soprattutto questa volta a differenza del primo tempo siamo noi leggermente in anticipo di una trentina di secondi, perché qui si gioca già da 1:20, Como 1 Parma 0, questo è il parziale a termine dei primi 45 minuti, non ci sono stati cambi, il Parma adesso manovra all'interno della propria area di rigore con il proprio portiere Corvi, è tornato a salire di tono anche la pressione, il pressing da parte dei giocatori del Como che aggrediscono fisicamente veramente i portatori di palla, come in questo caso la scivolata di Nico Pazza che cerca di mettere in difficoltà realtà Mandela Keita, che riesce comunque a scaricare all'indietro per Troilo, palla spostata poi a sinistra nella zona di Del Prato, che si appoggia nuovamente allo stesso Keita. Keita, metronomo del centrocampo della squadra di Carlos Cuesta, lo scavetto in avanti di Diego Carlos a cercare la profondità per il Fejo, anticipato però in questo caso da Kempf. La palla torna in possesso però del Parma dopo un rimpallo, e lo stesso Diego Carlos, l'ex della partita, è in prestito dal Fenerbahce, ma è transitato anche da Como, il difensore con la maglia numero 34 del Parma. Poi palla per Lontani, che scivola sul, dopo un controllo abbastanza complicato, e poi va anche, diciamo, a subire però in realtà un fallo che gli ha fatto Diaw nel tentativo di rubargli il pallone. Calcio di punizione all'altezza della linea mediana, lo batte Keita, che alza subito un campanile in area di rigore a cercare il Fej, la gran botta di El Fej, che con il mancino si libera al tiro, non inquadra la porta, ma primo squillo da parte della punta centrale del Parma, che fino a questo momento si era solamente distinto per tante sportellate. Finalmente una conclusione verso la porta, anche se non la inquadra. 2:45, Como 1, Parma 0, decide la rete realizzata da Jacopo Ramon al 23esimo minuto, e mentre un pipistrello passa davanti alla nostra postazione, segno che le ombre della sera stanno calando sul lago di Como, è tempo per noi ritornare a Torino.
1: Terzo della ripresa, Torino 0, Roma 1, ancora un palleggio per vie centrali dove il Toro sta cercando anche di serrare i ranghi, soprattutto dopo l'ingresso in campo del portoghese Daniel Braganza. Lo scambio ottimo con Fitzgim, sempre tra i migliori del Toro, illumina sulla sinistra, si fa vedere Mandragora, continua l'azione su quel lato con Cacciamani, il gioco di prestigio fino al cross dalla linea di fondo, quasi un tiro cross che stava minacciando la porta di Svilar, momento di impasse, ma la palla è sfilata poi tranquillamente andando sull'esterno della rete. Cacciamani, che deve sicuramente fare quel qualcosa in più che non c'è stato nel corso del primo tempo, perché non possiamo individuare, direi, un protagonista nel Toro nel tentativo di accendere la luce. Sicuramente non Simeone, sicuramente non colui che porta il 10 sulle spalle, vale a dire Nikola Vlasic. Diciamo che restiamo a quel tiro di Mandragora e poco altro, è una ottima resistenza a quelli che sono stati gli attacchi più volte sferrati dalla Roma. Toro che ha guadagnato la rimessa laterale nella propria metà campo, sempre sul lato sinistro che è presidiato, lo ricordiamo, da Cacciamani. Dall'altra parte è stato dirottato Fortini. Attenzione alla Roma, molto alta nella difesa, una contrasto perso, potrebbe avviare un'azione a ripartenza di Granata, riesce a spuntarla qui la Roma con Lulli che va in profondità dopo uno scambio con Sule, guadagna una rimessa laterale in attacco la squadra guidata da Giampiero Gasperini. Siamo al quarto minuto di gioco nella ripresa, c'è la Roma sempre in vantaggio 1-0 in casa del Torino. Como.
0: 2 minuti di gioco sul cronometro della ripresa sono 5, Como 1, Parma 0. Parma che cerca di essere più intraprendente, ma che in questo momento viene fagocitato dalle strette maglie del centrocampo del Como, che recupera la palla con Nico Pazza, che si avvia sul settore di destra verso l'area di rigore, apre poi nuovamente ancora di più sul settore di destra per Diaw, in due su di lui. Allora la palla è all'indietro per Couto, traversone dalla tre quarti, è un brutto tiro cross in realtà quello che esce dal destro del difensore del Como. La palla si spegne direttamente sul fondo con Gabriele Corvi, che indossa una vistosa casacca arancione, divisa invece nera con numerazione in inserti bianchi per l'altro portiere inoperoso fino a questo momento, ovvero sia Robert Sanchez. Palla che si spegne, dicevamo, sul fondo, e Corvi la va a rilanciare in avanti a cercare Brischi, duello aereo con Caichi, lo vince l'esterno di sinistra del Como. La palla però viene rimandata nuovamente in avanti dal Parma, in questo caso con Diego Carlos. Fase abbastanza confusa della match, prova a mettere giù il pallone in questo caso Jacopo Ramon, che poi riparte da Sanchez, l'estremo difensore che è in prestito dal Chelsea del Como, si appoggia a Maxi Perrone che alza la testa nella propria metà campo, il consegnato per D'Acugna, che poi ridà la sfera ancora allo stesso Maxi Perrone. Nico Paz, palla all'indietro con calma, pazienza e anche con un po', diciamo, di tranquillità ostentata. Il Como cerca di far girare il pallone ma lo perde perché la sfera viene recuperata dal Parma, sbaglia qui però Lontani, che aveva in mente un'idea ben precisa, quello di andare a servire sulla corsa il Fej, che non ci arriva, prova a rincorrere il pallone in qualche maniera con grande generosità, il Bilal Touré non riesce a tenerlo in campo, la palla si spegne oltre la linea del fallo laterale, praticamente sotto la nostra postazione, quasi nei pressi della bandierina. Rimessa laterale in favore dunque del Como al limite della propria area di rigore, si gioca da 6 minuti e 15, Como 1, Parma 0, Torino.
1: Sesto della ripresa, Roma avanti 1-0 con un Toro che ha provato a infastidire il possesso di palla arretrato dei giallorossi, che ripartono con Cristante, lungo lancio verso Dybala che poteva prendere un pallone dentro la di rigore, poteva inventarsi una magia con il sinistro, ha deciso di rincorrere, non di calciare, per prolungare questa iniziativa giallorossa che passa ancora attraverso i piedi di Molina sul lato sinistro, cede al suo connazionale Dybala, è molto decentrato e fuori dall'area di rigore Malen, difesa del Toro che ha la linea esterna rispetto all'area stessa, Roma che è costretta ad essere ricacciata all'indietro, a ripartire da lontano per inventare soluzioni alternative, come una progressione sulla destra di Lulli che cede a Sule che si è acceso nel periodo non collegato, ha messo in area un paio di palloni invitanti, gioca decentratissimo il numero 18, mentre Dybala è spesso al fianco di Malen dentro la di rigore, anche un colpo di testa lo ricordiamo nel corso del primo tempo in area da parte dell'argentino. Sempre su lei, prova lui a inventare con Mancini a fare da sponda, quasi da trequartista, a cedere un pallone che però non arriva da nessuna parte perché c'è l'onnipresente Fitzjim che va indietro verso il portiere granata Lucas Perri, ancora un retropassaggio rischioso, Fitzjim, lo ribadisco, sbaglia pochissimo, è il motorino di questo Toro che si riavvia, attenzione a centrocampo, c'è uno spazio in cui si può infilare Braganza, lo cede di nuovo a Fitzjim, centralmente Pisilli va a contrastare, Fitzjim continua con questa azione sulla destra che si arena, però si orizzontalizza con la Roma con estrema difficoltà, il Toro, una Roma del genere a prenderla di sorpresa, in effetti si arena del tutto questa iniziativa del Torino. Minuto 8, Torino 0, Roma 1, Como.
0: Attacca il Como, fascia di destra, Como 1, Parma 0, siamo arrivati al nono della ripresa, con calma e pazienza però riparte all'indietro la squadra di casa da Kempf che si appoggia poi a Nico Pazza che apre dove trova libero a sinistra Baturi nel lato corto dell'area di rigore, palla nuovamente al limite dell'area di rigore per Nico Pazza, stop così poi il calcetto di Nico Pazza che cercava il pallone ma trova invece lo stinco di Mandela Keita, va a generare un calcio di punizione al limite dell'area di rigore del Parma in favore della squadra ospite, si prepara anche il primo cambio della partita, lo farà proprio Carlos Cuesta per il Parma, è pronto ad entrare Frigan, maglia numero 20, che va a ricevere adesso le ultime indicazioni da parte dei collaboratori del giovane tecnico del Parma, c'è una sostituzione probabilmente anche per quello che riguarda il Como, pronta all'uso, è pronto ad entrare infatti con la maglia numero 17 Jesus Rodriguez, ma nel frattempo si continua a giocare, in questo caso sbaglia il disimpegno il Parma, viene subito rimesso in gioco il pallone ma troppo, con troppa fretta e troppa diciamo veemenza, perché è tempo dei cambi e allora fuori Baturina, così la sua prova, dentro Cacheré, fuori anche Diao e dentro Jesus Rodriguez, questi cambi per quello che riguarda il Como, vediamo chi lascerà lo spazio per quello che riguarda il Parma a Frigana, se la sostituzione avviene subito, altrimenti andiamo a Torino, no, la sostituzione avviene subito, allora fuori con la maglia numero 19 El Bilal Touré, che è anche un po' acciaccato ci sembrava, dentro Frigan, nulla cambia nello scacchiere tecnico di entrambi i tecnici, 9:40, Como 1 Parma 0, torniamo a Torino.
1: Anche a Torino stanno per venire due cambi, attenzione però alla Roma in area, Molina, lo scambio clamorosamente fallito, poi il colpo del 2-0, sarebbe stato un gol meraviglioso, palleggio aereo con Malen in veste di suggeritore a mezza altezza per l'arrivo in area dello stesso Molina, stop a seguire per colpire poi con il destro a spiovere alto sopra l'incrocio di pali di pochissimo, il primo squillo di questo secondo tempo, un gol da brasiliani insomma in azione, nonostante gli argentini per la Roma siano tantissimi, e il quinto che manca all'appello è Santi Castro, sta per arrivare il suo momento insieme a quello di Rodrigo Mora, vedremo un po' chi cambierà Gasperini, anche qui si tratta di fare rotazione rispetto alle recenti fatiche di Coppa, anche per dare minutaggio a giocatori che devono entrare in palla e contribuire a questa fase sicuramente positiva della Roma, attenzione a Balerdi che riesce con la punta del piede ad allontanare il pericolo, o meglio ad avvicinare il pallone verso Svilar, un retropassaggio sulla corrente, Vlasic sta rischiando un po' troppo, la Roma dietro sta giocando con il fuoco, anche perché il fastidio procurato dagli avanti è Granata è andato aumentando, qualche palleggio temerario da parte degli uomini di Gasperini può essere rischioso, insiste il Toro, attenzione, si chiama questa azione con Fitzjim, cede sulla destra verso Fortini, ancora Fitzjim che riceve un pallone pallone, lo scambia con Braganza, fitta rete di passaggi sulla tre quarti, poi Saul Coco addirittura che diventa il regista avanzato di questa azione lunga ma sterile da parte del Torino. Ancora non c'è modo di operare i cambi per la Roma, il Toro è costretto a rintanarsi indietro. Minuto 12 che inizia adesso, Torino 0 Roma 1, ancora Como.
0: 12esimo anche a Como, Como 1 Parma 0. Ci eravamo lasciati sui cambi e subito uno dei giocatori che sono entrati in campo, Jesus Rodriguez, poco fa ha provato a lasciare il proprio segno sulla partita con una bella discesa sul settore di resta, la conclusione sul primo palo, la parata di Corvi in angolo. Ancora Como che continua ad attaccare, però lo fa questa volta con Couto, sempre sulla fascia di destra, si propone proprio lo stesso Jesus Rodriguez, la palla invece è al centro per Maxi Perrone che prova a pescare sul secondo palo, Caichi che la rimette in mezzo a cercare Moise Kenna, ma invece c'è l'intervento in chiusura, in pulizia della propria area di rigore da parte dell'onnipresente Troilo che allontana la palla dalla propria zona di pericolo andando a disinnescare una situazione potenzialmente pericolosissima, ma è ancora il Como che cerca nuovamente di alzare i giri del motore con Da Cugna, l'apertura a memoria verso la sinistra dove arriva puntuale a ricevere il pallone Caichi che salta poi l'uomo, lo rincorre Briccichi che lo costringe a dare il pallone all'indietro a Cacheré che tocca la prima pallone della sua partita, sul secondo palo il traversone a cercare Jesus Rodriguez, libera la difesa del Parma, gli applausi del Sinigallo Gaglia sottolineano comunque l'apprezzamento anche in questo caso per la avvolgente manovra della squadra di casa che non riesce però a sfondare, a bucare ancora il muro del Parma che invece recupera palla e prova a ripartire in questo caso con Simone Lontani che si appoggia a Keita, Keita che va via di forza al proprio marcatore, Nico Paz non riesce però ad avere la meglio sull'uomo che è andato in raddoppio su di lui, ovvero sia Maxi Perrone, la palla finisce direttamente oltre la linea del fallo laterale, ci fermiamo anche noi, 14esimo minuto che inizia proprio in questo istante. Como 1, Parma 0, Torino.
1: Simeone davanti a Svilar che gli chiude la porta, ancora il Toro in avanti, pericolo clamoroso rappresentato da questa imbucata verso Simeone, scavalcata di netto la difesa della Roma, pronto Svilar a impedire che la palla finisse alle sue spalle, a mezza altezza non facilissimo questo intervento in uscita a tu per tu con il Ciolito, il primo pallone giocabile di un certo pericolo per il numero 18 del Toro, posizione regolare, controllo e davanti a Svilar che con il corpo è riuscito a fare scudo e impedire che il risultato cambiasse, rimane di 1-0 a favore della Roma sul Torino che pochi istanti fa al minuto 14 ha rischiato di pareggiarla nonostante un certo predominio della Roma, costante però non così smaccato come nel primo tempo, è un qualcosa che forse anche Gasperini non vuole permettersi, tant'è che ha operato questo doppio cambio, fuori Malen, autore del gol partita per il momento, dentro Castro, fuori anche Sule per Rodrigo Mora, cambiano insomma gli interpreti poco nelle intenzioni di una Roma votata all'attacco che per ora sta subendo ancora le iniziative dei Granata, sulla sinistra c'è Cacciamani che cerca di liberarsi di Lulli, duello fra numeri 77 classe 2007 tra l'altro, questo che costringe il Toro però ad accentrare il gioco con Vlasic molto arretrato, ha cercato di cambiare posizione per diventare un riferimento per la sua squadra, il capitano del Torino va sulla destra verso Fortini, c'è una Roma che prova a suonare la carica perché è stata in qualche modo ferita nell'orgoglio nell'azione di poco fa, salvata da Svilar, lo ricordo ancora, siamo al minuto 15, resiste il vantaggio 1-0 della Roma in casa del Torino, torniamo a Como, Manuel Codignoni a te.
0: Siamo al quarto d'ora della ripresa, Como 1 Parma 0, attacca manco a dirlo il Como, fascia di sinistra, ma nel periodo non collegato c'è stata un'occasione potenziale non concretizzata dal Parma con un bel break, con una bella discesa sul settore di sinistra di Briccichi che poi ha sbagliato completamente il cross in area di rigore, c'erano sia Lontani che Nesta e il Fege che si sono disperati per la mancanza di precisione da parte dell'esterno svizzero perché quella poteva essere un'occasione importante, sbaglia adesso il Como in fase di impostazione, riesce però subito Cacheré a pulire un pallone che stava diventando sporco perché stava per arrivare sui piedi di Nesta El Fege e allora è ancora la squadra dariana ad alimentare il tema offensivo con Jesus Rodriguez, fascia di destra, lato corto dell'area di rigore, prova ad andare verso la linea di fondo, il traversone sul secondo palo deviato, la palla che finisce oltre la linea di fondo per quello che è il nono corner, se non abbiamo sbagliato i conti cari amici radioascoltatori, in favore del Como, 3 ne ha battuti il Parma, la bandierina è quella di destra, la più distante rispetto al nostro punto d'osservazione, la porta è quella alla nostra sinistra, sul punto di battuta va Lucas Da Cugna, il capitano, una delle anime del Como, si diceva uno dei protagonisti della grande ascesa dalla Serie B fino ai vertici del calcio europeo con la partecipazione alla Champions, Como che è stata l'unica squadra italiana a vincere in Champions nella prima giornata, lo ricordiamo, il traversone di Da Cugna in area, libera la propria area di rigore Diego Carlos che svetta con un colpo di testa imperioso a togliere la palla dalla testa proprio di Moise Kean, la sfera finisce direttamente dall'altra parte, dove Sanchez, il portiere del Como, la va a recuperare e la va a porgere poi successivamente al giocatore con la maglia numero 27, Couto. Palla che viene allargata poi sul settore di sinistra, dove era rimasto Nico Pazza, che la ridà poi all'indietro a Maxi Perrone. Dialogo anche in questo caso tutto argentino per vie centrali. Cacheré prova l'appoggio verso D'Acuña, ancora Cacheré, si appoggia nuovamente a Perrone che cerca di velocizzare vedendo l'inserimento di Nico Pazza in area di rigore. Nico Pazza, la conclusione deviata con la scivolata di Troilo, che va ad alzare un campanile ad impedire la palla di andare verso la porta di Corvi. Poi l'elegante palleggio di Sierro al limite della propria area di rigore, prova a mettere in movimento i propri compagni di squadra con il lancio in avanti per Lontani, che stoppa benissimo un pallone complicato, ma è ancora più bravo in questo caso di rincorsa Jesús Rodríguez, anzi D'Acuña, a togliere la palla dal giocatore del Parma e con la collaborazione del proprio portiere a perfezionare il disimpegno. 17.05 sul cronometro della ripresa. Como 1, Parma 0, Torino.
1: 17esimo, 1-0 per la Roma in casa del Toro. Roma che si rifà sotto in attacco dopo che ha subito quella azione da gol di Simeone, anche un cartellino giallo su cui c'è da discutere forse, sempre con Simeone protagonista. Seguiamo però questo tentativo da parte di Lulli sulla destra, calcio d'angolo guadagnato, ancora Simeone vivissimo in questa fase della partita, lungo lancio da parte di Lucas Perri, prende il tempo al diretto avversario, Simeone se ne va, viene fermato e strattonato da Hermoso, che viene ammonito. Nell'occasione c'era la protesta principalmente verso l'arbitro Marischio da parte della Roma per questo suo intervento. C'era da capire insomma se potesse essere invece anche il Toro a lamentarsi per un cartellino di diverso colore. Calcio d'angolo per la Roma, fuori, viene allontanato il pallone che Pisilli non riesce a colpire, scatta Simeone davanti, vince il primo contrasto, si ritrova praticamente addosso a Svilar che allontana un campanile che rimane a ridosso del centrocampo, che sarà tra poco ridisegnato da Gasperini per l'ingresso in campo imminente da parte di Deron e di Manu Koné. Ancora la Roma in avanti però con Dybala, cerca e trova Lulli, il cross arretrato, ancora Dybala scivolando, non riesce a trovare la coordinazione, anzi si trattava di Cristante, ha provato la coordinazione di sinistro, alta sopra la traversa la palla, tra poco il doppio cambio della Roma, siamo entrati nel minuto 19 della ripresa. Toro 0, Roma 1, Como.
0: 19esimo anche a Como, altri tre cambi di cui vi dobbiamo dare nota. Como 1, Parma 0, non è cambiata la situazione. Un cambio importante per quello che riguarda il Como, fuori Moise Kean e dentro Duvicas, applauditissimo al suo ingresso in campo. Due cambi anche per quello che riguarda il Parma, fuori Nesta El Fej e Sierro, al loro posto Romero e Bernabé, che diciamo non è in perfette condizioni fisiche ma che Carlos Cuesta decide di lanciare nella misca. Proprio lo stesso Bernabé tocca il primo pallone della sua partita porgendolo all'indietro a Troilo, cerchio di centrocampo, palla allargata poi sul settore di sinistra dove Del Prato riceve la sfera, la scambia con Keita, cerchio di centrocampo ancora in orizzontale per Troilo, palla dall'altra parte nuovamente a destra per Diego Carlos, cerca spazi allargando la manovra la squadra di Carlos Cuesta, poi il velo di Frigan per Bernabé che arriva al limite dell'area di rigore, porge poi il pallone a Valeri, attenzione Valeri, limite dell'area di rigore, cerca il cross dalla sinistra in area di rigore ma la sfera viene intercettata poi dalla difesa del Como, ancora lo stesso Valeri che cerca di alimentare il tema offensivo con un traversone a cercare Frigan, il colpo di testa a liberare della difesa del Como, in questo caso con Caichi che è saltato più alto dello stesso Frigan, ma dall'altra parte a destra Brischi cerca di andare verso la linea di fondo in due su di lui, allora deve rinculare e porgere la sfera all'indietro a Diego Carlos, con pazienza adesso il Parma cerca di schiacciare il Como all'interno della propria metà campo, impresa invero non particolarmente semplice contro una squadra organizzata come quella di Fabri Cassa, che sbaglia però il disimpegno dopo aver recuperato il pallone, qui ci mette una pezza Kempf mettendo la palla direttamente in fallo laterale dopo che uno scellerato retropassaggio sembrava in grado di favorire l'inserimento di Romero. 20-10, la partita è ancora viva, Como 1, Parma 0, Torino.
1: Siamo al 20° del secondo tempo, la Roma è avanti 1-0 in casa del Torino. C'è stato il doppio cambio annunciato dentro Koné e Deron, come si è detto, ma cambia parecchio nello scacchiere della Roma, perché a uscire è Cristante, insieme a lui Paolo Dybala, dunque credo proprio che sarà Pisilli l'uomo a cui sarà dato l'incarico di sostenere gli uomini più avanzati, che sono Rodrigo Mora, Castro appunto sulla tre quarti, probabilmente il numero 61, dico probabilmente perché non stiamo vedendo la Roma ben dispiegata in avanti in questa fase soprattutto. aperto centralmente Mancini con un tocco in avanti verso Mora, il tentativo riuscito di copertura di testa di Jomert riesce in qualche modo a fermare questo pericolo. Giocata da parte di Mandragora, la palla smistata sulla sinistra, davvero molto spesso applaudito per le sue giocate il numero 8 del Torino, che però non riesce a avere collaborazione dai compagni. Roma che esce dalla difesa, anche devo dire c'è un Mancini più avanzato ultimamente che mi sembra voglia rappresentare un puntello più a centrocampo, dove evidentemente la Roma sta soffrendo da qualche minuto. Siamo al minuto 22, non è una gara scintillante come nel primo tempo. Il più grosso pericolo, lo ricordo, è stato rappresentato da Simeone, che è stato fermato da Svilar, lo stesso Simeone che adesso si è liberato fallosamente secondo l'arbitro Maresca di Balerdi, se ne sarebbe andato da solo verso Svilar. Da rivedere anche questo episodio a sfavore del Torino. Minuto 22, Torino 0, Roma 1, Como.
0: 22esimo minuto, attacca il Como, Como 1, Parma 0, ma nel periodo non collegato occasione colossale per quello che riguarda il Parma, ve la racconteremo fra un attimo. Adesso torniamo in cronaca perché c'è Nico Pazza che porge il pallone a Ian Couto. Couto si appoggia nuovamente a Jesus Rodriguez, fascia di destra, sfera poi all'indietro per lo stesso Nico Pazza che con pazienza la porge al compagno di squadra Jesus Rodriguez, poi Perrone alza la palla verso il secondo palo dove non c'è l'inserimento di Couto e l'uscita di Corvi disinnesca la minaccia. Ma dicevamo del Parma, tutto nasce dall'ennesima discesa di Valeri dal settore di sinistra, palla sul primo palo, Romero in spaccata, va a botta sicura e la palla si infrange sul palo a Sanchez battuto. Sulla ribattuta, sul pallone, il primo ad arrivare è il giocatore con la maglia numero 27, Bricchi, che pasticcia un po', va poi alla conclusione, Sanchez riesce a intercettare la palla non irresistibile e così si salva. Ma Como che rischia tanto, Parma vicinissima al gol del pareggio con un legno clamoroso colpito da Romero. Vedremo se adesso questo pericolo corso andrà a scuotere il Como, che in questi ultimi minuti sembrava essersi un po' addormentato, sembrava diciamo voler amministrare, ma sappiamo tutti quanti che questa è una squadra che funziona benissimo solamente quando va a tutto gas, e quando invece sceglie di amministrare spesso e volentieri può avere

0: Pazza che riceve da Jacopo Ramonda, l'autore del gol che fino a questo momento decide la partita. Couto si appoggia nuovamente a Jesús Rodríguez che prova ad inventare dalla fascia di destra le finte orientare Valeri, poi il tunnel a cercare Nico Passa, ma la palla finisce sui piedi di Mandela Keita, che è salito tanto in questa ripresa e va a intercettare il pallone e a pulire la propria area di rigore. 23:50 sul cronometro della ripresa, Como 1 Parma 0, Parma vicino al gol del pareggio. Torniamo a Torino.
1: 23:30 Torino, Roma sempre avanti 1-0 sui Granata. Altro episodio che ho visto protagonista Simeone, ancora un lancio con la Roma che viene infilata e superata dalle intuizioni dei giocatori a disposizione di Ignazio Abate, e Simeone davanti a Svilar riesce a superare il portiere avversario con un tocco, poi va a terra, non è chiarissima poi l'evoluzione, se potesse essere addirittura fallo da parte del portiere in area di rigore o se ha semplicemente perso il tempo giusto per andare a rincorrere questa palla che è stata poi neutralizzata ancora dalla Roma con i suoi difensori e il suo portiere. Roma in avanti ancora con Mancini, spessissimo protagonista di sortite avanzate, cross da parte di Lulli, scavalca tutti, il tocco a liberare da parte del Toro con Braganza che si libera di un avversario, termina a terra, si trattava di Molina, cede centralmente la Veronica e l'errore, Roma che va alla conclusione con Molina, la parata da parte di Lucas Perri alla sua destra, si è riuscita a liberare del suo diretto avversario Molina, con grande intelligenza ed esperienza si è proiettato verso la porta, ha preso bene la mira sull'angolino, Lucas Perri si è disteso alla sua destra, traiettoria bassa, messa in calcio d'angolo, dunque reazione della Roma a una serie di momenti di appannamento e di sbandamento che sembrano preoccupare, ma è un Toro che sta trovando nuovi protagonisti in assoluto Simeone, ma poco fa anche Braganza con una giocata, e seguiamo questo calcio d'angolo angolo perché la battuta sembra imminente da destra, la traiettoria in area, una mischia con il Toro che riesce a liberare l'area di rigore, minuto 25, Torino 0, Roma 1, di nuovo Como.
0: Attacca il Parma ancora con l'inesauribile Valeri sul settore di sinistra che riesce a guadagnare un calcio d'angolo tra le proteste di Couto che si lamenta, dice la palla era già uscita prima che la toccassi io. 26esimo minuto nel corso della ripresa, Como 1 Parma 0, decide sempre la rete realizzata nel primo tempo al 23esimo per la precisione da Jacopo Ramon, ma ci sarà un calcio d'angolo in favore del Parma, la bandierina è quella di sinistra, il quarto corner per la squadra allenata da Carlos Cuesta, 9 ne ha battuti invece il Como, la battuta sarà a rientrare rispetto ai pali difesi da Sanchez sul primo palo, va ad intervenire, ad anticipare tutti quanti Perrone che poi fa carambolare la palla direttamente sugli stinchi del Prato, credo sia stato proprio del Prato l'ultimo a toccare, la palla finisce direttamente sull'esterno della rete senza creare problemi a Sanchez che la osserva tranquillamente uscire e la rimette poi in gioco dopo aver fatto lo scambio corto consueto come di solito accade nel calcio moderno con Kempf. Lo stesso Kempf supera la prima linea di pressione che gli veniva portata da Frigan, va alla verticale per Duvicas che spaglia la porta, cerco di centrocampo, fa correre a memoria Jesús Rodríguez, attenzione il break del Como, Rodríguez in area di rigore, doppio passo, Rodríguez palla sul destro, la palla viene contrata in questo caso da Troilo, finisce in corner, calcio d'angolo in favore del Como, calcio d'angolo numero 10, ma siamo lunghi, è il 27esimo, Como 1 Parma 0 Torino.
1: Ammonito Pisilli, c'è voluto un intervento falloso, direi abbastanza plateale, per fermare l'esuberanza di Braganza che sta diventando un fattore in questo Torino, centralmente dopo essersene andato a Manu Koné si era involato per vie centrali, cartellino ben speso da Pisilli, secondo ammonito della gara, Hermoso l'altro, dunque due romanisti in due eventi che effettivamente fanno sì che il 100% di cartellini arrivati siano stati utili alla causa, anche perché nel primo caso Simeone stava andandosene verso la porta. Ritorno ad riabbracciare i colori granata per Riccardo Rodríguez che è tornato da pochi giorni a parametro zero, riveste di nuovo i colori della squadra che a lungo l'ha visto protagonista, è entrato poco fa nel terzo cambio del Toro, attenzione avanti Comuzzo, centralmente ottimo cross, prolunga e rimessa laterale Lulli per l'ennesimo pericolo che aleggia nell'area di rigore della Roma. Minuto 28, ribadisco il parziale di una gara molto incerta in questo momento, Torino 0 Roma 1, di nuovo Como.
0: 29esimo della ripresa, Como 1 Parma 0, e anche qui l'impressione è che possa succedere qualcosa da un momento all'altro in un senso o nell'altro, perché il Parma è cresciuto tanto nella ripresa, ma il Como comunque non disegna le ripartenze, e lo stesso Jesús Rodríguez è andato per due volte alla conclusione.

0: La prima come ci eravamo lasciati con il tiro messo in corner, la seconda poi sugli sviluppi dello stesso corner, prima con una battuta da fuori, poi con un calcio con un colpo di testa che però non ha creato problemi a Corvi, colpo di testa invero abbastanza morbido, va anche detto che non è proprio la specialità della casa quella per il numero 17 del Como. Adesso c'è colpo di tacco volante da parte di Nico Pazzi, si porta avanti la palla con la nuca quasi come un gioco da circo Duvicas, commettendo però una irregolarità, e allora calcio di punizione in favore del Parma al limite della propria area di rigore, palla all'indietro per Corvi che la gira a Bernabé che a memoria apre sulla settore di sinistra per Del Prato che cerca la verticale per Valeri, un altro che è cresciuto tantissimo in questa ripresa, l'ex giocatore della Cremonese, pesca tra le linee Romero che spaglia la porta, spazio per girarsi, provano ad andare via da Cugna gli sporca il pallone e dà la possibilità a Kempf di rubarglielo, poi sbaglia però il Como in fase di impostazione, inizia a mancare un po' di lucidità anche in casa d'Ariana, segno che la tanta corsa del primo tempo forse ha lasciato dal punto di vista atletico un po' di imprecisione figlia appunto della stanchezza, ma adesso mi smentisce il Como con Cacheré che pesca tra le linee, Caichi che cerca lo scavetto e non riesce a superare Corvio, per meglio dire lo supera ma non inquadra la porta, pezzo di bravura sull'asse Cacheré Caichi, e proprio il brasiliano con l'esterno è andato al cucchiaio delizioso a superare Corvi non inquadrando la porta, Como vicino al secondo gol ma la situazione resta invariata, siamo alla mezz'ora della ripresa, Como 1 Parma 0, il gol di Jacopo Ramonda al 23esimo della ripresa è quello che resiste come unico presente sul tabellino, torniamo a Torino.
1: Mezz'ora anche qua, sempre 1-0 per la Roma, la rete di Malen al 40esimo del primo tempo, Malen che è uscito così come tutto il tridente della Roma, ricordo sulle Dybala, Malen dentro in questo momento ci sono Rodrigo Mora e Santi Castro che finora hanno davvero non figurato rispetto a quello che hanno fatto i loro compagni nel momento diciamo più complicato per la Roma, si stanno dando da fare, contribuisce agli attacchi giallorossi in particolare Pisilli, a cui chiesto però gran lavoro anche nel ritorno tra le linee centrocampo, anche il cartellino giallo poco fa sta a testimoniare l'apporto da parte del numero 61 giallorosso nel Torino, è entrato Rodriguez, l'ho detto, non ho detto che è uscito Fortini, tra l'altro Rodriguez è stato protagonista di un ottimo cross, ancora a cercare la testa dei compagni dentro l'area di rigore della Roma, dove c'è Svilar proprio adesso con il pallone tra i piedi, retropassaggio, poi ancora gira verso Balerdi, provano una combinazione gli uomini di Gasperini che è elettrico in questa fase, si sta sbracciando per quello che non funziona in questa Roma, dall'altra parte invece un più compassato Abate credo possa essere soddisfatto della tenuta del campo e di una partita che è ancora nelle possibilità del Torino, soprattutto tutto i pericoli che stanno arrivando, la sgroppata sulla destra di Mancini, si sta dando tantissimo da fare su quel lato, si lamenta con i compagni anche lui, un clima abbastanza elettrico in casa giallorossa, il campo però era finito, attenzione al Toro, si lancia nello spazio con proprio Braganza e la giravolta, il ritorno su di lui da parte di Balerdi e il raddoppio che argina questa avanzata, era praticamente a campo aperto verso Svilar, in questo caso Braganza dopo aver perso un contrasto con E gli ha concesso questa autostrada, non ha avuto il passo per arrivare a tu per tu con il portiere giallorosso, c'è stato il raddoppio da parte dei difensori della Roma che hanno bloccato l'avanzata del portoghese, dunque pericolo vivissimo a ridosso di Svilar, minuto 32, resiste il risultato di vantaggio della Roma 1-0 in casa del Torino, resiste il gol di Malen, Como.
0: Ancora il tiro il Parma con Romero da fuori area, conclusione non difficile per Sanchez, Como 1 Parma 0, attenzione perché adesso c'è il break del Como, siamo arrivati al 33esimo, Nico Paz riceve da Caichi che nel precedente collegamento vi abbiamo raccontato vicino al raddoppio con il delizioso scavetto a scavalcare Corvi ma senza inquadrare la porta, Jesus Rodriguez a destra ancora per lo stesso Nico Paz che con pazienza va a servire Cacheré che nel periodo non collegato è stato ammonito, l'unico ammonito di una partita correttissima fino a questo momento anche perché ben tenuta in pugno dal direttore di gara che ricordiamo ancora una volta il signor c'era della sezione di Palermo, palla ancora all'indietro di Jesus Rodriguez nella zona di Jacopo Ramon, Ramon sposta poi la sfera al centro, cerchio di centrocampo per Kempf, tutti gli effettivi del Parma sono alle spalle della linea della palla, si preparano anche altri due ingressi per quello che riguarda il Parma, sono pronti ad entrare Fabian e Holmquist, ma nel frattempo si continua a giocare, il giro palla del Como dà la possibilità alla propria squadra di respirare e cerca di stanare peraltro anche il pressing del Parma con diciamo nella speranza di trovare una disattenzione dal punto di vista delle marcature preventive. Così non è, anche se comunque la sfera viene recuperata in qualche maniera adesso dal Parma, ma si continua a lottare a centrocampo, cerchio di centrocampo. Bernabé alza un campanile proprio a servire Lontani, che rincorre il pallone, c'è in anticipo, più vicino rispetto a Lontani, Jesus Rodriguez, palla poi all'indietro per il portiere della Como Sanchez. Adesso sta un po', diciamo, è più di lotta che di governo il Como in questa fase della partita, non è più dominante come nella prima frazione di gioco, ma ripeto, ci sta che possa essere un po' stanca la squadra di Fabregas, perché ha giocato giovedì e soprattutto perché ha corso tantissimo nella prima frazione di gioco. Adesso c'è l'accelerazione però da parte del Como, con il pallone in profondità per Duvicas, che lo lavora bene al limite dell'area di rigore, ma era oltre la linea dei difensori, dunque ci sarà un calcio di punizione in favore del Parma nella propria metà campo, e si preparano i cambi, due per il Parma e due per il Como, ma ve ne parleremo nel prossimo collegamento. 35esimo, Como 1 Parma 0 Torino.
1: Minuto 34, Torino 0 Roma 1. Lanci lunghi a cercare Simeone di scavalcare la linea difensiva della Roma, è un'arma che il Toro sfrutta spesso, anche perché spesso funziona anche nei contrasti vinti, e che hanno permesso sortite avanzate come quella che poco fa ha permesso appunto al Ciolito di andarsene, secondo almeno Balerdi, una sbracciata che l'ha tramortito, poi ha continuato, è stata riassorbita quell'azione del Torino con Simeone. Attenzione a Roma in avanti, Mora, il cross dentro l'area, liftato, il colpo di testa non troppo potente, sempre di Mancini credo, che è un attaccante aggiunto in questa lunga fase della Roma in cui cercano fortuna diversi interpreti che non siano Dybala e Malen, che sono usciti, si alternano insomma nel fare comprimari. In questo caso Mancini ha colpito di testa in elevazione, morbido il pallone, amministrato facilmente da Lucas Perri, che va al rinvio lungo. Nuovo duello tutto argentino, è veramente godibilissimo, tra Balerdi e Simeone. Contrasti, c'è sempre una scintilla che in questo caso permette al Torino di battere un calcio di punizione sulla tre quarti romanista. Lo fa velocemente, prova a velocizzare la squadra di Abate, che lo ribadisco è una statua di nero vestita nell'area tecnica rispetto al movimento infinito. Se c'è qualcuno che non ha mai smesso di camminare o correre oltre ai giocatori è stato Gasperini, davvero indemoniato per quello che evidentemente vorrebbe, ma che non sta accadendo nella sua squadra, che è avanti 1-0 in ogni caso a casa del Torino. Siamo a 10 minuti dalla fine, Como.
0: Siamo arrivati al 36esimo, ora la ripresa che volge al tramonto, fra poco entreremo nel minuto di gioco numero 37, dunque 8 più recupero al termine della sfida della Sinigaglia. Como 1 Parma 0, ci eravamo lasciati con i cambi, due per parte. Per quello che riguarda il Como, fuori Nico Paz, dentro Ricci, fuori anche Capitan D'Acugna, dentro Miglia. Per quello che concerne invece il Parma, fuori Bricchi, dentro Holmquist, è uscito anche Lontani, al suo posto è entrato Fabian. Gioco fermo adesso perché c'è un intervento irregolare ai danni di Maxi Perrone, calcio di punizione nei pressi della linea mediana del campo in favore del Como, con l'arbitro che è andato a parlare con l'autore del fallo e a spiegargli le proprie motivazioni. C'era nei pressi del direttore di gara anche Miglia, il nuovo entrato, che era andato a parlare con Mucera per chiedere spiegazioni circa la sua decisione di evidentemente insomma non prendere provvedimenti disciplinari nei confronti dell'autore del fallo. Calcio di punizione già battuto con il Como, che adesso al piccolo trotto cerca di amministrare il pallone nella propria metà campo con Couto, palla indietro per Sanchez, il portiere del Como schierato quest'oggi in sostituzione di Butet. Non ha avuto una giornata particolarmente complicata, ci sono state un paio di occasioni per il Parma ma entrambi non hanno inquadrato la porta. Attenzione intanto perché Jesus Rodriguez per il Como viene pescato tra le linee, Jesus Rodriguez, la palla per Ricci, ancora Rodriguez in area, la conclusione, la risposta di Corvi, Ricci recupera la seconda palla, la porge nuovamente a Rodriguez, siamo ancora all'interno dell'area di rigore del Parma, la gran botta e la palla che viene rimpallata questa volta da Troilo, una gran voglia di segnare. Jesus Rodriguez ha tirato in porta almeno 5 volte da quando è entrato in campo e in questa occasione prima Corvi e poi il corpo di un difensore del Parma. Attenzione però, disattenzione da parte di Corvi che non trattiene, mischia in area e poi c'è il raddoppio. Il gol del raddoppio da parte del Como che la chiude qui, la va a chiudere al 38esimo minuto di gioco. Como 2 Parma 0, la deviazione sotto misura al termine di un'azione confusissima sotto porta, credo sia stata di Miglia, mi riservo diciamo di essere più preciso al secondo collegamento, per intanto vi ufficializzo quello che è il gol del raddoppio. Como 2 Parma 0, è il 39esimo minuto nel corso della ripresa, torniamo nuovamente a Torino.
1: dove i minuti sono 38, c'è un cartellino rosso verso un collaboratore di Abate, tanto impassibile direi l'allenatore Granata, ma invece evidentemente in escandescenza alle sue spalle. Chi è stato allontanato lo ricostruiremo più in là. Nel frattempo il Toro tenterà un assalto finale con Duvan Zapata, chiamato in causa al posto di Mandragora. Applausi direi per entrambi. Mandragora davvero stra-osannato sia nella presentazione che durante la gara per un cavallo di ritorno condito dal gol di Firenze, ma non da meno ovviamente Zapata con i perenni problemi fisici che non permettono all'ex capitano del Toro di essere tra i protagonisti indiscussi di questa squadra. Chissà come continuerà il suo cammino in Granata. Nel frattempo è la Roma che prova sulla destra a crossare, nel frattempo una parte dello stadio sembra meno illuminata rispetto al resto. Il tentativo a ridosso della curva del Toro della Roma di crossare non va a buon fine, c'è deviazione, ci sarà calcio d'angolo sulla bandierina di destra, sta per andare alla seconda battuta nel corso di pochi minuti la Roma. Andiamo a vedere un po' se la traiettoria sarà in maniera immediata messa in area di rigore da Pisilli. Cross a rientrare, il pallone molto alto, lo stacco di testa fuori misura è stato da parte credo di Hermoso, la palla comunque molto molto distante dai pali. 40esimo, Torino 0 Roma 1 Como.
0: 40esimo anche a Como, rettifichiamo il nome del marcatore, non ha segnato Miglia bensì Caichi. Avevo visto un 6 in mischia, c'era il 6 ma c'era anche l'1 davanti, dunque si trattava di Bruno Caichi che esordiva, era titolare quest'oggi e dunque si presenta con questa rete. Como 2 Parma 0, Como che adesso continua ad attaccare con Jesus Rodriguez che viene messo giù, ma è tutto regolare per il direttore di gara. Azione confusissima quella che ha portato al raddoppio del Como con l'uscita così così da parte di Corvi, la palla che è rimasta lì, si è innescato un flipper micidiale sotto porta e alla fine l'ultimo tocco decisivo in mischia è stato proprio quello del brasiliano Caichi, che è andato a siglare il gol del 2-0 che virtualmente chiude la partita dopo che un buon Parma aveva cercato di tenerla viva nella ripresa, cercando a più riprese di creare problemi a Sanchez, che però sostanzialmente non si è esibito in nessun tipo di parata, perché tutte le conclusioni pericolose che sono state originate dall'attacco parmense sono state direzionate fuori dai pali, se escludiamo un paio di tiri da fuori di David Romero dove le parate sono state però abbastanza scolastiche. Ancora Como che attacca con lo stesso Caichi che va a cercare Jesus Rodriguez in aria, non ci arriva per questione di centimetri il 17 del Como, la palla poi si spegne dall'altra parte in fallo laterale. 41esimo che volge al termine, Como 2 Parma 0, le reti una per tempo di Jacopo Ramon e di Caichi. Torniamo a Torino.
1: 41esimo, Torino 0 Roma 1, gran salvataggio di Martin Deron sul lungo lancio di Braganza dalla tre quarti a cercare lo scatto di Zapata a mezza altezza, è riuscita a leggere questa azione in maniera assolutamente perfetta l'ex atalantino che si è intromesso in questa manovra in verticale del Toro e allontanare, ripeto, a mezza altezza poi un campanile che ha permesso alla Roma di rimpossessarsi della sfera, tornato utile e come Deron in questa azione è stato chiamato in causa da Gasperini anche per fare ordine in una Roma non lucidissima in questo secondo tempo, soprattutto davanti devo dire non sono arrivati spunti così chiari nella manovra e nelle intenzioni dei giallorossi. Pisilli ci prova ora lui sulla tre quarti a illuminare, è pronto per un'eventuale imbucata, Mancini si sgancia sulla destra, solito cross dopo aver ricevuto da Lulli, solito dialogo con i compagni da parte di Gianluca Mancini per qualcosa che andrebbe aggiustato. Nel frattempo un calcio d'angolo è stato conquistato dalla Roma con Pisilli che si incarica della battuta, ancora bandierina di destra, resiste il vantaggio della Roma al minuto 42 sul Torino 1-0, nuovo cambio per i giallorossi, dentro Rensch, fuori Lulli. Como.
0: Partita decisamente più indirizzata qui invece a Como dove il risultato è di 2-0 in favore della squadra di casa. Como 2 Parma 0, palla scodellata dopo che il gioco era stato interrotto e possesso per il Parma nella propria metà campo con il pallone affidato a Diego Carlos che sulla pressione che gli viene portata dalla Cacchiere perde palla. Attenzione, Duvicas riceve, spalle alla porta, limite dell'area di rigore, palla poi all'indietro per Ricci che vede Jesus Rodriguez in posizione di mezzo destro, riceve Rodriguez, pesca in area di rigore Couto, l'uscita da parte di Corvi ma da fuori arriva il tentativo da parte di Luis Milla, questa volta sì, e non inquadra la porta per questione di centimetri. Como vicino al terzo gol, 44esimo minuto, saremo più brevi visto che qui la partita è meno in bilico rispetto a Torino, per cui ci fermiamo qui. Como 2 Parma 0, torniamo a Torino-Roma.
1: Minuto 43 di Torino-Roma, 1-0 per i giallorossi, la rete di Malen al minuto 40. Sono saltati un po' gli schemi, anche i ruoli. Qui ad esempio c'è stato un tocco sulla sinistra verso Coné da parte di Svilar, andato in anticipo su un avversario. Palla che ha visto Coné protagonista di una sgroppata sulla sinistra. Su un tentativo più avanzato della Roma è intervenuto il portiere Perri. Altro campanile sulla tre quarti, viene fischiato un fallo su Comuzzo. Parte veloce il Torino che, lo ribadiamo, ha messo in campo oltre a Simeone anche Duan Zapata, pertanto è un doppio attaccante quello che propone, le due punte in più un Vlasic non esattamente in giornata quest'oggi. Zapata con il fisico, Balerdi grandissima gara soprattutto nell'anticipo e nel anche compiere azioni temerarie, ma che in questo caso sono risolutive, perché Zapata in un contrasto poteva andarsene, la prepotenza del colombiano è stata annullata dall'argentino al suo esordio dal primo minuto con la Roma, che cerca di smistare sulla sinistra ora con il tocco che sarebbe stato davvero utile da parte di Molina. C'è l'intervento di Comuzzo, prova il Torino a rimanere attaccato alla partita, a mettere più uomini avanti possibile, e in effetti sta occupando la metà campo della Roma in questo ultimo minuto di gioco dei regolamentari. È il 90esimo, Torino 0 Roma 1. Como,
0: con la forza della disperazione, il Parma prova a riversarsi all'interno dell'area di rigore del Como cercando di riaprirla. 44 e 50, fra 10 secondi conosceremo l'entità del recupero allo stadio Sinigaglia. Como 2 Parma 0, mischia in precedenza all'interno dell'area di rigore appunto della squadra di casa, con Romero che è andato in pressing sul portiere del Como, Sanchez, riuscendo a toccare il pallone ma senza però a riuscire a sfruttarlo. 3 minuti di recupero, è stata una partita in cui il tempo effettivo è stato comunque abbastanza alto, dobbiamo dire, per merito del direttore di gara e per merito anche di quelle che sono state le nuove direttive che hanno snellito molti processi decisionali e hanno incoraggiato il gioco. Almqvist intanto per il Parma stoppa male un pallone invitantissimo che gli arrivava dal centrocampo e non riesce a tenerlo in campo, la palla si spegne sul fondo e dunque rimessa dal fondo in favore del Como. Partita godibile, dicevamo, 45 e 40 sul cronometro, si giocherà per altri 2 minuti e 20. Como 2 Parma 0. Sentiamo se è arrivato il momento dell'extra time anche all'Olimpico Grande Torino. Diego.
1: Qui il primo minuto dei 4 concessi è iniziato da una trentina di secondi. Il Toro sotto di un gol con la Roma, lo ricordo, sta per approfittare di un calcio di punizione centralissimo ma molto distante dalla porta, tantissimi uomini in maglia granata dentro l'area, è Braganza incaricato di andare con il mancino lunghissimo, non riesce insomma ad approfittare di questa chance il Toro, anche se la palla rimane a ridosso della bandierina, la insegue Saul Coco, alla meglio Molina, rilancia in avanti. Attenzione a questa corsa disperata di Castro, Rodriguez salva di testa, altro tentativo da parte della Roma con Balerdi, Balerdi riesce a ottenere questo pallone che sembrava molto complicato da gestire, ripartenza di Molina
0: e la riapre il Parma. Ti chiedo scusa Diego, il gol di Romero, 46 e 30, Como 2 Parma 1, non è ancora finita, a te.
1: E qui è finita invece questa azione in contropiede della Roma con un tentativo errato, totalmente errato di Rodrigo Mora di andare ad aprire sul lato opposto, si trovava sulla corsia di sinistra, è stato ottimo Molina secondo me nel cercare la fuga del compagno. Sbilenco il tentativo in avanti, attenzione ancora la Roma, il Toro è sbilanciato, Castro dentro l'area, cerca il dialogo con Mora, non arriva il tocco vincente perché la difesa del Toro è molto molto decisa e riesce a allontanare questa chance per la Roma. Secondo minuto di recupero che va concludendosi dei 4 concessi. Seguiamo quest'ultima azione della Roma perché sembra un po' sbilanciato il Toro, riesce però a riassorbire quello che è l'ennesimo assalto di Mancini, ma la palla non è uscita, attenzione Mancini da dietro, il colpo del 2-0, il raddoppio della Roma è arrivato con Pisilli per il gol che chiude la partita anche qua. Abbiamo fatto bene a seguirla questa azione della Roma, perché Mancini ha battagliato con due rivali, ha ceduto il pallone a un compagno, allontanato per un attimo dalla difesa del Toro, e in diagonale Pisilli l'ha messa all'angolino, la palla del 2-0 che chiude la partita. Siamo nel terzo minuto di recupero, 2-0 per la Roma in casa del Torino, ma c'è un problema fisico per Pisilli che ha esultato a metà, diciamo. Dunque 2-0 della Roma, gara che sta per volgere al termine, forse si è riaperta quella di Como. Codignoni.
0: Allora, in teoria i tre minuti di recupero sono esauriti, ma si continua a giocare perché ha portato il pallone in avanti il Como, andando a guadagnare una rimessa laterale in zona d'attacco per cercare di tenere quanto più possibile lontana la palla dalla propria porta. Adesso la palla finisce nuovamente fuori, ne approfittiamo rapidamente per raccontare il gol del 2-1. Discesa di Holmquist sul settore di destra, che ha avuto la meglio su Caichi, assist al centro per Romero, che è andato ad infilare Sanchez, ma non c'è più tempo perché senza un ulteriore extra time la partita finisce, e dunque il Como batte il Parma 2-1. Como 2 Parma 1, rapidamente la successione delle reti. Jacopo Ramon per il vantaggio del Como al 23esimo del primo tempo, il raddoppio in mischia di Caichi al 39esimo della ripresa, e poi al 47esimo in pieno recupero il gol del 2-1 del Parma. Con questi tre punti il Como sale a quota 10 e dunque va ad agganciare la Lazio, e resta alle spalle della Roma, che come avete sentito da Diego Carmignani è andata ad espugnare il campo dell'Olimpico Grande Torino. Per il Parma invece un punto appena in 4 partite, la situazione di classifica inizia a essere complicata, anche se dobbiamo dire non era probabilmente la partita di Como quella in cui cercare al massimo di muovere la classifica, visto che il Como è una squadra molto in forma, una squadra molto lanciata, una squadra che anche in Champions si è saputo far valere. Como 2 Parma 1, questo il finale dal Sinigaglia. Linea a questo punto a Diego Carmignani per il commento della sua partita e poi Roma. Diego.
1: Gara che sta per concludersi, ma attenzione agli ultimi assalti del Torino, che è andato vicino alla palla del 2-1 con Simeone. Di nuovo la Roma si è riuscita a aggrappare alla propria difesa, forse si sono anche pestati i piedi nell'occasione Simeone e Zapata, che lateralmente sono andati all'inseguimento di un pallone. Il tempo di recupero qui è passato da un bel po', pertanto con il gol che è stato messo a segno da Pisilli, quello del 2-0, possiamo considerare un extra time dovuto, anche perché dopo il gol del 2-0 Pisilli è rimasto a terra. Più che un'esultanza è stato un cercare di capire se il proprio corpo potesse continuare a riprendersi, ha avuto una distrazione fisica, ma lo vediamo sgambettare Pisilli, andare a inseguire questo pallone sulla sinistra. Gara che è stata virtualmente chiusa dalla Roma, ma il Torino non si dà per vinto, siamo oltre, ripetiamo, i minuti di recupero, guadagna un calcio d'angolo, vedremo se ci sarà la possibilità. No, non è calcio d'angolo, ma rimessa dal fondo a favore della Roma. Gasperini sta iniziando a dare il 5 ai propri giocatori e ai propri collaboratori, perché il campo del Toro è stato espugnato, tra poco sarà certificato anche dal triplice fischio che non arriva. L'arbitro si impossessa della sfera e decide che è finita qua. L'arbitro Maresca per la conclusione della gara, che certifica il primato in classifica a punteggio pieno della Roma, 4 su 4, con enorme difficoltà visto il secondo tempo battagliero del Torino. Comunque un gol per tempo, il primo di Malen intorno al 40esimo, e non così lontano nel finale del secondo tempo anche è arrivato il raddoppio con Pisilli nel mezzo. C'è stato un Toro che ha provato a rialzarsi, ha creato dei grattacapi alla Roma, che secondo quello che abbiamo potuto vedere anche da Gasperini è un po' calata nella ripresa. Primo tempo vantaggio strameritato, finisce con questo risultato corretto per quelle che sono state le occasioni e per quello che è stato espresso. Roma che ora aspetterà per capire se sarà solitaria in vetta alla classifica. La gara dell'Inter ovviamente, non dimentichiamo anche che il successivo impegno di campionato è proprio Roma-Inter. È tutto dallo Stadio Olimpico Grande Torino, dove ringrazio Alberto Gaidano per l'assistenza tecnica. Qui la Roma ha vinto 2-0 in casa dei Granata, che comunque hanno dimostrato di essere una squadra che sta andando nella giusta direzione secondo noi rispetto a quello che sono i piani di Ignazio Abate. Meglio però ha fatto la Roma, meglio questa squadra guidata da Gasperini, e ora sotto la tifoseria a festeggiare questo primato e a punteggio pieno in classifica nella Serie A. È tutto, la linea torna definitivamente agli studi di Saxarubra.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Ascolta, si fa sera.
2: Al microfono Monsignor Santo Marcianò, vescovo di Frosinone, Veroli, Ferentino ed Anagni e Alatri.
4: Buonasera a tutti. Prima di vivere la passione, Gesù vuole cenare con i suoi. Può sembrare un privilegio, di fatto lo è, ma non conferisce alcun potere. Infatti, quella sera, egli mostrerà loro il cuore della missione per cui si è fatto uomo, ovvero amare fino alla fine, servendo. Non pronuncia un discorso solenne, al contrario, si cinge un asciugamano alla vita e inizia a lavare loro i piedi, dicendo semplicemente: fate come ho fatto io, lavatevi i piedi gli uni gli altri. È il segno dell'Eucarestia, come sappiamo, nel Vangelo di Giovanni, con la quale resterà con noi per sempre. Dunque, portare Gesù nel mondo attraverso l'amore che si fa servizio. Cari amici, la nostra missione è tutta qui. E solo la logica del servizio sconfigge la tentazione di cercare i privilegi dell'avere, del potere, del successo, che poi scivolano facilmente nelle notti della violenza, della prevaricazione, della guerra. Ecco allora il vero impegno dei costruttori di bene e di pace. Penso al servizio umile e generoso di padri e madri, di spose e sposi, di sacerdoti e consacrati, di lavoratori e volontari, di uomini e donne che sanno amare come Gesù fino al dono della vita, perché si lasciano amare da Lui. Amico, amica, accogli nella tua vita il Dio che vuole lavarti i piedi. Lasciati amare e ama fino alla fine. Nel buio che avvolge il mondo, tu sarai luce di servizio e costruttore di pace. Non temere dunque.
2: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.
5: Ufficio Cose Smarrite?
6: Ho perso la mia voglia di lavorare.
5: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
6: Mi sento già più carico.
5: Info su toyota.it.
7: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
8: Siete pronti a nuove incredibili trasformazioni? Fuori legge. Ritorna Tale Quale Show.
9: Fiesta, che fantastica, fantastica.
8: Con nuovi giudici, Elettra Lamborghini, Alessandro Siani e Cristiano Malgioglio. Nuovi fantastici protagonisti e un nuovo appuntamento, perché quest'anno Tale Quale Show va in onda il mercoledì sera. Tanti cambiamenti, ma il divertimento resta lo stesso. Anzi, resta tale e quale.
10: Tale e Quale Show, da mercoledì 23 settembre alle 21.30 su Rai 1.
11: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 499, TAIG 559. Info e condizioni su maserati.it.
12: No, è mio! È papà, mio! Papà, guarda!
13: Guarda questo video, fa troppo ridere.
14: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
15: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
16: Zona Cesarini.
17: Eccoci ancora insieme qui su Radio 1, Zona Cesarini, Giacomo Prioreschi, 20:33 minuti e 40 secondi in questo istante. Subito il nostro 1 SMS WhatsApp per commentare le due partite che abbiamo seguito insieme, 335-699-2949, ve lo ripeto, 335-699-2949, vittoria della Roma che porta i giallorossi davanti in classifica a 12 punti, mette pressione all'Inter che sta per scendere in campo fra pochissimo alle 20:45 contro l'Udinese a San Siro. Tra l'altro, prossima giornata in cui ci sarà l'incrocio tra Inter e Roma, quindi è un momento importante sicuramente di questo inizio di campionato, e ci sono anche interessanti novità per quanto riguarda le formazioni, infortunati e quant'altro. Allora direi di andare subito a San Siro da Francesco Repice e Fulvio Collovati per tutte le ultime su questa sfida che inizierà fra meno di un quarto d'ora. Buonasera Francesco, buonasera Fulvio.
18: Grazie a Giacomo Prioreschi, grazie.
19: Buonasera.
18: Le campagne che ci assicura questo primo collegamento dallo stadio Giuseppe Meazza di Milano, dove ormai è prossimo il calcio d'inizio che sarà dato dal signor Pairetto della sezione di Nicolino, l'arbitro di questa sfida tra Inter e Udinese. Nel frattempo vi diciamo che gli applausi, quindi il vuoto che avete sentito quando siamo entrati in collegamento, è dovuto al fatto che è stato premiato con la maglia numero 10 Lothar Matthaus, un legend, e con lui Beppe Bergomi, entrambi dal presidente dell'Inter Marotta, entrambi premiati con le rispettive maglie nerazzurre, la maglia numero 2 dello zio Bergomi e la maglia numero 10 di Lothar Matthaus, giocatore meraviglioso. Chiedo conferma Fulvio Collovati.
19: Sì, dico solo sì.
18: Insomma, di quelli che strepitoso. Non se ne vedono, è strepitoso. E allora però andiamo a questo Inter-Udinese di stasera, perché Giacomo Prioreschi diceva giustamente da studio ci sono delle novità di formazione importanti che riguardano in particolar modo sì. L'Inter, perché insomma evidentemente adesso le partite cominciano a essere tante, cominciano a essere molto ravvicinate, avendo l'Inter comunque una panchina molto lunga, Cristian Chivu ne approfitta e cerca di far riposare qualcuno. Allora, Martinez in porta, difesa, c'è Akanji, c'è Bastoni, ma c'è Stones dal primo minuto e questa è già una notizia. In mezzo al campo, a meglio, sulle corsie laterali, a destra c'è Giuff e sulla sinistra c'è Carlos Augusto, perché Di Marco evidentemente non è ancora appostissimo, ha un problema al ginocchio, esatto, che lo sta un pochino rallentando in questo suo lavoro settimanale per le partite, e preferisce evidentemente adesso Cristian Chivu tenerlo un minimo a riposo. Poi riposo anche per Calhanoglu. Anche lui ha qualche problemino, quindi in cabina di regia si assesta Zielinski, che quel ruolo lo conosce bene. Le mezzali saranno Barella e Mkhitaryan, che ha giocato poco in questo inizio di stagione e quindi è fresco, è pronto e può dare sicuramente il suo grande contributo di grande professionista e di grande calciatore alla squadra e nell'azzurra campione d'Italia. E poi in attacco Pio Esposito e Thuram, un altro che riposa, quindi è Lautaro Martinez. Le scelte Fulvio Collovati di Chivu.
19: Un Inter, quale sarà la risposta dell'Inter alla vittoria straripante di questa Roma? Quale sarà? Oppure anche del Como, la vittoria del Como, che ormai è una realtà di questo nostro campionato. Chivu lo fa lasciando in panchina l'autore della doppietta contro il Napoli della giornata scorsa, Lautaro Martinez. Vedo che non è nemmeno in panchina Calhanoglu,
18: no, lì c'è un problema fisico,
19: evidentemente è un problema fisico, ma è chiaro che l'Inter deve dare una risposta, è consapevole della propria forza, al di là del fatto che incontra un Udinese che l'allenatore dice che non ha nulla da perdere, però l'Inter deve rispondere a questa Roma, veramente, anche a questo Como, perché ormai dobbiamo tenere presente anche questo Como, è una realtà del nostro campionato. L'Inter che gioca, crea gioco, segna, ha affrontato Real Madrid con grande personalità, ha perso dominando, ha perso, però questa sera insomma di fronte all'Udinese non ha un'alternativa, deve assolutamente vincere.
18: Eccolo l'Udinese, allora con il portiere con il dente di attacco e Kelekamp, Gomez e Davis, e Kelekamp e Davis, anzi Gomez e Kelekamp saranno un pochino più arretrati rispetto a Davis, Camara e Vojvoda sulle corsie esterne, un ex del Como con Miller e Kastrom che saranno invece a presidio della mediana, in difesa Abakwa con Cabasele e De Bosse, tutti davanti ad Okoye e qui addirittura con tre attaccanti, sì. Naic, per cui aveva iniziato bene l'Udinese, aveva iniziato la stagione molto bene, poi ha avuto, diciamo,
19: ha perso
18: così
19: con la Lazio, ha perso con la
18: Lazio, ma con la Lazio perdono tutti.
19: Questo inizio campionato devo dire che non sorprendete quello che sta facendo la Lazio,
18: esatto,
19: ma è assente Sole, è assente Zaniolo, anche l'Udinese ha degli infortunati, bisogna dirlo, è un po', diciamo, il tema dominante di questa prima parte del campionato, tantissime squadre, dal Napoli al Milan, tanti infortunati. Però l'Udinese è una squadra fisica, una squadra che dovrà limitare i pregi dell'Inter, dovrà giocare limitando i pregi dell'Inter, che sono le corsie laterali, il centrocampo, che secondo me è il miglior centrocampo d'Italia, e poi un attacco, come abbiamo detto prima, Francesco, che può permettersi il lusso di lasciare in panchina un giocatore come Lautaro Martinez.
18: Insomma, manca poco al fischio d'inizio, manca poco all'ingresso delle squadre all'interno del terreno di gioco, che questa sera si presenta in perfette condizioni, la temperatura non è eccessivamente calda, quindi insomma i giocatori potranno dare il massimo all'interno del campo. Ci siamo, tra pochissimo Inter-Udinese, che è l'ultima partita di questa quarta giornata del campionato di calcio di Serie A, e quindi la linea può tornare agli studi di Roma.
17: Grazie a Francesco Repice e Fulvio Collovati. Anzi 5 minuti esatti all'inizio di Inter-Udinese, ultima partita di questo quarto turno del campionato di Serie A, quindi fra pochissimo torneremo a San Siro per seguire insieme il primo tempo di questa sfida.

0: James Blunt con Taste Like Summer qui a Zona Cesarini, 20, 42 minuti e 40 secondi. Siamo pronti per tornare a San Siro e seguire insieme il primo tempo di Inter Udinese. Quindi linea Francesco Repice e Fulvio Collovati. Buon calcio.
1: Il posticipo del campionato di Serie A.
2: Un cordiale buonasera gentili ascoltatori dallo stadio Giuseppe Meazza di Milano, un cordiale buonasera da Fulvio Collovati e da Francesco Repice, che grazie alla collaborazione tecnica di Gioia Campagna sono pronto a raccontarvi questo ultimo confronto della quarta giornata del campionato di calcio di Serie A, il Monday Night tra Inter e Udinese. L'Inter seconda in classifica al momento con 9 punti, anzi terza in classifica visto che c'è la Lazio a quota 10, e quindi un Inter che è chiamata a dare la caccia alla lupa, che si è aperta ufficialmente stasera dopo la vittoria dei giallorossi a Torino, la quarta consecutiva grazie alle reti di Donny Mullen, non è una notizia, e di Pisilli. E comunque un Inter che stasera si presenta evidentemente con delle soluzioni di formazione che devono tener conto degli sforzi fatti in Champions League a Madrid della prossima partita di campionato sabato alle 18 allo Stadio Olimpico di Roma proprio contro i giallorossi, e del fatto che poi ci sarà una lunga sosta, e quindi ne approfitta Cristian Achimu per dar riposo ad alcuni suoi protagonisti che hanno speso tanto in questo avvio di stagione. La formazione dell'Udinese dopo un inizio molto confortante, c'è stato uno stop, diciamo così, un rallentamento, e dopo 3 partite a 4 punti in classifica, comunque diciamo così in linea con quello che dovrebbe essere idealmente il cammino della formazione friuliana, anche se dobbiamo dire il suo tecnico Lunic pretende di più da questi ragazzi, e anche se stasera però proprio il tecnico friuliano dovrà fare a meno di giocatori importanti, decido 2 su tutti, Solé e Nicolò Zaniolo. Andiamo con ordine, quindi andiamo alle formazioni, partiamo dall'Inter padrona di casa, Martinez tra i pali con Stones titolare dal primo minuto, Akanji e Bastoni in difesa, Diouf sulla corsia destra, da quella opposta a Carlos Augusto, in mezzo al campo Zielinski in cabina di regia, le mezze ali, Barella e Mkhitaryan, in attacco ci saranno più Esposito e Thuram, quindi in panchina Lautaro Martinez, in panchina anche Bissek, addirittura nemmeno convocato Çalhanoğlu per un piccolo affaticamento muscolare, l'Udinese con una, diciamo così, una formazione, un assetto molto molto coraggiosi, ci sono 3 attaccanti come Gomez, come Kellenkamp e come Davis, di fatto l'unico centravanti però vero della formazione proprio Davis, e centravanti molto molto pericoloso. Sulle corsie esterne agiranno Camara e Vojvoda, e poi in mezzo al campo Miller e Karlström con i difensori Abakamwa, Cavasele e De Bosse, tutti davanti ad Okoya. Dirige la partita il signor Pairetto della sezione di Nicolino, maglia strisce verticali bianconere per l'Udinese, maglia grigio antracite con banda orizzontale nerazzurra per l'Inter. Buonasera, benvenuto in trasmissione Fulvio Collovati.
3: Ciao Francesco, buonasera a tutti voi. Ma l'abbiamo detto nell'anteprima, l'Inter deve rispondere alla lupa, questo termine che hai usato tu, che 4 partite, 12 punti, 4 vittorie, la lupa è un segnale chiaro, definitivo da parte dopo l'ottima prestazione anche in Champions, dobbiamo sottolinearlo, da parte della squadra di Gasperini, anche al Como deve rispondere, per cui però insomma deve fare i conti contro l'Udinese. Non dimentichiamoci che l'anno scorso l'Udinese, esatto, fu la squadra che espugnò proprio San Siro battendo l'Inter, la squadra nerazzurra. È chiaro che non può permettersi un passo falso l'Inter, però deve fare i conti contro questa squadra fisica che qualche assenza ce l'ha però.
2: Una gara che è iniziata da 40 secondi con l'Inter che attacca da sinistra verso destra rispetto al nostro punto di osservazione, l'Udinese che si fa vedere in avanti con un traversone in mezzo, attenzione alla conclusione provata dal cuore dei 16 metri e nerazzurri, è stato esattamente, se non andiamo errati, di Kellenkamp a provare il tiro, sì, dall'interno dell'area di rigore, un tiro che è stato però ammortizzato dai difensori dell'Inter, che è finito docile tra le braccia di Martinez, diciamo anche degli spettatori. Anche stasera c'è una presenza importante alla Meazza, circa 70.000 se non 70.000 più spettatori, con buona presenza anche di supporter friulani che sono lontanissimi rispetto alla nostra postazione, ma sventolano i loro vessilli, le loro bandiere, le loro sciarpe e bianconere friulane al cielo di Milano. Ancora Udinese in avanti, questa volta dalla corsia corsia di destra, un pallone che ora viaggia centralmente, viene controllato da Ebosse, il quale alza la testa, vede sul settore di sinistra Camara è pronto a sfidare Diouf. Questa sarà una bella sfida su questa fascia, sì, proprio sotto
3: Camara
2: la nostra postazione.
3: Ha già fatto un'incursione mettendo una palla in centro, dove è che il Camp insomma si è un po' incespicato col pallone, però devo dire che è una bella sfida, perché Diouf è uno che va, che non certamente non aspetta, non, però insomma deve rendersi conto che deve fare anche la fase di possibile.
2: C'è un pallone
3: avendo Camara.
2: Esatto, avendo Camara è ovvio che potrà sfruttare più che altro Davis. I suggerimenti del numero 11 dell'Udinese, che stavolta hanno provato i compagni di squadra di Davis a sfruttare nella corsa in profondità, ma il lancio che arriva dai Bosse dalle retrovie è risultato troppo lungo per lo scatto del numero 9. Nessun problema per la retroguardia dell'Inter, che ora manovra il pallone all'interno della propria tre quarti campo con Stones, costretto a retrocedere anche lui sulla pressione di Karlstrom. Ancora bastoni e ancora Stones, vediamo se questo pallone riesce a superare la linea di metà campo. Siamo al terzo minuto nel corso del primo tempo a San Siro, il parziale è fermo sulla 0-0 tra Inter e Udinese. Non abbiamo detto, Fulvio Collovati, che c'è in panchina anche Curtis Jones, è andato anche lui in panchina, il che significa che quell'errore a Madrid forse può aver, come dire, innervosito l'ex Liverpool.
3: Ma tu parli dell'errore
2: a Madrid del primo gol del Real.
3: Del portiere?
2: No, parlo di Curtis Jones, il centrocampista ex Liverpool.
3: Ah no, io pensavo il portiere, pensavo Martinez.
2: No, quello è l'errore, ma anche nel corso del primo gol
3: c'è stata questa insufficienza, diciamo, tecnica da parte di Jones. Effettivamente, ma
2: Jones e Bissek, tutti e due sono tutti e due in panchina.
3: Tutti e due in
2: stasera.
3: Panchina. Stati puniti, tu dici?
2: Ma non lo so, io
3: no,
2: però.
3: Non è stato punito giustamente Martinez, perché poi tieni presente che ci sta anche un po'.
2: Poi ha fatto una gran partita a Madrid.
3: No, ha fatto delle parate.
2: Tanto attenzione, c'è Jones a minare di rigore che non riesce a agganciare palla, poi però viene fermato dall'uscita del portiere Okoye. Interessante lo spunto del numero 9 francese dell'Inter, che era stato imbeccato in profondità da Zielinski, il pallone che è stato controllato dai difensori dell'Udinese, esce bene, dobbiamo dire, l'Udinese palla al piede dalla sua tre quarti o meno, prova a farlo addirittura dal limite della propria area di rigore, ancora Kellekamp che è stato attaccato irregolarmente alle spalle da un avversario che ha costretto l'arbitro e ha convinto l'arbitro a fermare l'azione e a comandare il calcio di punizione in favore della formazione friulana. C'è con il numero 22, se non erro, anzi con il numero 23, Buivoda, che provava a fuggire sulla corsia di destra, anche questo pallone però risulta essere troppo lungo e Akanji riesce ad arrivare nettamente in anticipo sugli avversari e riesce anche ad impostare mettendo il pallone sui piedi sapienti di Mkhitaryan della corsia di sinistra. L'armeno blocca la sua corsa, vuole l'intervento di Carlos Augusto, viene premiato Carlos Augusto che poi sviluppa azione centralmente lì dove si è portato Alessandro Bastoni. Vediamo che Bastoni è costretto anche lui a rallentare l'azione, segno evidente che l'Udinese è capace di far blocco. Esatto,
3: di compattarsi bene, perché è una squadra che chiaramente questa che deve, la partita che deve fare è questa, cioè cercare di ripartire, di compattarsi bene, chiudere tutti gli spazi. Almeno questi primi 5 minuti mi sembra in fase difensiva molto compatta, nel 3-4-2-1, perché in realtà i due attaccanti, Gomez, la novità Gomez, esatto, che è un ragazzo del 2003 spagnolo.
2: È stato un lancio per Barella in profondità che proveniva dalla corsia di sinistra ad opera proprio di Akanji, pallone però lungo sulla quale Okoye non ha avuto grandi difficoltà ad intervenire in presa alta anticipando il centrocampista sardo. Di tutto questo, gentili ascoltatori, che abbiamo raggiunto il sesto minuto nel corso del primo tempo qui a San Siro, è ancora 0-0 tra Inter e Udinese. Stiamo cercando di capire dove sta giostrando Gomez, in quale zona del campo, si è ridosso delle punte. Ora però attenzione Esposito per Thuram, che entra in area di rigore adesso per traversare dalla parte opposta, era partito da quel lato del campo Carlos Augusto, il cross però di Thuram rivedibile con l'interno del piede destro,
3: molto rivedibile,
2: più preciso.
3: Tu cercavi la posizione di Gomez, allora sì. Gomez nel 3-4-2-1 praticamente si schiera sulla fascia destra alle spalle di Davis, mentre a sinistra c'è Ekelkamp, che l'abbiamo già visto essere protagonista di un paio di azioni come punto di riferimento, lui un po' svaria nel fronte d'attacco, però gioca prevalentemente dietro Davis sulla fascia destra.
2: Intanto Runaic si arrabbia un po' con qualcuno dei suoi giocatori, vorrebbe più partecipazione in mezzo al campo, evidentemente non la trova ancora Kelegamp, lanciato sulla settore di sinistra Zielinski, che si fa soffiare il pallone dall'avversario. Attenzione Kelegamp, caricato forse alle spalle, termina a terra in area di rigore, peraltro l'arbitro lascia proseguire l'azione e peraltro diciamo che la carica è arrivata quando era ancora abbondantemente fuori dai 16 metri avversari. Sbaglia Barella, viene fermato dal numero 8 Karlstrom. L'Udinese rientra in possesso del pallone ancora con Camara, che si dà molto da fare, adesso è ai 35 metri. Eccolo qui il numero 46 Gomez, che effettivamente giostra proprio sul lato destro del terreno di gioco a ridosso dell'area di rigore. Il possesso palla dell'Udinese quando siamo giunti all'ottavo minuto nel corso del primo tempo, e la parziale ancora fermo sullo 0-0. Intanto cross dalla corsia di sinistra, Stolz con la testa ancora per Gomez, che decide di puntare l'avversario. Scappa un po' Carlos Augusto, preoccupato a destra dell'arrivo di Vojvoda, infatti eccolo premiato l'ex giocatore della Como, che ora va a puntare l'avversario, mette palla sul sinistro, attraversore che parte, secondo palo Davis prova l'aggancio prima di lui a Kanji con la parte alta della fronte, mette sul fondo e quindi calcio d'angolo. Il primo giro della bandierina è in favore dell'Udinese.
3: È una buona iniziativa da parte dell'Udinese, costruita, creata sulla fascia destra tra Vojvoda, che è ex giocatore del Como come giustamente sottolineavi tu, un uomo di fascia, un uomo che quando si accentra Gomez chiaramente ha tutta la fascia libera per potersi inserire. In questo caso è stato protagonista di un ottimo cross dove appunto c'è stato l'intervento da parte del difensore interista.
2: Il tiro dalla bandierina in fuori dell'Udinese lo batte proprio Vojvoda da sinistra con l'interno del piede destro, la traiettoria di entrare rispetto alla porta di Martinez, traversone che parte in mezzo, pericoloso, allontanato ma non tanto dai difensori dell'Inter. Ancora Gomez, pallone in mezzo, colpo di destra a rete, l'Udinese è in vantaggio. Pron, il numero 14 che vediamo, Abancuà, il difensore della formazione friulana, ha svettato nel cuore dell'area di rigore dell'Inter, ha colpito di testa, ha trovato l'angolo più lontano, immobile Martinez, era veramente impossibile andare ad intercettare,
3: no,
2: questa traiettoria.
3: Assolutamente Francesco, non poteva assolutamente intervenire, e devo dire che è partita benissimo, è partita meglio l'Udinese. Oltretutto l'avevamo detto, sulle palle inattive attenzione alla fisicità di questi giocatori. Abancuà, come l'hai soprannominato tu, come si chiama realmente, è scattato, è saltato di testa sovrastando i difensori interisti che non sono piccoli, attenzione, perché da Stones a Kanji, anche lo stesso Bastoni sono colpitori di testa, ma devo dire sul cross di Gomez, hai visto che bel cross che ha fatto Gomez,
2: sì, bella palla,
3: l'ha messa assolutamente in palla, all'incrocio dei pali alla sinistra di Martinez, questa volta assolutamente incolpevole.
2: Diciamo che Stones e Bastoni contro Davis e Abancuà appunto hanno avuto grandi difficoltà, perché c'era anche il numero 9 proprio lì in attesa del pallone, si è fatto schermo del suo compagno di squadra, il numero 14 invece Abancuà, che è andato immediatamente a colpire, ha potuto però guardare il cross,
3: ha guardato, bravissimo,
2: esatto.
3: Bravissimo, noi dobbiamo spiegarlo tecnicamente, perché a volte sei sovrasti i tuoi avversari,
2: chiudi gli occhi e colpisci,
3: noi invece colpisci, ma non guardi il pallone, te lo dico anche da ex difensore quando andava dentro l'area di rigore avversaria. Qui ha colpito con precisione, praticamente colpendo, indirizzando il pallone verso l'incrocio dei pali alla sinistra di Martinez.
2: Ancora Udinese sugli scudi, il pallone in mezzo, giocato molto bene dobbiamo dire dal numero 8 Karlstrom, retropassaggio per Okoye, ed eccolo qui l'autore del gol, Abancuà, che va in profondità a cercare Davis, legge bene la traiettoria, Stones salta di testa e va a colpire il pallone, poi giocandolo con i propri compagni di reparto, segnatamente con Akanji. Sono 11 i minuti sul cronometro nel corso del primo tempo a San Siro, l'Udinese in vantaggio per 1-0 grazie al gol al nono di Abancuà, un gol, ripetiamo, molto molto bello per costruzione e per esecuzione. L'Inter deve reagire, c'è un lancio in profondità per Carlos Augusto, che è molto molto avanzato e ha lasciato a bastoni la fascia sinistra. Evidentemente l'Inter adesso deve rischiare qualcosina, mentre l'Udinese si concede anche dei disimpegni molto leziosi, molto eleganti, ma allo stesso tempo molto efficaci, uscendo palla al piede da una corsia all'altra, da quella sinistra intasata a quella destra intasata a quella sinistra libera, con il numero 77 Bossé affiancato da Cammarà, che si accentra come di consueto la palla sulla sinistra, poi il tocco in orizzontale, Vojvo da altezza dei 30 metri è costretto a indietreggiare, pressato da Mkhitaryan a Bancuà. Poi il pallone per il numero 27 Cabasele, i due difensori centrali con le Bosse che si fa trovare pronto nella posizione di mezzo sinistro, preferisce l'Udinese il possesso palla, preferisce indietreggiare, preferisce occupare la propria tre quarti campo, dando modo all'Inter di alzarsi ma non dando la possibilità agli uomini di Cristian Chivu di impossessarsi del pallone. Di prima intenzione Okoye a sinistra per le Bosse, questa catena, quella di sinistra e quella preferita dall'Udinese in questo primo tempo.
3: Direi di sì, con Camarà migliore rispetto a Diouf, che ha fatto pochissimo fino ad ora, sta spingendo molto Camarà. Ma devo dire, qual è la forza dell'Inter? La forza dell'Inter sono, è uno schema colorato ormai, gli inserimenti continui degli uomini di fascia, degli inserimenti da parte di Barella. Tutto questo non c'è stato. È vero che siamo appena al 12° minuto, ma i duelli fino ad ora in questi primi 12 minuti sono stati vinti dai giocatori dell'Udinese.
2: Bastoni nel cerchio centrale del terreno di gioco. Cristian Chivu rientra in panchina piuttosto amareggiato, lo sguardo di Kolarov, il suo secondo invece inchiodato sul terreno di gioco, sul campo di San Siro, dove gli uomini in maglia nerazzurra cominciano a far girare palla con una certa insistenza nella tre quarti campo della formazione ospite. C'è ancora Stones, c'è il pallone per Bastoni, due che dialogano. Zielinski, che viene a prendersi la palla adesso in posizione di regista, in verticale da Giuff, si allarga a Thuram, viene appoggiato da Kanji. Ora praticamente tutta l'Inter, fatta eccezione naturalmente per Martinez, è nella tre quarti campo dell'Udinese. Giuff molto interno, Barella anche, ci sono pochi spazi lì in mezzo al campo, sono molto più sguarnite le corsie laterali e l'Inter dovrebbe cercare di sfruttarle di più, a mio avviso. Ecco che prova a farlo con Carlos Augusto, scambia anche lui con Mkhitaryan, che giostra alle sue spalle, viene incontro a Barella ai 30 metri, Barella si gira con la fascia di capitano al braccio, gran palla per Thuram, in due tempi, in tre tempi riesce Okoye a bloccare la palla. Colpo di testa di Thuram sull'imbucata di Barella, prima parata del portiere friulano, tap-in cercato visto che la respinta è stata corta ancora da Thuram per Okoye, che ha ripreso il pallone, pallone che è rimasto lì, poi in qualche modo è riuscito a bloccarlo.
3: Dobbiamo raccontarlo, perché questo giro palla da parte dell'Inter, che è stato forse un minuto di possesso palla,

0: altissimo di testa, ma altrettanto bella è stata la risposta di Okonjo, perché Okonjo, devo dire, si è disteso sulla fascia, sul palo destro, e ha evitato un gol, per cui la prima opportunità da parte dell'Inter.
1: Con il centravanti, sì, che ancora messo in movimento in area di rigore, questa volta la Zielinski si lamenta un po' Turam per un contatto, diciamo così, per un corpo a corpo con Amankwa, l'autore del gol, che sta decidendo la partita. Udinese che esce ancora in maniera molto ordinata, devo dire, dalla propria area di rigore. C'è Ebosse con il pallone tra i piedi, viene a prenderselo molto lontano rispetto alla tre quarti di campo avversaria. E Kerenkamp, che è un po' un uomo che tecnicamente
0: a me piace molto,
1: esatto,
0: perché
1: esatto,
0: gioca tutto campo, viene a prendere il pallone, come hai detto tu, in fase difensiva, non ha un ruolo, perché parte da sinistra, essendo Gomez a destra, dietro la punta, ma viene anche ad aiutare il centrocampo e poi si inserisce spesso, perché è uno che ha un ottimo tiro.
1: Intanto Evosé gioca il pallone all'indietro, fa fatica il numero 27 Cabasele a liberarsi di Thuram, che poi lo atterra platealmente strappandogli la maglia, tirandogli la maglia rugbisticamente ai danni dell'avversario. L'arbitro ovviamente non può far altro che fermare il gioco e comandare il calcio di punizione fuori dell'Udinese. Già battuto Kastrom, Eve Kerenkamp, Davis di sponda ancora una volta bene per Vojvod, dà il lancio in profondità ancora per Davis, gioca veramente bene l'Udinese, il tentativo di aggancio di Davis, l'errore di Diouf, ne approfitta nuovamente il numero 9, il pallone in mezzo, rete, il raddoppio dell'Udinese con le Kerenkamp.
0: l'avevamo detto un minuto fa,
1: ma è incredibile l'errore, qui ce ne sono in serie però,
0: sì,
1: di errori,
0: sì, sì,
1: un errore,
0: sì,
1: di Diouf.
0: Il primo errore è stato del io lo voglio vedere
1: di Diouf, perché ha restituito Diouf praticamente palla, sì, a Davis,
0: e non è entrato assolutamente in partita e sta soffrendo Camara, dobbiamo dirlo, per cui ha regalato il palla a Davis,
1: regalato il pallone a Davis, che l'ha recuperato in area di rigore sulla sovrapposizione di Kerenkamp, sempre a sinistra anche alla posizione decentrata. C'è stato questo tiro di punta sul quale Martinez poteva fare sicuramente meglio.
0: Poteva fare meglio, devo dire che insomma è stato un tiro improvviso, l'inserimento di Kerenkamp abbastanza improvviso, come è inaspettato questo 0-2, dobbiamo dirlo, ma non possiamo dire che non sia meritato, perché,
1: no, perché l'Udinese sta giocando.
0: L'Udinese sta giocando veramente meglio, che errore di Diouf.
1: E poi anche lì. Forse si aspettava il cross Martinez, è andato a coprire il secondo palo, ma
0: vediamo
1: l'almanacco del calcio, anzi,
0: sì, sì,
1: il manuale del calcio dice che devi coprire il tuo palo.
0: Devi coprire il primo
1: poi
0: palo.
1: Se è bravo a metterlo sul secondo, pazienza.
0: Ha fatto un movimento strano, hai fatto bene a sottolinearlo, diciamo ai nostri radioascoltatori, perché ecco, è andato quasi
1: verso lì a prendere il cross,
0: secondo palo.
1: E invece lui l'ha messa sul primo palo.
0: Quasi per andare a prendere cose, invece gliel'ha messa sul primo palo.
1: Tanto in maniera anomala, con l'esterno destro da sinistra.
0: 2-0, ma soprattutto dopo 15 minuti, dopo 16 minuti, devo dire abbastanza clamoroso.
1: Gioca il 18esimo adesso nel corso del primo tempo qui alla Meazza di Milano, l'Udinese in vantaggio per 2-0, le reti di Abakwa e di Kerenkamp. Insomma, dobbiamo dire un Udinese che peraltro, diciamo così, ha legittimato con la manovra questo suo doppio vantaggio. Ora ci sono delle proteste di San Siro per una presunta trattenuta ai danni di Thuram in area di rigore, ma era un corpo a corpo in cui entrambi i giocatori, Thuram provava a usare il corpo dell'avversario, e ovviamente il numero 27 dell'Udinese, si tratta esattamente di Cabasele, provava a sua volta a cercare di non farlo girare.
0: È un corpo a corpo, come hai detto tu, l'attaccante è davanti, cerca di difendere il pallone.
1: Poi anche lui strattonava la maglia.
0: Anche lui strattona,
1: esatto.
0: Come
1: si fa tra centravanti e difensore centrale? È sempre stato così, Fulvio.
0: Ma gli arbitri hanno deciso, lasciano correre. Non fischiano più. Secondo me fanno bene, perché questa è, diciamo, vogliamo dire, è una complicità da parte di tutti e due i giocatori.
1: Allora, attenzione che adesso l'arbitro va da Kimu e lo espelle. Anzi espolle un uomo della panchina dell'Inter. Perché non è Kivu? Perché perdeva tempo l'Udinese per un calcio di punizione. Vediamo se Kolarov è stato buttato fuori dal campo,
0: signor
1: Pairetto. È un momento molto molto concitato della partita. E Kolarov che va a dire all'arbitro: ma che cosa fai? Ma che cosa stai facendo? Fanno fatica a trattenere il giocatore serbo, che peraltro insomma di carattere ne ha da vendere. E adesso esce dal campo Kovalov.

0: deve accomodarsi in tribuna evidentemente perché deve aver detto qualche parola di troppo al direttore di gara, e allora non ha avuto esitazioni Pairetto e strada immediatamente il cartellino rosso. Il tutto è nato dal fatto che dopo quella strattonata in aria, o quella presunta strattonata e comunque reciproca in aria, c'è stato un calcio di punizione fuori dell'Udinese fischiato per fallo ai danni di Camarà, e lì l'Udinese ha cominciato a perdere un po' di tempo, ha fatto innervosire la panchina dell'Inter, si è perso un po' troppo tempo e a quel punto c'è stata appunto l'espulsione, rosso diretto per Kolarov, ancora Udinese in avanti. Attenzione a Davis, è molto pericoloso quando punta centralmente, ci vogliono addirittura
1: è molto fisico,
0: 4,
1: è esatto. Molto fisico perché sa difendere bene il pallone, tieni presente che alle spalle c'ha giocatori come Stones, come Akanji, che sono difensori di 1,90,
0: Bastoni, esatto.
1: Lui anche Bastoni, per cui lui sa mantenere il pallone, sa lottare, e devo dire che insomma è un punto di riferimento per i bianconeri.
0: Perde palla ancora l'Inter, Mkhitaryan saccheggiato da Kasdrop, poi in qualche modo il pallone giunge a Vojvod, da riesce l'Udinese a andare nuovamente dal suo centravanti, che però non prova nemmeno a girarsi cercando la compagna di squadra, lo trova poi in seconda battuta andando a combattere contro i difensori, i centrocampisti nell'azzurri, pallone in mezzo di Kelenka per Gomez che stava correndo verso l'area di rigore. In qualche modo si chiude la difesa dell'azzurra, Barella sono alla carica, Mkhitaryan prova a farsi vedere sulla corsia di sinistra, 21esimo minuto del corso del primo tempo a San Siro, conduce l'Udinese sull'Inter per 2-0. Noi torniamo a Roma per la messa in onda del primo mini spot della serata.
2: Da Kuwait c'è chi si ferma per un saluto e chi per una pausa con la famiglia, tutta la famiglia. Ogni rifornimento è una storia e Kuwait ha le soluzioni per alimentarle tutte. Kuwait, muoviti più liberamente.
0: Recupera palla l'Inter e prova a lanciare Thuram, spalle alla porta, serve sul settore di destra Pio Esposito, lo scambio tra i due, Pio Esposito non si è visto moltissimo in questi primi 21 minuti di gioco, ci prova Zielinski, va in orizzontale da Bastoni, Bastoni a 25 metri, si avvicina al limite, ancora il cross in mezzo, prova Esposito a girarsi con Ebossé che invece gli proibisce il tentativo di tiro in porta, sbaglia questa volta Davis, recupera Barella, il tocco di Akanji per Giuffi, il quale restituisce il pallone all'ex City, Barella che rimane sulla corsia di destra in posizione di ala, riesce a smistare il pallone centralmente su Stones, da questi a Bastoni, in orizzontale però l'Inter, il movimento di Carlos Augusto che non viene premiato, e Akanji che viene nuovamente messo in movimento dal proprio compagno di reparto, da questi a Barella, quando attraverso, eccolo che parte, secondo palo lunghissimo, Carlos Augusto di testa per il tentativo di Thuram, andata a vuoto un giocatore dell'Udinese, poi però attenzione alla posizione di fuori gioco, evidentemente
1: fuori gioco, sì.
0: Di Pio Esposito, un po' strana questa cosa perché il cross veniva da sinistra
1: in fondo, però l'assistente ha sbandierato, vedi che l'assistente ha sbandierato, ma io qualche
0: forse è un fallo,
1: io ho qualche perplessità,
0: fuori gioco non era sicuro,
1: allora è fallo di Pio Esposito
0: che
1: qui segnala
0: ma sì, no. Insomma, cos'è quello? Cioè, hanno tirato una riga
1: un'unghia,
0: su due scarpini.
1: Hanno tirato un'unghia di fuori gioco, ma non ci posso credere.
0: È possibile. Intanto il gioco è ripreso e l'Inter ha recuperato il pallone, siamo al 23esimo minuto nel corso del primo tempo qui a San Siro con l'Udinese in vantaggio per 2-0. I marcatori, li ricordiamo i nostri ascoltatori, Abanqua ed Kellenkamp, attenzione Pio Esposito da sinistra, il cross che parte troppo sul portiere Okoye in due tempi, ma senza eccessivi problemi d'animo fa sua la sfera all'interno dell'area piccola. È una partita complicata per l'Inter, però sappiamo che è una squadra che insomma da un momento all'altro può avere la fiammata giusta per riaprire tutto e poi può giocare sull'entusiasmo, sulla spinta dei tifosi e sulla capacità tecnica dei suoi giocatori. Ancora Udinese però, e Kellenkamp sta giocando una gran partita, viene anticipato Gomez, l'intervento di Bastoni, lancio in profondità per Thuram, ottima la chiusura del numero 27 Cabasele, c'è però ancora Thuram a destra, sovrapposizione di Barella all'altezza della linea di fondo, basso di lui e Kellenkamp gli mette il pallone oltre il perimetro di gioco e quindi ci sarà il primo tiro dalla bandierina in favore dell'Inter quando siamo giunti al 24esimo minuto nel corso del primo tempo a San Siro. L'Udinese in vantaggio per 2-0, batte corto Barella per Zielinski che si può avvicinare, entrare nelle rigore, traversone che parte all'altezza del primo palo, ancora Kellenkamp, poi Mkhitaryan, raso terra al volo, ribattuto, secondo tentativo con il pallone rimane abbondantemente fuori dallo specchio della porta. Ottima la soluzione di Mkhitaryan, diciamo che sì, lo stanno brillando per qualità quei centrocampisti che di qualità ne hanno da vendere, però possono, ecco, come in questa occasione.
1: Ma questa poteva essere un surplus, esatto, tiro dal limite, insomma non c'è Çalhanoğlu, è chiaro che i giocatori l'Inter ce li ha, a cominciare da Zielinski, dallo stesso Mkhitaryan che ha giocato poco ultimamente, ma questa è un'opportunità per lui. Devo dire che l'Inter deve assolutamente reagire, sta reagendo, però come giustamente hai detto tu, l'Udinese è molto compatta, non regala, è molto fisica sulle palle native, ecco, gioca, è un bel duello perché giocatori come Cabassele e Bossé sono molto forti fisicamente, però dall'altra parte abbiamo Stones, abbiamo Kanji, abbiamo lo stesso Bastoni, giocatori molto forti di testa.
0: Intanto Chivu continua a parlare con i suoi difensori, c'è Zielinski in possesso di palla del cerchio centrale del campo, Stones si allarga a Kanji, l'Udinese si è già messa a posto con una linea a 5, con Vojvoda a destra e con Camara sulla corsia di sinistra e tre difensori centrali a banco, autore del primo gol, e poi Cabasele e poi ovviamente Bossé. Nel frattempo recupera palla proprio Camara, cambia con Kellenkamp, Giuff prova fino a questo momento abbastanza opaca di questo ragazzo che ha delle qualità sicuramente, ma che questa sera almeno relativamente ai primi 26 minuti di gioco non è riuscito ad esprimerle. C'è invece Abakwa che va in verticale a cercare Gomez, la pressione alle sue spalle non è fallosa, dice l'arbitro, l'Inter riconquista la palla, Zielinski a sinistra per Mkhitaryan, la vertice dell'area, parte del cross da sotterra, Abakwa che restituisce palla ai nerazzurri, grandissimo
3: gol
0: di Carlos Augusto, con il piede sinistro ha cercato e trovato l'angolino remoto e più lontano per il gol dell'1-2, gol bellissimo di Carlos Augusto,
1: meraviglioso, da 30 metri, da 30 metri l'Udinese protesta per un presunto fallo che secondo me non c'era,
0: no,
1: ormai
0: c'era.
1: Gli arbitri lasciano correre, si è impossessato del pallone Carlos Augusto e non ci ha pensato su, col mancino ha calciato da 30 metri alla sinistra nell'angolino con una potenza devastante, una potenza rara, e devo dire che adesso ha riaperto la partita, vedi, questo è l'Inter, una squadra che anche nelle difficoltà ha giocato, guarda come ha calciato.
0: Il gol è stato confermato, sono andati a rivedere semplicemente il contatto tra Bastoni e Gomez, ma non era assolutamente fallo.
1: Assolutamente nulla, il gol è bellissimo.
0: Quindi siamo 2-1 per l'Udinese, l'Inter ha accorciato le distanze, ma evidentemente adesso l'Inter cercherà da qui già alla fine del primo tempo di rimettere a posto una situazione che la vedeva soccombere per due reti. Adesso il vantaggio, ripetiamo, lo svantaggio è stato dimezzato, Giuffè, sulla corsia di destra contro Camara che gli soffia la palla, evita anche il calcio d'angolo, si accontenta di concedere rimessa laterale dal fronte offensivo destro dello schieramento interista, proprio con Giuff adiacente alla bandiera del corner, serve Barella quasi alla vertice, Mkhitaryan che viene incontro, scambio arretrato con Zielinski che avanza all'altezza dei 30 metri, va a servire Bastoni, c'è anzi Stones sul settore di sinistra, al corso Augusto, il cross in mezzo, il tentativo al volo con l'interno del piede sinistro di Thuram, il pallone che è finito di un paio di metri distante rispetto al montante destro di Okoye, secondo me la voleva stoppare, sai?
1: La poteva anche stoppare, sì, le poteva stoppare,
0: ma secondo me voleva stopparla, poi gli è schizzata via. Tra l'altro anche qui viene fischiato un fuorigioco, evidentemente un fuorigioco di Carlos Augusto, non me voleva stoppare. Ho fatto col piedino così.
1: Una via di mezzo,
0: è
1: andato poco convinto,
0: esatto,
1: diciamo.
0: Esatto.
1: Non sapeva nemmeno lui se stopparla oppure calciare, perché ha calciato senza, con poca, diciamo, forza, con poca forza.
0: Con poca forza, con poca cattiveria. Intanto Kalstrom, scusate, lotta in mezzo al campo, recupera il pallone. Moa prova ad andarsene, viene messo giù, questa volta per l'arbitro c'è il contatto falloso, l'azione irregolare commessa da Zielinski e il calcio di punizione è in favore degli ospiti. E tutto questo, gentili ascoltatori, come abbiamo raggiunto il 29esimo nel corso del primo tempo a San Siro, l'Udinese conduce per 2-1 e Bossé prova a superare la linea di metà campo, c'è sempre Camara che gli offre la possibilità sull'out di competenza che è quello sinistro, abbraccato da tre uomini, Camara è costretto a perdere molti metri all'interno del terreno di gioco e accedere addirittura il pallone a Okoye che esce fuori dalla propria area di rigore, serve ancora una volta a Bancomua sul settore di destra, però la triangolazione volante, gli uomini di Mike, ma il passaggio per Gomez, l'assistenza per Gomez che gravitava attorno o perlomeno cercava proprio di calpestare con i tacchetti degli scarpini la fascia laterale destra, è stata inutile perché il pallone ha superato l'out, è terminato fuori per la rimessa laterale in fuori dell'Inter già effettuata, c'è Bastoni dalla corsia di sinistra, vediamo cosa decide di fare, un traversone in mezzo per Pio Esposito che è il suo da fare, comunque con i difensori dell'Udinese Cabaselle perché ovviamente
1: Pio Esposito gioca molto con le mani perché cerca di farsi spazio con furbizia, però sta trovando pane per i suoi denti perché chiaramente Cabaselle è molto fisico, lo stesso Borsè, i due centrali sono veramente molto fisici per cui non si è ancora visto il migliore Esposito in questa prima mezz'ora.
0: Questa volta non c'è intesa tra Stones e Carlos Augusto con il pallone che finisce fuori dal campo, la rimessa laterale sarà in favore dell'Udinese dal fronte difensivo destro, il suo schieramento con proprio il numero 23 Vojvoda che cerca compagni in avanti, Davis che termina a terra, anche in questo caso l'arbitro lascia proseguire il gioco, Karlström si lotta veramente in maniera selvaggia quasi all'interno della tre quarti campo dell'Udinese, ancora Vojvoda questa volta e prova a far filtrare i palloni in mezzo a due avversari che invece glielo sporcano, fortuna per l'Udinese che schizza la traiettoria all'interno dell'area di rigore friulana dove può intervenire il portiere Okoye, poi il colpo di testa di Stones che costringe più pallone in corsa verso la linea laterale destra dell'Inter, riesce ad ammortizzare il pallone il giocatore nerazzurro, serve ancora una volta Zielinski che lo mette in movimento e la 17 per il 7 la posizione di mezzo destro, Pio Esposito che prova a girarsi, c'è fallo
1: vedi,
0: Akambawa, è grande Pio Esposito,
1: vedi,
0: però qua.
1: Vedi come sa difendere, esatto, la palla avendo l'avversario alle spalle,
0: lui si appoggia,
1: te lo dico per esperienza perché lui si appoggia
0: e prova a far scorrere la palla,
1: fa scorrere la palla, lui ti tiene anche con le mani dietro, ma
0: poi
1: non è
0: se
1: fallo.
0: Riesce a girarsi e ricorre la palla lì lo devi mettere.
1: Bravissimo.
0: Giù
1: se riesce a girarsi tira e va al tiro. Bravissimo. Capito? In questo caso di sinistro non si è girato perché il suo controllore gli ha fatto fallo,
0: calcio di punizione in favore dell'Inter, Lothar Matthäus con la sua bellissima moglie guarda interessatissimo la partita dalla tribuna d'onore, intanto calcio di punizione che Zielinski e Barella, con Barella che lo batte dai 35 metri a sinistra, Carlos Augusto traversone che parte deviato, pallone che assume una sana traiettoria, respinto corto del difensore dell'Udinese, Zielinski con il destro, pallone che finisce sul fondo, ma questa è, diciamo così, adesso un'opzione per l'Inter, questa perché quando l'Inter il pallone schizza fuori dall'area di rigore su questi traversoni, gli uomini al limite, prima Mkhitaryan, poi Carlos Augusto, terzo tentativo di Zielinski.
1: Tre soluzioni, un gol.
0: Esatto.
1: In questo caso Zielinski ha calciato male, ma ha calciato fuori, però era da solo, perché al limite dell'area spesso si trovano i centrocampisti.
0: Perché devi andare a marcare quelli che stanno in area di rigore.
1: Sì.
0: Intanto bene adesso Gomez, proprio per cerca di farsi muovere il pallone, cerca di farsi dare il pallone sulla corsia di sinistra a Cabaselle, peraltro si fa vedere spesso in fase di impostazione, sono difensori che partecipano alla costruzione della manovra offensiva dell'Udinese, eccolo qua nuovamente in possesso di palla il 27, il lancio in profondità estremo settore di sinistra, ancora Giuff con un colpo di testa rischioso, male Stones, attenzione Davis in aria, arriva Gomez, si addormenta sul pallone, avrebbe potuto tirare direttamente Carlos Augusto, è arrivato alle sue spalle, è riuscito a bruciarlo in anticipo, ma lì Gomez si è addormentato letteralmente.
1: Sì. Indubbiamente si è addormentato perché non pensava di avere l'avversario alle spalle, ma anche Diouf, l'ennesima sbavatura su questa
0: fascia destra. E anche Stones dobbiamo dire male nei disimpegni. Sono due o tre palloni regalati agli avversari.
1: In fase difensiva devo dire l'Inter ha concesso qualche disattenzione al di là della bravura dei giocatori dell'Udinese.
0: Intanto Barella, posizione di ala sinistra, minuti sul cronometro, 34 nel corso del primo tempo, a San Siro conduce l'Udinese per 2-1, a Manqua poi il raddoppio di Ekelekamp, poi la rete di Carlos Augusto, allora Diouf sulla corsia di destra, prova ad accentrarsi, va da Zielinski che avanza palla al piede, scoperchia poi la mediana andando a pescare i bastoni sulla corsia di sinistra, da quelle parti c'è anche Carlos Augusto, preferisce tornare dal numero 7 bastoni che poi va a servire Stones al limite, tentativo di triangolazione tra Akanji e Thuram, molto bravo dobbiamo dire Castro, ma ancora una volta a chiudere il dialogo e a dare indietro per il proprio portiere che rinvia un po', come si direbbe una volta, come si diceva una volta, alla viva il parroco, ma insomma in quella situazione non si può fare altrimenti.
1: No, ma ma sai, i portieri adesso non si può pretendere che nella costruzione dal basso impostino sempre i portieri. A volte è giusto anche se l'avesse fatto Martinez ecco, contro Real Madrid,
0: probabilmente non avrebbe preso il secondo gol. Intanto ancora Stones cerca il pallone in profondità, non lo trova, buona la chiusura di Camara che sta veramente facendo una gran partita. Sbaglia Kellenkamp, qui Esposito a destra, Thuram, arriva Barella contro il controtempo, anche da terra si libera, palla a tiro,
3: ha pareggiato l'Inter. Nicola Barella,
4: di forza, di potenza, di volontà, di determinazione, nonostante fosse caduto a destra dall'interno dell'area di rigore, la posizione decentrata, Brigata Sassari l'ha messa verso l'angolo più lontano e l'Inter ha pareggiato.
1: E questo è l'Inter, la bravura, abbiamo sottolineato la bravura di Udinese nei due gol con cui è andato in vantaggio, ma la forza dell'Inter è questa, è uno schema ormai collaudato con l'inserimento dei centrocampisti, l'abbiamo detto, al tiro Carlos Augusto, al tiro Mkhitaryan, al tiro Zielinski per la quarto tiro dal limite, anzi era un po' esterno, ecco, era messo
0: tra
1: anche una
0: deviata
1: posizione
0: la sua
1: esterna.
0: Conclusione credo da un avversario che ha ingannato il portiere Okoye, però era caduto a terra perché era stato colto in controtempo dalla tocco all'indietro di Thuram, ha recuperato la posizione ma soprattutto ha uncinato il pallone da terra e se lo ha ritrovato sulla destra nella zona destra del rigore per poterlo incrociare verso il palo destro più lontano, poi ha trovato anche la deviazione di un avversario, il pallone è finito in porta, ma insomma pareggio meritato dobbiamo dire dell'Inter che è immediatamente, come dire, reagito alla doppio svantaggio, ancora Kellenkamp, attenzione l'Udinese però non rinuncia a giocare, forse addirittura fin troppo leziosa, così come lezioso Mkhitaryan che viene bruciato da Vojvo, da Amankwa, da questi per Karlström, l'Udinese che continua però a spingere e c'è Vojvoda sulla corsia di destra, si accentra anche lui, punta proprio Mkhitaryan, si concede qualche giochetto col pallone, serve ancora largo per Kellenkamp, la sovrapposizione di Karlström che provando l'attraversone viene chiuso da un avversario, si tratta di Carlos Augusto, poi il pallone finisce fuori, l'ultimo entrato in contatto è stato il capitano della formazione bianconera friulana e quindi ci sarà la rimessa dal fondo in favore dell'Inter, già battuta, corre Akanji, pallone per Diouf che non è preciso, Camara addirittura col no look pass per Kellenkamp, Camara sta facendo una partita strepitosa,
1: sì, uno dei migliori dell'Udinese, ma addirittura non solo sta mettendo in difficoltà Diouf sulla fascia sinistra in fase offensiva, ma devo dire che temporeggia, è molto credibile anche quando deve fare le chiusure, hai visto come in questo caso.
0: Intanto evidentemente San Siro galvanizzato dalla prova dell'Inter, attenzione c'è un lancio però in profondità per Davids, non so se fosse in posizione irregolare, così infatti la linea dell'Inter, la linea difensiva dell'Azzurra si era alzata bene, non era riuscito a scrutarla in quel movimento il numero 9 friulano, calcio di punizione è già abbattuto, ripetiamo siamo al 37esimo nel corso del primo tempo 2-2, il parziale in questa prima frazione di gioco fino a questo momento molto molto spettacolare, due volte in vantaggio l'Udinese, doppio vantaggio per l'Udinese, 1-0, 2-0 firmato Abakamwa e Kellenkamp e pareggio nerazzurro con le reti dell'1-2 di Carlos Augusto e poi di Barella della 2-2 che vale il pareggio fino a questo momento, dicevamo San Siro sta spingendo, adesso capisce che è il momento propizio per andare ad incitare dei calciatori che avranno sicuramente trovato morale dal raggiunto pari, intanto pallone che viene giocato da Vojvoda, attaccato in maniera fallosa ma assolutamente involontaria da Bastoni che va a chiedere scusa all'avversario, l'arbitro già comunque fermato l'azione, comandato il calcio di punizione in forma in favore della squadra ospite, c'è Carl. No, sì, il calcio di punizione è stato proprio battuto da Karlström che gioca proprio con Vojvoda da quel lato del campo, si fa vedere Gomez, si vede che è un giocatore che ha dei numeri per come tocca la palla proprio, no?
1: Per tecnica, poi, insomma... devo dire che è partito bene, negli ultimi 10 minuti è un po' sparito, un po' sparito, ma tieni presente che è un ragazzo di 23 anni mi pare, giovane, insomma
0: si è addormentato sul più bello quando aveva il pallone del terzo gol dell'Udinese,
1: ha avuto quell'opportunità che si è trovato praticamente quasi davanti al portiere, però si è addormentato, ha dato il tempo al difensore dell'Inter di intervenire,
0: guardate,
1: guarda l'Inter
0: Vojvoda che si permette e delle escursioni all'interno della propria area di rigore con due uomini che lo attaccano. Alla fine Barella mette il pallone fuori dal campo, grande personalità comunque della formazione friulana, che si concede anche queste, ripetiamo, queste licenze. Bravo Davis per recare il campo a Davis, che parte sulla corsia di sinistra, la sua velocità mettendo in moto le potenti leve, il numero 9, vertice dell'area di rigore, sovrapposizione di Kelly al campo di due, e si cercano e si trovano a meraviglia. Arriva Camara a dar sostegno alla propria squadra dalla corsia di sinistra, poi anche lui cerca le corsie centrali e poi appoggia per Akamwa, il quale scambia corto con Vojvoda, il palleggio dell'Udinese con Karlstrom, poi con Cavasese, con il numero 67, tratta esattamente Diego Se. Ancora l'Udinese in possesso palla, tutta l'Udinese dobbiamo dire, nella metà campo dell'Inter, fatta eccezione ovviamente per il portiere Okoye, con Evo Se che si muove pressato da Diouf. Udinese che adesso deve rintanarsi dalla propria metà campo, rischia qualcosina con questo tocco in orizzontale che passa indenne la linea di mediana dell'Inter, con Gomez che può controllarlo dialogando con lo stesso Vojvoda. C'è alle sue spalle Akamwa, il quale senza correre rischi serve all'indietro il proprio portiere Okoye. Siamo al 41esimo minuto nel corso del primo tempo a San Siro, 2-2 tra Udinese, tra Inter Udinese. Attenzione all'Inter in avanti con Thuram, pallone retrato, ancora Barella in area, parte il destro, la deviazione di Okoye in calcio d'angolo. Teniamo la linea perché dovremo adesso osservare e raccontare gli sviluppi di questo tiro dalla bandierina. Barella sembra ispirato stasera.
1: Posso dire, è una partita spettacolare,
0: bella.
1: Una bellissima partita, perché l'Udinese non rinuncia, però l'Inter, ragazzi, quando va in avanti crea sempre pericoli con i suoi giocatori.
0: Da destra Barella con l'interno del piede destro, la traiettoria d'uscita rispetto alla porta difesa da Okoye, e la rincorsa del numero 23, pallone in mezzo pericoloso, allontana la difesa bianconera, poi Mkhitaryan due volte murata la sua conclusione. Gomez potrebbe andare in contropiede, ma le chiusure preventive dell'Inter molto molto bene da quel lato del campo, addirittura con tre uomini riesce a catturare nuovamente il pallone. C'è Mkhitaryan, c'è sulla sinistra questa volta Thuram, il quale scambia palla con Zielinski che arriva dalle retrovie. Bastoni centralmente, si alternano i ruoli dei giocatori dell'Inter, eravamo abituatissimi a vederla con Simone Inzaghi, questa cosa sta ribadendo il concetto Cristian Kiwe, fa assolutamente bene. Mentre attenzione adesso a Bastoni, da questi ancora per Stones, sulla corsia di destra c'è Barella al vertice dell'area, è costretto a temporeggiare, noi ne approfittiamo per cedere la linea a Roma per la messa in onda del secondo mini spot della serata.
2: Da Kuwait c'è chi si ferma per un saluto e chi per una pausa con la famiglia. Tutta la famiglia. Ogni rifornimento è una storia e Kuwait ha le soluzioni per alimentarle tutte. Kuwait, muoviti più liberamente.
0: Molto bravo Camara anche in questa occasione, su Diouf riesce a far carambolare il pallone sui piedi dell'avversario e guadagnare una rimessa dal fondo. Sottolineerei ancora una volta la prova di Camara, fino a questo
1: Camara momento. Secondo me è il migliore dell'Udinese, però è tutta l'Udinese, devo dire,
0: sì,
1: che
0: sta giocando molto bene.
1: Partita. Gioca con personalità, ha avuto ragione l'allenatore ha detto, è chiaro che l'Inter è la squadra più forte del nostro campionato, però se andiamo a giocare con poca personalità, con
0: è inutile
1: poca
0: scendere in campo,
1: per cui non abbiamo nulla da perdere, e devo dire che con questa mentalità i giocatori di talento ce li ha, sanno giocare la palla,
0: sono preparati fisicamente,
1: sono molto preparati fisicamente, per cui insomma. Poi è chiaro che giochi contro una squadra che può
0: una delle migliori squadre d'Europa, quindi
1: ha recuperato al Napoli due gol, ha recuperato anche l'Udinese.
0: Intanto continua ad attaccare l'Inter, questa volta sulla corsia di destra con Thuram, 43 minuti nel corso del primo tempo a San Siro, 2-2 tra Inter e Udinese in questo ultimo appuntamento della quarta giornata del campionato di calcio di Serie A. Nello stretto l'Inter va con Diouf a cercare di evitare la pressione di Ekelenkamp, lo fa sfruttando anche l'appoggio di Akanji prima, Barella poi c'è Thuram sulla corsia di destra, punta gli avversari, si accentra, serve a Canci, prova proiezione offensiva l'ex City, pallone che schizza dopo una serie di rimpalli sui piedi dei nerazzurri, a sinistra Carlos Augusto al vertice, potrebbe andare attraverso, ecco che fa il Thuram, in tuffo di testa anticipando l'avversario questa volta in Bosse, traiettoria centrale in due tempi, però Okoye però quelle da centravanti.
1: Questo è da centravanti e giustamente tu l'hai fatto notare, i cross arrivano più dalla sinistra, eh? C'è più lucidità questa sera da parte dei giocatori dell'Inter sulla fascia sinistra. Carlo Augusto poi ha fatto un gol bellissimo, bastoni, gli inserimenti di bastoni sulla fascia destra. Devo dire che Camara sta limitando gli inserimenti di Diouf. Thuram spesso si allarga sulla fascia destra, però devo dire sulla fascia sinistra che l'Inter crea molto.
0: Attenzione a Ebosse con l'Udinese che va all'impostazione, 44 minuti sul cronometro che scadono in questo istante, si gioca l'ultimo minuto regolamentare, vedremo se l'arbitro farà recuperare qualcosa. Non c'è stato il ristoro, non si sono dissetati i giocatori, segno evidente che la temperatura in campo non è proibitiva. L'Inter però ruba palla, attenzione con Thuram alle sue spalle e Kellenkamp, ti diamo scusa, commette fallo. C'è il calcio di punizione in fuori dei nerazzurri che potrebbero chiudere questa fase del primo tempo, la fase finale del primo tempo in attacco. Calcio di punizione battuto corto da Zielinski verso Bastoni, poi Stones, tutta l'Inter nella metà campo dell'Udinese, ovviamente nella sua metà campo, ma abbondantemente fuori dall'area di rigore. Martinez, Stones va sulla corsia di sinistra, Bastoni pronto ad accogliere il pallone con l'interno sinistro, smistarlo per Esposito che prova a diagonale con Mkhitaryan, prova la conclusione, ribattuta anche questa, Davis questa volta sbaglia, poi recupera palla,
1: questo è fallo,
0: è fallo perché va sul piede di appoggio di Zielinski, molto generoso
1: fallo
0: Davis, ma in questo caso molto ingenuo, cartellino giallo per
1: lui. Ha sbagliato perché è entrato in possesso, è andato ad aiutare la sua squadra in fase difensiva, è entrato in possesso del pallone, poi cosa ha fatto? Voleva servire uno dei suoi compagni, si è reso conto di aver sbagliato e il giocatore dell'Inter si è impossessato e da dietro la falciata, per cui giusta la munizione,
0: giusto,
1: e attenzione, attenzione perché l'Inter ha, non c'è Çalhanoğlu, però
0: Zielinski, non c'è Çalhanoğlu ma Zielinski, c'è Barella, c'è Zielinski,
1: non c'è Çalhanoğlu, è Di Marco,
0: è Di Marco, però Carlo Augusto lì non ho capito perché non va a tirare col sinistro, perché la zolla di terreno sulla quale è adagiata il pallone sarebbe ideale per un sinistro, visto che verso destra a circa 7-8 metri rispetto al limite dell'area di rigore, quindi stiamo parlando di 23-24 metri, 25 al massimo, lì può andare, deve andare un sinistro, si può andare anche col destro anomalo, chiedo scusa, sì, ad aggirare dall'esterno la barriera, se andrà a Barella con il tiro, così sembra essere, infatti ci prova, c'è una deviazione, il pallone che finisce sul fondo e quindi in calcio d'angolo. Questa è una soluzione che ormai adottano in molti, lo si fa da molto tempo per la verità, è perché con l'interno del piede si cerca quel palo che si dovrebbe trovare con l'interno del piede sinistro, invece si va con l'interno
1: invece
0: del piede destro e fa il giro dalla parte opposta, insomma sono cose, una volta si batteva con l'esterno. Intanto va Barella a battere il corner, respinto anche questo, l'Inter che rimane in attacco, un minuto di recupero che è andato via, è andato via un minuto e mezzo, in questo momento l'arbitro decide di mandare le squadre degli spogliatoi, si va a riposo con il seguente parziale a San Siro, Inter 2 Udinese 2, a tra pochissimo per la ripresa.
5: Radio 1, un mondo da sentire.
6: La vita è come un appuntamento al buio, non sai mai se scatterà la scintilla. E se scatta, buon per te, a meno che non venga dalla tua auto. In quel caso, spero tu abbia la garanzia furto e incendio di Allianz Direct. Perché Direct è chi Direct fa. Assicura la tua auto online con Allianz Direct. Pubblicità, leggi set informativi sul sito, previste franchigie, scoperti, limitazioni. Furto acquistabile solo con altre garanzie.
7: GR1.
8: Buonasera da Francesca Giannini. Trump annuncia la tregua energetica tra Mosca e Kiev. A preoccupare il capo della Casa Bianca l'aumento del prezzo della benzina a livello mondiale, che dice è causato principalmente da questa guerra, non dall'Iran. Il Brent sfiora i $110 al barile. Zelensky resta cauto e fonti vicine al Cremlino confermano che un'intesa è in discussione, precisando però al Financial Times che il presidente russo è riluttante ad un accordo prima dell'inverno. La crisi mediorientale si sposta nel Mar Rosso, salta il vertice in Oman per riaprire lo stretto di Hormuz e il prezzo del petrolio, come abbiamo sentito, vola. L'Arabia Saudita ora è alle prese con i ribelli yemeniti Houthi, sostenuti dall'Iran, che intensificano l'offensiva contro Riyadh.
7: Due stretti, Bab el-Mandeb e Hormuz, una sola crisi e il rischio che il Mar Rosso diventi la nuova frontiera della guerra regionale. I ribelli Houthi, sostenuti dall'Iran, conquistano altre isole strategiche yemenite per controllare lo stretto di Bab el-Mandeb, la porta d'accesso al Mar Rosso. Per l'Arabia Saudita è un problema che si fa ogni giorno più grande. Riyadh sostiene infatti le forze governative yemenite contro gli Houthi, ma fatica a lanciare una controffensiva capace di fermare l'avanzata dei ribelli. Fonti israeliane non confermate riportano che Riyadh avrebbe chiesto aiuto a Tel Aviv dopo che Washington non ha risposto all'appello. A pesare i danni che gli Houthi hanno fatto all'oleodotto che collega i giacimenti dell'est all'ovest dell'Arabia Saudita, il passaggio che ha permesso a Riyadh di fare circolare il suo petrolio da quando lo stretto di Hormuz è impraticabile. Serviranno almeno 6 settimane per ripararlo e anche la diplomazia si impantana nelle sabbie della penisola arabica, saltato l'incontro previsto oggi in Oman tra i paesi del Golfo e l'Iran per la riapertura dello stretto di Hormuz e negato il visto al responsabile iraniano dell'Agenzia per l'Energia Atomica per partecipare a una riunione dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica a Vienna. Azzurra Meringolo, GR1.
8: Il premier israeliano Netanyahu ha duramente criticato i registi del documentario NASA premiato al Festival di Venezia, definendo intollerabile che l'istigazione all'antisemitismo provenga dall'interno del paese. Nel film, basato su testimonianze anonime di soldati e intelligence, le forze armate israeliane vengono accusate di aver ucciso deliberatamente civili palestinesi a Gaza. In risposta, lo Stato ebraico ha aperto un'indagine interna per identificare le fonti che hanno collaborato alla realizzazione della pellicola. Torniamo in Italia con la cronaca. Venezia ancora senza esito le ricerche della 26enne dispersa nella laguna dopo lo scontro tra due imbarcazioni.
9: Dopo 3 giorni di ricerche, i sommozzatori dei vigili del fuoco hanno trovato soltanto la borsetta di Gabriella Querino. Le acque torbide del canale Tessera, che collega Venezia all'aeroporto, non hanno ancora restituito il corpo della 26enne brasiliana, mentre su quello del marito, Sean Micheli, morto dopo 2 giorni d'agonia, la procura ha ordinato l'autopsia. I periti dovranno analizzare i resti del barchino della coppia, affondato dopo lo scontro con un taxi acqueo. Va ricostruita la dinamica dell'impatto avvenuta all'alba di sabato, in un tratto a percorrenza veloce senza telecamere. Da stabilire anche il senso di marcia e la velocità delle imbarcazioni. Nell'inchiesta per omicidio nautico il tassista resta l'unico indagato. Le vittime erano partite da Burano verso le 5 del mattino. Micheli, pescatore di vongole, aveva coinvolto nell'attività la donna arrivata in Italia 3 anni fa per lavorare come modella. I due si erano sposati a giugno. La sorella di lei ha lanciato una raccolta fondi per permettere ai genitori di venire in Italia ad assistere alle ricerche. Simone Zazzera, GR.
8: Sequestrata per oltre 3 ore in una cantina e violentata dal ragazzo conosciuto sui social, è accaduta a Castellammare di Stabia. Una giovane poco più che maggiorenne attirata con l'inganno al primo appuntamento. Lui l'avrebbe immobilizzata, picchiata e minacciata di morte, liberandola solo dopo averle fatto promettere di tacere. Lei invece lo ha denunciato, arrestato un 26enne. La morte di Denise Cosco, figlia di Lea Garofalo, la testimone di giustizia uccisa dall''ndrangheta, è stato sentito oggi dal PM di Velletri come persona informata sui fatti il compagno di Denise. L'uomo era l'unico presente nell'abitazione di Ariccia quando la 35enne si è lanciata dal terzo piano. Nell'ambito dell'inchiesta per istigazione al suicidio, al momento contro ignoti, intanto sono stati avviati accertamenti sui 2 telefoni cellulari trovati in casa. Al Campidoglio la veglia civile per Emma Bonino. In piazza politici, amici e personalità della cultura e dello spettacolo ricordano la leader radicale. Per noi in diretta c'è Federico Mello.
10: Sì, sono ancora in corso gli interventi per questa veglia civile, è cominciata alle 20, subito dopo la chiusura della Camera Ardente, visitata da migliaia di persone, tra cui molte donne. Appena ha finito di parlare Francesco Rutelli, prima di lui Luciana Castellina, Roberto Saviano, Luigi Manconi, Concita De Gregorio, un commosso Marco Cappato, i leader del centro-sinistra. Vengono ricordati aneddoti personali, le tante battaglie, da quella contro le mutilazioni femminili alla lotta per la Corte Penale Internazionale. Alcune centinaia le persone presenti, alcuni hanno portato delle rose rosse, altri delle bandiere dell'Europa. Dallo schermo una lunga e commovente carrellata di immagini della leader radicale che si chiude proprio con le sue parole: a me hanno sempre detto che ero troppo, diceva Bonino, troppo giovane, troppo donna, troppo vecchia, siate troppo. L'appello ai giovani e non solo, suggellato da un applauso. Per ora da Piazza del Campidoglio è tutto. tutto, linea allo studio.
8: Grazie Mello. È morto 87 anni Bob Mackey, costumista americano soprannominato il sultano delle paillette. Per oltre mezzo secolo ha firmato alcuni dei look più celebri dello spettacolo, vestendo star come Cher, Diana Ross, Tina Turner, Whitney Houston, Liza Minnelli e Julie Gardner. Maestro degli abiti spettacolari tra piume, strass e appunto paillette, Mackey ha vinto 9 Emmy e ottenuto 3 nomination agli Oscar. Era l'ultima notizia, la linea torna al calcio, prossimo GR1 alle 23. Buon ascolto.
11: Ormai è un po' che ci conosciamo, tifiamo pure la stessa squadra. Grazie di avermi fatto entrare nella tua vita, nella tua casa, nella tua famiglia, nel tuo computer,
12: nella tua banca, nelle tue passioni. So tutto di te. Come faccio? Mi hai dato accesso a tutto questo quando hai iniziato a guardare la partita illegalmente. Qualche click troppo e ora so tutto.
13: 1 milione di siti e dispositivi pirata sono infettati da malware. Fare entrare lo streaming illegale nella tua vita ha un prezzo e non conviene. Mai.
14: Così questa è la nuova Volvo X60.
15: Che ne dici? 100% elettrica.
14: Bellissima, ma giusto un limite.
15: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
14: È vero, ma il prezzo?
15: Come la tua ibrida.
14: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
15: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
16: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
17: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
18: Ciao Alex.
17: Kimi, ma sono io su questo poster?
18: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
17: Per vederci le partite insieme.
18: Magari, però non ho ancora il wifi.
17: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
18: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
17: Sono appena stato sorpassato.
19: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
20: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159€ al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361€. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153€. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
21: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
22: Suzuki. Cielo e terra. Design e innovazione. Silenzio. E potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
23: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
22: Dual Motor, Dual Desire.
23: Tua a €36.900, fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
22: Suzuki.
24: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
25: Infatti.
24: E perché nella foto sei su un palco?
25: È una storia lunga.
24: Quanto lunga?
25: Fino alle 5 del mattino.
24: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.
0: Nuovamente collegati, gentili ascoltatori, con lo stadio Giuseppe Meazza di Milano. Siamo nell'intervallo tra il primo e il secondo tempo dell'ultima sfida della quarta giornata del campionato di calcio di Serie A. Le squadre di Inter Udinese sono andate a riposo sulla parziale di parità 2-2 in vantaggio 2-0. La squadra friulana con Akamboa e con Ekelenkamp, il pareggio dell'Inter arrivato grazie alle reti di Carlos Augusto e di Barella. Studio.
26: Bene, grazie a Francesco Repice e Fulvio Collovati. Torneremo da loro davvero fra pochissimo per commentare questo interessantissimo primo tempo fra Inter e Udinese. Ricordo i risultati della giornata fin qui: Como Parma 2-1, Torino Roma 0-2. Si sta giocando in Premier League Inghilterra, Leeds Newcastle 44esimo minuto 2-0 per il Leeds, e in Liga Spagnola Villarreal Betis, col Betis che è appena passato in vantaggio 2-1 quando siamo al 44esimo minuto. Torniamo da Francesco Repice e Fulvio Collovati e visto insomma, che di calcio ne sapete molto, vi chiedo un'analisi su questi gol segnati, perché sono stati tantissimi. Ora non voglio andare nello specifico solamente in Inter-Udinese 2-2, ma è stata una quarta giornata con tanti gol segnati, merito delle nuove direttive arbitrali e troppi problemi difensivi delle squadre. Che sta succedendo? Perché quantomeno ci stiamo divertendo molto.
0: Siccome Furio Collovati ne sa più di tutti, io passo la parola a lui.
1: Ne so più di tutti. No, anche delle nuove direttive che lasciano correre, i giocatori fanno meno sceneggiate, il gioco più veloce, più rapido, non ci sono pause. E dobbiamo abituarci, ci stiamo lentamente, molto lentemente, consentitemi questo, avvicinando al calcio inglese, perché l'intensità, noi abbiamo bisogno di intensità, ritrovare l'intensità. E devo dire che le direttive ci aiutano, poi dopo è chiaro che qua ci troviamo di fronte, nel caso specifico di questa sera, a una squadra che l'anno scorso ha fatto 89 gol, dico bene, 89 gol, la seconda in classifica ne ha fatti 24 o 25 meno. Per cui stiamo parlando dell'Inter, naturalmente una squadra abituata a fare gol, e sullo slancio dell'Inter ormai l'Inter trema, qualche errore difensivo lo commette, ma anche le altre, vedo la Juve ieri sera, abbiamo visto, per non parlare del Milan che si è ritrovato 2-0 contro la Lazio all'inizio, per cui diciamo che queste big devono ritrovare un po' la solidità difensiva, in quanto all'attacco devo dire che gol li hanno sempre fatti.
0: Ti do un dato, Fulvio. Sì, la Roma in questo campionato ha segnato 12 gol e ne ha subito uno. E male ne ha fatti 6 di questi 12. Dallo scorso campionato ad oggi ha vinto 9 partite consecutive.
1: Tu mi hai dato questo dato e io te ne dico un altro di dato. Io sono stato uno dei primi, consentimi di dire questo, che con Gasperini sulla panchina della Roma ho detto: sta a vedere che quest'anno la Roma, se gli prendono i giocatori, non preso mai, gli prendono, la Roma può essere competitiva con quest'Inter per lo scudetto.
0: Studio.
26: Io qui farei anche un'analisi, ovviamente siamo solo alla fine del primo tempo, le squadre immagino fra poco torneranno in campo, però Francesco, Fulvio, questa Udinese ha fermato il Como, sta giocando un'ottima partita con l'Inter, è qualche anno insomma che ha ritrovato davvero una dimensione interessante, no?
0: Peraltro con un allenatore che, contrariamente a quelli che l'hanno preceduto, sta rimanendo tanto su quella panchina. Quindi poi si hanno capito che Runec non è un tecnico episodico, è uno che sta costruendo qualcosa di importante a Udine.
1: No, poi sottolineiamo anche questo, che stasera gli manca il difensore centrale richiesto da tante squadre, solo gli manca Zaniolo, Palma, un altro giovane interessantissimo che può entrare nel giro della squadra nazionale, mi pare. Ci sono dei giocatori a tante assenze, anche l'Udinese, però è una squadra che vedi, gli ha dato personalità, ha una filosofia di gioco ben chiara, si compatta molto, perché è chiaro che con l'Inter, che ti costringe con gli esterni tutto a compattarti, ma si difende bene, poi riparte e ti mette anche di colpa, perché noi l'abbiamo visto con Gomez, se non si addormentava.
0: Io dico soltanto gol. Guarda, un'altra cosa, se mi permette Giacomo Prioreschi, certo. Quell'espulsione di Kolarov, allora è chiaro che è una cosa che non si fa, è chiaro che è una cosa che danneggia la panchina, ma credo che abbia dato ancora più fervore, ancora più fuoco alla squadra. Allora, quell'atteggiamento lì, no?
1: Se fosse studiato, tu dici.
0: Io non volevo arrivare a questo, però, cioè, però è come mettere pressione, come incendiare lo stadio. Era quello che faceva Giuseppe Mourinho, parliamoci chiaro.
1: Giuseppe Mourinho
0: allora, a me queste cose colpiscono molto, perché questo modo di gestire le partite è tipico degli allenatori che sono stati calciatori di grande personalità, che hanno anche nei momenti difficili devono inventarsi qualcosa da fuori al campo per mettere
1: per
0: ancora più
1: per accenderlo ancora di più. Io devo dire che la mossa è riuscita sotto questo aspetto, perché...
0: Direi di sì.
26: A proposito di personalità, Giacomo. Sì, no, volevo chiedervi negli ultimi secondi prima di lasciarvi la linea, a proposito di personalità, Carlos Augusto, che è un vice di Marco, ma insomma ha già segnato due gol pesanti, è una a due squadre quest'Inter.
2: è un titolare acquisito, l'Inter ha due squadre, può permettersi il lusso, abbiamo detto di lasciare fuori, beh, c'è l'Anoco infortunato, però Lautaro Martinez, perché poi c'è Thuram, c'è Pio, insomma il giocatore, l'Inter ha due squadre come hai detto te.
0: È iniziato il secondo tempo grazie a Giacomo Prioreschi, noi quindi iniziamo il racconto della ripresa di questo Inter-Udinese. Sono sul 2-2 le squadre. Nella prima frazione di gioco le reti di Hakan Wair, la doppio di Ekelenkamp e poi l'1-2 di Carlos Augusto con il pareggio di Barella. Le squadre che non hanno effettuato sostituzioni si sono ripresentate in campo con i medesimi 22 che hanno disputato la prima frazione di gioco. Attenzione che attacca l'Inter con Barella, il cross in mezzo per Thuram, l'uscita con grande lettura dobbiamo dire di Ekoye, in presa bassa è andato ad arpionare il pallone, non era semplice perché era molto distante dalla porta, sì. Questa traiettoria
2: non tutti escono fino lì,
0: no.
2: Non tutti i portieri sono così attenti, precisi, e poi posso dire Barella è un trascinatore, oltre a far gol, vedi anche questo cross, c'è un giocatore dell'Udinese per terra.
0: Secondo me si tratta di, vediamo, sulla corsia di sinistra da quel lato del campo, non vorrei si trattasse di Camara, no, si tratta di un difensore, si tratta di Cabasele, non so che tipo di problema stia accusando a dire il vero, perché si copre il volto con una mano, anzi con due mani, evidentemente qualcosa di molto doloroso. Non credo ci sia stato, no, c'è stato uno scontro con un suo compagno addirittura, sono entrati in rotta di collisione con un compagno e lui ha avuto la peggio quando si trattava di andare a chiudere sull'incursione di Barella, un colpo allo sterno ed è molto doloroso, lì fa molto male,
2: assolutamente sì,
0: praticamente all'altezza del trapezio, zona anteriore, però proprio sotto il collo, quella zona lì fa veramente molto molto male quando prendi un colpo, infatti sono tutti abbastanza preoccupati, anche se non si tratta di nulla assolutamente di grave, ed allora vanno immediatamente a soccorrere il numero 27 dell'Udinese, a capire se può rientrare a giocare, se può appunto riprendere la sua posizione. È un colpo molto doloroso, non so se abbia, e non posso assolutamente dirvelo, e se abbia lasciato delle conseguenze sul difensore della formazione ospite. Ricordiamo che c'è un solo ammonito, si tratta di Davis, in una partita particolarmente corretta nel corso del primo
2: molto
0: tempo,
2: corretto, sì.
0: Anche se dell'espulsione di Collaro abbiamo parlato per quello che riguarda gli aspetti disciplinari, ma insomma ne abbiamo parlato anche in una certa maniera andando molto al di là, tanto sopra le righe, ma evidentemente era semplicemente una provocazione. Nel frattempo il pallone viene restituito all'Udinese che ne deteneva il possesso, 3 minuti sul cronometro nel corso del secondo tempo, 2-2 il parziale, si è ancora, non si è rialzato proprio il numero 27 Cabasele.
2: No, ti chiedo adesso, è il bordo del campo, vediamo se sì. Rientra, sta aspettando l'ok dell'arbitro, pensa che adesso c'è una nuova regola, mi pare un minuto,
0: sì, non so cosa si debba aspettare, sì, anche se il pallone è distantissimo, c'è questa nuova regola e bisogna rispettarla. Intanto c'è il lancio in profondità per Davis che lotta con Akanji, pallone che schizza sui piedi di Bastoni, addirittura con la coscia, Bastoni dall'indietro al proprio portiere Martinez, quest'ultimo di rotta la traiettoria verso il settore di destra dove si trova Akanji va in orizzontale, ancora una volta da Stones che si è protiato nella fascia centrale della difesa dell'Inter, qualche disimpegno non proprio precisissimo, Mkhitaryan va a sinistra, comincia ad accelerare, poi sterza su Gomez, serve Zielinski avanza verso l'area di rigore, libera sulla sinistra ancora Bastoni che va al cross con il pugno conce, pallone che finisce sui piedi di Diouf, c'è ancora Camarasso di lui, colpo di tacco di Barella, Diouf all'indietro, va alla conclusione Mkhitaryan e ci pensa con un tuffo sotto l'incrocio dei pali Ekoye a togliere il pallone dalla porta, il 3-2 sembrava cosa fatta per l'Inter che avrebbe rimbalzato.
2: L'Inter quando attacca così Francesco è straripante, non c'è niente da fare, passa da una fascia all'altra, da una fascia all'altra con questi cambi di direzione, poi soprattutto crea questa opportunità, adesso palla in attivo
0: con il cross di Barella da destra, un tentativo di colpo di testa a Camua sulla incornata di Stones che allontana ora tutta l'Udinese rintanata nella propria metà campo. Diouf, ultimo uomo dell'Inter in difesa, va ad accaperrarsi della sfera, poi serve Mkhitaryan in verticale quest'ultimo per il movimento molto molto preciso di Bastoni che fa viaggiare Carlos Augusto all'interno della rigore avversaria, arriva Esposito, la mette all'indietro, spalle alla porta a Thuram, è venuto un avversario, esce dal limite dell'area, serve Zielinski, conclusione ribattuta da Castro, ora evidentemente l'Udinese deve resistere alla pressione dell'Inter, scivola e Bossé, poi il pallone termina fuori, ultimo a toccarlo è stato Thuram, secondo il collaboratore dell'arbitro che opera di fronte alla nostra postazione. Non è assolutamente convinto Chivo, non era convinto nemmeno Thuram, invece è convintissimo il guardaline e l'arbitro, che evidentemente non attendono nemmeno la revisione e dicono che si deve andare con la rimessa dalla fondo. Poi, diciamo così, molto sollecitata dal direttore di gara, che ha contato i secondi, Cammarà si trascina il pallone fuori nel tentativo di andarsene sia a Diouf che a Barella, poi allontana il pallone, qualche fischio di San Siro, rimessa laterale in fuori dell'Inter dal fronte offensivo destro del suo schieramento, sempre Barella. Dobbiamo dire che Barella
1: tra i migliori,
0: è tra i migliori questa sera. Nel cerchio centrale del campo c'è Bastoni attaccato,
1: ma sai, capitano in assenza di Çalhanoğlu, insomma, si rende proprio ancora con più personalità, partecipe del gioco, fa un po' il play, fa un po' l'uomo che si inserisce, ha fatto gol, fa un po' il tuttologo anche in chiave nazionale. È importante,
0: direi,
1: in chiave nazionale è importante averlo già dopo quattro partite in queste condizioni fisiche,
0: molto molto importante evidentemente per la nazionale. Lui è una pedina fondamentale per Roberto Mancini. Tanto attenzione a Mkhitaryan, che prova ad andare via Gomez, lo costringe quest'ultimo al retropassaggio per Bastoni, si allarga a sinistra, questa volta Barella non riesce a controllare, pallone che invece viene giocato splendidamente da Carlos Augusto, intervento di Echele, campo alle spalle di Barella, calcio di punizione in fuori dell'Inter, che adesso sembra veramente molto più reattiva degli avversari in mezzo al campo. Siamo giunti al settimo minuto di gioco nel corso della ripresa, il punteggio ancora di parità 2-2 tra Inter e Udinese in questa ultima sfida valida per la quarta giornata del campionato di calcio di Serie A. Ancora Zielinski che attacca, sfrutta lo scivolone di Carlo, ma poi serve Pio Esposito, prova a restituirgli il pallone, Udinese in difficoltà, costretta a rilanciare nel nulla del proprio attacco. Devo dire, un Udinese che sta soffrendo in questo inizio di ripresa, anche se, diciamo così, non ha rischiato tantissimo, fatta eccezione per il tiro di Mkhitaryan, che sembrava vincente.
1: Però l'impostazione che giustamente ci dà questa credibilità, cioè è un Inter più aggressiva che gioca nella metà campo dell'Udinese, e l'Udinese che fa fatica a ripartire rispetto a quello che ha fatto il primo tempo.
0: Intanto commette fallo proprio Cabaselli, che nel frattempo è rientrato all'interno del terreno di gioco, ristabilendo così la parità numerica e parità anche nel punteggio 2-2 tra Inter e Udinese. Ha commesso fallo ai danni di Thuram, calcio di punizione già battuto, Carlos Augusto da sinistra prova attraverso in mezzo raso terra e va a Bacanua a mettere il pallone, crediamo, sul fondo, e si tratterà di battere un calcio d'angolo in favore dell'Inter. Da sinistra va Barella con l'interno del piede destro, la traiettoria a rientrare rispetto alla porta avversaria, agito da raccattapalle Federico Di Marco, che era lì, ha baciato anche il pallone prima di darlo al suo capitano, come a dire, dai, che questa è la palla buona per passare in vantaggio.
1: Vediamo.
0: Parte Barella con il cross, secondo palo, colpo di testa di Carlos Augusto, era di là.
1: Carlos Augusto è un colpitore di testa, ragazzi, è un grande colpitore di testa, non è altissimo rispetto ai suoi compagni di difesa, però è un ottimo colpitore di testa, i suoi gol di testa sulle pari in attivo li fa sempre.
0: C'è stata la parata abbastanza semplice, dobbiamo dire, di Okoye, però tutti i centravanti non altissimi che però saltavano tanto, il povero Beppe Savoldi per esempio.
1: Io l'ho marcato, anzi ti dirò di più, fammi dire questa cosa un po' così anche in radiocronaca, ho esordito, avevo 18 anni, contro Beppe Savoldi, che era alto 1,79-1,80, ma saltava, aveva un
0: differenziale,
1: un differenziale di un metro, saltava da fermo, aveva un'esplosività assolutamente
0: grandissimo
1: incredibile.
0: Giocatore che ricordiamo ovviamente con grandissimo affetto. Tanto sbaglia Mkhitaryan, non c'è intesa con Bastoni, il pallone finisce fuori, qualche mormorio di San Siro. Siamo giunti al nono minuto nel corso del secondo tempo, 2-2 tra Inter Udinese, e vuole adesso Davis difendere palla dalla corsia di destra, in due su di lui, guadagna un'altra rimessa laterale il centravanti friulano, poi batte il 5 con Alessandro Bastoni, duello ruvido ma molto molto leale, molto bello quello tra Davis e Bastoni. Ancora Davis, che stavolta Zielinski alle sue spalle, Davis fa qualcosa di strano dall'indietro, una traiettoria sulla quale ancora una volta Cabaselli deve intervenire per chiamare in causa il lontanissimo Coi, il quale con i piedi mette in movimento a sinistra e Vosse si fa vedere come di consueto, e Kellekamp riceve palla da quel lato del campo, la triangolazione con i compagni molto molto precisa, molto bella dobbiamo dire anche in questa occasione. Vediamo che adesso la palla viene portata orizzontalmente rischiando all'Udinese, infatti sbaglia e tempo si recupera Mkhitaryan. Mkhitaryan è più Esposito, prova a far filtrare, è un altro che sta giocando una gran partita dell'Udinese, si tratta di Karlström che è riuscito ad allontanare mentre insiste l'Inter, ancora con Thuram in area di rigore, da destra parte il tiro, Murato anche in questo caso deve accontentarsi di una rimessa con le mani, la formazione di Christian Kivu già battuta dal fronte offensivo destro del suo schieramento. Zielinski prova ad accentrarsi ai 35 metri con il sinistro, c'è anche Bastoni che va in area di rigore, più Esposito spalle alla porta di prima, bene per Mkhitaryan che deve girarsi in qualche modo, Barella con la punta del piede anticipa l'avversario, ma si allunga troppo il pallone, la respinta è corta dei difensori friulani e poi dal limite Mkhitaryan dopo l'assistenza di Barella manda il pallone sul fondo oltre la traversa, l'Inter va al tiro con una facilità spaventosa.
2: Bravissimo, trova sempre i centrocampisti liberi al limite dell'area con Mkhitaryan, con Çalhanoğlu anche se questa sera non c'è, con Barella, con Zielinski, sanno sempre perfettamente, sono tempisti, sanno qual è il tempo per inserirsi e devo dire fuori gioco da parte
0: sì,
2: di
0: era fuori gioco di Davis che infatti si è fermato.
2: È un Inter che adesso vuole fasciola per la gara, lo vedi perché l'Udinese sta un po' rinunciando a quella che sono le ripartenze che ha fatto andando sul 2-0, adesso l'Inter vuole cercare di chiuderla, ecco.
0: E siamo al 12° nel corso di ripresa, gran palla di Barella per Diouf da destra che può entrare in area di rigore, parte il traversone retrato, chiude, ha segnato l'Inter.

0: campo quella estrema destra, estrema sinistra difensiva dell'Udinese completamente scoperta, e Bossera è andato a farsi
1: forse
0: una
1: l'unico
0: passeggiata.
1: Errore di Camarà, l'unico esatto. errore di Camarà che non è stato aiutato dai propri compagni, era, si è ritrovato in fase, vedi che sta discutendo con i propri compagni, evidentemente ha detto io ero in fase offensiva,
0: qualcuno deve andare
1: a chiudere, però bellissimo il lancio da parte di Barella. Stavo dicendo che l'Inter voleva chiuderla, voleva andare in vantaggio, e hai visto che dopo nemmeno 4-5 secondi l'Inter con una bella, con questa filtrante di Barella per
0: molto lucido. Andare dietro il pallone per Thuramic. Si sta rivedendo il tutto per la posizione di Diouf sul lancio che arrivava dalle retrovie. Io sinceramente non so se fosse in posizione,
1: vediamo, non lo posso
0: sapere da questa posizione, è assolutamente impossibile capirlo. Vediamo se è stato convalidato il gol. Anzi, no, l'arbitro dice convalidato. 3-2 per l'Inter, c'è il boato adesso di San Siro, si sono resi conto anche dagli spalti del Meazza e i tifosi nerazzurri che il gol è stato convalidato. Vediamo se e quale sarà la reazione dell'Udinese, rimessa con le mani di Gomez, un pallone giocato adesso male, dobbiamo dire, dagli uomini di Rinic, che devono ribadire il concetto andando a ripetere appunto la rimessa laterale, cosa che accade in questo momento. Akamuai, quindi sotto di due gol l'Inter, ha ribaltato la partita, ora conduce per 3-2, il lancio per Davis alle prese con Stones che rinvia sui piedi di Zielinski, grande intervento di Stones, quella volta con la triangolazione tra Mkhitaryan e Zielinski, e il tocco a destra per Carlo Augusto, troppo lungo, anzi troppo largo,
1: non si sono capiti, uno è andato incontro a Zielinski, Zielinski invece lo ha praticamente lanciato, per cui il pallone è andato in fallo laterale. Adesso dovremmo per forza
0: comunque continua a giocare l'Udinese, attenzione Camarà nel rigore, recupero e chiusura splendida della diagonale di Akanji.
1: Sì.
0: È a difesa dell'Inter, però adesso le misure in campo devono essere, come dire, relative al punteggio che sta maturando all'interno del terreno di gioco.
1: Però io ti dico questo, perché l'Inter l'ho osservata tantissime volte, qualcosa in fase difensiva l'Inter concede sempre, perché rischia con i propri difensori che giocano molto alti. È chiaro che in questo caso è intervenuto Akanji perché è veloce.
0: E ora Mkhitaryan si fa ammonire per protesta, perché avrebbe voluto la munizione di Gomez, che era strutturato da dietro. E allora l'arbitro si è indispettito dopo avergli concesso il calcio di punizione a favore ed è andato a restare sui danni il cartellino giallo. Siamo al quarto d'ora nel corso del secondo tempo, l'Inter in vantaggio sull'Udinese per 3-2, la partita è comunque ancora aperta, molto molto vivace. Mkhitaryan a sinistra per Bastoni, quelli che finta di andare al cross su Gomez che tuttavia non molla la presa, passaggio di Bastoni per Zielinski ai 40 metri su Barella, attaccato alle spalle dai Kellenkamp, Zielinski e grande dribbling, poi tocco corto ancora per Barella, va al fraseggio dello stretto. Ora la formazione campione d'Italia sciorinando quella capacità tecnica che tutti le riconosciamo ovviamente, e grazie al tasso importante, alla cifra proprio tecnica dei suoi calciatori. Bastoni si muove in mezzo più esposito, il pallone largo, e allora prova ad approfittare l'Udinese con il lancio di Bossè sulla settore di sinistra per Davis che corre, c'è Kellenkamp solo in mezzo, va ancora Davis, pallone in mezzo, in due tempi c'è Martinez, ma anche qui chiede scusa a Akanji.
1: Akanji
0: sta chiedendo scusa, poi ha alzato le mani come a dire c'è qualcosa che non va forse nei difensori, c'è forse Stonza che non sta bene o forse Akanji che
1: c'è
0: non sta bene, uno dei due.
1: Un infortunio, sì, c'è un infortunio da parte del giocatore dell'Inter.
0: Ma c'era un'autostrada per Kellenkamp, probabilmente solo in area di rigore.
1: Incredibile. Sembrava che il giocatore dell'Inter si fosse fermato.
0: Intanto è entrato sul campo con il numero 7 per l'Udinese Guyer ed è uscito Gomez. Vuol dare comunque spessore al suo settore offensivo. Runeich, Stonze a terra. Stonze a terra, qualche problema fisico, è evidente abbia qualche problema fisico, perché lì c'era un buco in mezzo clamoroso.
1: C'era un buco, allora l'Inter è stata fortunata qua, perché sul lancio il giocatore dell'Udinese non ha messo con precisione la palla in mezzo, altrimenti Davis per Kellenkamp era completamente da solo, perché evidentemente Stones si era infortunato e si era praticamente fermato.
0: Pavard al posto di Stones. E quindi i giocatori, ce l'ha Cristian Thibaut, può tranquillamente farli entrare in campo. I minuti

0: sul cronometro, che sono 17 nel corso della ripresa. L'Inter che conduce per 3-2 sull'Udinese, rimonta, era sotto 2-0 la formazione campione d'Italia, ha segnato 3 gol, 2 nel primo tempo, 1 nella ripresa. Entra anche Curtis Jones al posto di Mkhitaryan. Allora, applausi per Mkhitaryan, comunque applausi di rispetto e di considerazione per questo giocatore molto molto forte, magari un pochino in là con la carta d'identità. Dentro Curtis Jones, prova non brillantissima di Mkhitaryan.
1: Ma Mkhitaryan, sai, paga il fatto di
0: aver giocato
1: di
0: poco,
1: aver giocato
0: secondo
1: poco.
0: Me.
1: Esatto. Sai, uno con la sua età
0: ha bisogno
1: di giocare, ha bisogno di carburare, come in termini poveri, bisogno di giocare, di entrare in condizione, poi dopo lo devi limitare, un po' come fa Modric col Milan, subito va in condizione, poi dopo però non è che lo puoi sempre far giocare, per cui Mkhitaryan è un giocatore, a me non è dispiaciuto, certo non è il miglior Mkhitaryan.
0: Intanto ha provato l'Udinese a farsi luce mettendo il pallone tra le linee di difesa e di centrocampo dell'Inter, poi Barella va a scontrarsi con l'arbitro, l'arbitro opportunamente ferma tutto perché l'Inter aveva perso palla, ma ovviamente era stato addirittura Pairetto a far da scudo in fallo di ostruzione, diremo così, a Barella. I due hanno battuto il 5 e il direttore di gara ha lasciato il pallone alla formazione padrona di casa, il pallone tra i piedi di Akanji di fronte alla sua area di rigore. Siamo al 18° nel corso della ripresa a San Siro con l'Inter che conduce per 3-2 sull'Udinese, il rilancio in profondità di Martinez, il colpo di testa di Evos e poi arriva Cammarà, ancora un retropassaggio per il compagno di squadra dal lato sinistro difensivo friulano, un rilancio che trova subito pronto all'arresto di Petro Barella che va in verticale, più Esposito, spalle alla porta, al limite riesce ad allargare su Thuram che nonostante lo sforzo e la scivolata non è in grado di tenere il pallone all'interno del perimetro di gioco. Ci sarà una rimessa in favore dell'Udinese, è già battuta con Akanwa che porta palla in profondità con il lancio per il nuovo entrato a Guiece, il colpo di testa di Akanji in precisione anche su Curtis Jones che attende la sfera sul settore di sinistra, va a scambiare con P. Esposito, ancora Curtis Jones, l'ex Liverpool, tocca il pallone con la suola dello scarpino, poi lo triangola con Zielinski, si fa vedere nuovamente il numero 7, colpo di tacco per Bastoni che lì, anche se di pochi metri alle sue spalle, si muove molto Curtis Jones, adesso funge da calamita per i palloni che gli servono, i compagni di squadra a cui lui va come dire a porgere la sfera. È evidente che il numero 21 vuole fungere un po' da regista in questa fase, sì, della partita, è il più fresco di tutti, ha tanta capacità tecnica, tanta visione
1: di
0: gioco,
1: si fa vedere, non si nasconde, esatto. Non si nasconde, si fa vedere, sa che la squadra ha bisogno di lui, del suo apporto. Mkhitaryan era chiaro stanco, evidente, il suo apporto è fondamentale in questo secondo tempo.
0: Intanto Pio Esposito commette fallo ai danni di Cavaselle, fino a questo momento molto bravo il numero 27 sul giovane centravanti italiano. Dobbiamo dire
1: questo è un duello fino ad ora vinto del difensore, sì. Si può dire, poi dopo Pio Esposito ci ha abituato anche a prodezze, per cui la partita è tutt'altro che terminata, però fino ad ora devo dire un duello vinto dal difensore dell'Udinese.
0: Ancora Canuava da Castrol con Guglie che viene strattonato alle spalle, non secondo l'arbitro, il capitano dell'Udinese che recupera il pallone. Castrol va sul settore di sinistra, viene anticipato dall'intervento molto molto deciso da parte di Bastoni, poi qualche protesta per un fallo presunto a danni di Pio Esposito, il fallo invece lo commette Thuram sul numero 14 dell'Udinese, Abba Kamwa, colui il quale ha stappato questa partita grazie alla sua rete nei primi minuti della sfida. Nel frattempo abbiamo raggiunto il 20° minuto del corso della ripresa, l'Inter che conduce per 3-2 sull'Udinese, Udinese che sembra però non volersi dare per vinta. Cammarà va proprio dal numero 27, Cavaselle, forse va in profondità quest'ultimo a cercare i compagni del pacchetto avanzato che non arrivano sul pallone, colpo di tacco di Barella, splendido, ancora una volta l'Inter si fa vedere con il suo capitano da destra, lato corto dell'area di rigore, poi la sterzata, poi Curtis Jones, il tocco in laterale operato da Pavard per lo stesso Barella, Barella che praticamente adesso può sfruttare anche la corsa di Pavard, che una volta uscito Stones fa di fatto l'esterno destro aggiunto con Bastoni che è stato spostato centralmente insieme da Cangi, il cross è proprio di Pavard, colpo di testa ad allontanare Diego Bossé, ma Cangi rimane lì a conquistare la respinta del difensore dell'Udinese, va da Pio Esposito, spalle alla porta, fa da sponda Curtin Jones nel cuore dei 16 metri avversari, cerca lo spazio Zielinski, Esposito, destro! Il quarto gol dell'Inter, Pio Esposito, gol meraviglioso, bellissimo, bellissimo, gol da calcio a 5.
2: Un'azione, posso dire, strepitosa, avevamo detto, ma guarda che incredibile, calcio incredibile, avevamo detto un minuto fa, ma la partita è tutt'altro che finita, Pio Esposito si può svegliare da un momento all'altro, e devo dire che un calcio a 5, praticamente un 1-2, cioè
0: triangolazioni strette,
2: dentro l'area di rigore, poi Pio Esposito si impossessa il pallone e lo mette sul palo lontano.
0: Ma
2: questa
0: dov'è
2: è la forza
0: bravo, esatto, ma dov'è bravo poi questo ragazzo? Perché a inizio azione, ecco qui, tiene la palla lì, mette spalle alla porta.
2: Ha servito lui, è nata da lui,
0: consente,
2: guarda cosa ha fatto.
0: E consente ai compagni di salire, di venire tutti incontro al pallone.
2: Ma guarda che tu quando hai un centravanti così, facilita l'inserimento dei centravanti.
0: No, che nel pallone ci vuole il centro, ci vuole il centravanti.
2: Ci vuole il centravanti.
0: E niente da fare.
2: Ragazzi,
0: va bene,
2: ragazzi,
0: tutto...
2: il nostro campionato sta dicendo questo. Prima in classifica, la partita non è ancora terminata, ma mi permetto di dire, sono le squadre che hanno centravanti.
0: C'è poco
2: la
0: da
2: Roma,
0: fare.
2: La Roma e l'Inter. L'Inter e la Roma. E terza in classifica il Como che, c'ha un centra, che ne ha due di centravanti, King e Dovigas.
0: E non sottolinea, e non sottovaluterei nemmeno Lazio che comunque
2: no,
0: lì con 10 punti.
2: C'è, assolutamente.
0: Che
2: assolutamente
0: sta facendo bene, anche se magari non c'è un centravanti di grande richiamo nella squadra e nella formazione biancoceleste, che però riesce coralmente a fornire delle grandi prestazioni. Intanto Barella ancora per Pio Esposito in area di rigore. Guardate come lotta, guardate come costringe i difensori a rifugiarsi proprio sempre in queste azioni, magari anche subendo fallo, in queste azioni difficoltose, in queste azioni sporche, in queste azioni difficili.
2: Ti posso dire da dietro, marcandolo, immedesimandomi, è difficile da marcare, è difficile innanzitutto perché ti trovi davanti uno o altro 1,90, per cui non lo sposti, è lui che ti sposta col suo
0: esatto
2: corpo per cercare di farsi spazio sul lato sinistro e sul lato destro, e quando non fa questo cosa fa? Aspetta l'aiuto
0: l'arrivo del compagno e tiene lì la palla.
2: Il gol,
0: intanto sostituzione, Bonnier e Di Marco escono, Thuram che non aveva capito che doveva uscire, quindi va a dire all'arbitro scusa esco subito, non l'ho fatto apposta. Di Marco e Bastoni, allora vediamo come si mette adesso l'Inter, perché rimane. Quindi Carlo Saguzzo va a fare il difensore centrale,
2: come ha sempre fatto, un giocatore
0: a sinistra va Di Marco e poi ovviamente Bonnier va a far compagnia lì davanti a Pio Esposito.
2: Pensa che cambi, Di Marco,
0: chi sta pensando anche alla partita di sabato,
2: tu dici, sta pensando alla Roma, sai, su 4-2 la partita non è terminata, ma in questo secondo tempo l'Inter sta dominando,
0: siamo al 25esimo.
2: L'Udinese non penso che Martinez abbia fatto un intervento nel secondo tempo,
0: Lautaro Martinez si è riposato tutta la partita,
2: un po' come se fosse sconfortato l'Udinese,
0: esatto,
2: da andare dal 2-0 vinceva 2-2, infatti subito con quello stato mentale lì ha preso il terzo gol.
0: Eccolo Carlos Augusto, la sua prima azione al difensore centrale che va a rimbalzare sul piede di Goye e mette palla sulla fondo, semplice rimessa in fuori dei nerazzurri, 25 i minuti sul cronometro. Lunic può rimproverare veramente poco la sua squadra, perché contro questa Inter è molto molto complicato resistere, anche se in vantaggio per 2-0. Dobbiamo dire che l'Udinese stasera ha dimostrato comunque grande organizzazione di gioco offensivamente parlando. Guardate Pio Esposito come mette in difficoltà il difensore, va a fare sportellate anche quando il pallone è perso, in qualche modo ne fiacca le resistenze. Poi il retropassaggio di Carlos Augusto ancora per Martinez, che va rasoterra a cercare a trovare Curtis Jones, avanza l'ex Liverpool verso la linea mediana della capo, scambia in orizzontale con Zielinski, ottima la prova di Piotr Zielinski, dobbiamo dire.
2: Guarda, Barella, Zielinski e Carlos Augusto, se parliamo di centrocampisti, loro due, devo dire che
0: ha funzionato tanto il centrocampo dell'Inter stasera.
2: Non ha fatto rimpiangere Çalhanoğlu assolutamente, ma è una coppia, anzi sono i due titolari acquisiti, poi quando c'è Çalhanoğlu.
0: C'è anche Sucic in panchina.
2: C'è anche Sucic.
1: c'è Mkhitaryan che suo lo
0: c'è
1: fa
0: Luis
1: sempre.
0: Enrique a destra, insomma, ci sono tanti giocatori, c'è Bissek come difensore, è ovvio che l'Inter ha una rosa molto, un organico molto lunghi e può beneficiare l'equipo di questa fortuna e quindi la mette a frutto perché ruota poi tutti i suoi campioni. Intanto Curtis Jones tra le linee riceve palla da Barella, cerca con l'esterno Bonilla, triangolazione tra i due, Curtis Jones molto molto rapido a superare Gouillet, si ferma, va a servire Di Marco appoggiato da Bonny che mantiene la posizione regolare alle spalle della linea difensiva avversaria, va al traversone in mezzo e Bossek allontana, poi arriva anche il tentativo di Akerenkamp con la sforbiciata di Camara, corre Davis contro Akanji, riesce a spostare l'avversario ma non riesce poi a guadagnare il pallone che intanto prosegue la sua corsa e finisce oltre la linea laterale per la rimessa con le mani in favore dell'Inter. Battono il 5 adesso i giocatori nerazzurri, battono il 5 Akanji, se non andiamo errati, e Carlos Augusto, finisce a terra Bonilla dalla parte opposta. L'intervento è quello del numero 27, del solito Cabasele, che mette palla sulla fondo, ci sarà tiro dalla bandierina in favore della formazione nerazzurra. Siamo battuti il 5 con Pavar, per la verità, non con con Carlos Augusto. Varella prima, evidentemente appena entrati in campo, aveva ricevuto un pestone comunque Bonny. Adesso il pallone ovviamente non è calcio d'angolo, è rimessa al fondo, ma non ci sarebbe stato male il calcio di punizione in favore dell'Inter perché il pestone l'ha preso chiaramente.
1: L'ha preso, l'arbitro non l'ha visto, praticamente non l'ha concesso.
0: Allora, fuori per l'Udinese con il numero 23 Vojvoda e dentro con il numero 13 Nicolò Bertola. E poi fuori anche, vediamo chi esce dal campo, cerchiamo di capire anche da questa distanza che è uscito dal terreno di gioco.
1: Vojvoda è uscito.
0: Vojvoda sicuramente, è entrato Bertola sicuramente. Forse è entrato anche un altro giocatore, però che io della cui presenza non mi sono reso conto. Vediamo un po', cerchiamo di capire perché è entrato anche, credo, con l'intrattenzione che termina a terra un giocatore dell'Udinese, spinto da Pio Esposito che è terminato a terra. Abbiamo entrato con il numero 30 anche Chavetadze, scusate la pronuncia non è molto molto facile, Giorgi Chavetadze. Sto cercando di capire chi è uscito nel frattempo. Intanto l'Inter recupera pallone con una ferocia in mezzo al campo incredibile e riesce a giocarlo anche con grande precisione. Siamo già al 29esimo nel corso della ripresa, l'Inter in vantaggio per 4-2, a metà del primo tempo perdeva per 2-0. Sto per dire come la formazione di Cristian Chivo riesce a ribaltare anche le situazioni più complicate, ovviamente grande fiducia in se stessa, grande fiducia.
1: Mille forse.
0: Può essere uscito lui, sto cercando di capire.
1: Il 38,
0: sì, il numero 38 Lennon Miller. E allora vediamo Carlos Augusto attaccare dalla posizione di mezzo sinistro, lasciare poi largo a sinistra per Federico Di Marco. La giocata centralmente su Curtis Jones, il quale muove la sfera ancora sul brasiliano, pallone del cerchio centrale del campo e Akanji che lo gioca in sicurezza per Pavara che può avanzare, serve largo per Diouf che mette palla sulla sinistra, poi decide di arrestare la sua corsa. Alle sue spalle c'è Barella, ancora Akanji ovviamente, adesso il possesso palo dell'Inter che gioca sul velluto, che ha raggiunto il in area di rigore dal fondo, parte il cross, deviazione di Cavesele e palla sul fondo e questa volta è chiaramente calcio d'angolo.
1: Dopo il quarto gol è un'Udinese totalmente sfiduciata, l'Inter ormai insomma giosta il pallone a proprio piacimento, destra, sinistra, inserimenti, pochissimi rischi in fase difensiva e invece tante conclusioni in fase offensiva.
0: Calcio d'angolo di Marco da sinistra, traiettoria ad uscire verso la porta avversaria, pallone che schizza sui piedi di Curtis Jones a destra, alle sue spalle il tentativo di Barella per Zielinski che va alla conclusione con una spalla, anzi con la schiena, e Bossi riesce a mettere sul fondo e quindi in calcio d'angolo ancora.
1: E questo è uno schema, Francesco, perché hai visto quante volte
0: si va sul secondo palo con la palla lenta
1: in e modo cercano, che cercano sempre
0: chi arriva
1: poi
0: di rincorsa
1: a rimorchio il centrocampista Zielinski, quelli che chiaramente lo stesso Barella, Çalhanoğlu quando
0: quando arriva, quando c'è. Intanto c'è ancora Di Marco, questa volta dalla parte opposta, gioca al vertice corto con Barella, vediamo se va al traversone, decide di portare palla centralmente sui piedi di Diouf che carica il sinistro, il tiro che parte due volte deviato, ancora sul fondo, ancora un tiro dalla bandierina. I minuti passano, sono 31 nel corso del secondo tempo, l'Inter in vantaggio per 4-2, un Inter estremamente convincente, un po' distratta forse nelle prime battute della partita, il doppio vantaggio dell'Udinese.
1: Primi 15-20 minuti di disattenzioni difensive, però diamo merito anche alla bravura dei giocatori dell'Udinese, però sì. I gol, devo dire, abbiamo messo sotto accusa un po' la fase difensiva dell'Inter, dopo però è un Inter straripante.
0: Un Inter straripante che continua ad attaccare, sbaglia Barella questa volta, da modo a Guglielmi può sassarsi della sfera al limite, deve agire in slalom su tanti avversari, recupera Bonnini anticipando Davis, poi lo scambio con Diouf che va sul settore di sinistra, si muove tantissimo Curtis Jones, fa un po' da, come dire, punto di riferimento dei compagni di squadra, va sempre a liberarsi intelligentemente in quelle zone di campo dove i compagni possono servirlo, lui può andare a giocare palla in maniera abbastanza libera.
1: La triade inglese, Spencer, Jones e Stones.
0: Solo che Spencer fino a questo momento non si è visto,
1: non so ancora se è visto, però vedi, comincia a dare i suoi frutti l'inserimento di Jones, insomma.
0: Sì, Jones sicuramente sì, Stones un pochino in difficoltà, Spencer ancora non si è visto, ma sono giocatori che risulteranno sicuramente utili per Christian Kivu nel corso della stagione, non fosse altro che per la loro forza, la loro esperienza qui Esposito. Resiste alla carica di Akemawa che poi lo mette giù, guadagna un calcio di punizione l'Inter, perché sei un giocatore che ti risolve le situazioni, perché ti consente di andare lungo, ti consente di lanciare la palla in avanti,
1: però
0: perché fa alzare
1: di
0: la squadra.
1: Che i difensori commettono degli errori perché accettano la sfida, perché lui ti prende, si difende il pallone.
0: Tu dici conviene lasciargliela e poi andare.
1: No, tu non devi, o lo anticipi, ma nel
0: o lo accompagni verso la linea laterale.
1: O lo accompagni verso la linea laterale, non devi cercare di anticipare. O se riesci ad anticiparlo furbamente, allora è un discorso, ma se non riesci ad anticiparlo non gliela puoi togliere la palla, perché lui si appoggia con le mani, col corpo, è troppo più fisico di te, per cui stanno commettendo degli errori secondo me.
0: Intanto Di Marco va al limite, Esposito, Bonnini prima, ecco, e mezzo Stonza, arriva il tiro, Diouf due volte in rete, fa pochissimo l'Inter questa volta, vediamo chi ha segnato, dovrebbe trattarsi di, non di Bonnini, ma di, del numero 14, sì, di Bonnini, del giocatore del Parma, la sua prima conclusione ravvicinata è stata ribattuta, poi però a porta sbandita il pallone gli è tornato sul piede sinistro a favorevole posizione, non ha fatto altro Bonnini che scaraventare in porta la sfera, 5-2. L'Inter era sotto 2-0, poi ha straripato.
1: In questo secondo tempo una sola squadra in campo, non c'è niente da fare. Quando mette in moto tutta la sua potenzialità sugli esterni, sui centrocampisti che si inseriscono,
0: qui per una volta ha sbagliato
1: attaccanti.
0: Il numero 27, ha sbagliato Cavasele e ha praticamente restituito palla a Bonnini, che nella prima occasione si è fatto respingere il tiro dalla portiere, poi però ha inseguito quella traiettoria sulla ribattuta di Acoglia e è riuscito a mettere in porta la traiettoria delle 4-2. Nel frattempo c'è stato un altro cambio, è entrato Lovric, è uscito Davis, e sono entrati Baio e Lovric, sono usciti Kellenkamp, questa volta sì, e Davis, adesso dà un po' spazio a tutti, e ovviamente Lunic, perché ha capito che per la partita c'è assai poco da fare, siamo al 36esimo minuto, l'Inter conduce per 5-2, prova, insomma la risposta alla Roma è stata data, ecco, mettiamola così. E poi la Roma ha vinto una partita difficile in trasferta col Torino, anche, voglio dire, resistendo alla pressione granata nel secondo tempo.
1: L'Inter ha sofferto il primo tempo, poi quando ha accelerato ha schiacciato il piede sull'acceleratore, non c'è stata partita, dai.
0: Intanto attenzione, la conclusione è pericolosa, dobbiamo dire, di Karlstrom in due tempi, parata da Martinez all'altezza del palo alla sua destra, una rasoterra molto potente, anche molto preciso, poi è passato in mezzo a tantissime gambe, lì l'estremo difensore nerazzurro, il giovane portiere argentino, è riuscito a neutralizzare in due tempi. Lui adesso ha bisogno di fiducia, ha bisogno di fiducia, perché c'è stato l'errore di Madrid, diciamo un mezzo errore anche stasera, però ha bisogno, visto che sostituisce un portiere di grande esperienza. Come
1: posso dire una cosa? Io non mi sento di condannarlo più di tanto, perché esce Di Marco?
0: No, esce Zielinski.
1: Ah, Zielinski.
0: Ed entra con il numero 5. Beh, qui gli applausi ovviamente sono sempre scroscianti, perché si tratta di Alessandro Stankovic per tanti motivi, no?
1: Comunque ti dicevo che non mi sento di condannarlo più di tanto, perché ai portieri non si può pensare sempre che possa giocare coi piedi come un centrocampista, come un esterno, come un attaccante.
0: Ma glielo puoi chiedere, tu non lo devi fare.
1: È stato un errore di presunzione, perché ha voluto fare il giochetto, basta. Poi però quante parate ha fatto successivamente? Cui io lo voglio giudicare per come ha parato, non per quell'errore lì, che sicuramente non ripeterà più.
0: Sì, io sono convinto che servirà l'esperienza. E perché quel pallone lì va rinviato e basta, senza fare troppe, soprattutto al Santiago Bernabeu, soprattutto con quei mostri che ti trovi davanti. Bisogna sempre evitarle queste cose qui, perché insomma
1: già la parola Santiago non me lo nominare troppe volte.
0: Lo so che evoca tanti ricordi ovviamente a tutti noi italiani quello stadio, per tanti motivi. Intanto ancora Bolli, la gira su Di Marco, l'Inter sta esondando, pallone dalla parte opposta, arriva poi ad anticipare Diouf, che si era precipitato nel tentativo di tradurre verso la rete avversaria questo invito da parte del suo dirimpettaio, chiamiamolo così, quinto su quinto si dice in questi casi. Quindi Di Marco da Diouf ci ha pensato poi a sbrogliare una difficile matassa. Ora l'Inter evidentemente abbandona del campo, anche perché l'Udinese ne ha anche poco dal punto di vista psicologico. È stato in partita per pochi minuti della ripresa, per una volta preso il 3-2 ha capito che c'era poco da fare contro i campioni d'Italia stasera, che seppur non hanno messo in campo le primissime forze, da Lautaro Martinez a Çalhanoğlu, tanto per citarne due, allo stesso Visser, che se vogliamo riesce tuttavia a essere sempre molto molto efficace e, come abbiamo più volte detto, straripante nel corso della ripresa e anche nella seconda parte del primo tempo. Eccolo qui Stankovic che tocca il suo primo pallone. È impressionante la stessa corsa del padre,
1: come
0: tocca la palla.
1: È veramente
0: per chi è ammirato da Jan Stankovic, prima con la maglia della Lazio e poi con quella dell'Inter, insomma, sa che
1: centrocampista eccellente,
0: centrocampista di grandissimo livello, intelligente, di grande personalità, di grande livello, di grande educazione, soprattutto con noi giornalisti ha sempre risposto in maniera molto educata, come si deve fare, insomma, ma è ovvio che lui non è mai mancato sotto questo aspetto. Intanto il pallone in area di rigore dell'Inter con Carlos Augusto, che adesso si sta disimpegnando.
1: Sai che anche Jones mi è piaciuto nel secondo tempo.
0: Allora,
1: la partita era sul 2-2, è chiaro che l'Inter doveva e voleva vincerla, però lui è andato in soccorso
0: sempre, si fa trovare sempre libero. Adesso va via, sfugge al tentativo di placcaggio di un avversario, c'è a destra Diouf, lo va a servire in area di rigore, il cross in mezzo
1: e questa volta cross, ci mette perché
0: una
1: poteva essere
0: e Bossé
1: gol.
0: E mette sul corner, poteva essere il sesto gol dell'Inter. Siamo al 40° nel corso del secondo tempo. L'Inter che conduce per 5-2 sull'Udinese, Diouf che si rammarica un po' di quel cross che ha sbagliato, ne ha indovinato uno molto intelligente nel corso del primo tempo su Pier Esposito, su Thuram, in occasione del gol del 3-2, adesso ha sbagliato, attenzione, che si coordina per la battuta al volo di Marco sul cross di Barella, poi desiste dall'intenzione di Marco, serve Curtis Jones, il quale lo fa volare ancora a sinistra, esita Di Marco prima di andare alla crossa che Mawad glielo ribatte, va a recuperare in qualche maniera Kanji, concede semplicemente la rimessa laterale della formazione ospite proprio all'altezza della panchina di Cristian Chivu, fronte difensivo destro dei friulani. Io credo si possa già andare, Fulvio, in fase di commento.
1: Tu vuoi già andare? Beh, io ti dico una cosa, secondo me Chivu, perché dobbiamo dare meriti a questo allenatore, io ti devo dire qualche perplessità l'avevo all'inizio, ma adesso dopo quello che ha fatto l'anno scorso, per come sviluppa il gioco l'Inter, devo dire che è una macchina quasi perfetta, subisce magari qualche gol così, ma è una squadra che ha fatto 13 gol in 4 partite, no?
0: Esatto,
1: in questo inizio del campionato,
0: tanti,
1: 13 gol in 4 partite, poi ne ha subiti 5, però esatto. Tu sai benissimo perché ormai ci avviamo al calcio spettacolo.
0: Si diceva proprio in fase di commento, la Roma ne ha segnati 12 e ne ha preso uno, l'Inter ne ha segnati 13 e ne ha presi 5.
1: L'Inter, ecco, qualche cosina concede più in fase difensiva rispetto alla Roma.
0: Sarà un caso che sono in classifica, non credo. Forse no.
1: Sono le prime due che sono...
0: Sembrano in questo momento più forti delle altre.
1: Sono più forti, sono più, organizzate e hanno, è incredibile dire Como, però è la verità.
0: È così. Intanto attenzione all'Udinese che prova con Novic a andare alla cross, c'è cioè un colpo di testa, un'incornata di cui è buona la torsione, cross però troppo lento, dopo l'impatto con la testa del numero 7 Furlano non acquisisce velocità, la palla viene facilmente neutralizzata dalla portiere dell'Inter. 87esimo, mancano 3 al termine, salvo recupero, l'Inter è saldamente al comando delle operazioni, sta sfollando anche soddisfatta San Siro, stanno sfollando gli spettatori di San Siro soddisfatti di quello che hanno visto, e hanno visto veramente tante tante cose, hanno vibrato per il doppio vantaggio dell'Udinese nel corso della prima parte della sfida, poi hanno applaudito invece i loro beniamini, perché insomma l'Inter a un certo momento ha cominciato a giocare al pallone e non c'è stato più nulla
1: poi,
0: da fare per la squadra.
1: Poi hanno fatto gol tutti, gol Bonini, ha fatto gol Thuram,
0: Esposito ha fatto gol Thuram, ha fatto gol Barella
1: e c'è in panchina un signor Lautaro Martinez.
0: C'è in panchina Lautaro Martinez, ancora Di Marco a sinistra, ancora un cross tagliato in mezzo, arriva Bonini in qualche modo, alza la traiettoria al limite, viene anticipato Curtis Jones, ma c'è stato forse un tocco con un braccio del giocatore dell'Udinese, proprio di Lovric, e quindi ci sarà calcio di punizione fuori dell'Inter dal limite dell'area, quella è una zona di terreno. Guarda Di Marco che è andato a prendersi la palla, siamo leggermente spostati a sinistra a 24, no forse anche qualcosina di meno, 22-23 metri, e lì dovrebbe calciare un destro, invece va con il sinistro anche lì, come è stato nel primo tempo con Barella, anomalo dalla parte apposta con l'interno del piede sinistro andare alla destra della barriera e cercare il palo destro, insomma sono situazioni balistiche molto particolari. Barella tuttavia è andato lì come a dire vabbè, da questa zona di terreno potrei calciare io meglio di te, anche se il sinistro di Di Marco è qualcosa di difficilmente replicabile, almeno in Serie A, per quello che ha fatto vedere anche nella passata stagione, ricordiamo migliore assist man del campionato,
1: ma anche realizzatore,
0: bravo, che per un terzino sinistro, perché di questo si tratta, non è malissimo. Stankovic e Di Marco sul pallone, vediamo chi andrà alla conclusione. Stanno per partire entrambi, Stankovic girando, pallone che finisce. Viene deviato ma finisce sul fondo, lì però la barriera si è aperta.
1: Si è aperta la barriera, il pallone è passato in mezzo, è stato deviato il pallone perché altrimenti non tira, non poteva farci assolutamente nulla perché si è completamente aperta la barriera.
0: Poi lì si morde la maglia Stankovic,
1: però
0: perché
1: vedi,
0: voleva assolutamente il gol.
1: Calcia Di Marco, calcia Salanovic, c'ha tante
0: possibilità,
1: tante varianti, tante possibilità.
0: Si gioca all'ultimo minuto regolamentare da sinistra Di Marco, traiettoria di uscire rispetto a Coglia, allontanata dai difensori friulani che ora provano ad abbozzare un contropiede, il lancio per lui sulla corsia, anzi no, chiediamo scusa, non si tratta di Guglielmo, si trattava ancora una volta del nuovo entrato Baiò, poi il pallone sulla corsia di destra, corre Camarà che si è spostato da questo lato del campo, sta per entrare lui in area di rigore, va a puntare l'avversario, mette palla sul sinistro, la scarica al ritroso, Lovic che va al traversone comodamente ad allontanare Pavard con Akamawa che arpiona la sfera da ultimo uomo, Lovic ribadisce il concetto con un altro traversone, l'Udinese con un tiro che finisce in porta e in gol. Guglie credo sia stato a segnare il gol del 3-5, partita con tante reti, 8 ne sono state segnate. Certo che segnare 3 gol a San Siro e non prendere un
1: partita
0: punto,
1: partita pazzesca, è bravo, è quello che ti voglio dire, cioè l'Inter è una squadra capace di fare 5 gol, 6 gol, 7 gol, perché effettivamente le occasioni, guarda anche a Madrid le opportunità che ha avuto, poi non ha fatto gol, ha fatto solo un gol, però l'Inter è una squadra che crea tantissime opportunità, però concede
0: che con il petto Baiò
1: per... in fase difensiva qualcosa concede,
0: esatto, lì non è entrato Pavard con la giusta cattiveria a cercare di fermare il tentativo di girata, peraltro riuscito Dico Ie che ha messo le palloni in porta cogliendo anche in controtempo il portiere Martinez, gol che è stato convalidato. Ho 4 minuti di recupero da giocare da qui al termine della partita, quindi si andrà avanti fino al 95esimo perché si è ripreso a giocare al 91esimo. Insomma, è chiaro che la partita, diciamo così, è potenzialmente archiviata, ma è altrettanto vero che l'Inter, insomma, dovrà stare attenta a non commettere ingenuità, perché poi...
1: Ma sai cosa sto pensando? Che tanto siamo quasi in fase di commento, sto pensando alle ore 18 di sabato prossimo, che ci sarà
0: Roma, dove la difesa Roma della Inter. Roma sarà messa a durissima prova. La difesa dell'Inter non si può permettere certe sbavature, con Dybala e Malen potrebbe diventare veramente molto
1: che,
0: molto
1: pensa difficile. Che bel duello Dybala e Malen contro Lautaro Martinez
0: e più Esposito o Thuram, sì. Tanto insiste l'Udinese in avanti con questo Torresone con i pugni Martinez, anche qui una scelta sottolineata dai mugugni di San Siro, non è riuscito Baiò adesso poi a conquistare il pallone nonostante fosse stato rinviato corto dall'estremo difensore dei campioni d'Italia. Si gioca nel frattempo il secondo dei 4 minuti di recupero con l'Inter che prova a tenere il pallone lontano dalla sua metà campo, ci riesce Barella lottando contro gli avversari, c'è il solito Diouf a destra che dobbiamo dire ha comunque solcato quell'abinario con una certa continuità.
1: Nel secondo tempo meglio che il primo.
0: Il primo
1: ha avuto, esatto, difficoltà contro Camara, poi Camara si è spento nel secondo tempo, come si è spenta un po' tutta l'Udinese, diciamo. Esatto. Cioè ha fatto pochissime iniziative.
0: È salita l'Inter.
1: Bisogna dare merito anche all'Inter. Potenziale dell'Inter.
0: Potenziale enorme dell'Inter che anche stasera ha fatto la differenza anche sotto di due gol. L'Inter, non so quante squadre in Italia sarebbero capaci sotto di due gol dopo una ventina di minuti di ribaltare
1: la
0: situazione.
1: L'Inter che ha fatto 8 gol in 2 giornate di campionato,
0: esatto,
1: tra
0: esatto,
1: domenica scorsa e oggi,
0: esatto,
1: 8 gol.
0: Poi ancora magari, Curtis Jones,
1: poi magari bisogna valutare qualche magari
0: sbavatura difensiva degli avversari,
1: qualche sbavatura difensiva, 5 gol subiti in 2 gare,
0: esatto,
1: insomma forse
0: ha valutato tutto, però insomma staremo a vedere. Nel frattempo raccontiamo questi ultimi scampoli di partita, 3 minuti e 15 sul cronometro. Sinceramente i 4 di recupero e il direttore di gara li capiamo pochissimo, perché è una partita che ha pochissimo da dire. L'Inter in vantaggio per 5-2, in 5-3 chiediamo scusa, quindi è difficile ipotizzare due gol di Udinese nello spazio di 40 secondi. Ora Stankovic va sulla sinistra per Carlos Augusto, ci sono due squadre al comando del nostro campionato, la Roma e l'Inter, entrambe vincenti per 4 partite consecutive nel massimo torneo. Quest'oggi la formazione di Gianpiero Gasperini è passata con grande autorevolezza, anche dobbiamo dire, a Torino sul terreno dei Granata per 2-0, e questa sera l'Inter, l'abbiamo raccontata in diretta, gentili ascoltatori, avrete ascoltato la nostra narrazione di una formazione.
1: Non ci siamo fatti mancare nulla,
0: non ci siamo
1: tante
0: fatti
1: emozioni, tanti gol,
0: nulla,
1: qualche sbavatura, ma ci sta, una partita godibile.
0: Una partita che finisce qui, che certifica la vittoria dell'Inter sull'Udinese per 5-3. Riepiloghiamo molto rapidamente la successione delle reti nel primo tempo: Akambawa, poi il raddoppio di Kellenkamp sempre nel primo tempo, l'1-2 di Carlos Augusto, il pareggio di Barella nella ripresa, in rapida successione prima Thuram, poi il 4-2 segnato dall'Inter, anche questo dobbiamo dire un bellissimo gol segnato dalla squadra nerazzurra, anche se adesso ci sfugge il nome del marcatore, ma tra poco lo recupereremo. Vale a dire, abbiamo solo dei nuovi entrati, ma adesso il nome ci arriverà sicuramente, segnato più Esposito, il quarto gol, il quinto gol di Bonny, e poi il 3-5 definitivo con il numero 7 Goyer. È stata una gran partita, bella partita, si continua a segnare tanto nel campionato italiano, stasera abbiamo visto 8 reti, tante ne sta segnando l'Inter in questo torneo. Sabato alle ore 18, Stadio Olimpico di Roma. Roma-Inter, scontro al vertice, già, già,
1: la quinta giornata del campionato. Però devo dire, sono le due squadre che fino ad ora hanno espresso il meglio, bisogna dirlo.
0: Ve lo racconteremo in diretta sulle onde di Radio 1. A me non resta che ringraziare per la preziosa collaborazione tecnica Gioele Campagna e ovviamente per i più che mai opportuni.
1: Grazie,
0: accanto
1: Francesco.
0: A me, postazione cronaca Fulvio Collovati.
1: Buonasera a tutti voi, grazie a voi.
0: Francesco Repice, nel ricordarvi e nel ribadirvi che l'Inter ha battuto 5-3 l'Udinese nel posticipo della lunedì, nell'ultima giornata nell'ultima partita della quarta giornata del campionato di calcio di Serie A, augura a tutti i radioascoltatori una serena notte.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Zona Cesarini.
4: Vince la Roma 2-0 sul campo del Torino, risponde l'Inter 5-3 a San Siro contro l'Udinese. La classifica, dobbiamo aggiungere anche la vittoria del Como 2-1 a Parma in questi tre posticipi della quarta giornata di campionato, ci dice Roma e Inter davanti a 12 punti, seguite proprio dal Como e dalla Lazio a 10 punti. Queste le prime quattro posizioni e la prossima settimana, come ci raccontavano proprio Francesco Repice e Fulvio Collovati, ci sarà lo scontro diretto fra Inter e Roma e quindi ne vedremo delle belle già a partire dalla quinta giornata. Intanto due squadre a punteggio pieno, due squadre che segnano e che fanno divertire. 335-699-2949 il nostro numero SMS e WhatsApp per scriverci in diretta, ve lo ripeto, 335-699-2949, oppure chiamateci all'800-050-001 800-050-001. Buonasera Filippo Grassia, ciao.
5: Buonasera a te, buonasera ai nostri ascoltatori.
4: Insomma, doveva rispondere l'Inter alla Roma, direi che lo ha fatto.
5: Sì, e diciamo la classifica è abbastanza netta, con Roma e Inter a 12 punti e come Lazio a 10, ma direi che i due dati più significativi sono il distacco che separa il Milan e la Juventus dalla vetta, 4 lunghezze per i rossoneri e addirittura 5 per i bianconeri. La partita di questa sera, però, al di là della manita dell'Inter, desta secondo me qualche perplessità e dovrebbe far riflettere Chivu. Perché? Perché l'Inter, dopo i due gol col Napoli, due gol del Real Madrid, ne ha subiti altri due dall'Udinese e parte sempre da 0-2. Ora in campionato è riuscita a risollevarsi, ma in Champions la cosa non è altrettanto facile. E c'è da dire a questo punto anche che c'è un problema del portiere, perché Josep Martinez, dopo la super papera fatta a Madrid, si è ripetuto oggi in occasione della seconda rete, e anche nella prima Gomez ha crossato indisturbato e a sua volta il giocatore dell'Udinese dal nome abbastanza impronunciabile Abankawa era tutto solo in aria, e quindi credo che per Chivu, Marotta e Bacin cominci a esserci un problema relativo a Josep Martinez.
4: Allora, ci sarebbe pronto un certo prove del lì, no? Da quelle parti, volendo.
5: Sì, sì,
4: ora,
5: sì.
4: Però hai sentito che diceva Filippo Fulvio Collovati, diceva: io non me la sento di prendermela con Martinez, perché ad esempio nella sfida contro il Real Madrid, e lo ricordo anch'io, è vero, c'è stato un errore madornale, però un errore fatto con i piedi, mentre invece poi è riuscito in una serie di parate importanti. Sicuramente un po' in confusione, ma forse non è un po' presto per pensare a un cambio lì, perché poi gode di grande fiducia da parte di Chivu Martinez, no?
5: Sì, sì, questo sicuramente. C'è da dire che lui è reattivamente molto forte, soprattutto tra i pali, esce poco sui cross e con i piedi non mi sembra che sia più bravo di Sommer, che era stato tanto criticato per questo motivo. Comunque è un Inter che pur sotto di due reti poi ha rimediato in maniera sontuosa, salvo poi subire al 91esimo un'altra rete da Gueye, sulla quale c'è da riflettere, perché anche in questa circostanza è mancata la marcatura uomo dei difensori.
4: Sì, tre gol sono troppi e la difesa dell'Inter ha traballato troppo. Questa è è una certezza. Ora, portiere, difensori, insomma, c'è sicuramente qualcosa da limare. Anche sono cambiati vari interpreti lì per quanto riguarda i tre di difesa, quindi insomma da valutare sicuramente gli equilibri e la stabilità difensiva di questa squadra che sta subendo troppo. Ha segnato poi 5 gol, gioca un bel calcio, però è sempre una squadra che punta allo scudetto. A proposito di questo, Filippo Grassia ci scrive al 335-699-2949 Luca, che ci chiede: buonasera, spero che non ci sarà una sorta di frattura netta in questo campionato, no? E mi pare che riferimento sia, lui è un tifoso del Napoli ovviamente spera di arrivare almeno in zona Champions, lui dice. Però la frattura netta immagino si riferisca alla possibile fuga di Inter e Roma.
5: Sì, direi che mentre i risultati di Inter e Roma sono plausibili, insomma, destano perplessità le prove di Milan, Juventus e Napoli. Abbiamo detto prima, il Milan ha 4 punti dalla vetta, la Juventus 5 e addirittura 6 il Napoli. Insomma, si tratta di gap importanti e vedremo cosa succederà nell'incontro di testa tra Inter e Roma nel prossimo turno, che potrebbe permettere anche alle squadre inseguitrici di ridurre un po' questa distanza. Però ci vogliono formazioni che giochino un calcio migliore.
4: Adesso ne parliamo, perché arrivano un sacco di messaggi al 335-699-2949 anche sulle altre squadre che inseguono a questo punto. Prima però ci andiamo ad ascoltare l'intervista che ha fatto il nostro Diego Carmignani a Gasperini, allenatore della Roma, dopo la vittoria sul campo del Torino, così poi analizziamo un po' anche l'altra squadra in testa al campionato assieme all'Inter. Sentiamo Gasperini.
6: 4 vittorie su 4 per la Roma, ognuna è particolare, questa come la vogliamo identificare, mister?
7: Queste sono comunque partite difficili, venire a giocare a Torino con un'ottima squadra. Penso abbiamo fatto un ottimo primo tempo, dominante se vogliamo, un po' meno qualità negli ultimi 16 metri, nell'ultimo passaggio. Secondo tempo è stato molto più combattuto, abbiamo dovuto anche tirar fuori un po' le unghie, reggere anche i cambi del Torino che ha alzato il livello. È stata una partita più difficile, però l'abbiamo portata in porto bene.
6: Si è dato molto da fare anche lei a livello di chilometri percorsi nell'area tecnica, più di Cristante direi.
7: Soprattutto nel finale, fondamentale, i cambi sono fondamentali, entrare in partita, altrimenti le gare si possono complicare anche negli ultimi minuti. Noi sotto quell'aspetto abbiamo ancora margini, sicuramente, e dobbiamo veramente diventare una squadra tosta fino alla fine con tutti gli elementi.
6: C'era lo stop per i tifosi, no, di Roma, ma lo stadio era veramente molto giallo-rosso, una carica che evidentemente è stata trasmessa anche ai suoi, immagino. C'è da sempre cercare di fare un po' il pompiere in questi casi.
7: Ma perché? No, bisogna fare le cose giuste, non bisogna prevaricare su comportamenti sbagliati, però non si può bloccare l'entusiasmo della gente. A Roma c'è tanto entusiasmo, la gente potesse ci seguirebbe ovunque, anzi io mi auguro e spero che si possa togliere questo divieto.
6: Credo che in Roma-Inter ci sarà un po' più di gente, la sta preparando già nella sua testa o ci pensa da qualche minuto, diciamo?
7: No, adesso dobbiamo essere anche soddisfatti del presente, perché questa sera era tutt'altro che facile, la risposta della squadra è stata ancora una volta molto molto positiva.
4: Gasperini al microfono del nostro Diego Carmignani. Filippo, dobbiamo dire di questa Roma che è una squadra sicuramente più in costruzione, non so se sei d'accordo con me, rispetto magari all'Inter, però si vedono già i frutti del lavoro di Gasperini. E come?
5: Ma direi che la Roma ha già una sua precisa identità. A me piace il modo con cui Gasperini la fa giocare, sempre in proiezione offensiva, con quelle verticalizzazioni che Solé e soprattutto Dybala in questo momento sanno imprimere. Poi lì davanti c'è Malen alla sesta rete stagionale, che la mette dentro in tutte le maniere. Tra l'altro sullo 0-0 aveva già segnato, ma la rete è stata annullata per fuorigioco. Quindi direi che Gasperini possa essere contento, al netto di alcune occasioni, diciamo 2-3 fallite nel primo tempo, perché la Roma all'intervallo poteva andare almeno con 2 gol di scarto, e poi invece ha pagato gli errori nella ripresa, quando si è dovuta difendere un po' a oltranza prima di trovare il raddoppio di Pisil in pieno recupero.
4: Altre 3-5-6-9-9-2-9-4-9. Arrivano tanti messaggi anche sul Como. Luciano da Genova ci scrive: continuate pure a non parlare del Como come se non esistesse. Ma no, noi ne parliamo e come, anzi li facciamo ascoltare adesso grazie a Manuel Codignoni, le parole dell'allenatore del Como, Cesc Fabregas, e poi lo commentiamo insieme a Filippo Grassia. Cesc Fabregas:
8: in generale penso che abbiamo fatto una grandissima partita. Dopo di là sappiamo che quando tiri 31 volte e fai solo un gol, rischia sempre, come succede in tutti i campionati del mondo, che loro dopo iniziano a fare dei cambi, mettendo più gente davanti, e rischia di pareggiare o di perdere partite, perché questo è successo tante volte nel calcio. Per questo era molto contento quando abbiamo fatto il secondo gol, perché anche se ha visto di più, che al 92esimo loro hanno fatto il 2-1 e abbiamo anche rischiato. Per questo dico che è una vittoria molto importante e soprattutto la prestazione all'80% forte.
9: Qual è il 20% che manca allora di questo 80%?
8: Abituarsi a giocare ogni tre giorni, abituarsi a fare rotazioni, abituare a tutti questi giocatori nuovi che hanno arrivato a trovarsi, a capirsi, a giocare più volte insieme. Non è facile, e per questo sì, penso che tutte le dinamiche queste di calcio, che all'inizio fai un po' di fatica.
9: Ti chiedo un'ultima cosa: la Champions League, lei da giocatore ci ha avuto a che fare molto, voi siete all'esordio, avete vinto la prima partita. Io chiedo, che cosa può dare a questa squadra partecipare ad una competizione come la Champions League, e quanto può farla crescere al di là di quanto arriverete avanti?
8: Non lo so, non l'abbiamo fatto mai, allora è una risposta difficilissima per me come allenatore giovane. Per me 3 anni fa io stavo allenando la primavera, dopo in Serie B, dopo esordio in Serie A, l'anno scorso abbiamo mirato, e quest'anno un altro step che non ho fatto mai. Allora è difficile risponderti sinceramente.
4: Credo ci tenga particolarmente alla Champions, Cesc Fabregas, vista anche la sua carriera, no? In cui l'ha sempre sfiorata da calciatore. Però Filippo, ti chiedo, ecco, leggiamo un messaggio come spunto, insomma, l'altro radioascoltatore ci diceva: non parlate del Como, certo. Parliamo e come, perché invece questa è una squadra tra l'altro che assieme all'Inter ha due squadre, lo abbiamo visto con questa sorta di mini turnover fatto. 3-3-5-6-9-9-2-9-4-9. Giovanni addirittura dall'Australia, lo salutiamo, ci scrive: non sottovalutiamo la Lazio e soprattutto il Como. Assolutamente, Filippo, ecco, una squadra che intanto ha strabiliato in Champions, perché ha fatto vedere davvero di avere il ritmo europeo, magari non con l'avversario più difficile del mondo, però all'esordio così, no, ha fatto vedere grandi cose, e oggi ha messo in campo, non dico una squadra B perché c'erano vari titolari, però comunque ha fatto un suo mini turnover già da grande squadra, no?
5: Eh sì, perché il Como ne ha bisogno, in quanto è impegnato su tre fronti, e questo non era mai accaduto in riva al lago. E Fabregas l'ha detto molto chiaramente nella sua intervista, in cui ha fatto un quadro esatto della situazione. Probabilmente il Como ha risentito anche mentalmente dello sforzo nervoso che ha fatto all'esordio in Champions League, dove ha conquistato una vittoria preziosissima anche sul piano delle reti segnate. E comunque mi pare che i giocatori messi in campo abbiano fatto il loro, tenendo conto che comunque c'erano Nico Paz e Baturina ai fianchi di, certo, Ken, che si è battuto, ha fatto la sua parte anche se non ha trovato il gol, e poi dall'altra parte c'era Diao. E sai, quando gli avversari si trovano di fronte a questi quattro, non è facilissimo poi contenerli. E per certi versi il Como ha commesso lo stesso errore della Roma, fallendo un paio di occasioni che avrebbero potuto tranquillizzare gli animi senza aspettare il fischio finale.
4: Vogliamo un po' parlare anche della Lazio in generale, no? Come ci diceva questo nostro radioascoltatore dall'Australia, beh, è una squadra che ha fatto vedere un inizio di campionato molto interessante, 10 punti, la classifica ci dice questo, però mi sembra tra le meno attrezzate lì davanti, no? Per poi continuare questa stagione. Un buon centrocampo, una squadra interessante, si vede la mano di Gattuso. Che ne pensi, Filippo?
5: Sì, tu hai detto una cosa giustissima, cioè che la squadra è messa molto bene sia in difesa, nonostante la partenza di Ghila, sia a centrocampo, dove Frattesi e Taylor stanno disputando un buonissimo inizio di torneo. Lì davanti manca l'uomo da qui 15-18 gol, quelli che porterebbero la Lazio in alto, e comunque si tratta di un bel capovolgimento di previsione rispetto a quello che si paventava in estate. Chissà che i tifosi non riprendano un po' ad aiutare questa squadra e a smetterla di settare l'Olimpico in segno di contestazione al presidente Lotito. C'è da dire una cosa, che la Lazio ha disputato un grandissimo primo tempo, ha fatto 2 gol, ne poteva segnare altri 2, poi però nella ripresa il Milan, grazie anche ai cambi di Amorim tutti azzeccati, in particolare quello di Moreira e anche di Pulisic, insomma la Lazio nel secondo tempo però non è esistita.
4: Milan, Juventus, Napoli e ci inserisco anche l'Atalanta, squadre che rincorrono in qualche modo. Devo dire che la classifica in questo momento dipinge davvero bene la situazione, secondo me, a livello qualitativo del nostro campionato, delle squadre che sono davanti e a metà, poi vedremo come evolverà, però ecco, mancano dei tasselli a queste squadre, è solo un inizio complicato. Che ne pensi? Perché insomma, chi possiamo inserire lì tra le 4 che abbiamo citato? Il Milan è 8 punti, ad esempio, Filippo.
5: Ma il Milan, visto nella ripresa, è una bella squadra, quella vista nel primo tempo no, assolutamente no, e tra l'altro Amorim è stato molto anche realistico su Modric, che lui ha detto quando c'è da gestire il gioco lui è un campione, ma quando poi la partita si fa di gamba, cioè di corsa, Modric dimostra i suoi 41 anni. La Juventus invece di migliorare peggiora, nei 20 minuti finali ha subito 4 contropiedi sanguinosi, non se lo può permettere una squadra come quella bianconera che ambisce almeno sulla carta al titolo o comunque ad assicurarsi con tranquillità una delle prime 4 posizioni. Il Napoli fino a questo momento non ha fatto grandissime cose e risente tantissimo delle assenze di Anguissa, di McTominay, di questo dobbiamo tenerne conto, però forse è la formazione che mi ha più deluso, non solo per i risultati, 2 vittorie e poi 2 sconfitte consecutive, è l'Atalanta, e sul piano dei risultati e sul piano del gioco.
4: Eh sì, bisognerà parlarne e non so se ne avremo tempo. Diamo spazio ai nostri radioascoltatori. Mi ha fatto molto sorridere il gioco di parole di questo radioascoltatore che ha detto sì, ne parliamo e come del Como. Va bene, ci facciamo, lo salutiamo.
5: No, gli ricordo a questo nostro amico che già l'anno scorso dicevo, e se il Como diventasse il Leicester d'Italia?
4: Esatto.
5: Quindi noi del Como abbiamo avuto stima. Ha una proprietà ricchissima,
4: certo.
5: Hanno speso più di 350 milioni da quando sono in Serie A. Ha un allenatore modernissimo, però ragazzi non si diventa adulti dalla nascita.
4: Ma noi ne continueremo a parlare se forse qualcuno fosse preoccupato.
5: Bravissimo.
4: Di questo, ma ci mancherebbe. Allora Cosimo ci chiede, volevo chiedervi cosa ne pensate della situazione della Fiorentina, e devo dire che in effetti qui è una storia complicata, per come è andato via Grosso, per i tanti acquisti fatti e il ritorno di Vanoli. Che idea ti sei fatto te?
5: Ma intanto, come ho avuto modo di dire, io Vanoli l'avrei tenuto perché ha fatto un buonissimo girone di ritorno, e se la Fiorentina gioca ancora in Serie A lo deve a lui. Poi lui ha creato un gruppo, un'identità, un'affezione alla maglia che è improvvisamente scomparsa con Grosso, il quale sembra quasi aver ripetuto a Firenze la sua esperienza negativa come tecnico del Lione, dove poi non ha lasciato un ricordo
4: Filippo,
5: bellissimo.
4: Ti interrompo per aggiungere un numero, se non sbaglio 13 acquisti fatti dalla Fiorentina, quindi
5: sì,
4: è vero il gruppo di Vanoli, però poi dopo questo gruppo è cambiato nell'estate.
5: Sì, sì, però dicevo che lui fin dall'inizio è stato molto bravo a creare questa identità. Poi
4: sì,
5: sai, se tu un anno ne compri 10, un anno ne compri 13, tu guarda l'Inter, è la stessa da 6 anni,
4: certo,
5: a questa parte, poi Marotta e compagnia aggiungono 1 o 2 pezzi importanti, però se tu ogni anno sconvolgi la squadra è chiaro che poi manca l'ossatura, quella di base.
4: Ma che è mancato secondo te invece tra la dirigenza, come comunicazione tra la dirigenza e Grosso? Perché probabilmente c'è stato qualche problema con la squadra, chi parla di una lite con Paratici, insomma, senza stare a fare gossip sul nulla, però ecco,
5: sì,
4: dovrebbero avere in qualche modo, no, concordato gli acquisti.
5: Sì, io direi che in parte è così, anche se da quanto mi risulta Grosso non è che abbia apprezzato tutti i nuovi arrivi, però va dato anche dell'onestà, chiamiamola proprio intellettuale, di Paratici, che dopo aver sperimentato Grosso nelle giovanili della Juventus, dopo aver visto quanto aveva fatto nel Sassuolo, riteneva, certo, che fosse l'allenatore moderno. Eppure, a dispetto di questo, lui non ha esitato, come è successo l'anno scorso, per cambiare allenatore, e l'ha fatto subito, perché forse ha visto che a Grosso qualcosa mancava per riprendere in mano la situazione.
10: Filippo, grazie, io ti ringrazio, ti saluto. Un sì o un no su questo radioascoltatore che ci dice: dimmi. Pavasuli è più Esposito futuro della nazionale, sì o no?
5: Ah, io direi di sì, anche perché Pavasuli, arrivato dal Catanzaro, se non erro, ha dimostrato di avere un temperamento e una personalità non indifferenti.
10: Grazie a Filippo Grassia, grazie a Ombretta Conti in regia, Gennaro Strazzullo,
5: grazie a te,
10: ciao,
5: buonanotte.
10: Filippo, grazie a Gennaro Strazzullo e Francesco Paradisi alla parte tecnica, Tony Tisi redazione come sempre. Noi ci avviamo verso il GR1 delle 23, grazie per essere stati con noi e buonanotte anche da Giacomo Prioreschi.
3: Radio 1, un mondo da sentire.

0: ore 23.
1: GR1.
2: Buonasera da Sonia Oranges. Trump respinge gli appelli a rallentare lo sviluppo dell'intelligenza artificiale. Gli Stati Uniti, dice, sono in vantaggio sulla Cina e non bisogna uccidere la gallina dalle uova d'oro. Pechino invita a evitare allarmismi, ma la sua intelligence avverte sui rischi per la sicurezza nazionale. Intanto emerge un incontro segreto tra Trump e il capo di OpenAI, Sam Altman. Nei prossimi giorni il presidente vedrà i vertici delle principali aziende del settore. Medio Oriente, i ribelli yemeniti sostenuti dall'Iran conquistano altre due isole nel Mar Rosso, a nord dello stretto di Bab el

0: Concludono intanto Teheran dalla conferenza dell'AIEA a Vienna. Le tensioni sulle rotte energetiche spingono il petrolio, che a New York chiude a $101.39 al barile, in rialzo dell'1,34%. Il Regno Unito, o almeno questo auspicherebbero i leader di Scozia, Galles e Irlanda del Nord, che hanno firmato un documento comune invocando il diritto all'autodeterminazione in contrasto con il governo centrale britannico. Da Londra, Natalia Augias.
1: Si incontrano a Cardiff i leader di Galles, Scozia e Irlanda, i tre paesi che insieme all'Inghilterra compongono il Regno Unito. Lo scozzese Sweeney, il gallese Rhina Pywret e l'irlandese Michelle O'Neill, tutti e tre esponenti di partiti indipendentisti che chiamano la stampa per mandare un messaggio a Downing Street. È ora di preparare un cambiamento costituzionale. Il più enfatico, lo scozzese Sweeney, che dice l'era di Westminster volge al termine. La mossa, a ridosso delle parole del presidente Trump, che ha auspicato la riunificazione dell'Irlanda, in realtà era preparata da prima. Nel documento di Cardiff c'è scritto: nessun governo di Westminster ha il diritto di ostacolare la democrazia, rivendicando in sostanza il diritto a indire un referendum per l'indipendenza. I tre leader insistono poi molto sull'Unione Europea e lì che vedono il futuro dei propri paesi, quell'Unione dalla quale Londra si è staccata con una Brexit votata soprattutto dagli inglesi. Oggi il governo laburista non fa mistero di volersi riavvicinare all'Europa e ai tre risponde sì a lavorare insieme, ma il Regno Unito è meglio appunto unito. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
0: Ora in Italia con la cronaca. Una 22enne sequestrata e violentata per ore in provincia di Napoli. Dopo un mese di indagini, arrestato il presunto aggressore.
2: Si conoscono sui social, si scambiano qualche messaggio. Lui la invita a un incontro dal vivo, lei accetta. E la notte tra il 2 e il 3 agosto scorso si incontrano. L'attira con l'inganno in una cantina di un palazzo a Castellammare di Stabia. Sbarra la porta con un termosifone, le toglie il cellulare. Le dice: questo non è un posto dove portare le ragazze. Io stasera ti uccido. La prende a botte, costringendola a subire per ore una violenza sessuale. I carabinieri di Sant'Antonio Abate, dopo un mese di indagini, arrestano il presunto stupratore, Romolo Russo, 26 anni, con le accuse di violenza sessuale, lesioni personali e sequestro di persona. Il GIP sottolinea la gravità dei comportamenti, la pericolosità sociale del presunto stupratore, il concreto rischio di reiterazione di reati dello stesso tipo. La ricostruzione dei fatti denunciati dalla vittima trovano riscontro nei referti medici ospedalieri, nei rilievi fotografici e nelle testimonianze degli amici con i quali la vittima si era confidata una volta liberatasi da quell'incubo di violenze. Vincenzo Perone, GR1.
0: Una donna è stata ferita da un proiettile, probabilmente esploso da un'arma ad aria compressa in via della Giuliana nel quartiere Prati a Roma, a poche centinaia di metri dal Vaticano. Lo sparo sarebbe partito da una finestra. Nei giorni scorsi altre donne sarebbero state prese di mira nello stesso tratto di strada, indagano i carabinieri. Scuola, settimana di ritorno tra i banchi in tutta Italia. Domani riprendono le lezioni in Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Sicilia e Toscana. Qui in un liceo di San Sepolcro in provincia di Arezzo la prima campanella riserverà una sorpresa.
3: Se io fossi fuoco, vento, acqua oppure Dio, ma solo un prof in panda sono io.
4: Sono alcuni dei versi della canzone che ha scritto per dare il benvenuto ai suoi allievi del liceo scientifico di San Sepolcro. Lui è Andrea Franceschetti, docente di italiano e latino, conosciuto anche come DJ Prof per la sua attività artistica.
5: Le donne, i cavalier, l'arme, gli amori, le cortesie, le
4: e così nel suo brano intitolato 200-900 attraversa 9 secoli con i grandi della storia della letteratura italiana, da San Francesco a Cecco Angiolieri, da Dante a Tasso, Ariosto, Foscolo, fino a Saba e Quasimodo. Le parole dei poeti si intrecciano con le sue per far incontrare i classici con la musica trap.
5: Nel mezzo dei cammini di vita mia, un giorno venne a me malinconia.
4: Voglio far sentire ai ragazzi che i nostri poeti possono diventare gli autori delle canzoni che hanno.
6: Rai Radio 1 Sport.

che avere, sai, con tutta quella confusione che hai. Dai, decidi adesso cosa vuoi. Se vuoi ti faccio divertire poi, nessuna controindicazione.

sulla carta igienica, per le cose più belle serve la ricetta medica. Oramai sei qui, di domenica, non voglio quella faccia che tu mi faccia la predica. Fuori c'è la guerra, tra noi non va meglio. Sbatto i piedi a terra, solita escalation.

consigliano una compressa. La mando giù e sto nel chill tipo Buddha Bar. Ricordi sfuggono alla presa, come peluche dagli artigli di un Luna Park. Scrivo ancora in una Moleskine, non tornerei come ero nemmeno se potessi.

Con Altman di OpenAI, anche Pechino, niente allarmismi. Fiamme a Hormuz, petroliere esplode urtando una mina. Mercati sotto pressione per le tensioni nel Golfo Persico, volano le quotazioni di gas e greggio, borse europee in rosso. Basta austerity. Nel giorno del suo 71esimo compleanno, Papa Leone XIV cancella il taglio del 10% agli stipendi dei cardinali. Era stato disposto dal suo predecessore Francesco per la pandemia. Rose rosse, bandiere dell'Europa, in Campidoglio, la veglia civile in ricordo di Emma Bonino. Oggi i funerali di Stato laici con il presidente Mattarella e la premier Meloni. Castellammare di Stabia, sequestrata in cantina, immobilizzata con travi di legno e abusata per ore da un ragazzo conosciuto sui social, l'Aguzzino, un 26enne, arrestato. Resta in carcere Mario Roggero, il gioielliere condannato per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo nel 2021. Il tribunale di sorveglianza respinge l'istanza di difesa.

0: Grande mostra a Palazzo Bonaparte, oltre 70 le opere esposte provenienti dal Centre Pompidou di Parigi. Sport, calcio, posticipi di campionato, giostra del gol a San Siro, Inter Udinese 5-3, nerazzurri in testa, punteggio pieno con la Roma 2-0 al Torino, vince anche il Como. Buonasera da Carmelo Lazzaro. In apertura, la doppia mossa di Donald Trump, che interviene sui rischi dell'intelligenza artificiale, dei quali si occuperà nei prossimi giorni il Consiglio di Sicurezza ONU, dicendosi contrario ai limiti di un settore in piena espansione. Poi annuncia una tregua energetica tra Ucraina e Russia, l'inviata a New York.
1: Donald Trump ostenta sicurezza e scrive che sia Mosca sia Kiev hanno deciso di non colpire le rispettive infrastrutture energetiche. La colpa dell'aumento dei prezzi di benzina e diesel, secondo il presidente, è soprattutto della guerra russo-ucraina, non del conflitto in Iran, quello che lui stesso ha innescato lo scorso 28 febbraio. Ma il presidente Zelensky frena e dice che sono necessarie delle garanzie. Non si fida di Putin. Scetticismo suffragato dal Financial Times, secondo cui fonti del Cremlino escludono che il presidente russo voglia arrivare veramente ad una tregua energetica. Il rialzo dei prezzi comincia a spaventare il presidente, visto che siamo a poche settimane dalle elezioni di medio termine. Ma nella campagna elettorale irrompe un altro tema, quello dell'intelligenza artificiale. Per Trump il settore non ha bisogno di regole. Dire che è un rischio è una bufala, come quella dei cambiamenti climatici, ha scritto. Questo nonostante abbia incontrato la settimana scorsa alla convention repubblicana di Dallas Sam Altman, amministratore e delegato di una delle più importanti aziende di AI, proprio uno di quelli che sta denunciando il rischio di un mondo in cui la tecnologia prenderà il sopravvento sull'uomo. Da New York, Francesca Romana Elisei per il GR1.
0: La guerra russo-ucraina e l'allargamento del conflitto all'Europa, dopo l'attacco con drone a un treno al confine con la Polonia, al centro della sessione plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo. L'inviata.
2: Il timore dell'escalation con la Russia aleggia anche nei corridoi delle istituzioni europee, alimentato dagli attacchi ibridi che continuano ad imperversare in Europa, e la guerra in Ucraina è tra i temi forti della plenaria in corso qui a Strasburgo. Intanto il COREPER, il Comitato dei Rappresentanti Permanenti dei Governi dei 27 presso l'Unione Europea, proroga le sanzioni contro Mosca fino a martedì 22 settembre, 7 giorni per consentire un esame attento delle proposte di rinnovo delle misure. L'alta rappresentante della politica estera dell'Unione, Callas, dopo l'attacco russo al treno passeggeri ucraino a pochissimi metri dal confine polacco di 2 giorni fa, affonda contro il Cremlino. È un messaggio che intende intimidire e dissuadere i governi occidentali dal sostenere l'Ucraina. Dobbiamo dimostrare di essere al fianco di Kiev e non avere paura, esorta Callas. L'attacco al treno dimostra quanto Putin sia in difficoltà, così disperato da colpire anche infrastrutture civili vicine al territorio NATO, così il segretario generale NATO Rutte, che incita ad aumentare il sostegno all'Ucraina e a difendere l'unità dei paesi del patto atlantico. Da Strasburgo, Claudia Stamerra, GR1.
0: Medio Oriente, una petroliera panamense esplosa nello stretto di Hormuz dopo la collisione con una mina, lo annunciano i Pas Daran, specificando che stava attraversando una zona proibita. Avanzano intanto i ribelli yemeniti Houthi, alleati di Teheran, verso il controllo dello stretto di Bab el Mandeb, il corrispondente.
3: I ribelli hanno conquistato altre 2 isole strategiche, Grande e Piccola Anish, che con il porto di Mocha e le isole Perim e Zucar danno il pieno controllo sullo stretto di Bab el Mandeb, lungo la principale rotta di navigazione tra Europa e Asia. In 5 giorni gli Houthi hanno subito 300 bombardamenti dai sauditi, hanno risposto colpendo la base di Khamis Mushait in Arabia Saudita, da cui partono i caccia di Riyadh. Secondo l'Organizzazione per le Migrazioni ci sono quasi 95.000 civili sfollati, alcune migliaia sono arrivate a Gibraltar via mare. L'Iran, da sempre alleato degli Houthi, nega qualsiasi coinvolgimento. Il principe ereditario saudita sarà al Cairo per incontrare al-Sisi. Mohammed bin Salman chiede l'aiuto dei paesi arabi e di Washington. Stiamo parlando con gli Houthi, dice il vicepresidente americano Vance. Riyadh è in difficoltà perché i ribelli promettono navigazione sicura per tutti a eccezione delle navi saudite e avrebbero addirittura offerto all'Egitto un coordinamento con l'autorità del canale di Suez per regolamentare il traffico nel Mar Rosso. Ma l'Egitto avrebbe rifiutato. Dal Cairo, Leonardo Sgura per il GR1.
0: E le conseguenze si riflettono sui mercati azionari. Vola il prezzo del petrolio, ma si registra anche il crollo dei titoli high-tech per i timori

0: sull'intelligenza artificiale. Milano, la peggiore, ha perso l'1,6%.
1: La crisi energetica torna a scuotere i mercati e a preoccupare imprese e famiglie. Il Brent, di nuovo intorno a quota $110 al barile, risente dell'attacco all'oleodotto saudita est-ovest. L'infrastruttura fondamentale per portare il greggio verso il Mar Rosso, evitando lo stretto di Hormuz, resterà in gran parte ferma per diverse settimane per riparazioni. Il rialzo del greggio porta con sé anche il gas, che supera quota €81 al megawattora. Sulle strade nazionali salgono ancora la benzina a €2,107 al litro in media e €2,216 al litro per il diesel in modalità self-service. Il caro energia preoccupa gli industriali, che temono un ulteriore aumento dei costi di produzione. Il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, sollecita il governo a varare rapidamente il decreto bollette. Il ministro dell'economia, Giorgetti, promette misure per famiglie e imprese, settore pubblico e mobilità, con l'obiettivo di rafforzare la sovranità energetica e la tecnologia del paese. Amalia Carosi, GR1.
0: In Israele il film NASA, il documentario premiato al Festival di Venezia sull'operato dei soldati israeliani a Gaza, irrompe nella campagna per le elezioni di ottobre.
2: Un'intollerabile istigazione antisemita. Così il premier Netanyahu descrive NASA, unendosi al coro di critiche che ha portato il ministro della cultura a chiedere la revoca della cittadinanza dei due registi ebrei israeliani del documentario, etichettandoli traditori dello Stato. L'esercito ha contestato le testimonianze raccolte nel film, bollandole come false, ma contemporaneamente ha aperto un'indagine per divulgazione di materiale classificato. Una controversia cinematografica diventa così una questione di lealtà allo Stato e di sicurezza nazionale, irrompendo nella campagna elettorale. Il Likud, partito di Netanyahu, ha chiesto ad Eisenkot, suo principale sfidante alle urne, di stracciare ogni possibile accordo post-voto con i laburisti, una delle formazioni minori dell'opposizione, che ha definito un bene l'esistenza di critica alla condotta dell'esercito. I politici israeliani ci attaccano e negano quanto abbiamo raccontato, dice il regista Yuval Avram, ma i militari che hanno testimoniato hanno scelto di farlo in ebraico perché vogliono che gli israeliani ascoltino ciò che è stato fatto a Gaza. Azzurra Meringolo, GR1.
0: Attesa per i risultati definitivi del voto in Svezia, il centrosinistra di Magdalena Andersson è avanti di appena 3 seggi e si dice pronto a governare. Mercoledì il conteggio dei voti dall'estero. Frenano i democratici svedesi, l'ultradestra anti-immigrazione, mentre il premier uscente Ulf Kristersson non riconosce ancora la vittoria degli avversari. Il 71esimo compleanno del Papa. Gli auguri a Leone XIV dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. E nello stesso giorno il Pontefice rialza gli stipendi di cardinali, vescovi e dipendenti.
3: Con il motu proprio emanato nel giorno del suo compleanno, Leone XIV archivia la spending review voluta da Francesco nel 2021 in era Covid. D'ora in poi stop al blocco degli scatti biennali di anzianità per il personale e al taglio del 10% dei compensi dei cardinali di curia. La decurtazione dei dipendenti apicali, come capi e segretari dei dicasteri, era stata fissata invece dell'8%, anche questa sarà abolita. Le misure predisposte da Francesco per la pandemia, che aveva investito le attività del Vaticano, è costretto ad una revisione al ribasso delle previsioni di spesa, non riguardavano comunque gli stipendi basilari. Questi ultimi infatti avevano conservato gli scatti biennali per preservare il reddito delle famiglie. Da oggi l'intero sistema retributivo della Santa Sede del Governatorato ritorna alla piena normalità pre-Covid. Antonio Scoppettuolo, GR1.
0: Legge elettorale. Concluso al Senato l'esame degli emendamenti. In mattinata il voto. Il testo dovrà tornare alla Camera e il confronto tra i partiti resta aperto.
4: Chi andrà a governare lo sceglieranno gli italiani. Questa legge fa chiarezza. Si saprà prima anche chi sarà il presidente del Consiglio. Fratelli d'Italia rivendica la bontà della legge elettorale in approvazione al Senato. Da noi moderati, Maurizio Lupi.
5: Darà governabilità, rappresentanza e in particolare ridare la possibilità ai cittadini con la preferenza di scegliere il proprio deputato e il proprio senatore.
4: Una legge che non favorisce nessuno, sostiene da Forza Italia Maurizio Gasparri. Governerà chi prende un voto in più e si dice certo saremo noi. Una truffa incostituzionale questa legge per le opposizioni. PD e 5 Stelle sono stati alla manifestazione di protesta di Progetto Civico Italia dell'assessore romano Alessandro Onorato, che accusa Fratelli d'Italia. Nel 2013 per presentarsi dovette raccogliere 40.000 firme, a noi ne chiedono 400.000. Daremo battaglia, assicura Giuseppe Conte. Dal PD Francesco Boccia.
6: Una truffa ed è un inganno agli elettori, con un numero imprecisato di capilista bloccati e un numero di firme da raccogliere abnorme. Giorgia Meloni, anziché occuparsi dei problemi degli italiani, si è occupata solo di conservare il potere a Palazzo Chigi.
4: Cambiano la legge per provare a rimanere in sella, insistono anche da Verdi Sinistra. Gianluca Ruggirello, GR1.
0: Ex Ilva prosegue fino alle 7 lo sciopero dei lavoratori dell'indotto a Taranto dopo l'assemblea di ieri davanti allo stabilimento e l'occupazione della strada provinciale. Mercoledì a Palazzo Chigi l'incontro sul futuro dell'acciaieria dopo l'invio delle lettere di licenziamento a 2.500 lavoratori dell'indotto e la conferma da parte della Corte d'Appello di Milano dello stop all'area a caldo di Taranto. Economia, si chiude la prima fase dell'offerta pubblica di scambio e acquisto di TIM con Poste al 66,6% del gruppo. Gli azionisti della società di telecomunicazioni però hanno tempo fino al 25 settembre per aderire all'OPAS. Sentiamo l'amministratore delegato di Poste Italiane, Matteo Delfante.
7: Arriveremo al 25, ultimo giorno dopo quella data lì, pagheremo, quindi chiuderemo la partita e ci troveremo ad una percentuale che insomma sarà ampiamente di controllo e partiranno le attività di integrazione delle due aziende.
0: Rai Radio 1 a mezzanotte 13 minuti, la cronaca adescata sui social dal suo aguzzino viene sequestrata e violentata per ore in una cantina di Castellammare di Stabia, arrestato un 26enne.
8: Un mese di indagini, poi la svolta. È stato arrestato Romolo Russo, 26 anni, il presunto stupratore che ha sequestrato e violentato una ragazza di 22 anni. I fatti risalgono alla notte tra il 2 e il 3 agosto. I due si conoscono sui social, si scambiano qualche messaggio, poi si danno un appuntamento di persona. Con una scusa la tira in una cantina di un palazzo di Castellammare di Stabia e qui per la giovane inizia l'incubo. L'uomo sbarra la porta con un termosifone, le toglie il cellulare e le dice stasera ti uccido. Lui la picchia, lei lo scongiura di lasciarla andare, preghiere che restano inascoltate, le stringe le mani al collo e poi bloccata con delle travi la violenta per ore. La vittima denuncia, il suo racconto trova riscontro nei referti medici ospedalieri, nei rilievi fotografici effettuati dalla polizia giudiziaria e nelle testimonianze delle persone con le quali la vittima si era confidata. Il giudice per le indagini preliminari nell'ordinanza di arresto sottolinea la gravità dei comportamenti, la pericolosità sociale dell'indagato e il concreto rischio di reiterazione dei reati. Il 26enne accusato di violenza sessuale, lesioni personali, sequestro di persona. Eleonora Fioretti, GR1.
0: Una donna di 50 anni è stata ferita a Roma da un proiettile, probabilmente esploso da un'arma ad aria compressa mentre camminava in via della Giuliana, nel quartiere Prati, a poche centinaia di metri dal Vaticano. Lo sparo sarebbe partito da una finestra. La donna, ferita lievemente a un braccio, ha raggiunto autonomamente l'ospedale. Nei giorni scorsi altre donne sarebbero state prese di mira nella stessa zona, indagano i carabinieri. A Venezia sono ancora senza esito le ricerche di Gabriella Querino, la 26enne brasiliana caduta nella laguna all'alba di sabato a seguito dello scontro tra due barche in cui ha perso la vita il marito Sean Micheli di 25 anni. La procura, che indaga per omicidio nautico, ha ordinato l'autopsia sul corpo dell'uomo e una perizia sui resti del barchino della coppia colato a picco dopo la collisione. Unico indagato, l'autista del taxi nautico che viaggiava da solo verso l'aeroporto. Resta in carcere Mario Roggero, il gioielliere 72enne di Cuneo, condannato in via definitiva per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo che aveva assaltato il suo negozio nel 2021.
9: La decisione è del Tribunale di Sorveglianza di Torino. No al differimento, ovvero il rinvio della pena chiesto dalla difesa di Mario Roggero, che si trova in carcere dove sconta 14 anni e 9 mesi. Subito dopo una rapina alla sua gioielleria in provincia di Cuneo, uccise due malviventi e ne ferì un terzo. La richiesta di differimento era stata presentata in attesa della decisione del Presidente della Repubblica sulla grazia a Roggero dal suo difensore. Ipotesi residuale, pochissimi precedenti, secondo il Tribunale. tribunale che ricorda come la vicenda resti estremamente divisiva anche a livello di opinione pubblica, rilevando che se da una parte nell'azione di Roggero è esclusa la legittima difesa, dall'altra non si può misurare, aperte virgolette, con la precisione di un bilancino da farmacista, la reazione di una persona ingiustamente aggredita. Dunque, aggiungono i giudici, proprio per queste ragioni contrapposte, nulla legittima un intervento sospensivo della pena, lasciando quindi alla decisione del Quirinale l'eventuale modifica della situazione attuale. Bruno Sokolovic, GR1.
0: Con l'inizio del nuovo anno scolastico sono tornati tra i banchi del liceo Virgilio di Milano Sofia, Ken, Leo e Francesca, quattro dei ragazzi rimasti gravemente feriti nella strage di Crans-Montana in Svizzera, dove a Capodanno l'incendio in un locale notturno provocò 41 morti. Dopo lunghi mesi trascorsi tra ospedale, interventi e cure, per loro il ritorno in classe è stato carico di emozione. La scuola non è mai stata così bella, hanno raccontato. Nel Regno Unito un uomo di 60 anni confessa di aver drogato e stuprato la moglie per più di 20 anni, un caso tristemente simile a quello della francese Giselle Pellicot.
10: 18 minuti per confessare davanti alla corte di Manchester di aver ripetutamente abusato e violentato la moglie, somministrando le droghe, di aver diffuso le sue immagini intime senza il suo consenso. L'uomo, il cui nome non è stato divulgato per tutelare la sua vittima, si è dichiarato colpevole di tutti i 60 capi di imputazione che gli sono contestati. Le violenze sono avvenute fra il 2004 ottobre, quando l'uomo è stato arrestato. Altri 12 uomini dai 28 ai 70 anni sono accusati di aver abusato della donna a partire dal 2018 davanti agli occhi del marito. Si sono dichiarati non colpevoli, solo un tredicesimo avrebbe ammesso le violenze. La donna ha ascoltato in aula in prima fila, sostenuta dai familiari. Il processo che sta scioccando il Regno Unito ricorda il caso di Giselle Pellicot, la donna francese che ha trovato il coraggio di denunciare il marito che per anni, tenendola sotto l'effetto di droghe, l'ha costretta a subire stupri da diversi uomini. Alba Arcuri, GR1.
0: Il presidente lituano rende noto che i caccia della NATO hanno battuto un drone nello spazio aereo del paese. I militari della NATO erano stati chiamati in supporto all'avvistamento nei pressi della capitale Vilnius. È vitale per la nostra regione, ha affermato insieme ai nostri alleati della NATO la Lituania, ha affermato il presidente, insieme ai nostri alleati della NATO la Lituania difenderà il proprio spazio aereo. Rose rosse e bandiere dell'Europa. In piazza del Campidoglio la veglia civile in ricordo di Emma Bonino, con militanti radicali, personalità del mondo della cultura e dello spettacolo, persone comuni. Nelle scorse ore il saluto di migliaia di persone alla Camera Ardente, oggi i funerali di Stato.
11: I militanti, i simpatizzanti, le persone comuni, tanti portano in mano una rosa rossa. Si ritrovano tutti in piazza del Campidoglio sotto la statua di Marco Aurelio per questa veglia civile in ricordo di Emma Bonino.
12: La campagna contro le mutilazioni genitali femminili, un senso di giustizia innato molto forte, con una grande tenacia, gli si deve tantissimo.
11: Intervengono i leader del centrosinistra, il sindaco di Roma Gualtieri, ma anche esponenti della cultura e della società civile. Luigi Manconi, Luciana Castellina, Roberto Saviano.
13: Ci metteva il corpo. Il corpo nella politica non è mai stato una metafora. Il corpo significa scioperi della fame, della sete, piazze, arresti, processi, autodenunciarsi per poter modificare una legge ingiusta. Questa è la grande differenza tra denunciare e testimoniare.
11: Nelle scorse ore la Camera Ardente, con tanti e tante che sono passati per un saluto. Oggi alle 12.30 i funerali di Stato laici, con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Da Piazza del Campidoglio, Roma, Federico Mello, GR1.
0: Il meteo ancora caldo, con temperature oltre i 30 gradi su gran parte dell'Italia. Da giovedì in calo per l'arrivo di un'ondata di maltempo. Le previsioni del tenente Viviana Cretella dell'Aeronautica Militare.
14: Lieve instabilità ancora attesa al sud, sul resto del paese invece prevarranno condizioni di tempo stabile e soleggiato, le temperature massime in lieve aumento sulle regioni centrali. Dalla giornata di giovedì ci sarà un nuovo ingresso di maltempo associato ad una diminuzione delle temperature.
0: 70 dipinti di Kandinsky, pittore amato dal grande pubblico, in mostra a Roma, Palazzo Bonaparte. Sono dipinti che vengono dalla grande collezione di opere dell'artista russo, custodita dal Centre Pompidou di Parigi.
15: Non un'immagine della realtà, ma un'armonia di forme, colori, segni. Questo dipinge Kandinsky inventando l'astrazione. Un'armonia che deve comunicare emozione, come la musica. La curatrice Angela Lampe.
16: Kandinsky cerca di mettere in vibrazione con l'opera d'arte l'anima dello spettatore.
15: In mostra si può vedere proprio il passaggio di Kandinsky dalla sua pittura figurativa dei primi anni ai quadri astratti. Le opere esposte provengono dal Centre Pompidou di Parigi, chiuso per lavori, che custodisce il lascito della moglie di Kandinsky, Nina.
16: La collezione più ricca al mondo delle opere di Kandinsky. E qui abbiamo una selezione veramente corposa solo dei quadri del pittore.
15: In mostra ci sono anche alcuni dipinti di Gabriele Münter, che per 10 anni fu compagna di vita del pittore russo.
16: Gabriele Münter non è stata semplicemente la musa di Kandinsky, è un'artista davvero importante, una donna assolutamente indipendente.
15: Federico Pietranera, GR1.
0: Riccardo Cocciante chiude il tour estivo 2026, partito a giugno da Pordenone all'Arena di Verona il 27 settembre. Yeah.

0: Il teatro all'aperto più grande del mondo, pochi giorni dopo, dall'1 al 4 ottobre, tornerà a ospitare Notre Dame de Paris, opera di grandissimo successo con più di 500.000 biglietti venduti e un tour da oltre 200 repliche, un doppio appuntamento nella città scaligera, nel segno della musica e della carriera artistica di Cocciante, che ha compiuto 80 anni lo scorso 20 febbraio.
1: Perché questa lunga notte?
0: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Vania Cardone, coordinamento edizione Francesca Giannini, in regia Alessandro Campanella e Sergio Ciani. Ora la pagina sportiva da Carmelo Lazzaro, l'augurio di una buona notte.
2: GR1 Sport.
3: Un cordiale saluto anche da Emilio Mancuso. In primo piano i posticipi di campionato, botta e risposta, vincono Roma e Como, risponde l'Inter. Partiamo proprio dalla beniamata, una serata da Zeemanlandia, Inter-Udinese 5-3, il nostro inviato.
4: Un Inter che inizia a basso ritmo, poi però riesce ad esondare grazie alla sua potenza, alla sua forza, e guarda con ottimismo al futuro, in particolare a sabato la sfida dello Stadio Olimpico contro la Roma, con cui condivide il primato, così Cristian Chivu.
5: Sono due squadre a punteggio pieno, sono due squadre che hanno un inizio del campionato buono, consapevole credo tutte e due che si possa migliorare.
4: 13 gol fatti, 5 subiti contro i 12 gol fatti dalla Roma, è l'unico però subito dalla formazione giallorossa. L'Udinese deve pensare a se stessa, 4 punti in 4 partite sono assai pochi, questo il rammarico del suo tecnico Runaic, da rivedere la squadra bianconera friulana. Riepilogo delle reti, avanti l'Udinese con Akamua e poi Ekelekamp 2-0, il pareggio nell'1-2 di Carlos Augusto e Barella, e poi nella ripresa prima Thuram e poi Pi Esposito ed infine Bonny, la rete del 3-5 di Guyot. Il sigillo finale a questa partita di San Siro Milano, collaborazione tecnica di Gioele Campagna, Francesco Repice, GR1.
3: Inter in testa a punteggio pieno con 12 punti come la Roma, vittoriosa a Torino sabato sera allo Stadio Olimpico, scherzi del calendario, Roma-Inter, la sfida tra le capoliste. Dicevamo Torino-Roma 0-2, il nostro inviato.
6: RAI, Radio 1 Sport.

0: GR1.
1: Buonanotte, Erika Crispo. La guerra in Ucraina. Trump annuncia lo stop ai raid sugli obiettivi energetici. Zelensky concorda, ma rimane cauto. Vogliamo delle garanzie. Non penso Putin voglia rispettare alcuna tregua. Secondo il Financial Times, il capo del Cremlino sarebbe riluttante ad accettare l'accordo. Intanto il petrolio arriva a sfiorare i $110 al barile. Continua a far discutere la questione intelligenza artificiale dopo il monito lanciato dai colossi americani che chiedono di rallentarne lo sviluppo. Trump parla di bugie e cospirazione. Sono io l'unico argine di cui l'IA ha bisogno, ha detto il presidente americano. Allarmismo e competizione rischiano di ostacolare il processo di governance globale dell'IA, ha dichiarato il ministro degli esteri cinese dopo che anche il capo dell'intelligence di Pechino aveva espresso perplessità sul tema. L'ONU chiede un intervento, monito anche dal presidente Mattarella, per non mettere a repentaglio la centralità dell'essere umano. E bufere in Israele su Gaza, il film documentario su Gaza che ha ricevuto il premio della giuria a Venezia dopo l'attacco del ministro Ben-Gvir e due registi definiti una vergogna per il popolo israeliano. È intervenuto anche il premier Netanyahu. Combattiamo l'incitamento all'antisemitismo in tutto il mondo, ma quando proviene dall'interno è intollerabile, ha accusato. L'esercito intanto ha aperto un'inchiesta sulla divulgazione non autorizzata di materiale classificato utilizzato nella pellicola, accusata di diffondere calunnie contro i soldati israeliani. Notte da incubo per una 18enne in provincia di Napoli, sequestrata, picchiata e abusata per ore in una cantina a Castellammare di Stabia da un 26enne appena conosciuto sui social. Dopo essere stata liberata, la giovane ha sporto denuncia, l'uomo è stato arrestato.

RAI, Radio 1 Sport.

sia la scarpa slacciata. E quanti scontri, quanti sforzi, respiri forti, andare avanti per questi sogni infranti. Non bastano stelle cadenti.

sei abituata a rialzarti, che sembri nata per cadere, ma goditi il cielo se cadi, che l'alba è bella vista da sdraiati.

0: italiano delle patate.
1: GR1.
2: Ben trovati da Pierfrancesco Pensosi. In apertura, la doppia mossa di Donald Trump, che interviene sui rischi dell'intelligenza artificiale, dei quali si occuperà nei prossimi giorni anche il Consiglio di Sicurezza ONU, dicendosi contrario ai limiti di un settore in piena espansione. Poi annuncia una tregua energetica fra Ucraina e Russia. Stop ai raid sulle raffinerie tra Mosca e Kiev.
3: Donald Trump ostenta sicurezza e scrive che sia Mosca sia Kiev hanno deciso di non colpire le rispettive infrastrutture energetiche. La colpa dell'aumento dei prezzi di benzina e diesel, secondo il presidente, è soprattutto della guerra russo-ucraina, non del conflitto in Iran, quello che lui stesso ha innescato lo scorso 28 febbraio. Ma il presidente Zelensky frena e dice che sono necessarie delle garanzie. Non si fida di Putin. Scetticismo suffragato dal Financial Times, secondo cui fonti del Cremlino escludono che il presidente russo voglia arrivare veramente ad una tregua energetica. Il rialzo dei prezzi comincia a spaventare il presidente, visto che siamo a poche settimane dalle elezioni di medio termine. Ma nella campagna elettorale irrompe un altro tema, quello dell'intelligenza artificiale. Per Trump il settore non ha bisogno di regole. Dire che è un rischio è una bufala, come quella dei cambiamenti climatici, ha scritto. Questo nonostante abbia incontrato la settimana scorsa alla convention repubblicana di Dallas Sam Altman, amministratore delegato di una delle più importanti aziende di AI, proprio uno di quelli che sta denunciando il rischio di un mondo in cui la tecnologia prenderà il sopravvento sull'uomo. Da New York, Francesca Romana Elisei per il GR1.
2: Altro fronte, quello del Medio Oriente. Una petroliera panamense è esplosa nello stretto di Hormuz dopo la collisione con una mina. Ad annunciarlo i pass d'Aran, specificando che stava attraversando una zona proibita. Avanzano intanto i ribelli yemeniti Houthi, alleati di Teheran, che conquista altre due isole nel Mar Rosso a nord dello stretto di Bab el Mandeb. Mercati sotto pressione per le tensioni nel Golfo Persico, volano le quotazioni di gas e greggio ieri borse europee.